0: 20:30. A seguire giochi, intrattenimento, laboratori creativi, trucca bimbi, gigantesche bolle di sapone, mangiafuoco, cantastorie, le mascotte Disney, gli artisti di strada, le altissime farfalle luminose sui trampoli. Poi alle 21:30 ci sarà il concerto dei Palasport. Al Taranto Beer Fest la band riproporrà tutti i più famosi brani dei Pooh.
1: La quarta edizione del Taranto Beer Fest sembra che sia andata alla grande. La formula comunque di ingresso gratuito, e quindi che dà la possibilità a tutti i cittadini di poter passare una serata all'insegna dell'allegria, del divertimento, e una formula vincente. Che questa sera sia tutto sold out, non possiamo che essere contenti di questo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Dopo 15 anni Giuliano Lomonte torna a suonare nella sua Puglia. Originario di Andria e da tempo residente a Berlino, domenica 9 agosto sarà ospite all'Anchianata di Torricella. Il suo ultimo tour l'ha portato nel Sud e Centro America, ma la sua carriera internazionale vanta esibizioni anche a New York, Atlanta, Miami, Los Angeles e Toronto. Lomonte è una presenza abituale nei più iconici templi dell'underground berlinese. Ospite di club in tutta Europa, ha coltivato un amore autentico per la musica elettronica. E allora cosa aspettarsi dal concerto di Torricella? Groove in continua evoluzione, assicura lo stesso artista, e viaggi sonori psichedelici e avvolgenti. Nella stessa serata altri due prestigiosi ospiti, Cani Klein, talentuoso DJ e produttore che porta le proprie radici spagnole sulla scena internazionale, e un altro pugliese, Francesco Quagliarello, oggi di base a Milano. Il suo sound si muove tra minimal house ed electro, con una selezione attenta e orientata al groove. Ingresso 15 euro in prevendita o al botteghino.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E a proposito di cantieri, ne parlavamo con l'avvocato Michele Rossetti, seppure soltanto di passaggio. Parliamo dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con l'architetto Massimo Prontiera, che è collegato con noi. Buongiorno Massimo.
4: Buongiorno a tutti.
3: E allora, l'architetto Prontiera, insieme alla professoressa Lidia Greco, la sociologa dell'Università di Bari, è autore di un intervento sul Giornale dell'Architettura, intervento nel quale si parla dei riflessi urbanistici e sociali dell'impiantistica nata con i giochi del Mediterraneo, in particolare per quel che riguarda il quartiere Salinella. Architetto Prontiera, lo slogan dei giochi del Mediterraneo è "Abbracciamo il futuro". La Salinella sta abbracciando il futuro con questa ricchezza di impianti di cui è stata dotata?
4: Allora, la Salinella sicuramente ha una occasione come poche per traguardare il futuro, cercare di cogliere questo momento per definire sicuramente meglio di prima la sua qualità della vita, nel senso che la Salinella è un quartiere storico di Taranto, ormai ha oltre 60 anni, 70 anni di vita. È un quartiere che ha avuto da sempre problematiche di tipo sociale, problematiche di tipo di vulnerabilità idrogeologica, tant'è che appunto il nome stesso Salinella, no? Richiama alla memoria le difficoltà, la natura stessa del terreno sul quale il quartiere è stato realizzato. E tutto questo però poi nel tempo è stato, diciamo, in qualche maniera mitigato anche dalla presenza di alcune infrastrutture che si è voluto realizzare proprio in quel quartiere, infrastrutture prevalentemente a carattere sportivo, anche se queste infrastrutture, diciamo, non hanno mai avuto grande fortuna, ad eccezione chiaramente dello stadio di calcio che, costruito il primo impianto negli anni 60 del Novecento, poi ha avuto, diciamo, varie trasformazioni, varie ristrutturazioni, fino all'ultima che stiamo vivendo in questo momento, che lo porta, diciamo, ad essere uno degli impianti sicuramente più interessanti dal punto di vista architettonico e ovviamente anche dal punto di vista sportivo, quantomeno del Sud Italia. Quindi la Salinella ha un'occasione. Ma tutta la città, devo dire, ha un'occasione per riqualificarsi, in parte lo sta facendo, in parte, diciamo, i giochi del Mediterraneo diventano lo strumento per avviare anche un ripensamento futuro dell'assetto urbanistico, rientrano anche, o dovrebbero comunque rientrare anche, nelle logiche che riscrivono o dovrebbero riscrivere un futuro piano urbanistico generale, quindi il tutto opportunamente ripensato può essere sicuramente un'occasione per ripensare appunto il centro.
3: Ecco, come è possibile tradurre in beneficio sociale la presenza di impianti? Abbiamo citato lo stadio Iacovone, ma voglio ricordare il palazzetto Ricciardi, completamente rinnovato,
4: anzi,
3: il campo scuola, ex campo scuola, ormai impianti bellissimi che appunto ci pongono all'avanguardia, almeno nel mezzogiorno, come impiantistica sportiva. Com'è possibile tradurre in beneficio sociale per un quartiere che ha delle sue complessità la presenza di questi impianti?
4: Beh, intanto per la stessa presenza degli impianti, nel senso la presenza degli impianti in quel quartiere ne fanno sicuramente un elemento di valorizzazione, un elemento di forte valorizzazione appunto per anche la frequentazione che quel quartiere può avere nel prossimo futuro. Se pensiamo che questo tipo di impianti può entrare opportunamente riqualificati, opportunamente diciamo inseriti in circuiti specifici, può entrare appunto a pieno titolo nelle programmazioni sportive delle grandi iniziative appunto nazionali e internazionali. Tutto questo non può che far bene sicuramente al quartiere. In più, se pensiamo che ovviamente questo tipo di infrastrutture necessita anche di una sorta di indotto che viaggia insieme con la gestione di questi impianti, sicuramente il quartiere ne può avere dei benefici. Io vorrei fare un riferimento soprattutto diciamo al fatto che i giochi del Mediterraneo, almeno su Taranto, hanno ragionato in termini di riqualificazione dell'esistente, di non consumo di ulteriore suolo.
3: Ecco, questo mi sembra un aspetto molto importante, perché a Taranto siamo da decenni ormai assuefatti al consumo di suolo. Invece con questa operazione, come appunto stavi per dire, architetto, abbiamo pensato a riqualificare l'esistente.
4: Sì, è secondo me la parte più virtuosa di tutto il processo che ha portato alla progettazione degli impianti dei giochi del Mediterraneo, appunto l'aver pensato di non realizzare strutture nuove in zone differenti rispetto a quelle in cui già esistevano vecchie strutture, ma riqualificarle, ripensarle, demolirle, ricostruirle, ma senza alterare oltremodo diciamo altri paesaggi, altri luoghi, altri territori,
3: come è stato fatto ad esempio con l'ospedale San Cataldo.
4: Esattamente, quello è uno degli esempi sicuramente che
3: negativi dal mio punto di vista,
4: probabilmente, assolutamente posso confermare anche dal mio punto di vista. Quindi questo sicuramente può essere un aspetto virtuoso che probabilmente porterà i suoi frutti nel tempo, nel senso che comunque ha avuto diciamo l'obiettivo appunto di valorizzare un quartiere che, nel caso della Salinella, un quartiere che appunto necessitava di questo tipo di intervento.
3: Però appunto i giochi del Mediterraneo coinvolgono l'intera città, perché gli impianti non sono stati previsti soltanto alla Salinella, ma al di là della collocazione degli impianti c'è proprio questo, l'evento in sé può contribuire a dare un sostegno alla riconversione, della quale parliamo tanto ma che fatichiamo però a vedere tradotta in atti concreti. I giochi del Mediterraneo possono essere un esempio di riconversione della città, di transizione, un termine che va molto di moda in questi anni, no? Però resta il grande punto interrogativo: cosa accadrà dal 4 settembre, cioè dal momento in cui si chiuderà, calerà il sipario sulle attività di giochi.
4: Sì, lo abbiamo detto più volte in varie occasioni. I giochi sono diciamo uno strumento, sono l'occasione importante, il grande evento che facilita, che velocizza i processi. Ma indubbiamente dal 4 settembre in poi bisognerà porsi, anzi veramente già da molto tempo prima, porsi la domanda di che cosa e di come utilizzare al meglio, di come sfruttare al meglio questa presenza di impianti, ripeto, che sono un unicum probabilmente nel sud Italia e che opportunamente gestiti, opportunamente messi a sistema, possono sicuramente rendere, come dire, un servizio migliore alla qualità della vita del nostro territorio. Non necessariamente essere, diciamo, lo strumento, la differenziazione economica, forse questo è un po' eccessivo, ma sicuramente inserirsi in tutte quelle strategie, le tante strategie che devono essere messe a sistema per iniziare a pensare
3: ad una città diversa,
4: a processi di transizione differenti. Sì.
3: Grazie architetto Prontera, grazie per questo intervento.
4: Grazie a voi.
3: E adesso ci salutiamo e salutiamo Gisberto Nicoletti dalla regia. Grazie a tutti per l'attenzione. e alla prossima settimana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Prende forma il campionato di eccellenza pugliese 2026-2027 che scatterà il 30 di agosto con l'inizio del campionato. Il calendario sarà diramato nei prossimi giorni. Intanto è stato ufficializzato l'elenco delle 18 squadre che prenderanno parte al girone unico. Per il secondo anno consecutivo il Taranto, che punterà a vincere in questo caso il torneo per tornare in Serie D. L'avversario più importante è il Canosa. Andando a vedere le 18 squadre iscritte sono il Maglie, l'Acquaviva, il Racale, il Bitonto, il Brillacampi, Canosa, Cosmano, Sport Foggia, formazione nuova rispetto alla passata stagione, Galatina, Novoli, Spinazzola, Ostuni, Polimnia, Taranto appunto, Squinzano, Taurisano, Ugento, Unione Calcio Bisceglie e Vigor Trani. Per il Taranto si apre una stagione di attesa e di speranza con i tifosi che già hanno fatto sentire il proprio sostegno con quasi 2000 abbonamenti sottoscritti nel nuovissimo impianto dello stadio Erasmo Iacovone. Ricordiamo che in classifica i rossoblù partiranno da un meno 2 causa quello che è accaduto nell'ultima gara di stagione della passata annata, quella contro il Gladiator. Un Taranto dunque di rincorsa, ma che dovrà puntare senza se e senza ma a vincere il campionato e tornare in Serie D.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Adesso il Martina conosce le sue avversarie nel campionato di Serie D, girone H. Bisceglie, Brindisi, Abolitana, Andrea, Putiolana, Francavilla, Gladiator, Gravina, Ischia Isola Verde, Manfredonia, Martina appunto, Melfi, Nardò, Nocerina, Palmese, Real Forio, Real Normanna e Virtus Francavilla. La stagione prenderà il via per la formazione martinese con la Coppa Italia, il cui turno preliminare è il 23 di agosto, mentre invece il primo turno contro il Gravina fuori casa si giocherà il 30 di agosto con calcio d'inizio alle ore 16, mentre invece per i calendari bisognerà attendere qualche giorno. Il 10 agosto alle 14.30 infatti sarà svelato il percorso per quanto riguarda la quarta serie nazionale. Intanto la squadra continua la preparazione, si sta lavorando a grandi ritmi a Villa d'Agri. Per quanto riguarda il ritiro, le parole di Ignazio Battista.
6: Ho trovato un gruppo già unito, un gruppo che ha voglia di lavorare e sono contento di essere qui. Ho già affrontato tante volte Martina e mi ha sempre fatto una buona impressione. Entrando qui ho visto che è un ambiente familiare, mi piace molto essere qui. Il mister lo conosco già da tanti anni, non abbiamo avuto modo di lavorare insieme, però quest'anno ci siamo ritrovati e sono contento di essere allenato da lui. No, l'unica cosa che le dico è che suderò la maglia fino alla fine e forza Martina.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La Valentino Basket Castellaneta ha alzato il sipario sulla stagione 2026-2027 presentando il programma della preparazione e annunciando un nuovo innesto per il roster. Raduno della squadra fissato per il 23 di agosto, mentre il giorno successivo inizierà la preparazione atletica. Il precampionato sarà scandito da una serie di test contro Mesagne, Bisceglie e Martina Franca, oltre al torneo di Mola di Bari e al trofeo Stendard di Drago Salvatore con il Molfetta. L'esordio in campionato è previsto per il 27 di settembre. Sul fronte mercato, invece, è stato ufficializzato l'arrivo di Francesco Sessi, ala, 2006, 2 metri di altezza. Il giovane arriva da Cernusco sul Naviglio, dove ha maturato esperienza in C in Under 19 d'eccellenza. Il direttore sportivo Maurizio Rotolo ha definito Sessi un giocatore capace di garantire fisicità, energia e presenza al rimbalzo, sottolineando come il giovane biancorosso sia pronto a mettersi in mostra nel prossimo campionato. Un doppio segnale per la Valentino Basket Castellaneta. La stagione è pronta a entrare nel vivo con entusiasmo, ma anche con ambizione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
7: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie. Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
8: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025, fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
7: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di Marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiatelo nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa 1 cm e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa 1 minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee, e un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, La La invece il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo in

0: intenso e profondamente umano. E lasciamo in Eugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

ask yourself this. What are you doing?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Holm Baumann, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori. Ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa scomparsa trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, Cent'anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove i protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: 9. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza l'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere ai messaggi, effettuare richiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre,

Si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. Open AI aggiorna sui passi intrapresi.

0: trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fusa e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce

0: Stiteli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove, me ne sono andato a cercare il sole.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Love.
1: Musica e notizie.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. La showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate, vita quotidiana infine per la neo sposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina, per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra.

0: La luce cambia tutto. Le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94.

digitale terrestre è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo.

0: mi hai tradito. Nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

esco e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Driving, il grandi successi,

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. I brillanti colori del Mar Nero appaiono prima ancora della città. La strada da Burgas corre per circa 35 km verso sud. A un certo punto l'orizzonte si apre e le costruzioni si fanno più rade. Poi arrivano le case, il porto, le barche e quella penisola antica che sembra sporgersi sull'acqua con una certa ostinazione. È Sozopol, città sulla costa bulgara che tendenzialmente conta circa 5.000 abitanti, ma in estate la sua voce cresce parecchio. Si trova sulla costa meridionale bulgara del Mar Nero e l'aeroporto rappresenta il punto di arrivo più pratico per chi viaggia in aereo. Da lì si prosegue verso sud lungo la costa, in auto oppure con collegamenti stradali diretti verso la località. La città si divide in una parte antica e una zona moderna. Hotel, pensioni, strutture familiari, bungalow e campeggi si concentrano soprattutto nei dintorni della parte nuova. Nel centro storico le stradine sono strette e spesso prive di marciapiedi, quindi raggiungere l'alloggio con veicolo può diventare scomodo. Meglio lasciare la macchina ai margini e seguire la penisola a piedi. Sozopol è una delle località balneari più frequentate del paese, anche se il suo fascino arriva da molto più lontano rispetto agli ombrelloni e ai beach bar. Qui infatti la storia ha iniziato a lasciare tracce circa 7.000 anni fa. A colpire probabilmente più di tutto il resto è il modo in cui la località si stringe attorno alla penisola, tra pietra, legno e mare. Il centro storico fu dichiarato riserva museo con decreto ministeriale e comprende oltre 180 abitazioni storiche. Le strade lastricate salgono e scendono tra edifici costruiti soprattutto tra la metà del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Le case hanno fondamenta in pietra, piani superiori rivestiti in legno, balconi ravvicinati e cortili piccoli, spesso nascosti dietro portoni discreti. È la cosiddetta scuola del Mar Nero di architettura, una tradizione edilizia nata per rispondere al clima e alla vita della costa. Da visitare il museo archeologico che custodisce la parte più remota dell'identità locale. Tra gli oggetti più suggestivi ci sono ancore strumenti in pietra e piombo, ceramiche greche dipinte, anfore antiche e medievali. Poi la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio, che ha un ruolo speciale nella storia recente di Sozopol. Nel 2010, infatti, durante gli scavi, proprio qui furono rinvenute le reliquie attribuite a San Giovanni Battista e oggi attirano pellegrini da diversi paesi. Le fortificazioni poi ricordano il ruolo strategico della penisola. Le mura furono rafforzate in epoca bizantina nel V secolo e alcuni tratti sono stati restaurati. La parte sud-orientale offre un colpo d'occhio particolarmente bello, con la pietra da una parte e il Mar Nero dall'altra. La sera la luce cambia tutto. Le vecchie barche, il profilo della costa e le mura assumono tonalità calde, mentre il tratto chiamato informalmente The Wall raccoglie ristoranti affacciati sull'acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso delle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage a spasso per il mondo.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Pronti per le vacanze? In realtà partire per le ferie può risultare più complicato del previsto e generare anche un filo di ansia e di stress. Sono tante infatti le cose a cui pensare prima di chiudere la porta di casa. Cominciamo dalla cucina. Prima di partire cercate di consumare tutti gli alimenti in scadenza e tutte le confezioni di cibo già aperte. Eviterete così non solo un inutile spreco di cibo, ma anche la formazione di muffe e cattivi odori nel frigorifero. Se riuscite a svuotare completamente il frigorifero, pulitelo accuratamente e sbrinate il freezer. Staccate la spina e lasciate aperte le porte di entrambi in modo da evitare la formazione di cattivi odori. Nella dispensa conservate solo alimenti duraturi, come ad esempio pasta e riso, e se aperte chiudete bene le confezioni, in modo da non ritrovare la cucina invasa da formiche e scarafaggi al vostro ritorno. Prima di uscire di casa buttate via la spazzatura e pulite i contenitori, anche in questo caso per non attirare formiche e insetti vari. Sempre per una questione di igiene, verificate che nel cestello della lavatrice non siano rimasti vestiti sporchi oppure acqua appantanata dopo gli ultimi lavaggi. Se non volete disattivare l'impianto elettrico perché magari avete un allarme o un sistema di irrigazione, ricordate di staccare le prese di corrente di tutti gli elettrodomestici. Eviterete così gli sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by, ma non solo. Impedirete eventuali guasti tecnici causati da improvvisi temporali estivi di danneggiare apparecchi come

0: televisione e computer. Controllate poi accuratamente che non ci siano perdite di acqua dai rubinetti e assicuratevi che gli scarichi di lavelli, docce e vasche da bagno non siano otturati. Assicuratevi che l'impianto del gas sia chiuso, non trascurate assolutamente questo passaggio per l'incolumità di tutti. Non è certo indispensabile, ma optare per una pulizia generale della casa prima di partire vi permetterà di non sprecare tempo in pulizie approfondite al vostro ritorno. Portate all'esterno tutte le piante d'appartamento, soprattutto quelle che hanno bisogno di molta luce. Se non avete un vicino volenteroso che avrà cura delle vostre piante, optate per un impianto di irrigazione, magari anche solare. Se invece non serve, chiudete gli eventuali impianti di irrigazione automatica in giardino. Infine, lasciate una copia delle chiavi di casa a qualcuno di cui vi fidate molto, in modo che possa intervenire in caso di emergenza, oppure lasciate il vostro numero di telefono ai vicini o al portiere del palazzo, affinché qualcuno possa avvertirvi in caso di eventuali problemi. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole di Jim Morrison. Non piangere per me che parto, ma pensa che se domani piove me ne sono andato a cercare il sole.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il

0: Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione, senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa, e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara Fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da 5 Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. 5 Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su 5motors.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. È stato realizzato in soli 6 mesi il robot umanoide italiano Gene 01, progettato per operare in modo sicuro e intuitivo a fianco delle persone in ambito industriale. È infatti dotato di una pelle che rileva tocco, prossimità, forza e temperatura per anticipare la presenza umana e reagire in sicurezza. Gene 01 nasce come una piattaforma industriale di base per una famiglia di umanoidi specializzati in casi d'uso specifici che spaziano dalla logistica alla manifattura, dalla sicurezza all'ispezione fino alla sanità. Il punto di forza dell'umanoide è il suo sistema di percezione multimodale che va oltre il semplice contatto. Ora si può creare un profilo WhatsApp direttamente sull'iPad, una delle nuove funzioni annunciate dalla piattaforma.

0: piattaforma di proprietà di Meta in una nota ufficiale. Tra le altre novità, la possibilità di ascoltare, rispondere ai messaggi, effettuare richiamate, vederne la cronologia e contattare i tuoi preferiti senza usare le mani e direttamente dallo schermo dell'auto se si usa un sistema CarPlay di Apple o Android Auto. Inoltre ora si possono aprire PDF direttamente su WhatsApp senza doverli scaricare, per cui si possono apportare piccole modifiche come evidenziazioni e annotazioni direttamente nella chat. Una promemoria per le pause, un sistema di stima dell'età, nuovi controlli parentali. OpenAI aggiorna sui passi intrapresi in chiave tutela di minori, un tema sempre più all'attenzione dei governi e dell'UE. Se il sistema rileva che l'utente di ChatGPT ha meno di 18 anni, offre automaticamente un'esperienza più adatta alla sua età, per mettere al riparo i più giovani da contenuti potenzialmente inappropriati. Inoltre, la casa madre di ChatGPT sottolinea che gli adolescenti che trascorrono molto tempo sul chatbot riceveranno ora promemoria più frequenti che li inviteranno a fare una pausa e a staccare. A 30 anni dal lancio del gioco digitale giapponese Tamagotchi arriva una nuova ondata di giocattoli, questa volta potenziata dall'intelligenza artificiale. Sono i pet robot e alimentano un settore che ha superato i 25 miliardi di dollari, ma destano preoccupazioni per la privacy. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Aimochi ed è distribuito in Cina. È peloso, fa le fusa e mima il comportamento di un animale domestico. A bordo del giocattolo c'è un modello di IA che permette di conoscere il bambino con cui interagisce giorno dopo giorno per imparare i suoi ritmi, capire quando è il momento di riposare e quando di giocare. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, il gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez. La showgirl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate, vita quotidiana infine per la neosposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina, per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue

ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti sei

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: 9. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Home Bowman, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori, ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa scomparsa trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, Cent'anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove i protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno ed il cielo nero.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato di direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee, e un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, La La invece il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo i Nugenea per

0: 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani 9 agosto, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta.
1: Passiamo al conflitto in Ucraina. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise ed altre 3 ferite. A seguito di 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. In queste ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea sulla capitale ucraina e in diverse regioni del paese.
2: L'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe essere vicino. Almeno questo è l'auspicio delle forze americane e anche il presidente Trump lo conferma, tanto da aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti.
1: La protezione civile ha valutato allerta meteo gialla in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per rischio idraulico e idrogeologico. Previsti dunque rovesci temporali localmente intensi, mentre il caldo africano continuerà soprattutto al centro-sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute.
2: Bollino nero per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia per oltre la metà dei casi è la situazione economica.
1: Calciomercato, accordo tra Lazio e Benfica per il trasferimento nella capitale di Ivanovic in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni. L'attaccante croato è seguito anche dal Lens e ora dovrà decidere se accettare o meno la squadra di Gattuso. Nella lista dei biancocelesti resta anche Andrea Pinamonti. Il Napoli è invece alla ricerca di rinforzi per la difesa e ha messo nel mirino Badiashile del Chelsea. La squadra di Allegri nelle scorse ore ha avuto dei nuovi contatti con il club inglese, ma c'è ancora distanza sulla formula.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Cittadella Meteo.
3: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole, afa con qualche addensamento sulle Alpi e primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella. Cittadella. New hit.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: E siamo tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto ha delle... Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 chili di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta che passava di lì un tarantino facoltoso ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, ce l'abbiamo fatta, ecco il salotto della Tarantinità di Cittadella TV e Radio Cittadella, non è mai troppo tardi, beh, puntatissima oggi, molto molto concentrata, molto molto intensa. A cosa sarà dedicata? Beh, questa settimana si è parlato tanto di cinema, perché ci sono state gli Oscar, c'è stata la notte degli Oscar, è venuto a mancare il grande Chuck Norris, quindi già internet è pieno di meme con Chuck Norris che con un calcio rotante butta su la bara e va a portare un po' di scompiglio nel paradiso. Quindi parleremo di cinema a Taranto, perché dovete sapere, ho fatto una piccola ricerca, che dal 1941 Taranto è praticamente stata la location di tantissimi film, tantissime serie televisive, e veramente è stata protagonista del cinema italiano. Certe volte era Taranto, altre volte era un'altra città, siamo diventati addirittura una città del Medio Oriente. Però ovviamente quello che passava, il messaggio che passava, è veramente una città straordinaria. Non a caso molti direttori della fotografia che si sono ritrovati a lavorare a Taranto hanno parlato della spettacolarità di questa città, perché grazie alla sua luce particolare non c'è bisogno di fare grandissimo lavoro, perché fa tutto l'ambientazione naturale, la luce che è dovuta a un fenomeno che si chiama albedo. Perché la nostra Taranto, se voi ci pensate, soprattutto la parte della città vecchia, è circondata dal mare. E poi c'è questa pietra, il Carparo, che riflette in maniera straordinaria la luce. Noi ci troviamo sul 40° parallelo, quindi proprio un fenomeno scientifico, e c'è questa luce particolarissima che piace tanto ai direttori della fotografia e ai registi. Tra l'altro Taranto nel cinema ha anche un grande primato, perché è stata la location del primo film

sonoro girato in Puglia, La nave bianca, niente meno che di Roberto Rossellini nel 1941, e Taranto lì era proprio Taranto. E poi c'è anche un'altra curiosità molto molto interessante, sveliamo così anche la soluzione al quiz. Continuate a mandarci messaggi, proprio adesso è arrivato uno, il messaggio, il quiz di oggi, di questa settimana, era: Taranto viene scelta come protagonista di un film, I Pirati di Capri. Ovviamente il di Taranto non era Taranto ma era Capri, comunque Pirati di Capri, un film del 1949 del regista tedesco Ulmer, girato interamente a Taranto. Ovviamente un film in costume, passato alla storia perché è stato un B-movie a bassissimo costo, e però nonostante fosse stato, come spesso accade, nonostante un B-movie, ebbe un grandissimo successo, soprattutto per via delle musiche che erano state scritte da un compositore emergente che sarebbe poi destinato a diventare un compositore veramente di riferimento per le musiche di film a livello internazionale, arrivando anche a vincere l'Oscar. Quindi la domanda era: chi era questo compositore? Tutti mi state scrivendo Ennio Morricone. No, non era Ennio Morricone, era Nino Rota, che compose le musiche dei Pirati di Capri. Nino Rota, che poi ovviamente ha scritto tantissime famosissime colonne sonore, e arrivò all'Oscar nel 1975 per le musiche del Padrino parte seconda, e quindi Taranto diciamo che gli ha portato veramente bene, nonostante questo Pirati di Capri, che tra l'altro è un film difficilissimo da trovare, pare che ci siano pochissime pellicole in giro e pare che ce ne sia solo una in italiano, quindi in lingua originale, conservata in una collezione, gelosamente conservata in una collezione privata di una misteriosa attrice italiana. Quindi è pure difficile da trovare sto film, I Pirati di Capri. Vabbè, comunque oggi parleremo di Taranto, di storia, di tradizione, di cinema, ma anche di turismo e di nuove strategie di marketing turistico, e poi scopriremo anche un po' di più della vita del nostro amico Piero Bello, che è il vignettista che ormai da un bel po' ci regala le sue vignette proprio sul quiz sulla tarantinità. Quindi pronti per questa puntatissima? 3, 2, 1, linea alla regia.

0: 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, in studio Francesco Friuli. Il ministro dell'Interno ha disposto l'arrivo di 21 nuovi poliziotti alla questura di Taranto e di altri 5 al reparto mobile. Il sindaco di Taranto Piero Bitetti accoglie positivamente il potenziamento degli organici, definendo un passo importante per la sicurezza e la fiducia dei cittadini, ma chiede al governo ulteriori mezzi di rafforzamento anche in vista dei prossimi pensionamenti. Rinnova inoltre l'appello al ministro Piantedosi affinché venga istituito un presidio della Polizia di Stato all'aeroporto Arlotta di Grottaglie, ritenuto indispensabile per la ripresa dei voli civili. È proprio a Grottaglie Paura, dove un uomo di 48 anni ha tentato di togliersi la vita alle cave di Fantiano. L'allarme è scattato in serata. Gli agenti del commissariato hanno avviato le ricerche, individuando nei pressi di un dirupo la persona. Grazie al dialogo e a un intervento tempestivo, i poliziotti sono riusciti a metterlo in sicurezza. Poco dopo, l'uomo ha tentato nuovamente di raggiungere lo strapiombo, ma è stato fermato ancora una volta dagli agenti. Affidato ai sanitari e ai familiari, è stato evitato il peggio. I Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 arrivano anche a Milano. Da ieri infatti un treno della linea M5 della metropolitana è interamente brandizzato con i colori e le immagini della manifestazione in programma dal 21 agosto al 3 settembre. L'iniziativa celebra il passaggio di testimoni tra le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina e i Giochi del Mediterraneo, promuovendo i valori di sport, inclusione e dialogo tra i popoli. A Taranto, lo ricordiamo, sono attesi quasi 4.000 atleti provenienti da 26 paesi impegnati in 33 discipline sportive. E per lo sport, il calcio, domani amichevole del Taranto contro l'Asta Taverna alle ore 17, secondo test del ritiro di Chianciano contro una formazione, il terzo considerando il test in famiglia di domenica scorsa. La gara anticiperà gli ultimi giorni del ritiro toscano dei rossoblù, ultimo test poi il 12 di agosto prima della ripartenza in Riva allo Ionio e di riprendere poi la preparazione dopo il 15 di agosto. Ed è tutto per questa edizione, a risentirci alla prossima.
0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella. È sempre con te.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea. Dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: siamo tornati in studio con Non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV. Momento, rubrica attesissima, perché è tutta colpa di Alfredo se adesso ci chiediamo l'origine, l'etimologia di ogni parola. Ed ecco qui il professor Alfredo Bianchi. Alfredo,
1: addirittura, buongiorno.
0: Hai visto che bella presentazione che ti ho fatto? No, sono il clima Sanremo, capito? Allora
1: no, mai, perché sarò sincero, proprio non, in 36 anni di vita non mi è mai capitato proprio di vedere.
0: A me quando ero piccola, non lo diciamo, non si dice, però sì, facciamo finta, però dai, sto presa dalla presentazione formale di Sanremo, così. Il professor Bianchi, di cosa parliamo oggi, caro Alfredo?
1: Allora, io ispiratissimo dalla primavera che è arrivata.
0: Ah, pensavo da Sanremo.
1: No, è proprio, non ci sarebbe moda.
0: Ok, va bene.
1: Io ispiratissimo dalla primavera che è arrivata un po' in anticipo, oggi sono uscito a fare un giro, a godermi questa luce stupenda che c'ha questa città, e aperta e chiusa parentesi, e come diceva Pierre Villonier, che è questo storico che ha scritto il libro sulla storia antica di Taranto nel 29, la luminosità del cielo di Taranto è paragonabile soltanto alla Grecia, dice lui. E io che ho avuto la fortuna di girare il mondo devo dire è verissimo, c'è una luce quando ci sono quelle giornate dopo tramontana che è pazzesca. Allora, questa natura che mi ispira, e oggi volevo parlare di un po' di gergo, perché noi abbiamo detto i pescatori hanno mantenuto questo gergo molto antico, molto greco, in realtà però non soltanto i pescatori, perché noi sappiamo che Taranto era questa città chiusa in quattro mura, ma aveva delle campagne. Il fatto che non fosse permesso costruire borghi, cioè centri abitati esterni alla città, non vuol dire che non vivessero persone, che
0: la
1: non lavorassero.
0: Città che ricordiamo è l'attuale, era l'attuale città vecchia, ricordiamo,
1: esatto,
0: sempre questo.
1: La città era l'attuale città vecchia, e già uscendo, d'altronde voi se ci fate caso, il borgo, ma anche la città nuova è piena di masserie inglobate all'interno. Ecco, voi dovete pensare ovviamente che quindi appena usciti da Porta Lecce, che era appunto la porta opposta a Porta Napoli, saremmo trovati in campagna, quindi là c'erano le masserie, le ville dei signori e ovviamente i contadini. Allora, e quindi abbiamo anche un'enorme varietà di gergo agricolo legato appunto alla lingua greca, ovviamente in maniera particolare. Lasciamo stare un po' di parole, quelle ovvie, tante, che no, che ovviamente il latino ha preso dal greco, ma vi dirò anche tante parole che probabilmente abbiamo sentito anche al mercato molto spesso. Allora, ad esempio, le mandorle si chiamano amenele o aminele o amidule, ci sono tutta una serie di modi per chiamarle. Questa parola amenele ovviamente viene dal greco amigdala. Chiusa parentesi, e anche il nome di, se non sbaglio, una parte del naso dell'orecchio, non ricordo, che appunto ha la forma allungata di una mandorla, ovviamente. Oppure, domanda, come si chiama, e questa è una parola che ho imparato sui campi letteralmente, come si chiama la persona che porta i lavoratori in campagna, quindi il capo gruppo dei lavoratori, si chiama antiere, diciamo, per tradurlo. Questa parola viene probabilmente da un greco antios, che voleva dire quello che sta davanti, sostanzialmente, quindi quello che porta. Effettivamente, se voi andate in campagna, un gruppo di lavoratori si chiama un anto. L'antiere è la persona, la donna, l'uomo, eccetera, eccetera, che li porta. Ecco, in genere si dice anche che si prenda pure una piccola percentuale. Poi.
0: Vabbè, questo è un dettaglio.
1: Come sempre. Poi, introduciamo anche un argomento morfologico. Come si chiama il sedano nel nostro dialetto? Lacc. Non solo nel nostro dialetto, la parola lacc è comune di tutto il sud Italia. Tutte le parole che in latino avevano TI o BI sono diventate nei latini volgari del sud Italia CI o G. Quindi la parola latina era apium con la P, che è diventata acium nel nostro dialetto.
0: Poi accio.
1: Abeo, no, avere, è diventato aggio, no? di avere. Esatto, e questa cosa, pluvium, diventa pioggia, e questa è una cosa che anche, diciamo, non soltanto del sud Italia. Questa cosa probabilmente è frutto di quella famosa lingua osca parlata dai sanniti, dai lucani, dai bruzzi, che sono stati i primi a assorbire il latino, perché parlavano anch'essi una lingua italica non imparentata strettissimamente col latino, ma sono stati i primi, e quindi il latino che è arrivato a tutti noi che parlavamo il greco eccetera eccetera è stato quello loro, quindi ha delle caratteristiche di base ovviamente, no, che vengono dal modo che di parlare il latino di quella gente là. Approfittiamo anche per dire un'altra cosa, ad esempio l'origano nel nostro dialetto si chiama Arian, ovviamente nel nostro dialetto quella G intervocalica cade sempre, Rial, appunto Arian, perché, e questa è una cosa che a proposito di libro di Pierre Villemier, che ci ha riportato tutto quello che sappiamo del dialetto greco antico di Taranto, già nel tarantino antico, nel dorico di Taranto, questa cosa succedeva. Quindi, come si chiamava la Magna Grecia in greco antico? Megale o Megala in dialetto dorico, Ellas, che però a Taranto certamente era stato Meale, quella G che con la G sicuramente che non era pronunciata, Ellas. E tantissimi nomi di animali, non so, Cambe e Bruco, Lucastarid, non so se lo vedete ogni tanto, il gheppio, quel falchetto arancione col petto grigio, e quello pure è una parola che viene dal greco, Catastavros, cioè che ha la forma di una croce, visto dal basso.
0: Sei mostruoso, lo sai.
1: Lucastarid. lo trovo. No.
0: Poi dici che non ti devo chiamare professore.
1: No, vabbè, ma è bellissimo scoprire tutte queste cose. No, fantastico.
0: E noi siamo l'unica trasmissione dove viene raccontato in maniera, tra l'altro, anche molto, mi auguro insomma, agevole, molto semplice per i nostri ascoltatori.
1: Sì,
0: e per i nostri
1: il tentativo è quello, perché altrimenti
0: il tentativo è assolutamente quello, altrimenti diventiamo, ci mettiamo dietro la cattedra e non va bene più. Per quello io ti sfotto, diciamo, professore, però comunque siamo Silvia e Alfredo. A tal proposito, colpa tua sempre, ricordiamoci sempre questo, io ti do l'appuntamento la settimana prossima.
1: Assolutamente.
0: Qui in studio, dai, comunque continuiamo a parlare, non ti chiederò niente di Sanremo, quindi non ti chiedo neanche il pronostico di Sanremo.
1: Beh, magari no, pronostico no, però se vuoi faccio questo sforzo e mi imparo un po' di gergo musicale, anzi me lo scrivo, e settimana prossima facciamo questa
0: anche
1: cosa
0: se
1: qua.
0: La settimana prossima poi c'è la festa della donna, quindi vedi tu. Ciao, voglio parlare. Dai, quindi
1: una coppia,
0: mix, vediamo che
1: donne,
0: cos'è.
1: Vediamo.
0: Tanto sempre colpa tua, tanto qualsiasi cosa sarà sempre colpa tua. Grazie Alfredo Bianchi per essere stato con noi. Noi ci aggiorniamo la settimana prossima.
1: Buongiorno.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 in

0: attenzione. Sabato, Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara Fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: il mio dolore.
1: E siamo tornati in studio con Non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella, dedicata alla tarantinità, oggi dedicato anche alla musica e dedicato anche a Sanremo, che, se poi vogliamo, Sanremo è un po' figlio di quelle che erano le antiche competizioni canore, perché anche nell'antichità c'erano le competizioni canore, proprio nelle Olimpiadi, così come c'era la parte dedicata allo sport, c'era anche la parte dedicata alla musica, signori miei, anche se è passato soltanto alla fine poi il messaggio dello sport, però erano due discipline che andavano parallele, quindi passavano sia l'uno che l'altro, quindi c'erano le competizioni sportive e le competizioni degli aedi e dei citraedi.

E non solo ad Olimpia, ma anche a Delfi, soprattutto a Delfi, quindi la musica lì era considerata quasi un'elevazione quasi alla sacralità, perché vi ricordo che comunque le Olimpiadi erano dedicate a delle divinità. E per rimanere in tema di Taranto, c'è un tarantino che praticamente nell'antichità, più o meno nel 250 a.C., era considerato una sorta di Jimi Hendrix, era un

c'erano anche le categorie per quanto riguarda la musica. C'era la citarodia, cioè il canto accompagnato dalla cetra, c'era l'auletica, quindi il suono del flauto, e poi c'erano proprio le composizioni, le competizioni poetiche, erano una sorta di gara rap, ecco, facevano, si sfidavano con dei versi accompagnati dalla musica, e il nostro Nicocle da Taranto praticamente vinse di tutto, di più, ne fece veramente tante di competizioni, tutto vittorioso, al punto che era considerato, non dico quasi una divinità, però sicuramente un grande divo, una grande rock star, perché sulla via sacra di Atene c'era proprio un monumento dedicato al nostro Nicocle da Taranto, e il basamento di questo monumento esiste ancora, e quindi insomma Taranto nella musica e nella storia, che vi devo dire, ce l'abbiamo proprio nel sangue noi tarantini. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano il conflitto in Ucraina. Nella regione di Kiev, 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 ferite a seguito di 2 ondate di attacchi russi con armi balistiche. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. In queste ore è stato dichiarato lo stato di allerta aerea sulla capitale ucraina e in diverse regioni del paese.
2: L'accordo tra Iran e Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe essere vicino.

0: Questo è l'auspicio delle forze americane e anche il presidente Donald Trump lo conferma, tanto ad aver annullato un importante attacco militare contro siti energetici iraniani. Intanto proseguono le operazioni militari nel Mar Rosso. Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha dichiarato che l'esercito ha condotto alcune azioni contro le attrezzature degli Houthi su diversi fronti.
1: Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. La Spagna aveva chiesto la revoca della misura entro domani, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta.
0: Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì-Cesena sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Poi costato la vita al 54enne Nicola Musiani, dichiarato morto il 22 luglio scorso. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace, anche quando era a terra. Ci costituiremo parte civile nel procedimento penale, fa sapere il sindaco di Cervia.
1: L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cachet. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone.
0: Il caldo africano non dà tregua, soprattutto al centro, sud e sulle isole. Oggi sono 19 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Bollino nero invece per il traffico in questo weekend di partenze per le vacanze estive. Oltre 25 milioni di autoveicoli saranno su strade e autostrade della rete ANAS fino a domani. Ad agosto saranno in vacanza 17 milioni e mezzo di italiani, ma ben 24,2 milioni trascorreranno le ferie senza spostarsi da casa. Il motivo della rinuncia per oltre la metà dei casi è la situazione economica.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole, afa con qualche addensamento sulle Alpi e primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella, Cittadella. New Hit.

eccoci tornati in studio. Beh, come vi dicevo, è un po' di tempo che non parlo di archeologia ed è una cosa che non va bene per me, perché insomma un minimo di archeologia l'ho fatta nella mia vita, quindi parliamo, anche perché tra l'altro insomma Taranto da tanta archeologia ci sono di certo gli spunti. Voglio parlarvi di uno scavo archeologico che c'è stato nel 2015 nell'area della Salina Grande. Sono state ritrovate una serie di tombe, tra queste una tomba straordinaria in perfetto stato di conservazione, perché tu guarda un po' i casi della vita, le piogge che ci sono state nei secoli, questa è una tomba risalente al VI secolo avanti Cristo, le piogge che ci sono state nei secoli hanno fatto colare il terreno argilloso all'interno della tomba, e questo terreno argilloso ha praticamente sigillato tutto, quindi è rimasto tutto perfettamente conservato. Di che si tratta? Era una tomba di una donna molto importante, perché aveva un ricchissimo corredo funebre, attenzione, cosa insolita, ricchissimo corredo funebre non toccato. Quindi non erano passati i tombaroli, probabilmente proprio perché si era verificata questa cosa qui delle piogge che hanno trascinato il terreno argilloso all'interno della tomba. Questa tomba aveva un corredo, come dicevo, ricchissimo, c'erano vasi, oli profumati, monili, questi vasi tra l'altro erano provenienti da varie zone, quindi voleva dire che questa non solo era una donna molto molto importante, di rango alto, ma che all'epoca in quell'area c'erano moltissimi contatti anche con altre popolazioni. E la cosa bellissima è che questa donna aveva anche uno scettro, il che fa pensare che probabilmente si trattasse di una sacerdotessa. C'era anche un anellino, se non erro, un anellino in bronzo, vabbè, col tempo dal dito si è spostato al gomito, però vabbè, cose che succedono dal VI secolo a.C. al 2015, voglio dire, qualche cosa si può essere anche spostata. E le tombe raccontano tantissimo della Taranto che fu. Non è un caso che uno dei patrimoni più famosi e più immensi della nostra città, cioè gli ori di Taranto, vengono proprio da corredi funebri, perché nelle tombe venivano praticamente conservate, messe insieme al defunto, tutti gli oggetti cari al defunto, e ce n'è uno in particolare. Beh, gli ori di Taranto sono famosi perché ci sono tantissimi monili, scettri, corone, orecchini, bracciali, portagioie, ma la cosa più singolare, perché quelle sono più o meno cose che si trovavano, si potevano trovare anche in altre tombe, la cosa più singolare è il famoso schiaccianoci. Ora, sicuramente ce l'avete presente, lo schiaccianoci, uno schiaccianoci in bronzo del III secolo circa avanti Cristo, particolarissimo, ma la cosa che io mi sono sempre domandata, no? Perché uno schiaccianoci? Io credo sia l'unico caso in cui in una tomba si trova uno schiaccianoci. Allora, dicevamo che generalmente nella tomba del defunto venivano messe anche le cose che erano state care al defunto in vita, o che comunque gli potevano servire anche nell'aldilà. Erano state care, quindi a questo defunto era molto caro lo schiaccianoci. Ma lo schiaccianoci in quanto tale, o perché era goloso o ghiotto di noci? Abbiamo visto il caso della sacerdotessa, aveva lo scettro, questo c'aveva lo schiaccianoci. Ma perché? Perché? Beh, fatto sta che è l'unico caso di schiaccianoci ritrovato in una tomba, penso a livello europeo, se non di più, perché non ne ho visti mai altri. È un gioiello di manifattura, cioè quello delle mani, quelle mani giunte meravigliose, ed è una delle grandissime particolarità dei nostri ori di Taranto. Quanto è bella l'archeologia a Taranto. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, ce l'abbiamo fatta, ecco il salotto della Tarantinità di Cittadella TV e Radio Cittadella, non è mai troppo tardi, beh, puntatissima oggi, molto molto concentrata, molto molto intensa. A cosa sarà dedicata? Beh, questa settimana si è parlato tanto di cinema, perché ci sono state gli Oscar, c'è stata la notte degli Oscar, è venuto a mancare il grande Chuck Norris, quindi già internet è pieno di meme con Chuck Norris che con un calcio rotante butta su la bara e va a portare un po' di scompiglio nel paradiso. Quindi parleremo di cinema a Taranto, perché dovete sapere, ho fatto una piccola ricerca, che dal 1941 Taranto è praticamente stata la location di tantissimi film, tantissime serie televisive, e veramente è stata protagonista del cinema italiano. Certe volte era Taranto, altre volte era un'altra città, siamo diventati addirittura una città del Medio Oriente. Però ovviamente quello che passava, il messaggio che passava, è veramente una città straordinaria. Non a caso molti direttori della fotografia che si sono ritrovati a lavorare a Taranto hanno parlato della spettacolarità di questa città, perché grazie alla sua luce particolare non c'è bisogno di fare grandissimo lavoro, perché fa tutto l'ambientazione naturale, la luce che è dovuta a un fenomeno che si chiama albedo. Perché la nostra Taranto, se voi ci pensate, soprattutto la parte della città vecchia, è circondata dal mare. E poi c'è questa pietra, il Carparo, che riflette in maniera straordinaria la luce. Noi ci troviamo sul 40° parallelo, quindi proprio un fenomeno scientifico, e c'è questa luce particolarissima che piace tanto ai direttori della fotografia e ai registi. Tra l'altro Taranto nel cinema ha anche un grande primato, perché è stata la location del primo film sonoro girato in Puglia, La Nave Bianca, niente meno che di Roberto Rossellini, nel 1941, e Taranto lì era proprio Taranto. E poi c'è anche un'altra curiosità molto molto interessante, sveliamo così anche la soluzione al quiz. Continuate a mandarci messaggi, proprio adesso è arrivato uno messaggio, il quiz di oggi, di questa settimana, era: Taranto viene scelta come protagonista di un film, I Pirati di Capri. Ovviamente il di Taranto non era Taranto ma era Capri, comunque Pirati di Capri, un film del 1949 del regista tedesco Ulmer, girato interamente a Taranto. Ovviamente un film in costume, passato alla storia perché è stato un B-movie a bassissimo costo, e però nonostante fosse stato, come spesso accade, nonostante un B-movie, ebbe un grandissimo successo, soprattutto per via delle musiche che erano state scritte da un compositore emergente, che sarebbe poi destinato a diventare un compositore veramente di riferimento per le musiche di film a livello internazionale, arrivando anche a vincere l'Oscar. Quindi la domanda era: chi era questo compositore? Tutti mi state scrivendo Ennio Morricone. No, non era Ennio Morricone, era Nino Rota, che compose le musiche dei Pirati di Capri. Nino Rota, che poi ovviamente ha scritto tantissime famosissime colonne sonore, e arrivò all'Oscar nel 1975 per le musiche del Padrino parte seconda. E quindi Taranto, diciamo che gli ha portato veramente bene, nonostante questo Pirati di Capri, che tra l'altro è un film difficilissimo da trovare, pare che ci siano pochissime pellicole in giro e pare che ce ne sia solo una in italiano, quindi in lingua originale, conservata in una collezione, gelosamente conservata in una collezione privata di una misteriosa attrice italiana. Quindi è pure difficile da trovare sto film, I Pirati di Capri. Vabbè, comunque oggi parleremo di Taranto, di storia, di tradizione, di cinema, ma anche di turismo e di nuove strategie di marketing turistico. E poi scopriremo anche un po' di più della vita del nostro amico Piero Bello, che è il vignettista, che ormai da un bel po' ci regala le sue vignette proprio sul quiz sulla Tarantinità. Quindi pronti per questa puntatissima? 3, 2, 1, linea alla regia.

0: della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, in studio Francesco Friuli. Il ministro dell'Interno ha disposto l'arrivo di 21 nuovi poliziotti alla questura di Taranto e di altri 5 al reparto mobile. Il sindaco di Taranto Piero Bitetti accoglie positivamente il potenziamento degli organici, definendo un passo importante per la sicurezza e la fiducia dei cittadini, ma chiede al governo ulteriori mezzi di rafforzamento anche in vista dei prossimi pensionamenti. Rinnova inoltre l'appello al ministro Piantedosi affinché venga istituito un presidio della Polizia di

0: stato l'aeroporto Arlotta di Grottaglie, ritenuto indispensabile per la ripresa dei voli civili. È proprio a Grottaglie Paura dove un uomo di 48 anni ha tentato di togliersi la vita alle cave di Fantiano. L'allarme è scattato in serata. Gli agenti del commissariato hanno avviato le ricerche individuando nei pressi di un dirupo la persona. Grazie al dialogo e a un intervento tempestivo i poliziotti sono riusciti a metterlo in sicurezza. Poco dopo l'uomo ha tentato nuovamente di raggiungere lo strapiombo ma è stato fermato ancora una volta dagli agenti. Affidato ai sanitari e ai familiari è stato evitato il peggio. I giochi del Mediterraneo Taranto 2026 arrivano anche a Milano. Da ieri infatti un treno della linea M5 della metropolitana è interamente brandizzato con i colori e le immagini della manifestazione in programma dal 21 agosto al 3 settembre. L'iniziativa celebra il passaggio di testimoni tra le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina e i giochi del Mediterraneo, promuovendo i valori di sport, inclusione e dialogo tra i popoli. A Taranto, lo ricordiamo, sono attesi quasi 4.000 atleti provenienti da 26 paesi impegnati in 33 discipline sportive. E per lo sport il calcio, domani amichevole del Taranto contro l'Asta Taverna alle ore 17, secondo test del ritiro di Chianciano contro una formazione, il terzo considerando il test in famiglia di domenica scorsa. La gara anticiperà gli ultimi giorni del ritiro toscano dei rossoblù, ultimo test poi il 12 di agosto prima della ripartenza in riva allo Ionio e di riprendere poi la preparazione dopo il 15 di agosto. Ed è tutto per questa edizione, a risentirci alla prossima.
1: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

E siamo tornati in studio. Beh, continuiamo a parlare di San Valentino. Cioè, San Valentino spesso viene utilizzato anche un po' come veicolo per festa commerciale, anzi spesso è quasi esclusivamente ormai una festa commerciale, e il più delle volte viene anche utilizzato per divulgare anche delle mete turistiche. Mi viene in mente il balcone di Giulietta, che in realtà non esiste, cioè hanno creato tutto uno storytelling, però di fatto non è che Giulietta stesse lì, cioè non c'era Giulietta, personaggio inventato, però è meta di tanti turisti, soprattutto nel periodo di San Valentino. Tuttavia, anche noi a Taranto abbiamo un luogo romanticissimo, cioè Vicoletto Mercanti, il vicolo più stretto dell'isola, della città vecchia, il vicolo degli innamorati, ribattezzato così perché è stretto. Una volta sono andata anche a misurarlo, se non mi sbaglio è nella parte più larga, è di 60 centimetri ed è piuttosto lungo. E perché degli innamorati? Perché pare che quando due giovani si volevano incontrare di nascosto, beh, già il vicolo di per sé sopra, un po' appartato, ovunque, si mettevano uno da un lato, uno dall'altra e si incamminavano l'uno verso l'altra. Però sì, a un certo punto sto vicolo era così stretto che ritrovandosi uno di fronte all'altra, per forza ci si doveva baciare. Ma che cosa romantica! Tuttavia va anche detto che non è che il vicolo stretto è creato per fini romantici, e dobbiamo anche sfatare un mito. Vi ricordate quando a scuola vi dicevano ci sono i vicoli stretti perché li usavano per versare dall'alto l'olio bollente sui nemici che assediavano la città? No, assolutamente no, non è assolutamente così, anche perché, cioè, riflettete, no? Fate finta di essere un tarantino che deve difendere Taranto, che ne so, nel Medioevo, e vedi in lontananza in mare che arrivano le navi nemiche, scendono i nemici, iniziano ad assediare la città, al che i tarantini che fanno dicono: no, aspetta un attimo, salgo sui balconi, voi posizionatevi lì davanti agli ingressi con i vicoli stretti, così passate uno alla volta, io nel frattempo salgo sul balcone, metto a bollire l'olio, quando diventa bollente poi un po' alla volta lo verso su di voi che entrate uno alla volta. Cioè no, non è assoluto, quindi è un falso storico. Perché sono così stretti i vicoli in città vecchia? Beh, tutto risale al nostro buon Nicefaro Foca. Cioè, vi ricordate che a un certo punto Taranto nel Medioevo è stata completamente rasa al suolo dalle numerose incursioni saracene? È rimasta così per un po' di tempo. Nel X secolo i tarantini non ce la facevano più, continuavano a chiedere all'imperatore: Nicefaro Foca, per piacere, ci ricostruisci Taranto? Allora ecco che Nicefaro Foca ricostruisce Taranto e dice: tutta la città si deve mantenere all'interno di quella che era l'Acropoli, quindi l'attuale isola, che all'epoca però era una penisola. Fin qui tutto bene, però la popolazione è iniziata anche ad aumentare a un certo punto, e cresceva. La città vecchia, sempre quella, era grandissima. Voi pensate che a fine 800 c'erano quasi 30.000 persone sull'isola, cioè anche un problema forte anche a livello sanitario. E quindi che si faceva? Arrivato a un certo punto si allargavano i palazzi e si innalzavano, si creavano delle sopraelevazioni e poi si allargavano, si cercava di sfruttare veramente tutto il piano calpestabile, ed ecco perché ci sono i vicoli così stretti, come ad esempio Vicoletto Mercanti. Ciao ciao romanticismo, e che ve lo devo dire, la storia è storia. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

non è mai troppo tardi, termina generalmente con la favola della non buonanotte o del buon aperitivo. Avevo in programma di raccontarvi un'altra favola, quella di Eraclea, però ve la dico la settimana prossima. Perché? Perché abbiamo fatto un piccolo sondaggio qui in redazione, tutti, visto che si parla, non si fa altro che parlare di Piazza Fontana e del restyling di Piazza Fontana, e la fontana è bella e la fontana è brutta, il monumento ci vuole, non ci vuole, sì, no, cioè, c'è un macello intorno, una querella attorno a sta Piazza Fontana, che tra l'altro ciclicamente ritorna, la fontana è brutta, la fontana è bella. Beh, c'è stato una sorta di sondaggio qui in redazione, quindi ho detto vabbè, adesso sapete che facciamo, vi racconto la storia della fontana. Tradizionalmente la fontana, innanzitutto Piazza Fontana, cosa che magari molti prendono sotto gamba, Piazza Fontana è un luogo storico di Taranto, prima si chiamava la Piazza Maggiore, è storico perché fa parte proprio della vita della città, ma dall'antichità, perché la piazza era laddove si svolgeva il mercato. Io vi ricordo sempre che fino alla fine dell'Ottocento tutta la città di Taranto, a partire dal X secolo fino a fine Ottocento, era concentrata all'interno della città vecchia. Quella piazza era un'arteria fondamentale perché tutte le compravendite, le cose, si svolgevano lì. Tra l'altro, tra Piazza Fontana e la parte alta c'era un pendio fortissimo, tant'è che se voi avete presente la chiesa di San Domenico, l'ingresso della chiesa di San Domenico non era all'altezza di dove è oggi. Quella scalinata è stata messa dopo, perché l'ingresso, il piano di calpestio arrivava praticamente a quello che è il portale attuale della chiesa, quindi voi immaginate quant'era

ripida quella salita o discesa, dipende da dove si prendeva, per arrivare da Piazza Fontana alla parte alta dove c'erano i palazzi nobili e per andare dai palazzi nobili da Via Duomo a Piazza Fontana, strada che veniva percorsa costantemente anche dagli animali al traino, perché appunto si faceva la spesa, si compravano appunto i viveri e da lì ci si approvvigionava di acqua. La prima fontana è attestata nel 1500. E poi c'è stata una nuova fontana, nuova tra virgolette, nel 1800. Poi c'è stato il restyling negli anni 90 con la famosa fontana attualmente oggetto di querelle e di discussioni del maestro Nicola Garrino, che ha in sé anche elementi della precedente fontana, di quella vecchia. Quindi è un luogo importantissimo. Allora, perché la favola? La favola dell'acqua a Taranto. L'acqua, come è stata portata a Taranto? La fontana, Piazza Fontana, perché è stata munita di acqua? Grazie a chi? Grazie al mago Virgilio. Virgilio, leggenda virgiliana, nel Medioevo spopolano queste leggende virgiliane, quindi è proprio quel Virgilio lì. Perché? Perché praticamente Virgilio veniva ritenuto un mago, perché già in alcune parti delle bucoliche lui a un certo punto dice, e delle georgiche anche, dice che verrà un momento di pace e tranquillità e serenità anticipato dalla nascita di un bambino, ed ecco che quando arriva il cristianesimo lo fa diventare il poeta pagano per eccellenza, perché diventa quasi profetica questa sua opera, e da profeta a mago si sa il passo è breve, e quindi nel Medioevo veniva ritenuto un vero e proprio mago, al punto che si facevano degli oracoli sulla base dell'Eneide. Cioè si faceva una domanda, si apriva l'Eneide una qualsiasi pagina, in base a quello che il primo rigo che usciva, che si leggeva, quella era la risposta alla domanda. Quindi era il mago Virgilio. Mago Virgilio che secondo la tradizione si contendeva assieme alle streghe il predominio sulla città di Taranto. Non sapevano più che cosa fare per avere il predominio e per ingraziarsi i tarantini. Arrivò una grossissima siccità e il mago Virgilio decise di costruire magicamente l'acquedotto del Triglio. Dal canto loro anche le streghe dalla parte di Saturno iniziarono a costruire un acquedotto. Ma vuoi mettere la potenza del mago Virgilio? Il mago Virgilio finì in una notte sola ed è dal Triglio portò l'acqua direttamente in Piazza Fontana e venne così eletto a signore di Taranto, il mago Virgilio, ed è per quello che è stata portata l'acqua a Taranto, ed è grazie a Virgilio che oggi abbiamo, diciamo così, la fontana. E anche per oggi è tutto, noi ci aggiorniamo alla settimana prossima, stesse frequenze, stesso canale, non è mai troppo tardi, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto.

La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano la crisi diplomatica tra Italia e Spagna, innescata dall'emergenza migratoria a Ceuta e dai controlli introdotti ai confini interni dell'area Schengen. Il governo spagnolo ha dichiarato che istituirà controlli alle frontiere per i voli e le navi provenienti dall'Italia a partire dalla mezzanotte di oggi e fino al 7 settembre. Verranno dunque effettuati i controlli su passaporti, nazionalità e visti per i passeggeri italiani e visitatori provenienti da altri paesi in arrivo dall'Italia.
2: Libano e Israele hanno raggiunto un accordo su una lista ristretta di paesi che potrebbero inviare truppe per monitorare il disarmo di Hezbollah in base ad un accordo mediato dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato un funzionario libanese, aggiungendo che saranno gli Stati Uniti a selezionare i paesi dalla lista. Intanto almeno 3 palestinesi sono stati feriti a colpi d'arma da fuoco a nord di Khan Yunis, nella striscia di Gaza. Il Nasser Medical Complex attribuisce la responsabilità dell'attacco agli israeliani.
3: Si celebrano oggi i funerali di Francesco Guccini, il cantautore morto giovedì scorso all'età di 86 anni. Le esequie sono in programma a Pavana, in provincia di Pistoia, in forma strettamente privata per volontà dello stesso artista e della sua famiglia. Lutto cittadino proclamato a Modena, dove Guccini era nato, e a Bologna, la città adottiva dove era arrivato a

0: 21 anni. La sobria cerimonia funebre di oggi si terrà nell'abitazione del cantautore alla presenza dei familiari e delle persone più vicine all'artista.
1: Secondo fine settimana di agosto da Bollino Nero su strade e autostrade a causa dei grandi spostamenti per le vacanze estive. Previsti 25 milioni di veicoli in movimento fino a domani per le ferie o per il solo fine settimana. Entra dunque nel vivo l'esodo con la settimana che porta al Ferragosto, segnata dalla chiusura di gran parte delle attività economiche del paese.
0: Si allenta momentaneamente la morsa del caldo in Italia, ma la tregua non durerà grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato ieri il nord. Scendono a 19 sia oggi che domani le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa.
1: Lo sport si chiude oggi la prima parte degli europei di nuoto 2026, quella destinata alle acque libere, al nuoto artistico e ai tuffi, prima di passare alle gare in vasca. L'Italia proverà ad arricchire ulteriormente il suo medagliere, a partire dalla finale della staffetta mista 4 per 1,5 km, che inaugurerà la giornata odierna. Poi spazio agli ultimi due round che segneranno le medaglie nella prova dei tuffi dalle grandi altezze, 20 metri. Si comincia dalle donne con la nostra Elisa Cosetti, che ripartirà dalla seconda posizione, mentre l'epilogo sarà affidato agli uomini, vetta provvisoria per Andrea Barnabà, mentre Davide Baraldi riprenderà dal sesto posto.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole, afa con qualche addensamento sulle Alpi e primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, in studio Francesco Friuli. Un turista britannico di 77 anni è stato colpito da un infarto durante una crociera a Taranto. Dopo un'angioplastica d'urgenza, i medici hanno scoperto gravi problemi coronarici e lo hanno sottoposto a un triplo bypass a cuore battente. Dopo un recupero regolare, l'uomo è tornato nel Regno Unito in aereo accompagnato dal personale medico, ringraziando i sanitari per le cure ricevute in riva allo Ionio. Il Ministero dell'Interno ha disposto l'arrivo di 21 nuovi poliziotti alla questura di Taranto, di altri 5 al reparto mobile. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, accoglie positivamente il potenziamento degli organici, definendo un passo importante per la sicurezza e la fiducia dei cittadini, ma chiede al governo un ulteriore rafforzamento di uomini e mezzi anche in vista dei prossimi pensionamenti. Rinnova inoltre l'appello al ministro Piantedosi affinché venga istituito un presidio della Polizia di Stato all'aeroporto Arlotta di Grottaglie, ritenuto indispensabile per la ripresa dei voli civili. E sempre a Grottaglie, paura, dove un uomo di 48 anni ha tentato di togliersi la vita alle cave di Fantiano. L'allarme è scattato con gli agenti del commissariato che hanno avviato le ricerche, individuandolo nei pressi di un dirupo. Grazie al dialogo e un intervento tempestivo, i poliziotti sono riusciti a metterlo in sicurezza. Poco dopo, l'uomo ha tentato nuovamente di raggiungere lo strapiombo, ma è stato fermato ancora una volta dagli agenti. Affidato ai sanitari e ai familiari, è stato evitato il peggio. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 anche a Milano. Infatti da ieri un treno della linea metropolitana M5 interamente brandizzato con i colori e le immagini della manifestazione in programma dal 21 agosto al 3 di settembre. L'iniziativa celebra il passaggio di testimone tra le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina e i giochi che si svolgeranno in riva allo Ionio, dove arriveranno quasi 4.000 atleti provenienti da 26 paesi impegnati in 33 discipline sportive. Lo sport, domani il Taranto impegnato in amichevole contro l'Asta Taverna alle ore 17, secondo test del ritiro di Chianciano contro una formazione, mentre invece si può trattare della terza amichevole considerando il test in famiglia di domenica scorsa, che va quasi a chiudere il ritiro in Toscana. L'ultimo giorno sarà quello del 12 di agosto. Ed è tutto per questa edizione, a risentirci alla prossima.
0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale! Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Super Trailers.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Super Trailers.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
0: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali

0: Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Cittadella Summer Compilation. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella.

Station. Tutti i successi più caldi dell'estate in rotazione su Cittadella. La grande musica, le novità, tutte le hit in sequenza senza interruzione su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano la crisi diplomatica tra Italia e Spagna, innescata dall'emergenza migratoria a Ceuta e dai controlli introdotti ai confini interni dell'area Schengen. Il governo spagnolo ha dichiarato che istituirà controlli alle frontiere per i voli e le navi provenienti dall'Italia a partire dalla mezzanotte di oggi e fino al 7 settembre. Verranno dunque effettuati i controlli su passaporti, nazionalità e visti per i passeggeri italiani e visitatori provenienti da altri paesi in arrivo dall'Italia.
2: Il tifone Delfino ha investito la prefettura di Okinawa nel sud del Giappone, provocando almeno 5 feriti e lasciando senza elettricità circa 14.000 edifici. Venti sostenuti con raffiche che hanno raggiunto i 216 km orari. ANA e Japan Airlines hanno cancellato diversi voli nella regione. La perturbazione dovrebbe raggiungere le coste orientali e meridionali della Cina tra la tarda giornata di domani e le prime ore di lunedì.
3: L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois de Cagé in Belgio. In occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del Lavoro Calderone.
2: Allerta meteo gialla per oggi in diverse zone di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria per il rischio idraulico e idrogeologico. Sono invece 19 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute. La temperatura percepita resterà però sopra i livelli di guardia. Dopo Ferragosto il fronte d'aria fresca dal nord Europa, ma dopo questa breve parentesi l'anticiclone africano tornerà prepotentemente padrone dell'Italia. Quest'estate si avvia ad essere una delle più calde di sempre e potrebbe insidiare il primato storico del 2003.
3: Economia: l'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. A tracciare una panoramica del paese dal punto di vista del PIL e dell'inflazione attesi per il 2026 sono stati i dati di CER per Confesercenti, elaborati a partire dalle ultime previsioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che vedono allo 0,9% la crescita del prodotto interno lordo italiano per quest'anno. Secondo le stime dell'associazione, per la stima del PIL, il Trentino Alto Adige è prima, davanti a Lazio e Toscana e Emilia Romagna, Basilicata e Liguria, in coda la Valle d'Aosta, dopo la Calabria.

0: Si ferma.
1: Lo sport con la MotoGP che è ripartita da Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Dopo le prequalifiche di ieri in cui Marco Bezzecchi si è imposto con il nuovo record della pista dopo la doppia operazione a clavicolo e ginocchio, oggi le qualifiche inizieranno alle 12.45. Nel pomeriggio alle 17 si assegneranno i primi punti del weekend con la sprint race. Domani invece la gara lunga alle 14.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente e con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole, afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Magazine.
5: Diciamo le stesse cose da tanto tempo ormai. Abbiamo bisogno di risposte certe. Ci sentiamo abbandonati. Tra gli operai dell'ex Ilva serpeggia qualcosa che forse è ancora più pesante della preoccupazione. Un mix tra rabbia e rassegnazione perché, dicono, nonostante i segnali fossero evidenti da tanto tempo, la politica non ha pensato di costruire alternative per la vasta platea dei lavoratori, di quelli diretti, ma anche di quelli dell'indotto, che è l'anello debole della catena. E infatti di questi giorni la notizia della sospensione di alcune attività delle ditte cui sono affidati in appalto alcuni servizi. E ancora ci sono poi gli ex Ilva in amministrazione straordinaria che ormai sono in cassa integrazione da ben 8 anni.
6: I contratti durano, i contratti a termine? Niente, non durano niente, perché i ragazzi che stanno a termine se ne vanno a casa direttamente, e noi forse pure, perché ripeto, siamo la catena più debole.
7: Nessuna garanzia?
6: Assolutamente no, se no non stavamo qua in mezzo alla strada. Non abbiamo garanzie da anni, non ci sono garanzie da anni, non ci parla nessuno, il governo è assente, totalmente assente su questa vertenza, perché è veramente una vergogna, la gente si muore veramente di fame, davvero, specialmente qui a Taranto.
7: Dipendente diretto dello stabilimento siderurgico ex Ilva da ben 25 anni, Antonio, qual è il tuo timore?
8: Viviamo nel limbo, paghiamo mutui, abbiamo figli, le spese aumentano. Il governo si preoccupa più di priorità, quali il riarmo, e meno di vertenze. La vertenza Ilva all'interno dello scacchiere italiano rappresenta la madre di tutte le vertenze industriali. E non vogliono trovare una soluzione o fanno finta di... Cioè non abbiamo più parole, perché dopo 14 anni i governi che si sono susseguiti, che hanno... ha avuto una visione all'inizio e poi sono spariti dopo, ci hanno portato a questa situazione attuale. Sembra che siamo ai titoli di coda, trovassero strumenti straordinari per tutelare il reddito di chi lavora.
9: Lo Stato deve creare un'alternativa, deve creare altri posti di lavoro, deve dare l'amianto, deve legiferare, insomma, deve fare delle leggi ad hoc ai lavoratori.
2: Cittadella Magazine.
5: Si è tenuta nelle prime ore della mattina in fabbrica l'assemblea dei lavoratori ex Ilva. Il confronto era necessario alla luce degli sviluppi della vertenza dovuti ai riflessi del decreto della Corte d'Appello di Milano. Fronte Sindacale Unito e lavoratori tutti si sono riuniti in corteo che dalla portineria A si è mosso per passare davanti alla direzione dell'acciaieria e raggiungere la statale 7 sino alla rotatoria che si trova in corrispondenza della bretella che porta sulla statale 106. La manifestazione è durata poco più di un'ora, ma con sentito i sindacati di ribadire che una situazione straordinaria richiede un intervento straordinario che dia garanzie agli operai e alle loro famiglie e insieme alla comunità.
7: È difficile immaginare in questo momento quello che sarà lo scenario futuro o quello che accadrà.
10: Difficile sicuramente per le organizzazioni sindacali e i lavoratori che oggi sono in mobilitazione? No, questo bisogna chiederlo al governo, perché la nostra piattaforma rivendicativa è chiara. Oggi i lavoratori hanno fatto questa prima iniziativa di mobilitazione per supportare le nostre richieste. Non è possibile che a seguito di un decreto, e oggi siamo qui tra l'altro non contro la magistratura ma per rivendicare i due diritti costituzionali, quello del lavoro e quello della salute. Le nostre rivendicazioni oggi sono state supportate dai lavoratori in assemblea e in sciopero.
11: La prima cosa che ci aspettiamo è che il governo molli questa idea di resa assoluta che ha fatto di fronte a un provvedimento che entra lì proprio dove la politica lascia i vuoti. È inaccettabile pensare di lasciare tanti lavoratori a casa per strada, come già sta succedendo nelle ditte d'appalto appena fatto l'annuncio della fermata, e questo non è assolutamente pensabile. Ci vuole un piano straordinario.
12: Il governo domani chiederemo come primo punto quella delle soluzioni per tutti i lavoratori. Garanzie assolute che non possono essere quei proclami di ricollocazione generica. Noi vogliamo strumenti straordinari, noi vogliamo proporre il reddito di transizione col salario al 100% per tutti i lavoratori di Ilva, Ilvanaes e dell'appalto, perché a pagare non possono essere i lavoratori per gli errori che la politica ha commesso in questi 14 anni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Il volto severo del mascherone apotropaico che per 18 anni ha custodito il portone di casa di Palazzo De Bellis oggi sembra sbarrare la strada a chi in questa dimora del Settecento ci ha vissuto dal 2006. Dovevano avere 15 giorni di tempo per lasciare lo stabile dopo lo sgombero, ma dal giorno del blitz il 28 luglio scorso per le quattro famiglie della città vecchia le porte si sono chiuse definitivamente. Impossibile rientrare anche solo per recuperare vestiti, documenti e ricordi, perfino i farmaci. Laviamo i vestiti la sera, riporta Teresa, e li rimettiamo il giorno dopo. Va così da 6 giorni. Oggi vivono in un alloggio sociale i tamburi e sono grati dell'accoglienza. Eppure queste 9 persone rifiutano con forza l'etichetta di occupanti abusivi. In via Duomo, raccontano, furono mandati 20 anni fa dalla stessa giunta comunale dell'epoca a causa di un'emergenza abitativa, ottenendo tanto di residenza, bollettini per l'occupazione regolarmente pagati e tasse. Sulla carta è così, riferisce Franceschina, siamo occupati senza titolo, ma in realtà, aggiunge, noi siamo purtroppo l'effetto collaterale della mala gestione. Le colpe, conclude, è facile darle solo al cittadino. È la via più facile, ci siamo fidati della parola, è stato questo il nostro errore. Loro una casa l'avevano fra via Paisiello e Arco Madonna del Pozzo, una casa che mostrano con orgoglio perché racconta le loro origini in città vecchia, una casa che hanno dovuto lasciare di corsa a causa dei crolli delle case adiacenti, in parte di proprietà privata, in parte comunale. Francesca qui vorrebbe tornarci a vivere. La domenica mattina, racconta, ci alzavamo con l'odore del sugo, la moca del caffè. Stanno creando una città fantasma, aggiunge. La gente viene, dorme e se ne va. Non rimarrà più nulla della città vecchia, denuncia. Insomma, tra rinvii, promesse di sistemazioni e alloggi alternativi giudicati inagibili, la questione di Palazzo De Bellis resta aperta. Le famiglie chiedono solo di poter riavere la propria dignità, i propri beni e vivere in città vecchia. Così, mentre la città si riappropria di un palazzo storico, la città vecchia perde un altro pezzo dei suoi abitanti e forse della sua anima.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Appaltati i lavori per il primo tratto della regionale 8 Talsano-Avetrana. Dopo anni di attesa, dunque, si entra nella fase operativa con l'avvio dei lavori del primo stralcio. La provincia, proprio in questi giorni, ha infatti concluso le procedure di gara per l'assegnazione dell'appalto relativo al primo tratto della litoranea interna che collegherà Taranto ad Avetrana. Si è trattato di un percorso amministrativo lungo per una infrastruttura strategica sia per la mobilità che per lo sviluppo dell'economia della provincia. L'appalto è stato assegnato al raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla Macob SRL, società di Massafra del gruppo CISA, insieme alle aziende Aleandri SPA e Debar Costruzioni SPA. Si tratta di un appalto da 88 milioni di euro su un investimento complessivo di oltre 270 milioni di euro, con un primo stralcio già finanziato con 122 milioni di euro. Il tratto appaltato riguarderà la strada compresa tra Talsano e Torricella, con attraversamento nei comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano. Poi si proseguirà con il coinvolgimento dei comuni di Manduria, Maruggio e Avetrana. Il presidente della provincia, Gianfranco Palmisano, parla di tappa storica per Taranto. La Talsano a Vetrana, afferma Palmisano, non è soltanto un'opera pubblica, ma un investimento sul futuro della provincia di Taranto. Un plauso all'amministrazione provinciale arriva dal consigliere regionale Cosimo Borraccino per aver in pochi mesi indetto il bando e reso possibile l'avvio di una delle infrastrutture più importanti per il territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Assessore, non solo le strade rifatte per i giochi del Mediterraneo, ma anche per ripristinare dalle manomissioni per i lavori di Enel.
15: Sì, manomissioni stradali non solo da parte dell'Enel, ma anche da parte dell'acquedotto pugliese. Come vedete, questa mattina siamo su Viale Virgilio, dove si sta ripristinando proprio l'intera carreggiata, così come abbiamo fatto in altre zone della città, come via della Tarantola, la strada per andare a San Giorgio. Poi in questi giorni si faranno anche altre strade, come Cadute di Nasseria, già effettuati, e a settembre continueremo a completarla tutta via Cadute di Nasseria. Nei prossimi giorni via Medaglie d'Oro, cioè in pratica si sta lavorando veramente in sinergia con l'Enel, dove sta rispettando il regolamento delle manomissioni stradali.
13: Questo per evitare quelle strade Arlecchino che tante volte abbiamo visto con i manti stradali tutti rovinati.
15: Come lei si ricorda, quando mi sono insediato abbiamo sospeso le pratiche per le manomissioni stradali proprio per far rispettare all'Enel, all'acquedotto pugliese, alla Fibra ed altri il rispetto della manomissione stradale. E questi sono i risultati. Il sindaco Bitetti ci teneva molto su questo, è stata una sua priorità dall'inizio e quindi l'abbiamo rispettata.
13: Una domanda su Viale Ionio, invece, all'incrocio con Viale Magna Grecia e Viale Virgilio, non ci sono più i dossi, questo perché dovevano essere tolti o ritorneranno?
15: No, per il momento non verranno instaurati, ma questo non è competenza da parte dei lavori pubblici, ma dalla polizia municipale. Quindi adesso poi si faranno degli incontri in modo tale da definire se effettivamente bisogna mettere i dossi o meno.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Accordo raggiunto tra Chima Mobilità e sindacati in vista dei giochi del Mediterraneo. L'intesa riconosce al personale aziendale un beneficio economico finalizzato a rafforzare la presenza in servizio durante le giornate interessate dai giochi. Pur non potendo imporre a nessun lavoratore di rinunciare al periodo di ferie annuali, l'intesa offre una concreta opportunità di premialità a coloro che sceglieranno volontariamente di rinunciare all'intero periodo di ferie programmato oppure a una delle due settimane di congedo. I lavoratori che decideranno di non andare in ferie durante il periodo dei giochi non perderanno nulla e potranno andare in ferie successivamente concordandole con l'azienda. Va inoltre evidenziato, spiega il segretario aziendale della FIT CISL Vincenzo Galletta, che, considerato come il mese di agosto rappresenti tradizionalmente un periodo caratterizzato da un elevato numero di assenze, l'accordo estende il beneficio economico anche al personale che garantirà regolarmente il servizio, contribuendo così ad assicurare la continuità operativa. L'intesa raggiunta rappresenta il risultato di un confronto costruttivo e mette in evidenza l'equilibrio delle relazioni industriali tra Chima Mobilità e le organizzazioni sindacali, confermando la capacità delle parti di individuare soluzioni condivise nell'interesse dei lavoratori, dell'azienda e della riuscita di un appuntamento di rilevanza internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Il dramma di imprese e lavoratori. Le associazioni imprenditoriali e alcune centinaia di dipendenti dell'indotto si sono ritrovati alla Cittadella delle Imprese per esprimere tutta la propria preoccupazione per la piega che sta prendendo la vertenza del siderurgico. Per alcuni minuti è stata anche bloccata la sede stradale con inevitabili disagi per il traffico. Un modo per rivendicare attenzione verso il mondo del lavoro dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Ma anche un modo per incalzare il governo ad assumere decisioni coraggiose e concrete per disinnescare quella che ormai viene definita bomba sociale con lo spettro di licenziamenti collettivi. Confindustria, Confapi, Confartigianato, AIGI, Federmanager, con i loro massimi dirigenti alla vigilia dell'incontro con il ministro Adolfo Urso, chiedono progetti concreti e un intervento quantomeno per rivedere le tempistiche imposte dalla magistratura, perché non si può pensare di risolvere in soli 90 giorni una crisi che si trascina ormai da 14 anni. Intanto le associazioni datoriali hanno costituito un tavolo permanente per chiedere una strategia nazionale che scongiuri la catastrofe con la chiusura dell'area a caldo. Nei diversi interventi che si sono susseguiti sono stati inoltre sottolineati i lavori di ambientalizzazione che in questi anni sono stati eseguiti nello stabilimento di Acciaierie d'Italia. Una situazione quindi ben diversa da quella del 2012, anche se il clima a Taranto sembra essere tornato quello di allora. Ed è persino balenato il sospetto che dietro questa crisi vi siano interessi che vadano ben oltre le aspettative della città.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Il mondo del lavoro unito per scongiurare una crisi economica e sociale senza precedenti. Ma la difesa degli asset produttivi non significa affatto essere contro la tutela della salute, come chiarisce il presidente di Confapi, Fabio Greco.
16: Siamo tutti molto preoccupati, abbiamo realizzato finalmente un tavolo permanente per Taranto con tutte le associazioni industriali che rappresentative per quanto riguarda l'indotto. Voglio essere chiaro. Noi siamo imprenditori e siamo stanchi, ma prima di tutto siamo genitori. Noi vogliamo che lo stabilimento produca in chiave green. Queste erano le promesse del governo e queste devono essere mantenute. Quindi riteniamo opportuno che il governo faccia pressione per fare in modo che questa ordinanza venga rivisitata, perché probabilmente si parla di una fabbrica del 2012. Non la fabbrica del 2026, non quella che attualmente produce 2 milioni di tonnellate di prodotto.
14: Tra le proposte in campo, quella di riprendere l'accordo di programma per Taranto.
16: Ci abbiamo impiegato tanto per riuscire a firmarlo, non so se ci ricordiamo quello che è avvenuto in quelle settimane un anno fa. Oggi bisogna riprenderlo, rivisitarlo rispetto a quelle che sono le attività, ma urge risolvere la problematica del blocco dei 90 giorni.
14: Gli imprenditori restano tuttavia molto scettici sulla possibilità che questa crisi possa essere sbloccata dalle trattative per la vendita dell'azienda siderurgica.
16: Sono 2 anni che facciamo una gara, non è possibile. Abbiamo già detto più volte che una gara d'appalto non può durare 2 anni e quindi questa situazione ha portato all'inefficienza di poter gestire questa situazione, ha portato a quello che è oggi.
14: Il timore oggi è che la chiusura dell'area a caldo possa innescare un effetto domino che potrebbe travolgere l'intera economia e non solo l'area industriale. Le parole del presidente di Confindustria, Salvatore Toma.
17: Chiudere l'area a caldo adesso significa spegnere lo stabilimento, significa veramente una bomba sociale per Taranto. Troppo mi dispiace per chi esulta, non si rende conto di quello che può succedere per 15-20 mila famiglie su Taranto. Quindi significa veramente la fine di questa città.
14: L'obiettivo per il momento resta quello di incalzare il governo per definire tempistiche e programmi concreti di transizione, come afferma il presidente di AIGI, Nicola Convertino.
18: Abbiamo investito in quella che era la transizione ecologica. C'erano in piedi dei programmi per trasformare questa fabbrica. Noi siamo impegnati da oltre 14 anni in questa importante missione. Così dall'oggi a domani una sentenza che cambia la situazione e così repentinamente non si può fare in quella fabbrica che ha una così inerzia così enorme. Per cui noi quello che chiediamo è di mettere in atto, di reagire, chiederemo al governo di reagire e di porre in essere un decreto che regolamenti quello che è il transitorio e ci dicano anche quali sono i programmi veramente di rilancio e di ottemperanza a quelli che sono il decreto e la sentenza del Tribunale di Milano.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Quello che ci arriva dalla capitale sembrerebbe essere l'ennesimo segnale di disinteresse e confusione da parte del governo, che è chiamato a gestire forse la fase più delicata della storia dell'ex Ilva. Il primo degli incontri romani, nel quale si riponevano molte aspettative, è stato presentato all'inizio come un tavolo di ascolto, mentre il tempo inesorabilmente stringe. Ci si aspettava, se non una decisione, almeno un'idea di massima su come affrontare il futuro. Ci si aspettava la presenza del ministro Urso ed era presentato rappresentanti degli enti locali nel tavolo tematico fissato per questa mattina al MIMIT, primo di quelli previsti per questa settimana. Era presente invece solo la parte tecnica.
19: Non c'era il ministro, noi l'abbiamo fatto presente da subito perché è chiaro che era un tavolo tecnico, riferendosi alle proposte in gioco per fare in modo che nessun lavoratore cittadino debba più scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti. Noi abbiamo detto all'inizio che rimettevamo sul campo le nostre proposte per dare continuità occupazionale, salariale, strumenti di risarcimento a chi continua a pagare il prezzo più alto, partendo dai lavoratori all'interno delle fabbriche, soprattutto su Taranto, che è la città più divisa. Quindi è ovvio che però le risposte devono essere politiche. Adesso ci hanno detto che facevano delle consultazioni, quindi dei tavoli di ascolto, partendo da oggi, poi domani con le istituzioni locali, con le associazioni datoriali delle imprese, per convocarci dopo la giornata di giovedì pomeriggio, dove si riuniranno i ministri. È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
20: Evidentemente al governo 8 ore di sciopero non gli sono bastate per capire che c'è un'emergenza Ilva nel nostro paese, che sono a rischio 20.000 posti di lavoro, che è a rischio la salute e la sicurezza delle persone. E l'incontro di oggi è stato, dal nostro punto di vista, un incontro negativo, perché oggi al tavolo c'erano soltanto rappresentanze tecniche dei ministeri. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma come voi sapete le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Prima scelta di carattere politico: dare una garanzia di continuità occupazionale e salariale alle persone. Secondo elemento di garanzia, l'elemento della decarbonizzazione della garanzia occupazionale. Terzo elemento di garanzia, il fatto che il bando nuovo doveva essere realizzato. Ad oggi noi non sappiamo se ci sarà lo stesso bando, cioè se ce ne saranno di nuovi. Noi avevamo una società di DRI che rischia di non avere più le risorse.
5: Si attende a questo punto che si concluda questa ennesima fase interlocutoria dopo la giornata di giovedì, momento in cui ad essere ascoltato sarà il mondo industriale, a seguire la convocazione di un nuovo incontro che si spera possa essere finalmente decisivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Se il mondo del lavoro dimostra di essere unito nell'affrontare l'emergenza che si è aperta con il decreto della Corte d'Appello di Milano, lo stesso non può dirsi per il mondo ambientalista. Sui social volano stracci tra un'associazione e l'altra. Ad accendere la miccia, un post dell'avvocato Maurizio Rizzo Striano, il legale che ha sostenuto la battaglia giudiziaria intrapresa dall'associazione Genitori Tarantini. Striano ha pesantemente criticato l'iniziativa di un'altra associazione, Giustizia per Taranto, che ha convocato un'assemblea per il 5 agosto nella quale formulare proprie proposte. Per l'avvocato questo sarebbe il peggiore dei modi per avviare un percorso condiviso, un pensiero accompagnato dal sospetto che possano esserci infiltrazioni nei movimenti spontanei proprio con l'intento di dividere e non di unire. Un post che ha scatenato un putiferio di commenti. Da una parte chi accusa l'associazione Genitori Tarantini di volersi intestare i meriti delle battaglie ambientaliste, dall'altra le accuse a Giustizia per Taranto di essere niente più di una costola del Partito Democratico, il partito ritenuto principale responsabile della raffica di decreti salva Ilva. Insomma, una gara a chi si ritiene più duro e puro. Una guerra a colpi di post con gli interventi saettanti di figure che hanno avuto ruoli di primo piano negli anni passati. In definitiva, una corsa alla primogenitura che tradisce il vizio di fondo che ha sempre caratterizzato l'universo ambientalista tarantino. La corsa a primeggiare e a sentirsi migliori degli altri. Una esasperata ansia di visibilità e personalismi che hanno contribuito a quel processo di lacerazione che ha finora impedito di costruire un progetto condiviso di città per superare una crisi che appare sempre più ingovernabile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Il contratto istituzionale di sviluppo per Taranto ha autorizzato il trasferimento del saldo finale per la progettazione della bonifica e messa in sicurezza della gravina Leucaspide nel comune di Statte. L'intervento, finanziato con 300.000 euro dal Fondo per lo sviluppo e coesione, fa seguito alla verifica della rendicontazione e all'avanzamento della spesa, una misura che si inserisce in una strategia più ampia, un maxi piano da oltre 7 milioni di euro destinato al parco delle gravine al recupero dell'area nord del sito. L'obiettivo è sbloccare le risorse rimaste a lungo insolute per mettere gli enti locali nelle condizioni di tutelare l'ambiente e rilanciare l'economia verde della comunità, come ha spiegato ai microfoni di Buongiorno Taranto il sindaco di Statte Fabio Spada.
1: Abbiamo ricevuto un finanziamento di 7,2 milioni e appunto una parte di questi sono per il parco delle gravine. È un grande risultato per Statte, sicuramente i miei complimenti vanno fatti ai miei, alla mia amministrazione, ma a tutti quanti in generale e anche al responsabile unico del procedimento del CIS, ovvero l'onorevole Dario Iaia, che davvero ha preso a cuore, ma non la situazione di Statte, la situazione di tutti i comuni che fanno parte del CIS e quindi ha sbloccato risorse che erano davvero ferme lì da un po' di tempo.
13: Insomma, fra un po' vedremo Statte cambiare volto. Possiamo dirla così?
1: Speriamo, assolutamente, e di questo ne sono felicissimo, sono fiero insieme alla mia squadra, ma insieme a tutti i miei concittadini, siamo davvero orgogliosi di questi successi che a breve insomma potremo raggiungere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: A Vetrana vuole raccontarsi e farlo in modo accogliente, un messaggio chiaro e forte che parte da Palazzo della Provincia. Siete scelta per la presentazione ufficiale della quinta edizione di Sud in Food, in programma il prossimo 12 agosto. Un'occasione strategica di promozione territoriale. A Vetrana è situata solo 4 km dal mare, al centro ideale tra le province, e punta sulle sue eccellenze enogastronomiche, dalle celebri fave e cicorie alle degustazioni di carni, per mostrare la sua identità più autentica e vitale.
21: Gli eventi sono importantissimi, soprattutto questo che è uno dei più importanti di Vetrana Estate 2026, è un evento che negli anni ha portato tanta gente, ha portato nella nostra comunità, quindi tanti visitatori, poi c'è gente che sono pure ritornate diciamo nel periodo non estivo, quindi è molto importante avere diciamo eventi di questo livello.
13: La direzione artistica guidata da Vito Mancini propone quest'anno un parterre d'eccezione. Sul palco saliranno gli Aprela Class, Renzo Rubino accompagnato dalla sua sbanda e Sofia Rollo. A condurre la serata saranno la conduttrice Fabrizia Santarelli e lo stesso Vito Mancini.
22: Quindi sicuramente sarà un evento che rappresenta la nostra terra nel migliore dei modi e nella maniera più, come dire, più eccellente possibile.
13: E allora l'appuntamento è il 12 agosto, subito dopo il tramonto, per una bellissima festa, dove musica, comunità e tradizione gastronomica si fonderanno per accogliere residenti e turisti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È ormai un appuntamento fisso e atteso nell'estate tarantina. Lo Ionio Jazz Festival è ormai giunto alla sua 17ª edizione.
23: La kermesse più longeva in fatto di jazz in terra ionica. Anche quest'anno conferma la sua vocazione, quella di portare nel territorio appunto una programmazione di jazz viva, internazionale, contemporanea e soprattutto accessibile. Sul 7 avremo una chicca internazionale, veramente, che consiglio vivamente di venire ad ascoltare. È un gruppo, si chiama Sandia, ed è una realtà veramente tra le più interessanti della nuova scena del jazz mondiale. La loro musica unisce jazz, etno, world music e fusion, con un linguaggio moderno, lirico, ritmico, groove, melodie evocative, ricerca sonora. Sanno convivere in questo progetto, capace di parlare sia a un pubblico diciamo rovato, specializzato, sia anche a chi si avvicina al jazz attraverso sonorità più contemporanee, nonostante questo gruppo sia contraddistinto da scale pentatoniche importanti, diciamo impegnative, e anche l'uso di tempi spezzati. È una novità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Il dramma di imprese e lavoratori. Le associazioni imprenditoriali e alcune centinaia di dipendenti dell'indotto si sono ritrovati alla Cittadella delle Imprese per esprimere tutta la propria preoccupazione per la piega che sta prendendo la vertenza del siderurgico. Per alcuni minuti è stata anche bloccata la sede stradale con inevitabili disagi per il traffico. Un modo per rivendicare attenzione verso il mondo del lavoro dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Ma anche un modo per incalzare il governo ad assumere decisioni coraggiose e concrete per disinnescare quella che ormai viene definita bomba sociale con lo spettro di licenziamenti collettivi. Confindustria, Confapi, Confartigianato, AIGI, Federmanager, con i loro massimi dirigenti alla vigilia dell'incontro con il ministro Adolfo Urso, chiedono progetti concreti e un intervento quantomeno per rivedere le tempistiche imposte dalla magistratura, perché non si può pensare di risolvere in soli 90 giorni una crisi che si trascina ormai da 14 anni. Intanto le associazioni datoriali hanno costituito un tavolo permanente per chiedere una strategia nazionale che scongiuri la catastrofe con la chiusura dell'area a caldo. Nei diversi interventi che si sono susseguiti sono stati inoltre sottolineati i lavori di ambientalizzazione che in questi anni sono stati eseguiti nello stabilimento di Acciaierie d'Italia. Una situazione quindi ben diversa da quella del 2012, anche se il clima a Taranto sembra essere tornato quello di allora. Ed è persino balenato il sospetto che dietro questa crisi vi siano interessi che vadano ben oltre le aspettative della città.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Il mondo del lavoro unito per scongiurare una crisi economica e sociale senza precedenti. Ma la difesa degli asset produttivi non significa affatto essere contro la tutela della salute, come

0: Mi chiarisce il presidente di Confapi, Fabio Greco.
1: Siamo tutti molto preoccupati, abbiamo realizzato finalmente un tavolo permanente per Taranto con tutte le associazioni industriali che rappresentative per quanto riguarda l'indotto. Voglio essere chiaro, noi siamo imprenditori e siamo stanchi, ma prima di tutto siamo genitori. Noi vogliamo che lo stabilimento produca in chiave green. Queste erano le promesse del governo e queste devono essere mantenute. Quindi riteniamo opportuno che il governo faccia pressione per fare in modo che questa ordinanza venga rivisitata, perché probabilmente si parla di una fabbrica del 2012, non la fabbrica del 2026, non quella che attualmente produce 2 milioni di tonnellate di prodotto.
0: Tra le proposte in campo, quella di riprendere l'accordo di programma per Taranto.
1: Ci abbiamo impiegato tanto per riuscire a firmarlo. Non so se ci ricordiamo quello che è avvenuto in quelle settimane un anno fa. Oggi bisogna riprenderlo, rivisitarlo rispetto a quelle che sono le attività, ma urge risolvere la problematica del blocco dei 90 giorni.
0: Gli imprenditori restano tuttavia molto scettici sulla possibilità che questa crisi possa essere sbloccata dalle trattative per la vendita dell'azienda siderurgica.
1: Sono 2 anni che facciamo una gara, non è possibile. Abbiamo già detto più volte che una gara d'appalto non può durare 2 anni e quindi questa situazione ha portato all'inefficienza di poter gestire questa situazione, ha portato a quello che è oggi.
0: Il timore oggi è che la chiusura dell'area a caldo possa innescare un effetto domino che potrebbe travolgere l'intera economia e non solo l'area industriale. Le parole del presidente di Confindustria, Salvatore Toma.
2: Chiudere l'area a caldo adesso significa spegnere lo stabilimento, significa veramente una bomba sociale per Taranto. Purtroppo mi dispiace per chi esulta, non si rende conto di quello che può succedere per 15-20 mila famiglie su Taranto. Quindi significa veramente la fine di questa città.
0: L'obiettivo per il momento resta quello di incalzare il governo per definire tempistiche e programmi concreti di transizione, come afferma il presidente di AIGI, Nicola Convertino.
3: Abbiamo investito in quella che era la transizione ecologica. C'erano in piedi dei programmi per trasformare questa fabbrica. Noi siamo impegnati da oltre 14 anni in questa importante missione. Così dall'oggi a domani una sentenza che cambia la situazione e così repentinamente non si può fare in quella fabbrica che ha una così inerzia così enorme. Per cui noi quello che chiediamo è di mettere in atto, di reagire, chiederemo al governo di reagire e di porre in essere un decreto che regolamenti quello che è il transitorio e ci dicano anche quali sono i programmi veramente di rilancio e di ottemperanza a quelli che sono il decreto e la sentenza del Tribunale di Milano.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Quello che ci arriva dalla capitale sembrerebbe essere l'ennesimo segnale di disinteresse e confusione da parte del governo, che è chiamato a gestire forse la fase più delicata della storia dell'ex Ilva. Il primo degli incontri romani, nel quale si riponevano molte aspettative, è stato presentato all'inizio come un tavolo di ascolto, mentre il tempo inesorabilmente stringe. Ci si aspettava, se non una decisione, almeno un'idea di massima su come affrontare il futuro. Ci si aspettava la presenza del ministro Urso e dei rappresentanti degli enti locali nel tavolo tematico fissato per questa mattina al Mimit. Primo di quelli previsti per questa settimana, era presente invece solo la parte tecnica.
6: Non c'era il ministro, noi l'abbiamo fatto presente da subito perché è chiaro che era un tavolo tecnico, riferendosi alle proposte in gioco per fare in modo che nessun lavoratore cittadino debba più scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti. Noi abbiamo detto all'inizio che rimettevamo sul campo le nostre proposte per dare continuità occupazionale, salariale, strumenti di risarcimento risarcimento a chi continua a pagare il prezzo più alto, partendo dai lavoratori all'interno delle fabbriche, soprattutto su Taranto, che è la città più divisa. Quindi è ovvio che però le risposte devono essere politiche. Adesso ci hanno detto che facevano delle consultazioni, quindi dei tavoli di ascolto, partendo da oggi, poi domani con le istituzioni locali, con le associazioni datoriali delle imprese, per convocarci dopo la giornata di giovedì pomeriggio, dove si riuniranno i ministri. È ovvio che per noi il

0: tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
1: Evidentemente al governo 8 ore di sciopero non gli sono bastate per capire che c'è un'emergenza Ilva nel nostro paese, che sono a rischio 20.000 posti di lavoro, che è a rischio la salute e la sicurezza delle persone. L'incontro di oggi è stato, dal nostro punto di vista, un incontro negativo, perché oggi al tavolo c'erano soltanto rappresentanze tecniche dei ministeri. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma come voi sapete, le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Prima scelta di carattere politico: dare una garanzia di continuità occupazionale e salariale alle persone. Secondo elemento di garanzia, l'elemento della decarbonizzazione della garanzia occupazionale. Terzo elemento di garanzia, il fatto che il bando nuovo doveva essere realizzato. Ad oggi noi non sappiamo se ci sarà lo stesso bando o se ce ne saranno di nuovi. Noi avevamo una società di DRI che rischia di non avere più le risorse.
2: Si attende a questo punto che si concluda questa ennesima fase interlocutoria dopo la giornata di giovedì, momento in cui ad essere ascoltato sarà il mondo industriale, a seguire la convocazione di un nuovo incontro che si spera possa essere finalmente decisivo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Se il mondo del lavoro dimostra di essere unito nell'affrontare l'emergenza che si è aperta con il decreto della Corte d'Appello di Milano, lo stesso non può dirsi per il mondo ambientalista. Sui social volano stracci tra un'associazione e l'altra. Ad accendere la miccia, un post dell'avvocato Maurizio Rizzo Striano, il legale che ha sostenuto la battaglia giudiziaria intrapresa dall'associazione Genitori Tarantini. Striano ha pesantemente criticato l'iniziativa di un'altra associazione, Giustizia per Taranto, che ha convocato un'assemblea per il 5 agosto nella quale formulare proprie proposte. Per l'avvocato questo sarebbe il peggiore dei modi per avviare un percorso condiviso, un pensiero accompagnato dal sospetto che possano esserci infiltrazioni nei movimenti spontanei proprio con l'intento di dividere e non di unire. Un post che ha scatenato un putiferio di commenti. Da una parte chi accusa l'associazione Genitori Tarantini di volersi intestare i meriti delle battaglie ambientaliste, dall'altra le accuse a Giustizia per Taranto di essere niente più di una costola del Partito Democratico, il partito ritenuto principale responsabile della raffica di decreti salva Ilva. Insomma, una gara a chi si ritiene più duro e puro, una guerra a colpi di post con gli interventi saettanti di figure che hanno avuto ruoli di primo piano negli anni passati. In definitiva, una corsa alla primogenitura che tradisce il vizio di fondo che ha sempre caratterizzato l'universo ambientalista tarantino, la corsa a primeggiare e a sentirsi migliori degli altri. Una esasperata ansia di visibilità e personalismi che hanno contribuito a quel processo di lacerazione che ha finora impedito di costruire un progetto condiviso di città per superare una crisi che appare sempre più ingovernabile.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il contratto istituzionale di sviluppo per Taranto ha autorizzato il trasferimento del saldo finale per la progettazione della bonifica e messa in sicurezza della gravina Leo Caspide nel comune di Statte. L'intervento, finanziato con 300.000 euro dal Fondo per lo sviluppo e coesione, fa seguito alla verifica della rendicontazione e all'avanzamento della spesa, una misura che si inserisce in una strategia più ampia, un maxipiano da oltre 7 milioni di euro destinato al parco delle gravine al recupero dell'area nord del sito. L'obiettivo è sbloccare le risorse rimaste a lungo insolute per mettere gli enti locali nelle condizioni di tutelare l'ambiente e rilanciare l'economia verde della comunità, come ha spiegato ai microfoni di Buongiorno Taranto il sindaco di Statte, Fabio Spada.
6: Abbiamo ricevuto un finanziamento di 7 milioni e 2, e appunto una parte di questi sono per il parco delle gravine. È un grande risultato per Statte. Sicuramente i miei complimenti vanno fatti ai miei, alla mia amministrazione, ma a tutti quanti in generale e anche al responsabile unico del procedimento del CIS, ovvero l'onorevole Dario Iaia, che davvero ha preso a cuore, ma non la situazione di Statte, la situazione di tutti i comuni che fanno parte del CIS e quindi ha sbloccato risorse che erano davvero ferme lì da un po' di tempo.
5: Insomma, fra un po' vedremo Statte cambiare volto, possiamo dirla così?
6: Speriamo, assolutamente, e di questo ne sono felicissimo, sono fiero insieme alla mia squadra, ma insieme a tutti i miei concittadini, siamo davvero orgogliosi di di questi successi che a breve, insomma, potremo raggiungere.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Avetrana vuole raccontarsi e farlo in modo accogliente, un messaggio chiaro e forte che parte da Palazzo della Provincia. Siete scelta per la presentazione ufficiale della quinta edizione di Sud in Food, in programma il prossimo 12 agosto. Un'occasione strategica di promozione territoriale. Avetrana è situata a solo 4 km dal mare, al centro ideale tra le province, e punta sulle sue eccellenze enogastronomiche, dalle celebri fave e cicorie alle degustazioni di carni, per mostrare la sua identità più autentica e vitale.
7: Gli eventi sono importantissimi, soprattutto questo che è uno dei più importanti di Avetrana Estate 2026. È un evento che negli anni ha portato tanta gente, ha portato nella nostra comunità, quindi tanti visitatori, poi c'è gente che sono pure ritornate, diciamo, nel periodo non estivo, quindi è molto importante avere, diciamo, eventi di questo livello.
5: La direzione artistica guidata da Vito Mancini propone quest'anno un parterre d'eccezione. Sul palco saliranno gli Aprela Class, Renzo Rubino accompagnato dalla sua sbanda e Sofia Rollo. A condurre la serata saranno la conduttrice Fabrizia Santarelli e lo stesso Vito Mancini.
8: Quindi sicuramente sarà un evento che rappresenta la nostra terra nel migliore dei modi e nella maniera più, come dire, più eccellente possibile.
5: Allora l'appuntamento è il 12 agosto, subito dopo il tramonto, per una bellissima festa dove musica, comunità e tradizione gastronomica si fonderanno per accogliere residenti e turisti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È ormai un appuntamento fisso e atteso nell'estate tarantina. Lo Ionio Jazz Festival è ormai giunto alla sua 17ª edizione.
9: La kermesse più longeva in fatto di jazz in terra ionica, e anche quest'anno conferma la sua vocazione, quella di portare nel territorio appunto una programmazione di jazz viva, internazionale, contemporanea e soprattutto accessibile. Sul 7 avremo una chicca internazionale, veramente, che consiglio vivamente di venire ad ascoltare. È un gruppo, si chiama Sandia, ed è una realtà veramente tra le più interessanti della nuova scena del jazz mondiale. La loro musica unisce jazz, etno, world music e fusion, con un linguaggio moderno, lirico, ritmico, groove, melodie evocative, ricerca sonora. Stanno convivere in questo progetto, capace di parlare sia a un pubblico, diciamo, rodato, specializzato, sia anche a chi si avvicina al jazz attraverso sonorità più contemporanee, nonostante questo gruppo sia contraddistinto da scale pentatoniche importanti, diciamo impegnative, e anche l'uso di tempi spezzati. È una novità.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Tra i passaggi obbligati, sostenibilità, responsabilità sociale e produttività. Secondo l'Ordine degli Ingegneri di Taranto, che interviene sulle questioni della grande industria, la produttività priva di sostenibilità rappresenterebbe soltanto una soluzione di breve periodo, mentre la sostenibilità senza produttività renderebbe impossibile competere sul mercato. Allo stesso modo, perseguire produttività e sostenibilità senza una concreta responsabilità sociale significherebbe rinunciare al proprio ruolo politico e istituzionale nella promozione di una crescita compatibile, capace di tutelare l'occupazione, la salute e lo sviluppo del territorio. Gli ingegneri di Taranto così ritengono di dover dare il loro contributo come tecnici, partecipando attivamente ai tavoli sia con gli enti locali che nazionali, e si dicono quindi disponibili ad offrire le loro competenze per prendere parte alla costruzione di un percorso che tenga insieme sviluppo industriale, innovazione, tutela ambientale e interesse pubblico. Taranto può e deve diventare il laboratorio nazionale della transizione industriale sostenibile, nella quale l'ingegneria rappresenta uno degli strumenti fondamentali.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Far rinascere Taranto superando la crisi dell'ex Ilva attraverso una no tax area. È questa la proposta rilanciata dal commissario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. L'idea è quella di mettere a disposizione di nuove aziende attratte da agevolazioni fiscali circa 400 ettari di suolo industriali destinati a non essere più utilizzati e da bonificare. In questo modo si andrebbe gradualmente a sostituire la cassa integrazione con occupazione reale. La produzione siderurgica proseguirebbe ma con una svolta verde, abbandonando l'area a caldo per forni elettrici a basso impatto. Decisiva l'integrazione con il porto e l'aeroporto di Grottaglie. Secondo Ferrarese serve una legge speciale, supportata da un accordo con l'Unione Europea, per restituire un futuro economico e occupazionale alla città. Quei terreni, spiega Ferrarese, potrebbero attrarre investimenti e decine, se non centinaia, di imprese capaci di creare occupazione e ricchezza. I giochi del Mediterraneo, secondo il commissario, sono una opportunità per mostrare al mondo le ricchezze di Taranto, ma da soli non possono risolvere i problemi strutturali del territorio. Da qui la necessità di una legge speciale che comprenda la no tax area in una strategia di più ampio respiro che preveda i voli civili dall'aeroporto di Grottaglie e il potenziamento del porto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ricominciamo a parlare di Ilva. La situazione è drammatica, l'abbiamo detto, l'assenza dei vertici politici all'incontro al Ministero ha ridimensionato pesantemente l'efficacia del confronto con i sindacati, lo hanno detto proprio ieri le organizzazioni sindacali. Noi abbiamo in video collegamento Vito Pastore della Uilma di Taranto. Buongiorno Pastore.
10: Buongiorno a voi.
5: Allora, l'avete detto proprio voi, l'ha detto Davide Sperti, ha definito l'assenza dei ministri ai tavoli un pesante ridimensionamento del confronto che segnale ha dato il governo ai lavoratori quando sulla trattativa, ecco.
10: Sì, sicuramente noi ieri ci aspettavamo al tavolo la presenza anche del ministro Urso, invece si siamo ritrovati con quattro funzionari dei ministeri. E naturalmente loro ci hanno comunicato che avrebbero provveduto a trasmettere poi ai ministri quelle che erano le nostre proposte presentate riguardo la vertenza Ilva. Quindi si sono fatti da garante nel trasferire ai ministri le nostre richieste. Le nostre richieste che, come ben sapete, si basano sul rispetto di due sacrosanti principi, quello di due sacrosanti diritti sanciti dalla Costituzione, il diritto alla salute e il diritto al lavoro. È naturale, tutto nasce dalla sentenza
5: del Tribunale di Milano.
10: Certo. Adesso diciamo è una corsa contro il tempo, ci sono questi 81 giorni.
5: 80
10: con oggi, esattamente, che si va verso la chiusura dell'area a caldo. Naturalmente le sentenze noi non le giudichiamo, le sentenze si applicano e adesso però si sta scatenando quella bomba sociale che noi da diversi anni avevamo sempre segnalato. Perché la mancanza di intervento e questo silenzio da parte del governo ha portato a una situazione che era prevedibilissima.
5: Nel piano straordinario nazionale che voi avete presentato ieri chiedete la continuità produttiva e l'acquisto delle brame. È davvero sostenibile questa soluzione?
10: Sicuramente è sostenibile. Il piano decarbonizzazione è un piano che noi stiamo chiedendo da diversi anni. Probabilmente se si fossero fatti più fatti e meno parole e se quei 7 miliardi spesi fino ad oggi fossero stati investiti realmente per avviare questo processo di decarbonizzazione, oggi non saremmo qui a parlare di questi argomenti. Il piano è sostenibile, ci vuole la volontà, ci vogliono i soldi, ci vuole che il governo partecipi attivamente in questo piano di decarbonizzazione. Certo, non è facile dopo 14 anni persi al vento credere che si possa realizzare, ma sicuramente è un qualcosa che può essere fatto nel momento in cui ci sono progetti seri. Naturalmente, oltre a questo pacchetto di continuità produttiva senza danneggiare la salute dei lavoratori e dei cittadini, perché questo processo di produzione a carbone naturalmente va debellato, si dovrà passare assolutamente ai forni elettrici, che sicuramente non danneggiano la salute né dei lavoratori in primis e né dei cittadini.
5: Oltre a questo piano, chi rischia di più in questo momento però è l'indotto.
10: Naturalmente adesso chi rischia di più sono i lavoratori dell'appalto che prevalentemente loro svolgono le attività proprio su questi impianti dell'aria a caldo, sì. E che quindi da qui a pochi giorni rischiano di ricevere lettere di licenziamento. Abbiamo visto già la situazione in fermento da parte degli imprenditori. Ieri mattina c'è stato anche una mobilitazione in Viale Virgilio,
11: sì,
10: perché naturalmente i primi ad essere colpiti sarebbero proprio quei lavoratori dell'appalto che non hanno neanche la possibilità di accedere a strumenti come la cassa integrazione e che rischiano, come già stanno iniziando a minacciare questi imprenditori, di ritrovarsi le lettere di licenziamento da un giorno all'altro.
11: Un'ultima domanda a cui chiedo di rispondere velocissimo.

0: Oggi il ministro ha convocato il tavolo Taranto con enti locali e associazioni datoriali. Credete che sia un modo di risolvere veramente la questione o potrebbe essere l'ennesima passerella?
1: Ma questo grossissimo problema che si è abbattuto su Taranto può essere risolto solamente dalla politica. Noi speriamo una volta per tutte che tutti remino nella stessa direzione e possano avviare questo processo reale di decarbonizzazione dello stabilimento allegato a strumenti straordinari, perché oggi come oggi è inutile nasconderci, quello stabilimento non potrà garantire i livelli occupazionali attuali, qualora dovesse anche avvenire questo piano di decarbonizzazione. Ed ecco perché noi abbiamo messo in primis anche degli strumenti che vanno trovati, strumenti di tipo lavori usuranti, estensione dei benefici previdenziali dell'amianto ed esiti incentivanti per poter attutire a questi esuberi strutturali
0: Un
1: che
0: paracadute,
1: purtroppo
0: diciamo.
1: saranno generati.
0: Anzi,
1: Esattamente.
0: è proprio il caso di chiamarlo ammortizzatore, no? Di caduta.
1: Esattamente,
0: Grazie,
1: esattamente.
0: grazie mille a Vito Pastore della Wilma di Taranto. Noi continueremo a
1: Grazie a
0: seguire
1: voi,
0: la
1: buona
0: vicenda.
1: giornata.
0: Grazie, buona
1: Certo.
0: giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il futuro del Paesiello Festival e delle attività degli amici della musica Arcangelo Speranza è appeso a un filo che potrebbe mettere fine a una storia ultradecennale che ha riportato alla luce libretti, documenti e quello che riguarda il compositore tarantino del Settecento, famoso in tutto il mondo. Insieme alle denunce del presidente Paolo Ruta si solleva l'allarme del mondo culturale tarantino, da Augusto Ressa all'editore Antonio Mandese. Non si tratta solo di una contrazione di budget, ma di un vero e proprio rischio d'estinzione per la memoria musicale di Taranto. Senza la quota del sostegno comunale, infatti, l'Associazione Amici della Musica rischia di perdere la cofinanziabilità statale del Ministero della Cultura, un cortocircuito contabile che condannerebbe il Paesiello Festival alla chiusura. Le reazioni della società civile e della cultura non si sono fatte attendere. L'architetto Augusto Ressa ha espresso profonda amarezza per l'incapacità delle istituzioni locali di proteggere i beni immateriali, criticando la scelta del comune di sostituire i contributi certi con un bando di sponsorizzazione privato giudicato privo di visione strategica. Ad alzare la voce è anche l'editore Antonio Mandese, insieme ad altri esponenti del territorio preoccupati per l'impoverimento culturale che colpirebbe non solo il centro cittadino ma l'intera comunità. Come sottolineato da Paolo Ruta, Taranto non può rinunciare alla cultura come volano economico, sull'esempio di quanto fatto a Pesaro con il Rossini Opera Festival.
4: Un appello non solo al comune, ma anche a tutti gli enti che operano sul territorio, alle associazioni di categoria, alle imprese che lavorano sul territorio, alle grandi multinazionali che operano sempre a Taranto. Perché, come avviene in altre città, devono dare il loro apporto. Come diceva mia nonna, senza soldi non si cantano messe. E quindi ci dobbiamo accontentare di organizzare qualcosa di piccolo con quel poco che abbiamo. Adesso basta, dobbiamo crescere culturalmente e dobbiamo invitare artisti che davvero ci portino ricadute serie sul territorio.
3: Tra la proposta di concedere a titolo gratuito il Teatro Fusco per abbattere i costi di gestione e l'urgenza di riaprire Casa Paesiello, la richiesta del comparto culturale è una sola: interventi immediati prima che la rassegna e i suoi contributi nazionali vadano definitivamente perduti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un nuovo presidio di eccellenza nasce nel cuore del Mar Grande per proteggere i veri custodi delle acque tarantine. La Giunta regionale della Puglia ha dato il via libera all'istituzione del San Paolo Dolphin Refuge, il primo centro di recupero per animali selvatici della rete regionale interamente dedicato ai cetacei. La gestione dello specchio d'acqua è affidata alla Ionian Dolphin Conservation, che ha anche ideato il progetto. Il centro si occuperà della cura, del soccorso e dei monitoraggi dei mammiferi mammiferi marini, in particolare dei delfini tursiopi provenienti da strutture zoologiche italiane ed europee, applicando rigorosi protocolli scientifici e sanitari. Un piano fondamentale per la tutela della biodiversità, come ha sottolineato l'assessore regionale alle risorse del mare Francesco Paolicelli, un intervento a costo zero per le casse pubbliche finanziato interamente dal

0: soggetto gestore, ma c'è un elemento fondamentale: nessuno spettacolo e nessun accesso diretto al pubblico. Il benessere dei delfini viene prima di tutto. La divulgazione e l'educazione ambientali si faranno esclusivamente in modalità virtuale attraverso una control room altamente tecnologica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si chiama Romantica e approderà a Taranto il 17 agosto. È la seconda nave da crociera che ospita

0: Già ingaggiata. Le due navi saranno ormeggiate presso la stazione navale Mar Grande. Con una capacità di 1.200 persone, Romantica è uno dei cruise ferry più rappresentativi della compagnia Tallink, costruita nel 2002 e resa celebre dalla storica rotta fra Tallinn e Stoccolma. Negli ultimi anni è stata utilizzata come nave hotel in occasione di grandi eventi internazionali. La nave arriverà a Taranto con un equipaggio tecnico e di servizio di circa 100 persone, garantendo elevati standard operativi e di ospitalità. A rappresentare simbolicamente il villaggio mediterraneo sarà Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica ed ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica, nominata sindaca del villaggio mediterraneo. Il suo ruolo sarà quello di ambasciatrice dei valori dello sport, dell'inclusione e della fratellanza tra delegazioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: In acqua il movimento diventa un'onda unica e fluida. Il bacino guida la spinta e le gambe si muovono all'unisono. Per molti è solo mermaiding, la disciplina sportiva del nuoto pinnato in coda da sirena. Per Rosaria invece è la realizzazione di un sogno, iniziato 4 anni fa, quando per la prima volta vide una ragazza immergersi con quella coda dai riflessi iridescenti.
3: Il sogno si sta realizzando per davvero, che il 3 ottobre andiamo a fare la gara al campionato nazionale di Cagliari. Sono molto felice.
4: Lei non vede l'ora di partecipare, per lei non conta vincere, ma partecipare e divertirsi. Come dici tu? Non mi piace vincere?
3: Per me non mi piace vincere facile, l'importante è divertirsi.
4: Questo è il suo motto.
5: È stato un percorso lungo quello di Rosaria.
4: Sì, tanto lungo. Partito quando aveva 18 mesi praticamente, abbiamo cominciato. Lei non era così come la vedete, lei non parlava, aveva il pannolino fino a 8 anni, quindi c'è stato tanto lavoro dietro e adesso stiamo raccogliendo i frutti.
2: Un cammino fatto di costanza, caparbietà e di tifo speciale, quello delle compagne di squadra. In vista del campionato nazionale la scelta dell'associazione Enjoy Your Dive è stata chiara: nessuna gara separata, ma una partecipazione pienamente inclusiva nella squadra dei normotipici, dove la vera medaglia è fare gruppo insieme.
6: Sono degli allenamenti molto intensi, le ragazze si stanno impegnando molto, la stessa Rosaria è costante e anche molto caparbia, nel senso che si è posta un obiettivo e quello lo deve raggiungere. Se non riesce in qualcosa vuole continuare a ripetere l'esercizio per poterci riuscire, la stessa cosa le sue compagne, perché è una squadra comunque molto compatta.
7: In realtà esisteva una categoria dove far partecipare per esempio la nostra Rosaria, ma abbiamo di comune accordo abbiamo deciso di farla partecipare proprio in una categoria inclusiva, cioè con la squadra, diciamo, dei normotipici, passatemi il termine, proprio per dimostrare che la vera integrazione, la vera inclusione, che la vera vittoria sta proprio nel farle partecipare tutte insieme.
2: Rosaria ha 20 anni da autistica e racconta che quando la passione, il mare e la formazione si incontrano, ogni barriera si dissolve. È il motto con cui Rosaria affronta la sfida della vita e della vasca nella prova più bella. Eppure anche in queste battaglie basta non essere soli.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Fa discutere la decisione del comune di mettere all'asta l'ex mercato comunale di via Salinella, un immobile di oltre 2.800 metri quadri con destinazione commerciale per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari. Sulla questione esprime le sue perplessità la Confartigianato, che chiede all'amministrazione guidata da Piero Bitetti di fare chiarezza sulle politiche commerciali che si vogliono perseguire. L'ex mercato di via Salinella, infatti, secondo l'Associazione degli Artigiani, potrebbe finire per ospitare una struttura commerciale di rilevanti dimensioni. Una destinazione non proprio ideale, secondo Confartigianato, se si considera che ormai Taranto è piena di strutture di medie dimensioni, mentre i negozi di vicinato continuano a scomparire. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di chiarire quale prospettiva l'amministrazione immagini per quell'immobile e quali utilizzi siano consentiti dalla normativa e dall'attuale programmazione. L'associazione ricorda come Taranto abbia già vissuto storie simili. Il riferimento è alla struttura commerciale di via Lago d'Arvo, nata con la precedente amministrazione. La questione, sostiene Confartigianato, riguarda direttamente il documento strategico del commercio, attraverso il quale

0: il Comune analizza e programma la rete distributiva, quantifica gli esercizi di vicinato, localizza le medie e grandi strutture e individua le possibilità di nuovi insediamenti. Ma a questo proposito, Confartigianato ha segnalato negli anni le sue forti perplessità sulla corrispondenza tra la fotografia contenuta nel documento e quanto invece sia distorto nella realtà il rapporto tra esercizi di vicinato e medie strutture. Confartigianato condivide tuttavia la volontà dell'amministrazione comunale di rivedere il piano del commercio, ma proprio per questo bisognerebbe valutare con attenzione l'eventuale via libera a nuove medie strutture di vendita. Prima che eventuali percorsi di autorizzazione relativi all'ex mercato di Via Salinella producano conseguenze, Confartigianato ritiene indispensabile un confronto con l'amministrazione sulla base di dati certi e di un'attenta valutazione degli effetti delle decisioni che si andranno ad assumere. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di affrontare tempestivamente la questione e aprire un confronto con le organizzazioni di categoria prima di ulteriori passaggi che possano incidere sull'assetto commerciale della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà possibile degustare diversi tipi di birra, ma il Taranto Beer Fest 2026 non è solo questo. Propone infatti da giovedì 6 a domenica 9 agosto tutta una serie di appuntamenti per grandi e piccoli.
3: Anno dopo anno diciamo che il successo è aumentato e quindi siamo arrivati alla quarta edizione. Ci sono 50 tipologie di birra, di cui 45 alla Spina.
2: Si apre giovedì alle 19 con il nuovo Aperi Birra. All'inizio di ogni serata ci sarà uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Poi diversi concerti a partire dai Terra Ross.
4: L'ingresso in area è completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione. Le serate saranno articolate anche pensando a un intrattenimento e degli spettacoli ad hoc anche per bambini. E ci sarà la presenza di uno stand dedicato ai celiaci, quindi uno stand gluten free. Nella serata del 7 sarà con noi la nostra cara associazione di Mister Sorriso e Volontari della Gioia, e abbiamo anche allestito in area una box dedicato, è uno spazio mamma bambino che allestiremo con un fasciatoio e all'interno del quale ci sarà un angolo di privacy un po' più contenuto per consentire alle mamme di nutrire e di allattare i propri bimbi.
5: È un evento aperto a tutta la città, a tutta la provincia, che ogni anno fa numeri da capogiro, e quindi per noi come amministrazione comunale è un onore collaborare con Fiorino per dare questa offerta ricreativa, turistica, anche di divertimento a tutta la città di Taranto. E la cosa ancora più bella che si sta puntando anche soprattutto ai bambini.
2: La manifestazione presentata a Palazzo di Città quest'anno cambia location e si sposta al piazzale Federico Fellini, vicino al parco archeologico, alle spalle della concattedrale Gran Madre di Dio, con due ingressi, uno da via Monsignor Blandamura in prossimità dell'asilo Santa Rita da Cascia, unico ingresso per i diversamente abili, e uno direttamente dal parco archeologico delle Mura Greche.
3: Siete tutti invitati a venire a degustare stare e a brindare con noi.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Linee guida rigorose, reindustrializzazione dell'area e tutela occupazionale. Il piano messo in campo dal ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, punta a tracciare una nuova rotta per l'ex Ilva e il futuro industriale di Taranto. Un piano straordinario da oltre 2 miliardi di euro, 17 i progetti di impresa per diversificare la produzione in almeno 8 settori strategici. Per fare spazio ai nuovi cantieri si punta alla liberazione di quasi 1000 ettari complessivi, 170 ettari all'interno del perimetro ex Ilva, di cui ben 140 già bonificati e pronti all'uso, 450 ettari gestiti dall'autorità di sistema portuale e oltre 350 ettari ricavati da aree ex militari dismesse o in via

0: dismissione. In questo nuovo spazio industriale sono pronti a scommettere colossi come Webuild, Pirelli, StarCraft e Mermec. Parallelamente, sul fronte siderurgico, mentre si valuta l'offerta aggiornata del gruppo indiano Jindal, prende corpo l'ipotesi di una cordata nazionale promossa da Confindustria e Federmeccanica per rilevare la produzione e garantire la fornitura delle brame. Per accelerare i permessi, il governo valuta la nomina di un commissario straordinario con l'obiettivo prioritario di difendere ogni singolo posto di lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Quattro progetti per la diversificazione produttiva. Sono quelli presentati al ministro Urso al tavolo Taranto da Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese, che conta al proprio interno 150 aziende di diversi comparti economici. Rappresentata dalla presidente Fabio Greco e dal direttore del centro studi Massimo Zito, Confapi ha portato al tavolo ministeriale quattro proposte per nuove attività economiche. La prima, avviata in collaborazione con l'Università di Bari, riguarda l'utilizzo delle alghe coltivate in mare per la produzione di derivati che vanno dall'ambito alimentare fino a quello industriale. Poi c'è la filiera della mitilicoltura. Confapi è riuscita a creare una vera e propria rete di imprese per valorizzare la cozza nera e riproporre anche la produzione delle ostriche. Già presentata una manifestazione di interesse per disporre di un'area su cui realizzare, insieme all'università, un centro di spedizione autonomo e un centro di ricerca per la tutela e il rilancio dei prodotti del mare. Un ulteriore progetto è quello che riguarda la cantieristica navale, con il recupero degli ex cantieri Tosi, attualmente già acquisiti da un'azienda associata a Confapi, su cui si sta iniziando ad investire con la prospettiva di impiegare oltre 300 unità lavorative, anche se andranno individuati adeguati finanziamenti, soprattutto a seguito del blocco in Puglia dei PIA e dei mini PIA. Infine, un progetto avveniristico, la realizzazione di dirigibili per il trasporto cargo. Questi velivoli permettono il carico e il trasporto diretto di materiali anche ingombranti dalle aree di produzione fino al sito di impiego. Ad esempio, si potranno caricare pale eoliche dall'impianto di produzione per consegnarle poi nelle aree remote in cui saranno messe in opera. Le operazioni di trasporto potranno riguardare anche materiali di tipo sanitario e materiali di magazzino fino a 100 kg di peso. Oltre ai progetti, c'è un indirizzo strategico da perseguire: l'inserimento del porto di Taranto nel corridoio IMEC e l'utilizzo della retroportualità per la produzione manifatturiera in zona franca e no tax area, elementi essenziali per il rilancio dell'area ionica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: No, sicuramente no, non c'è dubbio che vogliamo tutti quanti la stessa cosa. In questo momento c'è da pretendere appunto la pianificazione della riconversione, quindi se non si dovesse riuscire a cooperare nella maniera più efficace, comunque chi da un lato e chi dall'altro si tirerà nella stessa direzione, cercando di tirar fuori la città da questa situazione e portarla verso nuovi orizzonti, che sono quelli che attendiamo da anni, finalmente.
0: Ha tagliato corto Massimo Ruggeri, presidente di Giustizia per Taranto, ai microfoni di Buongiorno Taranto. È intervenuto sul clima rovente che si respira in città all'indomani dello storico pronunciamento della Corte d'Appello di Milano, che ha riaperto la strada allo spegnimento dell'aria calda dell'ex Ilva. Sotto i palazzi delle istituzioni torna a farsi sentire la piazza, dividendo anche le diverse anime del movimento ambientalista locale. Archivate le polemiche interne, la sfida principale resta infatti la gestione del dopo. L'annuncio del governo circa l'avvio della procedura di spegnimento dell'aria a caldo impone di passare rapidamente dagli annunci ai fatti. La richiesta corale è che non si crei un Ilva 2.0 mascherato da una finta transizione verde con nuovi impianti impattanti.
3: Vogliamo che si parli di riconversione del territorio, non di Ilva 2.0, che davvero ci sembra poco credibile e soprattutto tutta da verificare, perché qualsiasi ipotesi tra aria a freddo o nuova area a caldo con forni elettrici e DRI vanno verificate dal punto di vista ambientale e sanitario. Secondo noi questo è il momento storico giusto per pianificare una riconversione partecipata della città. Ieri eravamo in piazza anche per portare la voce della parte responsabile di città, visto che in questo momento hanno voce soltanto le componenti pro Ilva.
0: La proposta di giustizia per Taranto, che ieri è tornata a riunirsi in assemblea, si articola nel manifesto per un patto sociale. 5 passi chiari che guardano al modello tedesco della Ruhr. Si chiede un piano partecipativo di riconversione ecologica, alla totale salvaguardia dei redditi dei lavoratori con fondi europei come il JTF, l'impegno diretto della forza lavoro nelle bonifiche ambientali, una legge speciale per l'attrazione di imprese pulite e il potenziamento universitario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Entra nel vivo Puglia Moltiplica, il nuovo piano della Regione Puglia dedicato al sostentamento delle micro e piccole imprese della provincia di Taranto verso un futuro più sostenibile e digitale. Sul piatto ci sono ben 60 milioni di euro provenienti dai fondi JTF, il Fondo Europeo per Transizione Giusta. L'obiettivo? Dare ossigeno e liquidità a tutte quelle piccole realtà locali che spesso incontrano difficoltà ad accedere ai tradizionali canali bancari. I finanziamenti vanno da un minimo di 10.000 a un massimo di 200.000 euro. La vera novità però sta nella formula. Il 75% dell'importo è un finanziamento a tasso zero erogato da Puglia Sviluppo. Il restante 25% si trasforma in un vero e proprio fondo perduto. Se l'impresa rispetta gli obiettivi di crescita e sostenibilità stabili, le ultime 15 rate non si pagano più. I fondi serviranno per acquistare nuovi macchinari, software, brevetti, impianti per la transizione energetica, ma anche per coprire consulenze specialistiche e spese di gestione. Dopo il primo confronto positivo con le associazioni di categoria è stata pubblicata la scheda di indirizzo sul bollettino ufficiale della regione. A brevissimo uscirà il bando definitivo, le domande andranno inviate esclusivamente online e la procedura sarà a sportello. Significa che i progetti verranno valutati in base all'ordine cronologico di arrivo. Insomma, una sfida di rinnovamento per le piccole imprese di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Assessore Cosa, un cambio culturale nell'approccio e nel rapporto con i cittadini, questo è il senso di questo protocollo?
4: Sì, è una data importante perché per la prima volta l'amministrazione comunale di Taranto firma questo protocollo d'intesa con le associazioni dei consumatori, Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, proprio a tutela per trasparenza e per legalità nei confronti dei fruitori intanto dei servizi pubblici che il Comune di Taranto eroga, e quindi attraverso questo protocollo inizieremo un percorso importante che porterà sicuramente a raggiungere risultati sempre migliori, anche frutto del confronto, sicuramente anche dello scontro di suggerimenti, però sicuramente è l'opportunità giusta per avere i vari tavoli che l'amministrazione comunale segue quotidianamente, anche una parte fondamentale che è quella dell'utenza finale, del consumatore, del cittadino, che prima non c'era.
0: I giochi del Mediterraneo sui servizi saranno un banco di prova piuttosto importante. Dal comitato c'è stato l'invito a non usare le macchine in quei periodi, bisognerà usare i mezzi. C'è anche una questione dovuta al decoro urbano, loro saranno un pungolo, questo hanno detto.
4: No, loro saranno i nostri collaboratori. I giochi del Mediterraneo sicuramente sono la manifestazione che per eccellenza, in questo momento ha catalizzato le maggiori attenzioni. Ma io vorrei ricordare che noi il 31 dicembre consegneremo ad esempio le BRT, e qui loro ci daranno una mano al corretto utilizzo della linea BRT, piuttosto che anche di lanciare un salto di paradigma nel cambio dell'utilizzo dell'autovettura per arrivare al borgo, per non parlare dei servizi della raccolta differenziata. Questa amministrazione ad esempio ha portato la raccolta differenziata dal 28% al 35%. Abbiamo obiettivi maggiori come quelli di raggiungere il 50 al 60%. Perché non farlo con le associazioni dei consumatori e quindi con l'utenza finale, che ovviamente deve contribuire a fare una migliore selezione del rifiuto e quindi raggiungere maggiori benefici a vantaggio di tutta la cittadinanza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È un paradosso. La città dei giochi del Mediterraneo non è riuscita ad allestire nemmeno un evento di grande rilevanza culturale dedicato proprio al tema del Mediterraneo. Una lacuna che fa il paio con il rischio che scompaia il festival dedicato a Giovanni Paisiello. Persino l'atleta di Taranto, Almarta, forse non è stato adeguatamente valorizzato in questi mesi. Sono tutti sintomi della difficoltà

0: degli enti pubblici, ma anche privati, di credere e investire nella cultura come leva di sviluppo e di autentica riconversione della città. Ma quel che non è stato fatto a Taranto, ironia della sorte, è stato fatto altrove. A Vieste, ad esempio, dove è allestita una grande mostra con le opere di Giorgio De Chirico. Il tema? Ritorno al Mediterraneo. Nelle sale del Museo Civico, oltre alle note opere metafisiche del grande pittore del Novecento, anche i dipinti ricchi dell'azzurro mediterraneo. La Beffa, la mostra di De Chirico, è dedicata a Iole De Sanna, storica dell'arte di origine tarantina, purtroppo scomparsa prematuramente, pressoché dimenticata a Taranto, omaggiata a Vieste. Fu proprio Iole De Sanna, nell'ormai lontano 1998, a portare le opere di De Chirico a Taranto, al Castello Aragonese. Da Vieste a Martina Franca, il Festival della Valle d'Itria, l'unico evento culturale di valenza internazionale nella provincia di Taranto, ha come tema proprio il Mediterraneo, culla del mito e crocevia di culture. E sul tema del Mediterraneo è incentrata la mostra internazionale di ceramica contemporanea allestita al Castello Episcopio di Grottaglie, oltre 80 opere di autori italiani e stranieri. Antropografie mediterranee è invece la collettiva fotografica in corso nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, grazie all'iniziativa dell'Associazione Matera International Photography. In mostra le personalissime visioni del Mediterraneo offerte da 14 fotografi dall'Italia e dall'estero. E a Locorotondo, proprio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata dedicata a luglio la spettacolare festa di luci Luminaria, impreziosita dal concerto del canzoniere Grecanico Salentino, una festa che ha richiamato migliaia di visitatori. Insomma, sembra che proprio Taranto non sia stata in grado di celebrare adeguatamente il Mediterraneo. Un'occasione persa, ma anche una lezione per il futuro, sempre che ci sia voglia di imparare e soprattutto di cambiare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Fortunatamente non è in pericolo di vita il lavoratore coinvolto nell'incidente avvenuto ieri dopo le 21 in AFO 2 all'interno dell'acciaieria tarantina. L'operaio dipendente di una ditta dell'appalto, la Semat Engineering, mentre era al lavoro sul piano di colata, ha riportato feriti ad un ginocchio, presumibilmente investito da un muletto. Soccorso immediatamente dal personale sanitario dell'infermeria dello stabilimento e trasportato poi all'ospedale Santissima Annunziata, ha avuto una prognosi di circa 30 giorni per fratture alla rotula. Al momento è ancora presso il nosocomio sotto osservazione. L'infortunio dimostra come il tema della sicurezza sul lavoro continui ad essere purtroppo di estrema attualità e a testimoniare l'assoluta necessità di mantenere alta la guardia. Intanto nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro del Ministero per le Imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi c'è quella di verificare se in un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzata una produzione inferiore ai 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Anche il secondo seno del Mar Piccolo si prepara ad indossare l'abito nuovo per accogliere i giochi del Mediterraneo. Hanno infatti avuto inizio i lavori di bonifica di quel tratto di costa che rappresenta forse il punto panoramico più bello e suggestivo che la città possa offrire. Grazie a 500.000 euro messi a disposizione dal contratto istituzionale di sviluppo e utilizzati dal commissario per le bonifiche, saranno dapprima rimossi detriti e baracche abusive sorte nel corso degli anni, poi si passerà a rimettere ordine nello specchio d'acqua, rimuovendo i pali abusivi delle cozze, come ha spiegato il commissario per il contratto di sviluppo, l'onorevole Dario Iaia.
3: Abbiamo messo a disposizione queste risorse, il CIS ha messo a disposizione 500.000 euro per recuperare un luogo magico come questo, come potrete vedere un luogo pieno di detriti, di baraccamenti che verranno smaltiti, queste roulotte che assolutamente sono inguardabili. La politica del CIS è una politica fattiva, è una politica che vuole realizzare le cose, le risorse ci sono. Abbiamo corso per sbloccare questi 500.000 euro, ma li abbiamo consegnati al commissario per le bonifiche e al Comune di Taranto per fare in modo che le cose vengano fatte in questa città e che si passi dalle parole ai fatti.
0: Il commissario per le bonifiche, Felice Uricchio, sottolinea la ricchezza biologica del Mar Piccolo e l'importanza di tutelare questo incantevole angolo di Taranto.
4: In Mar Piccolo giungono e sono presenti oltre 1000 specie diverse e noi vogliamo che l'attrattività possa manifestarsi anche dal punto di vista turistico, riqualificando queste meravigliose aree e rendendo fruibile anche questa costa, quindi dando un nuovo respiro naturalistico a questa costa.
0: Ma quanto è stato difficile dialogare con i mitilicoltori che abitualmente operano proprio in quelle insenature? Lo spiega l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa.
5: Ho lavorato tantissimo accanto ai mitilicoltori e sono loro stessi a chiedere legalità, lotta all'abusivismo e quindi anche dalle operazioni che questa mattina facciamo, diciamo, permettetemi di dire, a casa loro c'è molta distensione, perché hanno capito che c'è una maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni che lavorano finalmente in squadra e producono risultati a loro favore.
0: Anche per l'onorevole Dario Iaia è necessario intraprendere un percorso educativo per preservare il Mar Piccolo.
3: Il pubblico deve intervenire per fare pulizia e poi svolgere anche un'attività culturale nell'ambito delle famiglie, con l'aiuto delle associazioni che ringrazio, con le scuole, tutte le istituzioni pubbliche, per fare in modo che si capisca il valore straordinario di un luogo unico al mondo come il Mar Piccolo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Denunciate gravissime inadempienze del distretto sanitario di Massafra e dell'ASL di Taranto, violazioni dei livelli essenziali di assistenza, omessa assistenza domiciliare, interruzione di pubblico servizio. A segnalare l'accaduto e a chiedere l'avvio di un'immediata indagine interna mirata ad accertare le responsabilità per quello che potrebbe essere un caso di mala sanità a Taranto, il figlio di un uomo anziano che presenta un quadro clinico particolarmente critico dovuto al peggioramento delle sue condizioni già precarie. L'uomo al momento ha una seria infezione della piaga da decubito lombosacrale, condizioni che continuano ad essere piuttosto gravi, determinando finanche un rischio di shock settico e quindi di vita. In seguito ad un precedente rifiuto di ricovero, il paziente è giunto presso la Villa Verde d'urgenza, dove gli sono state somministrate trasfusioni di sangue ed una terapia salvavita, per essere dimesso poi il 9 luglio con netto miglioramento e indicazioni di proseguire con la terapia avviata, poi invece negata dal vulnologo dell'ambulatorio cui la famiglia si è rivolta, questo sulla base unicamente di fotografie inviate su WhatsApp e senza aver mai visitato il paziente di persona. Ha fatto seguito un netto peggioramento della situazione. Nonostante le sollecitazioni del primario, del reparto di competenza della Villa Verde, al distretto, al vulnologo e al medico di famiglia, nulla è cambiato. Unico professionista che ha costantemente monitorato le condizioni del paziente sin dal suo rientro a casa è stato il medico di famiglia. In queste ore si cerca di ottenere il ricovero del paziente presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Moscati affinché possa ricevere tempestivamente le cure necessarie. La famiglia, oltre ad un'indagine interna all'ASL, chiede anche l'immediato avvio dei trattamenti necessari a garantire la continuità assistenziale a domicilio e l'invio del materiale previsto e non ottenuto con palese violazione dei LEA. Tutta la documentazione è stata già consegnata al legale di fiducia della famiglia, avvocato Fabrizio Del Vecchio, perché sia presentata a formale denuncia alla procura e affinché vengano individuati eventuali profili di responsabilità penale in capo alle persone coinvolte nella vicenda di presunta mala sanità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Al punto nascita dell'ospedale San Pio di Castellaneta sarà riconosciuto un ruolo strategico nel prossimo piano di riordino ospedaliero. E questo l'impegno assunto dall'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia nell'incontro che si è tenuto nello stesso ospedale alla presenza, fra gli altri, del direttore generale della ASL Vito Bavaro. L'assessore ha confermato la volontà della Regione di investire sul presidio di Castellaneta attraverso le risorse già stanziate, al fine di potenziare l'offerta sanitaria e migliorarne l'accessibilità per i cittadini. È stato inoltre illustrato il lavoro avviato negli ultimi mesi per definire nuovi assetti organizzativi per rendere più efficiente e qualificata l'attività dell'ospedale. I sindaci di Castellaneta, Ginosa, La Terza, Mottola, Palagianello, Palagiano e Massafra annunciano che continueranno a seguire con attenzione il percorso avviato e il prossimo appuntamento della conferenza dei sindaci è già stato fissato per il 14 settembre. Su un altro fronte, gli ordini delle professioni sanitarie chiedono alla Regione di fare chiarezza sulle procedure per l'apertura e l'esercizio degli studi professionali sanitari, alla luce delle criticità emerse nell'applicazione della normativa regionale e dell'imminente conclusione del regime transitorio previsto dalla stessa Regione. Gli ordini hanno quindi chiesto di essere convocati a un tavolo di confronto per discutere le soluzioni già prospettate e individuare un quadro di regole chiaro, uniforme e condiviso su tutto il territorio pugliese. Ma ad oggi, questa è la denuncia, dalla Regione non è arrivato alcun riscontro. Eppure, dichiarano gli ordini professionali, non si tratta della richiesta di una singola categoria. La proposta, infatti, è stata condivisa e sottoscritta da tutti gli ordini delle professioni sanitarie del territorio pugliese, una rappresentanza ampia e trasversale, espressione di oltre 30.000 professionisti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Primo incontro tra organizzazioni sindacali e il nuovo amministratore unico di Clima Ambiente Gaetano Nacci. Le federazioni dei trasporti di CGL, CISL, UIL, Confia, delle SIULS hanno ribadito che l'azienda ha continuato a garantire i servizi essenziali soprattutto grazie al senso di responsabilità, alla professionalità e ai sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori. L'amministratore unico ha espresso la convinzione che il futuro dell'azienda passi attraverso la definizione di un contratto di servizio della durata di 8 anni per garantire stabilità, programmazione e certezze insieme alla valorizzazione degli impianti aziendali. Nacci e sindacati hanno convenuto che Clima Ambiente può diventare un modello positivo per l'intera Italia meridionale in tema di chiusura del ciclo dei rifiuti, essendo l'unica azienda pubblica del Sud Italia ad avere una rete di impianti di trasformazione dei rifiuti completa, con impianto di selezione, impianto di compostaggio e termovalorizzatore. Già dalla prossima settimana è prevista una nuova convocazione presso il Comune, occasione nella quale si entrerà nel merito delle questioni strategiche per il futuro di Clima Ambiente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: L'aeroporto c'è, il terminal passeggeri è praticamente pronto, ma i voli, quelli, ancora no. Lo scalo Arlotta di Grottaglie è l'eterno miraggio. Se ne parla, si spendono soldi, si prospettano scenari quasi da fantascienza, come lo spazioporto, ma i voli civili restano di fatto una chimera. L'ennesima denuncia arriva dal comitato Ali per Taranto. Le accuse sono indirizzate tutte alla Regione, come ha spiegato Alfredo Luigi Conti, secondo il quale il meccanismo per far decollare l'Arlotta è inceppato a Bari. La Regione dovrebbe infatti convocare la conferenza di servizi e accollarsi gli oneri di servizio pubblico e quindi garantire la continuità territoriale.
6: Noi stiamo subendo da 20 anni un sopruso e noi che seguiamo costantemente la questione dell'evoluzione riguardante l'aeroporto di Taranto Grottaglie, notiamo e sappiamo che è solo questione regionale della Regione Puglia che deve fare i giusti passi verso il MIT. La conferenza di servizio è strettamente necessaria, perché quella porterà alla decisione di attivare i voli passeggeri di linea.
0: Nella conferenza, alla quale hanno partecipato l'avvocato Nicola Russo e l'onorevole Dario Iaia, è stato ribadito che per attivare l'aeroporto sarebbe sufficiente copiare il modello Foggia, dove la Regione ha compiuto tutti i passi per rendere operativo il Gino Lisa. Secondo il Comitato, senza un intervento della Regione, nulla potrebbe il Ministero dei Trasporti, non possedendo il potere giuridico di imporre la continuità territoriale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La scorsa notte i carabinieri di San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne ed un 29enne di origine georgiana, entrambi domiciliati a Napoli. L'intervento è scaturito nell'ambito di un ordinario controllo alla circolazione stradale. I carabinieri hanno fermato un'autovettura intestata ad una società di noleggio a bordo della quale viaggiavano i due. Durante le verifiche, il loro atteggiamento ha insospettito i militari dell'arma. All'interno dell'autovettura sono stati rinvenuti numerosi prodotti alimentari di vario genere, della cui provenienza i due non hanno saputo fornire alcuna spiegazione. La merce del valore complessivo di alcune centinaia di euro è stata sottoposta a sequestro. È stato possibile poi, in seguito ad indagine, verificare che la merce era stata sottratta il 5 agosto scorso da due supermercati in comuni vicini. I due uomini sono ora in carcere e dovranno difendersi dall'accusa di ricettazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Dopo 15 anni Giuliano Lomonte torna a suonare nella sua Puglia. Originario di Andria e da tempo residente a Berlino, domenica 9 agosto sarà ospite all'Anchianata di Torricella. Il suo ultimo tour l'ha portato nel Sud e Centro America, ma la sua carriera internazionale vanta esibizioni anche a New York, Atlanta, Miami, Los Angeles e Toronto. Lomonte è una presenza abituale nei più iconici templi dell'underground berlinese. Ospite di club in tutta Europa, ha coltivato un amore autentico per la musica elettronica.

0: elettronica. E allora cosa aspettarsi dal concerto di Torricella? Groove in continua evoluzione, assicura lo stesso artista, e viaggi sonori psichedelici e avvolgenti. Nella stessa serata altri due prestigiosi ospiti, Cani Klein, talentuoso DJ e produttore che porta le proprie radici spagnole sulla scena internazionale, e un altro pugliese, Francesco Quagliarello, oggi di base a Milano. Il suo sound si muove tra minimal house ed electro, con una selezione attenta e orientata al groove. Ingresso 15 euro in prevendita o al botteghino.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E siamo tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 chili di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no, guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, e passava di lì un tarantino facoltoso ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al museo diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Cantautorap, il nuovo singolo di Andrea Digati, in arte Diga on the mic, che abbiamo con piacere questa sera con noi in diretta. Andrea, benvenuto.
1: Grazie mille, è un piacere essere qui.
0: Eccoci col tuo nuovo singolo, Cantautorap, che poi dà anche il titolo a un bell'album, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, 20 anni di percorso artistico, poi tu hai iniziato a scrivere i tuoi primi testi a 15 anni in pratica, poi a 18 hai pubblicato un album, hai iniziato prestissimo, hai prodotto subito, insomma, tanta bella roba, Andrea?
1: Sì, negli anni diciamo che siamo partiti subito con un gruppo, The Fox, eravamo due voci e il produttore, abbiamo pubblicato 4 album, poi da lì, dal 2020, che è uscito l'ultimo, che si chiama proprio The Fox come il gruppo, ho deciso di intraprendere questa carriera solista, da solista, e fare proprio quello che mi rappresentava al meglio, ecco.
0: Beh, è naturale naturalmente chiederti anche il perché di questo nome d'arte, Diga on the Mic.
1: Diga on the mic sembra un codice fiscale, ma alla fine è più semplice di quello che sembra. Sarebbe diga al microfono, un cantante in anglo-giamaicano durante un live me l'ha detto e sono rimasto veramente colpito, ho detto potrebbe essere il mio nome d'arte e da lì è diventato il mio nome.
0: Bene, Diga on the mic con noi questa sera, insomma, in diretta, naturalmente sentiremo la sua canzone in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu poi tra l'altro hai costruito quello che è il tuo percorso artistico seguendo un'unica regola, lasciare che sia la musica a dettare un po' la direzione senza piegarti un po' a quelle che sono le etichette in pratica.
1: Esatto, diciamo che al giorno d'oggi è molto più semplice seguire dei trend, dei flussi, seguire le mode, quando invece in realtà credo che la musica non sia una gara ma sia più che altro una maratona e che quindi sia più importante costruire qualcosa che duri nel tempo, e quindi ho pensato di fare un album fuori dalle etichette. Anche il brano racconta il fatto che si può fare musica senza doverla etichettare e che la mia musica è una fusione tra più mondi, tra cui il rap italiano, il cantautorato con influenze indie, reggae e rock.
0: Bene, c'è questa bella fusione che poi dà vita a questo stile personale, ovvero che naturalmente ritroviamo nella tua scrittura, ma soprattutto i testi parlano di quelle che sono esperienze vissute, no? Quelle che sono le osservazioni quotidiane, e poi immagini anche capaci di trasformare quelle che sono le storie intime in racconti importanti, universali, diciamo.
1: Esatto, no, io credo che l'artista sia un imbuto che la vita gli passi attraverso e si trasformi in musica, e quindi il mio disco racconta quello che ho vissuto, ho visto, che vedo ultimamente, e lo stesso brano dice sono troppo pop per il rap, i pop per la trap, troppo rock per il soul e soul per il punk, quindi racconta che non sono né uno né l'altro e non voglio neanche essere, voglio che la musica mia sia naturale, che segua il suo percorso, ecco.
0: Senti, invece cos'è cambiato dai The Fox, col quale hai prodotto 4 album, a questo percorso, insomma, da solista, sia a livello di scrittura ma anche a livello musicale?
1: Ma a livello di suoni sicuramente è cambiato, perché in due vuoi non vuoi sei anche influenzato dall'altra parte, invece qui sono da solo, posso realmente decidere che tipo di musica fare e come farla. La cosa bella di quest'album è che io l'ho scritto ancora prima di sentire le strumentali, anzi abbiamo costruito insieme a un produttore che è James Cella e a una band, i Mari sugli Alberi. Per la prima volta ho avuto la fortuna di lavorare con una band, ma tutte le strumentali sono state create dopo, io avevo scritto tutto dalle metriche alle melodie, come se il disco fosse scritto dentro di me.
0: Allora, parliamo di Cantautorap, questa canzone che poi racconta il momento in cui c'è il bisogno di appartenere, insomma, il bisogno di appartenere a un genere lascia un po' spazio a quella che è la costruzione di una propria identità artistica. Tema, devo dire, particolare, come mai questa tematica, da dove nasce naturalmente l'idea di questo tuo singolo?
1: Allora, Cantato Rap nasce proprio dal mio inconscio. A un certo punto, dopo tutti questi anni, non capivo quale fosse la mia strada, quale fosse il mio genere. E poi ho capito che non sei tu a scegliere la musica, è lei a scegliere te. Quindi ho cercato di spiegare cosa fossi artisticamente, spiegando che non sono, cioè, che non faccio parte di un qualcosa, ma che sono un insieme di generi e di passioni musicali, ecco.
0: Senti, due cenni anche a questo album, cantautorap, quante tracce, soprattutto qual è il filo, il tema conduttore di questo tuo lavoro?
1: Allora, le tracce dell'album sono 9 e parto, diciamo, dal primo brano, che è Sagittario. Racconto un po' gli anni 90, l'infanzia senza social, quando si giocava in strada a nascondino, a guardia e ladri, e che l'unico segnale per portarci a casa, cioè farci tornare a casa, erano l'accensione dei lampioni. Poi si va avanti con Baleno, che racconta di una notte dove si beve, si bacia dalle stesse labbra, si va a Delinquente, dove faccio una fotografia alla realtà di oggi, al mercato musicale, diciamo a tre quarti degli artisti, soprattutto nel rap italiano. Si passa a Cantautorap, questa, che quindi racconta un po' cos'è la mia musica, a Giovanna, che è un brano d'amore dove io l'ho dedicato alla mia compagna, ma è universale perché nel nome Giovanna si possono rivedere un sacco di persone. Passiamo poi a UNESCO, che racconta un po' che la fantasia è un patrimonio UNESCO, che si può viaggiare con le gambe ma anche con la testa, e che è bellissima l'Italia, ma è ancora più bello tante volte superare i suoi confini. Si finisce a Soundboy, che è il classico brano dancehall che ho cantato con Elia, questo artista anglo-giamaicano che ha cantato una strofa davvero bella e che racconta un po' di quelle notti d'estate dove si ha voglia solo di ballare. Si finisce quasi con Boulevard, dove dedico una canzone ai miei figli, e credo che si possano rivedere un po' tutti i genitori, perché usa un po' la metafora delle stelle di Boulevard, come se i miei figli siano nati da questo mio percorso di vita. E poi si conclude con Vegeta, dove si usa la psicologia del personaggio un po' per dire che questa musica per me è una sfida personale, non è una sfida con i numeri, con le classifiche, diciamo, visto che viviamo in un'epoca in cui sono tutti ossessionati dai numeri e dai soldi. Io volevo rappresentare altro, ecco.
0: Bene, insomma, lavoro sicuramente completo, pieno di tante belle tematiche. Cantautorap di Andrea Di Gatti, in arte di Gaund Mike. Senti Andrea, un sogno per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Gaund Mike.
1: Allora, un sogno è riuscire a essere felice e ad arrivare a una certa età e girarmi indietro e sorridere, perché non è stato facile, ma le cose belle non sono mai facili.
0: Allora, tanta musica anche per Andrea Di Gatti, in arte di Gaund Mike, che abbiamo avuto naturalmente con noi ospite questa sera. In chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Cantautorap. Grazie Andrea.
1: Grazie mille a voi.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare, perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché da grande ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale.
0: Certo. Senti, tu poi tra l'altro hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po', no? Anche della sensibilità artistica di quelle che sono le grandi voci del pop femminile, in pratica, no? Le hai seguite? Poi quali sono stati naturalmente i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo di solito, ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime perché ne ascolto veramente tante tante.
0: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato ad affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026, insomma una bella esperienza questa, Ragone.
1: Sì, molto molto, è stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante e anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
0: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu, e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni, e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
1: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa, Labirinto, è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura, ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere

0: sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
1: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale in pratica?
0: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno soprattutto, perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza serve tanta forza psicologica soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
1: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
0: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, ci siamo riusciti a riunire e quindi, insomma, volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
1: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
0: Al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
1: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con Ragone. Domanda finale, naturalmente una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
0: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante. È bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
1: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone, grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi, come le onde sotto un temporale, ci metteremo nei guai ancora, questa notte ci

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E a proposito di cantieri, ne parlavamo con l'avvocato Michele Rossetti, seppure soltanto di passaggio. Parliamo dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con l'architetto Massimo Prontera, che è collegato con noi. Buongiorno Massimo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E allora, l'architetto Prontera, insieme alla professoressa Lidia Greco, la sociologa dell'Università di Bari, è autore di un intervento sul Giornale dell'Architettura, intervento nel quale si parla dei riflessi urbanistici e sociali dell'impiantistica nata con i giochi del Mediterraneo, in particolare per quel che riguarda il quartiere Salinella. Architetto Prontera, lo slogan dei giochi del Mediterraneo è "Abbracciamo il futuro". La Salinella sta abbracciando il futuro con questa ricchezza di impianti di cui è stata dotata?
2: Allora, la Salinella sicuramente ha una occasione come poche per traguardare il futuro, cercare di cogliere questo momento per definire sicuramente meglio di prima la sua qualità della vita, nel senso che la Salinella è un quartiere storico di Taranto, ormai ha oltre 60 anni, 70 anni di vita. È un quartiere che ha avuto da sempre problematiche di tipo sociale, problematiche di tipo di vulnerabilità idrogeologica, tant'è che appunto il nome stesso Salinella, no? Richiama alla memoria le difficoltà, la natura stessa del terreno sul quale il quartiere è stato realizzato. E tutto questo però poi nel tempo è stato, diciamo, in qualche maniera mitigato anche dalla presenza di alcune infrastrutture che si è voluto realizzare proprio in quel quartiere, infrastrutture prevalentemente a carattere sportivo, anche se queste infrastrutture, diciamo, non hanno mai avuto grande fortuna, ad eccezione chiaramente dello stadio di calcio, che costruito il primo impianto negli anni 60 del Novecento, poi ha avuto, diciamo, varie trasformazioni, varie ristrutturazioni, fino all'ultima che stiamo vivendo in questo momento, che lo porta, diciamo, ad essere uno degli impianti sicuramente più interessanti dal punto di vista architettonico e ovviamente anche dal punto di vista sportivo, quantomeno del Sud Italia. Quindi la Salinella ha un'occasione. Ma tutta la città, devo dire, ha un'occasione per riqualificarsi, in parte lo sta facendo, in parte, diciamo, i giochi del Mediterraneo diventano lo strumento per avviare anche un ripensamento futuro dell'assetto urbanistico, rientrano anche, o dovrebbero comunque rientrare anche, nelle logiche che riscrivono o dovrebbero riscrivere un futuro piano urbanistico generale. Quindi tutto opportunamente ripensato può essere sicuramente un'occasione per ripensare appunto il centro.
1: Ecco, come è possibile tradurre in beneficio sociale la presenza di impianti? Abbiamo citato lo stadio Iacovone, ma voglio ricordare il palazzetto Ricciardi, completamente rinnovato, il campo scuola, ex campo scuola, ormai impianti bellissimi che appunto ci pongono all'avanguardia, almeno nel mezzogiorno, come impiantistica sportiva. Com'è possibile tradurre in beneficio sociale per un quartiere che ha delle sue complessità la presenza di questi impianti?
2: Beh, intanto per la stessa presenza degli impianti, nel senso, la presenza degli impianti in quel quartiere

0: ne fanno sicuramente un elemento di valorizzazione, un elemento di forte valorizzazione appunto per anche la frequentazione che quel quartiere può avere nel prossimo futuro. Se pensiamo che questo tipo di impianti può entrare opportunamente riqualificati, opportunamente diciamo inseriti in circuiti specifici, può entrare appunto a pieno titolo nelle programmazioni sportive delle grandi iniziative appunto nazionali e internazionali. Tutto questo non può che far bene sicuramente al quartiere. In più, se pensiamo che ovviamente questo tipo di infrastrutture necessita anche di una sorta di indotto che viaggia insieme con la gestione di questi impianti, sicuramente il quartiere ne può avere dei benefici. Io vorrei fare riferimento soprattutto, diciamo, al fatto che i giovani del Mediterraneo, almeno su Taranto, hanno ragionato in termini di riqualificazione dell'esistente, di non consumo di ulteriore suolo
1: Ecco, questo mi sembra un aspetto
0: per.
1: molto importante, perché a Taranto siamo da decenni ormai assuefatti al consumo di suolo. Invece con questa operazione, come appunto stavi per dire, architetto, abbiamo pensato a riqualificare l'esistente.
0: Sì, è secondo me la parte più virtuosa di tutto il processo che ha portato alla progettazione degli impianti dei Giovi del Mediterraneo, appunto l'aver pensato di non realizzare strutture nuove in zone differenti rispetto a quelle in cui già esistevano vecchie strutture, ma riqualificarle, ripensarle, demolirle, ricostruirle, ma senza alterare oltremodo, diciamo, altri paesaggi, altri luoghi, altri territori.
1: Come è stato fatto ad esempio con l'ospedale San Cataldo?
0: Esattamente, quello è uno degli esempi sicuramente che
1: Negativi dal mio punto di vista.
0: probabilmente, assolutamente posso confermare anche dal mio punto di vista. Quindi questo sicuramente può essere un aspetto virtuoso che probabilmente porterà i suoi frutti nel tempo, nel senso che comunque ha avuto diciamo, l'obiettivo appunto di valorizzare un quartiere che nel caso della Salinella, un quartiere che appunto necessitava di questo tipo di intervento.
1: Però appunto i giochi del Mediterraneo coinvolgono l'intera città, perché gli impianti non sono stati previsti soltanto alla Salinella, ma al di là della collocazione degli impianti c'è proprio questo, l'evento in sé può contribuire a dare un sostegno alla riconversione, della quale parliamo tanto, ma che fatichiamo però a vedere tradotta in atti concreti. I giochi del Mediterraneo possono essere un esempio di riconversione della città, di transizione, un termine che va molto di moda in questi anni, no? Però resta il grande punto interrogativo: cosa accadrà dal 4 settembre, cioè dal momento in cui si chiuderà, calerà il sipario sulle attività di giochi.
0: Sì, lo abbiamo detto più volte in varie occasioni. I giochi sono diciamo, uno strumento, sono l'occasione importante, il grande evento che facilita, che velocizza i processi. Ma indubbiamente, dal 4 settembre in poi bisognerà porsi, anzi, veramente già da molto tempo prima, porsi la domanda di che cosa e di come utilizzare al meglio, di come sfruttare al meglio questa presenza di impianti, ripeto, che sono un unicum probabilmente nel sud Italia. E che opportunamente gestiti, opportunamente messi a sistema, possono sicuramente rendere, come dire, un servizio migliore alla qualità della vita del nostro territorio. Non necessariamente essere, diciamo, lo strumento, la differenziazione economica, forse questo è un po' eccessivo, ma sicuramente inserirsi in tutte quelle strategie, le tante strategie che devono essere messe a sistema per iniziare a pensare
1: Ad una
0: a
1: città
0: processi di
1: diversa. Grazie
0: transizione. A processi di transizione differenti,
1: architetto Prontera, grazie per
0: sì.
1: questo
0: Grazie a voi,
1: intervento.
0: grazie a voi.
1: E adesso ci salutiamo e salutiamo Gisberto Nicoletti dalla regia. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima settimana.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
5: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
6: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
7: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti

0: dedicati a Michelangelo Merisi, danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025 fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: A Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Credo che molti di noi stiano per andare o stanno pianificando una bella vacanza. Io, per esempio, mi sento di consigliarvi almeno qualche giorno a Marsala. È una perla della Sicilia occidentale che unisce tanti aspetti. Detto ciò, mi è venuta in mente questa ricetta: il tacchino al Marsala e uva con rosti di patate e zucchine. Un secondo piatto succulento e completo da servire per tutta la famiglia. Ecco che cosa vi occorre: 750 g di tacchino, 500 g di zucchine, 300 g di uva bianca, 250 g di patate, 130 g di Marsala secco, 50 g di parmigiano reggiano DOP, 40 g di fecola di patate, 40 g di burro, un uovo grande, alloro, rosmarino, timo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, iniziate sbucciando le patate. Grattugiate le zucchine e le patate con una grattugia a maglia larga e mescolatele bene. Unite le foglioline di un mazzetto di timo, l'uovo, il parmigiano, la fecola di patate, 3-4 bei pizzichi di sale e un cucchiaino di olio. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi eliminate l'acqua che si sarà formata. Scaldate una padella antiaderente con il fondo completamente ricoperto di olio. Prelevate 2 cucchiai per volta del composto di patate e zucchine e adagiatelo nella padella. Appiattite il composto con il dorso del cucchiaio e dategli una forma il più possibile circolare. Cuocete per circa 3 minuti, quindi voltate i rosti e proseguite la cottura per altri 3 minuti circa. Ripetete l'operazione per una cottura totale di circa 12 minuti, finché non saranno ben dorati. Scolateli via via su carta da cucina. Salate il tacchino, scaldate 2-3 cucchiai di olio in una padella, profumate con un paio di foglie di alloro e un rametto di rosmarino. Rosolate il tacchino per un paio di minuti, voltandolo su tutti i lati. Aggiungete il burro e proseguite la rosolatura del tacchino ancora per 3-4 minuti, nappandolo con l'intingolo. Trasferite la fesa di tacchino in una pirofila, senza l'intingolo di cottura, e infornate a 200 gradi in modalità statica per 15 minuti. Tagliate a metà per il lungo la metà degli acini e lasciate interi gli altri. Unite all'intingolo il marsala e l'uva, bucate gli acini interi con i rebbi di una forchetta e lasciateli appassire per 10 minuti a fiamma vivace, regolando di sale. Tagliate la fesa di tacchino a fette spesse per circa 1 cm e rosolatele nell'intingolo di uva e marsala per circa 1 minuto per lato. Servite il tacchino con i rosti e l'uva, completando con una macinata di pepe. Che dite? Vi ho preso per la gola anche oggi. Del resto, lo stesso Freud riteneva la Sicilia la più bella regione d'Italia. Un'orgia inaudita di colori, di profumi, di luci. Una grande goduria. Ci sentiamo presto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Hub. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato di direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee, e un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, La La invece il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, sua moglie, e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo in Nugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Sherry Lee and Other Western State. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Sherry Lee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque e scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

ask yourself this. What are you doing it for?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Home Bowman, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori. Ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa scomparsa trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, Cent'anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove i protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha MT-09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire

0: sostituire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
3: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
4: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telomare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve

0: serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Si fa sempre più strada l'ipotesi di una cordata italiana che possa acquisire lo stabilimento tarantino, mentre si susseguono le posizioni anche di diverso tenore in merito all'ex Ilva. Intanto, per la sicurezza, il sindaco plaude all'iniziativa del Ministero dell'Interno mirata a potenziare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Per quel che riguarda i giochi, sono state rese note le modifiche per quel che riguarda la viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo già a partire dalla mezzanotte del 20 agosto. Taranto che accoglie iniziativa di Confesercenti Taranto mira a creare una rete tra i commercianti perché Taranto arrivi e si presenti come una città accogliente.
3: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort.

Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Sabato 8 agosto, buon pomeriggio a voi tutti, ben ritrovati con la nostra informazione in apertura. Facciamo il punto sulle questioni che interessano lo stabilimento ex Ilva con la collega Valentina Castellaneta al termine di una settimana a dir poco intensa. Sentite.
1: Una cordata tutta italiana per salvare l'ex Ilva è l'ipotesi su cui sta lavorando il direttivo di Federacciai, un'iniziativa fortemente auspicata da Confindustria e rilanciata dal ministro delle imprese Adolfo Urso in un'intervista a Milano Finanza. Il settore siderurgico mostra segnali di riscatto, la produzione nazionale di acciaio segna un più 3,7% nel 2025 e un ulteriore più 6,1% a giugno, trainata anche da nuovi accordi per i forni elettrici a Terni e Piombino. Per Urso, di fronte alle tensioni globali, il ruolo dello Stato non può più essere solo regolatorio. Serve un intervento diretto nei settori chiave per garantire l'autonomia strategica dell'Italia e dell'Europa. Il ministro difende l'uso del Golden Power a tutela della tecnologia nazionale e rivendica l'aumento del 15% degli investimenti esteri, il record di Piazza Affari. Nel dossier industriale si inserisce anche il rilancio dell'automotive con il nuovo piano Italia. La produzione di Stellantis riparte con un più 13,7% nel primo semestre, ma per consolidare la ripresa, ribadisce il governo, occorre superare la rigidità del Green Deal europeo e affermare la neutralità tecnologica. Sul fronte costi energetici, dopo il decreto bollette, arrivano nuove misure con il decreto imprese, con uno sguardo al nucleare per il futuro. Sui carburanti, accise mobili e tagli copriranno il mese di agosto, con il governo pronto a intervenire di nuovo se non si sbloccherà la crisi dello stretto di Hormuz.
0: Intanto le posizioni che si registrano su quello che sarà il futuro dello stabilimento siderurgico, ma di tutta la città di Taranto, di tutto il territorio ionico, nel prossimo servizio. Sentiamo.
2: Confartigianato torna a parlare del futuro di Taranto dopo il tavolo al Mimit, sottolineando che al momento un'alternativa produttiva di prossima attivazione non c'è. Sono stati elencati 17 progetti di cui non sono stati indicati i tempi. Confartigianato quindi propone un piano straordinario di assorbimento e riqualificazione degli esuberi nella piccola impresa e nell'artigianato, partendo da un serio censimento dei fabbisogni delle imprese e parallelamente una profilazione dei lavoratori coinvolti. Dunque invita ad andare avanti celermente con il forno elettrico e a fare tutto il possibile perché i 17 progetti diventino investimenti reali. Per il segretario generale della FIOM CGL Puglia, Francesco Brigati, il piano di decarbonizzazione non è una scelta politica industriale, ma un atto dovuto. Brigati sottolinea come questa scadenza fosse nota da tempo, entro un anno dall'autorizzazione ambientale avrebbero dovuto presentare il processo di decarbonizzazione, ma non è stato presentato né alle organizzazioni sindacali né alle istituzioni locali e regionali. C'è stato semplicemente comunicato, dice Brigati, senza alcun confronto, senza illustrazione tecnica, senza alcuna visione complessiva. Per questo, secondo il segretario, la priorità non può essere inseguire una transizione che non arriverà domani mattina, ma affrontare subito l'emergenza sociale, prima di tutto con misure straordinarie per i lavoratori. È il momento di prendere atto della realtà e dichiarare definitivamente chiusa l'era della produzione integrale a caldo degli impianti ex Ilva, dicono senza esitazione alcuna dal circolo PD Fratelli Cervi. Posizione che nasce da tre ragioni irrinunciabili: il ripristino della legalità e del diritto, l'insostenibilità ambientale e sanitaria e il diritto di Taranto ad un nuovo modello di sviluppo. Per

0: Fondazione Comunista, la vicenda dell'ex Ilva è uno dei più grandi fallimenti della politica industriale italiana. Oggi la priorità è avviare senza ulteriori ritardi le bonifiche ambientali, insieme ad un piano straordinario che garantisca integralmente il salario e la continuità occupazionale delle migliaia di lavoratori.
1: Necessario accorciare le distanze, da una parte c'è l'amministrazione comunale di Ginosa, dall'altra parte c'è l'azienda Ecologistic. L'invito al senso di responsabilità arriva dall'Unione Sindacale di Base.
2: Tensione alle stelle e futuro appeso a un filo per lo stabilimento Ecologistic di Ginosa, polo industriale importante per l'area tarantina. L'Unione Sindacale di Base alza la voce al Ministero delle Imprese e Made in Italy. Sul tavolo c'è una partita delicatissima: la stabilità occupazionale di oltre 150 famiglie e la tenuta industriale del territorio. Ma veniamo ai fatti. La trattativa tra l'azienda del packaging e l'amministrazione comunale di Ginosa è un punto di totale stallo. Ecologistic chiede la cessione definitiva e la proprietà dell'immobile ex Miroglio per poter dare corso a un piano industriale a lungo termine. Dal canto suo il comune frena e propone la via del comodato d'uso, un braccio di ferro che si è già spostato nelle aule del TAR con l'azienda che invoca un risarcimento ma che rischia di scaricarsi interamente sulla pelle dei lavoratori. Senza certezze strutturali, infatti, Ecologistic prospetta il rischio di esubero per ben 90 dipendenti, una forte contraddizione evidenziata dalla rappresentanza dei lavoratori, soprattutto alla luce del fatto che l'azienda ha contestualmente avviato le procedure per riassorbire 40 tuta blu dal bacino dell'ex Natuzzi. USB richiama tutte le parti al senso di responsabilità, serve disinnescare la contesa giudiziaria, accantonare i muri contabili e ripartire dal tavolo tecnico coordinato dalla task force della Regione Puglia. Tra le soluzioni sul tavolo per sbloccare l'impasse, una proroga pluriennale del comodato gratuito o formule di tutela del patrimonio pubblico subordinate alla salvaguardia totale dell'occupazione. Gli appuntamenti decisivi sono già fissati l'oltre settembre al MIMIT con le istituzioni e il 15 settembre con le parti sociali. L'auspicio del sindacato è che prevalga il dialogo per evitare che un'operazione di reindustrializzazione virtuosa trasformi il futuro dei lavoratori in un incubo.
1: Una batteria di fuochi d'artificio accesa in piena strada tra auto in transito e potenziali rischi per la sicurezza pubblica. Ha pensato bene di festeggiare così la fine degli obblighi commessi all'affidamento ai servizi sociali della sua compagna, un 43enne di Taranto che ora però dovrà rispondere del reato di accensione ed esplosioni pericolose. Lo spettacolo pirotecnico, infatti durato qualche minuto, si sarebbe svolto mentre diversi veicoli percorrevano la strada, creando una situazione di concreto pericolo per la circolazione e per l'incolumità degli utenti. Sono state determinanti le immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno consentito dunque ai carabinieri di ricostruire l'accaduto. Intanto vengono disposti altri 3 provvedimenti di DASPO a tifosi del Taranto che sono ritenuti responsabili dei disordini subito dopo la partita tra Taranto e Gladiator il 14 giugno scorso.
0: La Digos ha individuato altri 3 tifosi del Taranto ritenuti responsabili dei disordini registrati dopo la partita tra Taranto e Gladiator presso lo Stadio Italia di Massafra il 14 giugno scorso. Dalle immagini analizzate dagli investigatori si evidenzia che dopo aver forzato un cancello della curva dello Stadio di Massafra hanno invaso il campo da gioco in segno di protesta, rimanendovi fino all'intervento delle forze dell'ordine. Uno dei 3 inoltre è stato immortalato mentre inveiva e spintonava uno dei poliziotti del reparto mobile di Taranto intervenuti a protezione dei calciatori rossoblù. Nei confronti dei 3 è stato disposto dunque il provvedimento di DASPO per un periodo di 3 anni. Lo stesso provvedimento inoltre fa divieto di accedere alle aree di parcheggio nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell'impianto sportivo interessato dagli incontri del Taranto. Le prescrizioni saranno valide anche in occasione degli eventi sportivi calcistici previsti nell'ambito dei giochi del Mediterraneo.
1: Il piano disposto dal Ministero dell'Interno prevede il trasferimento alla Questura di Taranto di 21 poliziotti, mentre altri 5 operatori sono destinati al reparto mobile. Una scelta che va nella giusta direzione, quella da noi auspicata e ribadita in più occasioni.

0: parlare il primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, che però coglie l'occasione anche per tornare su un altro argomento che richiede, secondo il primo cittadino, l'intervento del titolare del Viminale. Mi riferisco, dice Bitetti, all'aeroporto Arlotta. Non più tardi di qualche settimana fa ho avuto modo di rivolgermi al ministro Piantedosi per chiedergli di attivare presso lo scalo grottagliese il presidio della Polizia di Stato, senza il quale, per quel che ci è dato sapere, ogni auspicabile tentativo di riattivare i voli passeggeri è destinato all'insuccesso. Mi auguro dunque che questo mio rinnovato appello produca finalmente una svolta positiva. Parliamo ora di sanità, in particolare parliamo di un sopralluogo che si è tenuto nella mattinata di ieri presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria. Continueranno ad essere garantite tutte le prestazioni attuali con l'aggiunta delle nuove assunzioni previste nei prossimi mesi e anni. Questo nel presidio sanitario del versante orientale della provincia ionica. Ad assicurarlo il consigliere regionale Mino Borracino dopo il sopralluogo fatto venerdì presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria, dove a stretto giro partiranno i lavori di riorganizzazione, ristrutturazione e ampliamento del pronto soccorso, così come saranno assunte nuove unità lavorative all'interno del reparto. Un'attenzione particolare a nuovo piano assunzioni ASL, soprattutto per i medici destinati a rianimazione, radiologia e chirurgia di Manduria. Fondamentale inoltre sarà anche lo spostamento della neuropsichiatria infantile nei locali di Palazzo Scialpi, sempre a Manduria, che metterà a disposizione spazi adesso occupati per ospitare nuovi posti letto e poter offrire nuovi servizi. Si è anche convenuta una maggiore collaborazione con i reparti hub del Santissima Annunziata. Ospedali di prossimità, come quello di Manduria, dunque non saranno chiusi, dice Borracino, contrariamente a quanto sostenuto da chi ha diffuso informazioni infondate.
1: Con il prossimo servizio vediamo invece come cambierà la viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo già a partire dalla mezzanotte del 20 agosto prossimo.
2: La macchina organizzativa va avanti a pieno ritmo in vista dei 20esimi giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Per permettere l'allestimento dei percorsi di gara e gestire l'imponente afflusso di atleti e visitatori, la Polizia Locale ha emesso l'ordinanza dirigenziale numero 503. Il provvedimento chiave riguarda un'ampia stretta sulla sosta veicolare a partire dalla mezzanotte del 20 agosto e fino alle 24 del 3 settembre. Scatterà il divieto assoluto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati in una trentina di arterie cittadine. Blindato l'intero lungomare Vittorio Emanuele III, così come Corso Due Mari, Scesa Vasto e via Garibaldi nel Borgo Antico. Stop alle auto in sosta anche lungo gli assi di Corso Umberto I, via Matteotti, viale Virgilio e in diversi tratti del quartiere Solito e Salinella, inclusi Corso Italia e via Lago Maggiore. I cartelli stradali mobili verranno posizionati con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'entrata in vigore dei divieti. Massima attenzione per gli automobilisti, i veicoli lasciati in sosta vietati saranno prelevati dalle autogru e restituiti solo previo pagamento delle spese di recupero. L'amministrazione comunale e la polizia locale raccomandano alla cittadinanza di pianificare per tempo i propri spostamenti e di consultare la segnaletica temporanea, un piccolo sacrificio logistico per permettere alla città di vivere da protagonista la più grande vetrina sportiva del Mediterraneo.
1: Sempre in vista dei giochi del Mediterraneo, l'iniziativa di Confesercenti Taranto, Taranto che accoglie. Sentiamo di cosa si tratta.
0: L'obiettivo di Taranto Accoglie i Giochi, iniziativa di Confesercenti Taranto, è quello di creare, in vista dei giochi, una rete diffusa del commercio e dei pubblici esercizi per l'ospitalità mediterranea. È patrocinata dal nuovo comitato organizzatore dei giochi e nasce dalla convinzione che l'immagine che atleti, delegazioni, accompagnatori, turisti e visitatori porteranno con sé di Taranto sarà costruita anche grazie alla realtà che incontreranno ogni giorno, entrando in un bar, in un negozio, in un ristorante o semplicemente chiedendo un'informazione o passeggiando per le vie. Per questo l'associazione datoriale chiama a raccolta il tessuto economico locale, invitando gli esercenti ad aderire gratuitamente ad una campagna civica di accoglienza e partecipazione territoriale. Le attività aderenti riceveranno una vetrofania da esporre nella propria sede, quale segno visibile dell'adesione alla rete, e saranno invitati a condividere una semplice carta dell'accoglienza, costruita intorno a pochi principi essenziali: cortesia, disponibilità, inclusione, attenzione al decoro e rispetto del significato dell'iniziativa. L'adesione sarà volontaria, gratuita e aperta a imprese associate e non. La vetrofania non

0: presenterà una certificazione commerciale, ne attribuirà alle attività la qualifica di partner, sponsor o esercizio ufficiale dei giochi. Sarà invece il segno di una scelta semplice ma importante: contribuire a far percepire Taranto come città che accoglie. Tra i primi esercenti ad aderire ci sono i commercianti del gruppo Vivi Via Pupino, che nei giorni scorsi hanno avviato un progetto. Nel tratto di Via Pupino, compreso tra Via Pitagora e Via Principe Amedeo, i commercianti hanno proposto di realizzare dal 13 al 21 agosto un allestimento con le bandiere delle nazioni partecipanti ai Giochi del Mediterraneo, chiedendo ai residenti dei primi piani di mettere a disposizione i propri balconi. L'appello ha raccolto una risposta entusiasta da parte dei residenti. Vogliamo che i giochi entrino nella vita quotidiana della città, ha detto Francesca Intermite, presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto. Vedere commercianti e residenti lavorare insieme per colorare una strada con le bandiere delle nazioni partecipanti è un bellissimo segnale, ha proseguito Letizia De Florio, vicepresidente dell'associazione. Le modalità di adesione e distribuzione delle vetrofanie saranno comunicate attraverso i canali ufficiali di Confesercenti Casa Impresa Taranto. Riserve sono state espresse dalla CGIL di Taranto nei confronti del bando regionale Puglia Moltiplica.
1: Arrivano le polemiche attorno a Puglia Moltiplica, la nuova misura da 60 milioni di euro attinta dal JTF destinata alle piccole e medie imprese di Taranto. Se la regione parla di una spinta decisiva alla transizione, la CGIL alza la voce e attacca. Così si tradisce la vera missione del fondo europeo. Il segretario generale della CGIL tarantina Giovanni D'Arcangelo affonda il colpo. La riconversione del territorio non può trasformarsi in una transizione verso la precarietà. Il sindacato contestò già a dicembre i nuovi criteri del piano e oggi formalizza le sue riserve direttamente sul tavolo della regione. Tra le stoccate principali scagliate dalle parti sociali c'è l'occupazione. La CGIL chiede che i finanziamenti siano vincolati ad assunzioni reali o almeno a criteri premiali per chi crea nuovi posti di lavoro. Poi c'è la questione ambiente. Il 10% di investimenti green previsti dalle bozze è ritenuto troppo basso. Il sindacato chiede di alzare l'asticella almeno al 30%. C'è poi la tematica della qualità del lavoro. Stop ai contratti pirata al ribasso per la CGIL. Chi prende i fondi pubblici deve applicare solo contratti nazionali firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, citando come modello virtuoso quanto fatto a Torino con il progetto Facilito. Le osservazioni sono state inviate ufficialmente all'assessore dello sviluppo economico e a Puglia Sviluppo. La palla passa ora alla regione. Resta da vedere se la bozza finale saprà accogliere i paletti fissati dal sindacato prima dell'apertura dello sportello.
0: È prevista per questa sera una cena di beneficenza. Sentiamone di più nell'estratto della trasmissione di Annette Partecipiamo Taranto.
2: Sabato 8 agosto a Lido Impero, quindi a Chiatona, ci sarà una serata speciale a grande richiesta. Blue Butterfly torna a Lido Impero e c'è un evento che si chiama Oltre il Grembiule, una cena di beneficenza il cui ricavato servirà a finanziare i progetti dell'associazione, appunto, per l'integrazione lavorativa dei ragazzi. È un momento bello per stare insieme ed è un momento importante anche perché si finanzieranno i progetti dei ragazzi, giusto?
3: Certo, la finalità è sempre la stessa. Sono 4 anni che Lido Impero ci invita, perché sono loro questa volta a chiedere la nostra presenza, perché come tu ben sai, quando ci sono i nostri ragazzi è sempre una ricchezza, no? Per tutti coloro che osservano il loro potenziale. E quindi come 4 anno siamo lì a Lido Impero, i nostri ragazzi serviranno questa cena e mostreranno le loro potenzialità. La raccolta servirà appunto a finanziare i progetti sempre per le autonomie e noi anche vorremmo acquistare una nuova macchina per la falegnameria digitale.
2: E allora facciamo così: noi diamo i numeri per prenotarsi a questa bella cena, e il 324 8166 683, oppure 099 88 55 295. Il posto, lo ripetiamo, è Lido Impero a Chiatona e il giorno è sabato 8 agosto alle 20:30.
0: Ed è stata invece presentata la Festa dell'Unità di Lizzano, giunta alla sua terza edizione, prevista per i prossimi 16, 17 e 18 agosto.
4: È stata presentata la terza edizione di Festa Unità di Lizzano. Si terrà i prossimi 16, 17 e 18 agosto in

0: Piazza Matteotti.
1: Offriremo 3 giornate che saranno ricche di dibattiti, di musica, di arte, di cultura. Ci sarà l'area Bimbi e Ragazzi, curata da Cooperativa Raggio di Sole del Sud, di Sonia Rossetti e Blue Penguin Studio di Cosimo Gigantiello. Ci sarà una mostra d'arte multiculturale curata da Ronzo Corigliano e ci sarà come sempre l'angolo gastronomia con le volontarie e volontari del Partito Democratico che offriranno 3 serate in cui verranno proposti i nostri piatti tipici, quindi anche un'offerta per i turisti, ma non solo. Quest'anno affronteremo il tema della transizione energetica, proveremo a fare un'analisi del contesto mondiale, della grande crisi che il mondo si trova ad affrontare e proveremo, ecco, a mettere in campo un programma alternativo di sviluppo economico per i nostri paesini rurali, per la provincia di Taranto. Come sapete, la provincia di Taranto è destinataria del GTF perché è stata riconosciuta come luogo di crisi profonda e di necessaria, ecco, trasformazione. Noi abbiamo lavorato in questi anni provando a capire come farla questa trasformazione, quali benefici avrebbe e quale motore di sviluppo darebbe per tutti i settori produttivi che oggi sono in crisi, come l'agricoltura, il turismo, il commercio e la produttività in generale.
2: Intanto una notizia è arrivata proprio in questo momento in redazione: si registrano dei rallentamenti del traffico veicolare sulla tangenziale sud dopo l'uscita per San Giorgio Ionico, rallentamenti dovuti ad un tamponamento. Ma andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo del Festival delle Ceramiche di Grottaglie che è già partito.
3: L'argilla si plasma, la tradizione si intreccia con l'arte, il centro storico torna ad animarsi, prende il via a Grottaglie la seconda edizione del Festival della Ceramica, 1 o 2 giorni che trasformerà il celebre borgo tarantino in un grande cantiere di bellezza, inclusione e cultura. Quest'anno il filo conduttore è il Mar Mediterraneo, ponte di dialogo e tutela in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo. Novità di questa edizione è l'ampliamento del percorso dal quartiere delle Ceramiche a Via delle Torri, simbolo del festival, un pianoforte degli anni 40 restaurato, pronto a viaggiare tra i vicoli e far risuonare la sua musica. 10 le botteghe storiche aperte fin dal mattino per i laboratori esperienziali, un'arte accessibile a tutti grazie ai progetti di inclusione sociale che vedono protagonisti ragazzi con abilità speciali attivi nella realizzazione dell'evento. L'obiettivo degli organizzatori è creare un viaggio che unisca le radici del passato al futuro. Grottaglie non mostrerà solo i suoi manufatti, ma aprirà le sue porte al mondo attraverso l'esperienza, la musica e l'accoglienza. Tra musica diffusa, sapori autentici della Puglia ed eventi benefici come l'asta di solidarietà e il party finale a Casa Vestita, Grottaglie si conferma la capitale dell'artigianato e dell'accoglienza.
2: Parliamo ora di un Job Day che mette al centro il vino e il suo ruolo nell'ambito del turismo enogastronomico. Vediamo.
0: Un Job Day decisamente particolare e caratteristico organizzato a Carosino dal Comune. Il titolo Job Day, il vino come driver del turismo enogastronomico. L'incontro si colloca nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Puglia, Punti Cardinali for Work, punti di orientamento per la formazione e il lavoro. Con questa iniziativa la Regione Puglia ha confermato il suo impegno a lavorare nella direzione della promozione di politiche integrate di formazione e lavoro, favorendo lo sviluppo sociale, culturale ed economico grazie alla collaborazione tra istituzioni, comunità locali e mondo produttivo. I lavori moderati dalla giornalista Lucia Iaia sono stati aperti dai saluti del primo cittadino Onofrio Di Cillo, che ha sottolineato come questo incontro dedicato alle opportunità di lavoro e di sviluppo offerte dall'enoturismo è perfettamente in linea con gli obiettivi di Punti Cardinali for Work. Molto interessante l'intervento di Antonella Millarte, esperta giornalista del settore food and wine, che ha detto: è fondamentale investire nella fruizione digitale sia nel privato che nel pubblico. Questa è la priorità che emerge dall'analisi dei dati del primo rapporto sul turismo enogastronomico della Puglia, presentato lo scorso ottobre alla Fiera di Rimini. Vuol dire, ha spiegato Millarte, rendere l'esperienza in cantina e nei vigneti o in frantoio ed oliveti prenotabili e pagabili facilmente dal web, sia in italiano che in inglese. Sulla

0: stessa lunghezza d'onda Tullio Mancino, direttore di Confcommercio Taranto, che ha confermato come l'enoturismo rappresenti un importante asset dell'economia turistica del territorio. In ultimo, Domenico Rogoli, biologo nutrizionista e presidente della Fondazione Dieta Mediterranea, che ha sottolineato il ruolo che il vino ricopre in una corretta alimentazione, in particolare proprio nella dieta mediterranea. Partiamo con la pagina sportiva, attenzione come in primis al calcio, attenzione in particolare al mercato under.
1: Nuovo under per il Taranto, il club rossoblu ormai definito la trattativa per Francesco Lenti, difensore classe 2008, che va a irrobustire sia il reparto difensivo ma soprattutto il reparto under. Ecco perché il Taranto adesso potrebbe andare alla ricerca direttamente di un centrocampista ed eventualmente di una vera e propria prima punta per un under che entra, un altro che esce. Come anticipato nel parco portieri, il Taranto ha puntato in questa stagione sugli over e pertanto non servono under. In questo modo Martinkus, il portiere che nella passata stagione ha anche vestito la maglia da titolare, sembrerebbe diretto in Serie D al Nardò. La trattativa è ben avviata. Per quanto riguarda Lenti, va detto che il giocatore attualmente con la Virtus Francavilla è stato nella Juniores del Taranto nella passata annata, ma in prestito. Ora il Taranto potrebbe averlo a titolo definitivo. Sul fronte del lavoro si continua a lavorare in Toscana e proprio in vista della prossima stagione domani è in programma il secondo vero test amichevole per il Taranto, il terzo complessivo considerando la amichevole in famiglia di una settimana fa. Avversario alle ore 17 sarà l'Asta Taverne. La gara anticiperà gli ultimi giorni del ritiro toscano della squadra di Giuliatto che poi, dopo la metà del mese di agosto, comincerà a sudare in riva allo Ionio.
0: Intanto il Martina Calcio punta sulla forza e sullo spirito della squadra.
1: Un vero e proprio filo conduttore che va dalla Valle d'Itria alla Val d'Agri. Il Martina prosegue il ritiro, ma con un unico pensiero, quello che il tecnico del Martina, la terza, più volte ribadito nel corso della passata stagione e che ha soprattutto inculcato in questi primi giorni di lavoro, la forza del gruppo, ribadito anche da uno dei senatori del gruppo proprio nel ritiro di Val d'Agri.
2: È sempre bello, diciamo, partire con questa maglia, dà delle motivazioni importanti. Quest'anno siamo pronti, siamo carichi, stiamo lavorando per farci trovare pronto sin dall'inizio. Diciamo che la forza di questo Martina è sempre stato il gruppo. Su questo il presidente ha sempre avuto ragione, ha scelto sempre prima gli uomini che poi i calciatori. Abbiamo la fortuna di avere uno staff preparato, persone serie, ragazzi umili, penso che questo con il lavoro ci porterà a dei risultati importanti. Loro sanno che noi abbiamo bisogno di loro, sia in casa che fuori, ci hanno sempre supportato in questi anni e sicuramente continueranno a farlo. Vogliamo regalare a loro qualcosa di bello, ce la metteremo tutta.
0: Per quel che riguarda la promozione, sono 4 le squadre tarantine al via.
1: La Lega Nazionale Dilettanti Puglia ha ufficializzato il girone B del campionato di promozione 2026-2027 che vedrà in alzi di partenza diverse formazioni della provincia di Taranto: Ginosa, Sava, Manduria e la Real Virtus Grottaglie, che ha preso il titolo del Massafra. Saranno loro a rappresentare il territorio ionico in un raggruppamento che si preannuncia equilibrato e ricco di sfide sentite. Infatti, accanto alle formazioni tarantine nel raggruppamento B ci sono Virtus Locorotondo, San Vito, Latiano, Mesani, Sporting Oria, Virtus Serchie, Leverano, Terre di Acaia e Roca, Virtus Matino, Taviano, Ruffano e Atletico Tricase. Per le 4 tarantine l'obiettivo sarà quello di ritagliarsi un ruolo importante in un campionato competitivo con la speranza di poter lottare per le posizioni di vertice e alimentare le ambizioni di promozione nel corso della stagione.
0: Per il futsal la New Taranto è l'unica squadra pugliese in Serie A2 Elite.
1: La New Taranto sarà l'unica formazione pugliese a prendere parte al campionato di Serie A2 di Elite di calcio A5 nella stagione 2026-2027. È stata ufficializzata la composizione dei gironi, la formazione rossoblu è stata inserita nel raggruppamento B con Academy Pescara, Atletico Canicattì, CDM Futsal, Cus Molise, Eur, Formia, Futsal Russi, Lazio, Messina.

0: Pirossigeno, Cosenza, Polisportiva Futura, Real Fabbrica e Sulmona. Per il club ionico si apre così una stagione impegnativa con un campionato che si preannuncia competitivo e ricco di sfide contro avversari provenienti da diverse regioni del centro-sud. Taranto, come detto, rappresenterà il tacco d'Italia nella seconda categoria nazionale del futsal con l'obiettivo di ben figurare, ritagliarsi un ruolo di protagonista e sognare la Serie A che manca dal 1993 in riva allo Ionio. La definizione dei gironi segna un passaggio fondamentale verso l'inizio della nuova stagione. Nelle prossime settimane saranno resi noti il calendario e i dati ufficiali del campionato, mentre la società prosegue la preparazione in vista dell'esordio in A2 d'Elite. Per quanto riguarda invece il femminile, in Serie B è stata ripescata Grottaglie, che sarà l'unica rappresentante tarantina nei campionati nazionali al femminile.
1: Sempre il futsal, sempre la New Taranto, ma questa volta parliamo di mercato.
0: Nuovi innesti di qualità provenienti dalla Serie A, conferme importanti per la stagione che verrà. La New Taranto continua a costruire il roster. Da un lato quella di Zasuga, la conferma del laterale brasiliano classe 2001 dopo le 10 reti realizzate nell'ultimo campionato, continuerà a essere uno dei punti di riferimento della squadra. Ma contestualmente il club rossoblu ha annunciato l'arrivo di Felipe Donadoni, laterale classe 2001, reduce da 3 stagioni al Mantova, con cui ha disputato anche, come detto, l'ultimo anno in massima serie. In precedenza ha vestito le maglie di Roma e Pistoia, accumulando un importante bagaglio di esperienza nel futsal nazionale e soprattutto la volontà di poter dare a Taranto una possibilità in più, ossia essere un elemento di riferimento nei momenti più importanti delle partite. Due operazioni che confermano le ambizioni della New Taranto, decisa a presentarsi in asse di partenza con una squadra competitiva e di qualità.
1: Consueto invito a voi tutti ad inviare segnalazioni alla nostra redazione all'indirizzo segnalazioni@cittadella.it oppure al numero 339-68-068-68. Vi invito a continuare a seguire Cittadella TV perché dopo il telegiornale ci sarà il Dopo TG. Oltre alla notizia, quest'oggi è a cura della collega Valentina Castellaneta che si occuperà del Festival delle Ceramiche di Grottaglie che è appena partito. Ma state ancora con noi perché prima della sigla finale del telegiornale proponiamo ancora una volta alla vostra attenzione lo spot realizzato dalla Polizia di Stato, contro l'abbandono degli animali. Grazie per l'ascolto e per la cortese attenzione. Un buon pomeriggio a voi tutti.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul benessere.

0: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Fado, Fado, molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
4: Prima volta in Irlanda?
5: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
6: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
7: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
3: Fado, Fado. Molto tempo fa.
8: Chi c'è?
9: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
3: Fado, Fado.
8: Che succede? Fammi uscire da qui!
3: Molto tempo fa.
8: Riesci a sentirmi?
3: Viveva una strega.
8: Ci credo, primo giorno all'MIT! Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
10: Non ci riesco.
8: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo?
1: Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e bentornati al nostro consueto approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Come abbiamo visto nel nostro telegiornale, la Puglia torna a celebrare una delle sue eccellenze più antiche e lo fa con uno sguardo interamente rivolto al futuro e all'inclusione e non solo. Andiamo a Grottaglie perché proprio oggi parte la seconda edizione del Festival della Ceramica, un percorso che trasforma il borgo antico di Grottaglie in un laboratorio a cielo aperto tra arte, musica e solidarietà. Per parlarne ci colleghiamo subito con l'ideatrice e direttrice artistica del festival, Sandra Santoro. Benvenuta.
1: Grazie, buongiorno e benvenuti nel quartiere delle ceramiche. Siamo in gran fermento, gli ultimi preparativi, anche se già c'è un bel po' di gente in giro per il quartiere, nonostante il caldo, siamo già pronti. Per cui io in questo momento mi trovo in un posto un po' più tranquillo, anche per agevolare le riprese, e mi trovo Piazzetta Santa Sofia, presso la bottega Cocci d'Autore. E qui con me c'è Simona che
2: Salve, buongiorno.
0: è
2: Buongiorno
1: intenta
0: Simona.
1: della preparazione di un manufatto, di diversi manufatti, e magari
0: Che bello, li
1: tra qualche
0: possiamo vedere
1: secondo
0: in
1: vi porto.
0: diretta. Sandra, io
1: Esattamente.
0: direi prima di tutto mandiamo il servizio per spiegare di che cosa stiamo parlando e poi dopo torniamo con
1: D'accordo.
0: qualche domanda. E
1: Va benissimo,
0: allora,
1: vi
0: vediamo il
1: aspettiamo.
0: servizio. L'argilla si plasma, la tradizione si intreccia con l'arte, il centro storico torna ad animarsi, prende il via a Grottaglie la seconda edizione del Festival della Ceramica, uno a 2 giorni che trasformerà il celebre borgo tarantino in un grande cantiere di bellezza, inclusione e cultura. Quest'anno il filo conduttore è il Mar Mediterraneo, ponte di dialogo e tutela in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo. Novità di questa edizione è l'ampliamento del percorso dal quartiere delle Ceramiche a Via delle Torri, simbolo del festival, un pianoforte degli anni 40 restaurato, pronto a viaggiare tra i vicoli e far risuonare la sua musica. 10 le botteghe storiche aperte fin dal mattino per i laboratori esperienziali, un'arte accessibile a tutti grazie ai progetti di inclusione sociale che vedono protagonisti ragazzi con abilità speciali attivi nella realizzazione dell'evento. L'obiettivo degli organizzatori è creare un viaggio che unisca le radici del passato al futuro. Grattaglie non mostrerà solo i suoi manufatti, ma aprirà le sue porte al mondo attraverso l'esperienza, la musica e l'accoglienza. Tra musica diffusa, sapori autentici della Puglia ed eventi benefici come l'asta di solidarietà e il party finale a Casa Vestita, Grottaglie si conferma la capitale dell'artigianato e dell'accoglienza. Allora Sandra, partiamo dal tema di quest'anno, il Mar Mediterraneo. Come si fondono la tradizione della terracotta e il mare e l'accoglienza, d'altronde anche?
1: Beh, sappiamo benissimo che Grottaglie fin dall'antichità ha prodotto quei grandi manufatti che servivano per la conservazione e il trasporto di vino e di olio, per esempio, o cibi come acciughe, sottosale. Ci sono diversi manufatti che sono comunque rimasti nella tradizione e poi sono stati declinati nel corso degli anni fino ad avere una visione anche un po' più futurista. Per esempio, nella bottega in cui ci troviamo oggi, che è Cocci d'Autore, qui alle mie spalle sono al lavoro Simona Mitrangolo e Emanuele Patronelli. Loro, per esempio, hanno una di queste visioni, hanno declinato diversi manufatti in tema anche del Mediterraneo. Emanuele, se potessi mostrarci, per favore, se posso chiederti questa cosa in diretta,
2: Sì.
1: alcuni dei vostri manufatti sul
0: Ma
1: tema proprio del
0: soprattutto, che cosa
1: Mediterraneo,
0: stanno
1: secondo
0: facendo
1: la vostra
0: adesso? Cosa
1: visione,
0: stanno
1: quale?
0: preparando?
1: Allora, questo è un albero.
2: Questo è un albero, sì, è un po' controcorrente perché abbiamo avuto un ordinativo di alberi di Natale, quindi siamo un po'
0: Ok.
2: già oltre.
1: Sono molto smart, devono
2: Sì.
1: consegnare un ordine, stanno al lavoro in questo.
2: Non so se lo riesce a
1: Ecco,
2: inquadrare,
1: certo.
2: Sandra.
1: Ah, il prodotto finito?
2: Sì, il
1: Certo,
2: prodotto
1: ce
2: finito
1: l'abbiamo
2: è
1: qui.
2: questo, diciamo.
0: Ah, ok.
2: Così. Però, diciamo, per quanto riguarda il tema mare, noi realizziamo tantissimi oggetti dal polpo alle stelle marine, tutto fatto a mano. Questo lo sottolineo perché, voglio dire, è una grande, è di grande importanza questo. Fai vedere anche...
0: Ma ci sono oggetti tipici che, che meraviglia, ecco appunto, stavo dicendo, ci sono oggetti tipici che servono nella cucina di mare, nella cucina o nella pesca, che sono diventati oggetti di design, immagino questo anche, per
2: sì,
0: esempio.
2: Sì, assolutamente, perché questo nasce come un centro tavola tradizionale, no? Il fatto di avere questo smerlo è proprio tipico della ceramica di Grottaglie. L'innovazione dove sta? Sicuramente nel fatto di, invece di dipingere il polpo, noi il polpo lo abbiamo realizzato come fosse vivo e quindi a rilievo. Di sicuro non è un oggetto che puoi utilizzare ogni giorno, però è più un oggetto d'arredamento e quindi c'è una sorta di rivoluzione, no? Stilistica in questo. Cioè abbiamo tantissimi oggetti in tema mare.
1: Possiamo entrare?
2: Se volete,
0: sì, sì, sì,
1: dimostriamo.
0: Però bisogna vedere la connessione, onestamente.
1: Allora restiamo qui, restiamo qui.
0: Però si riesce già a dare un'occhiata. Sandra, nel programma spiccano due elementi di forti e importanti. Uno è il coinvolgimento attivo dei ragazzi con abilità speciali nei laboratori e poi, poi c'è questo pianoforte itinerante. Ci racconta come nascono queste due iniziative?
1: Allora, partendo dal pianoforte itinerante, ecco, grazie per questa domanda perché non siamo mai entrati troppo nello specifico. In pratica è un pianoforte che ci è stato donato dalla famiglia di Violetta Scaglioso, che è la pianista centenaria che lo ha suonato fino agli ultimi giorni della sua esistenza.
0: È un pianoforte
1: questo
0: degli
1: è venuto
0: anni 40,
1: un paio d'anni fa.
0: Sottolineiamolo.
1: Esattamente, esattamente. Un paio di anni fa io ho preso in dono questo pianoforte non programmando nulla e mi sono detta prima o poi, non so in quale occasione, ma sono

0: certa che il pianoforte tornerà a suonare, tornerà a vivere. E poi, beh, l'occasione è capitata, ma è quella giusta, quella vincente, perché abbiamo trasformato il pianoforte proprio in un pezzo di mare Mediterraneo e lo vedremo già al taglio del nastro in Via delle Torri questa sera alle 20 e poi circolerà in tutte le vie del quartiere delle Ceramiche, quindi messo a disposizione da chiunque voglia suonarlo su prenotazione. Questa sera al pianoforte comunque comincerà il maestro Esposito, Gennaro Esposito, mentre domani sarà sotto le cure del maestro Francesco Convertini. Abbiamo già diverse prenotazioni e sono contenta che questa storia poi abbia raggiunto questo che non è un finale, ma che è solo l'inizio, perché il pianoforte ci è stato già anche richiesto in altri eventi
1: Ah, che
0: e in altre
1: meraviglia.
0: occasioni e siamo veramente molto orgogliosi e fieri, soprattutto in memoria della signora Violetta che sicuramente ci sta guardando.
1: Poi c'è l'inclusione, abbiamo detto, di questi laboratori per ragazzi speciali.
0: Esatto, vi ringrazio anche di questa domanda perché stiamo lavorando già da diversi mesi con l'associazione Nura per coinvolgere ragazzi con specialità diverse e abbiamo fatto già diversi laboratori inclusivi anche grazie alla collaborazione con ATS BR4, quindi l'ambito di Mesagne e i 9 comuni dell'ambito di Mesagne, dove abbiamo seguito 24 ragazzi. E che hanno provato questa esperienza e hanno scoperto anche alcuni di essere veramente molto bravi. Per cui, dopo questi mesi di lavoro, di collaborazione, il loro gruppo, tra l'altro, ci tengo a specificarlo, si chiama Autonomia in Azione. Bene, dopo questi mesi, è capitato anche di poter offrire un'opportunità di lavoro, quindi all'interno del Festival della Ceramica e all'interno di alcune botteghe di grottaglie.
1: Avete registrato dei numeri importanti già prima del via, con un migliaio di iscrizioni online per la caccia al tesoro della stella in ceramica. Inoltre, so che si chiuderà con un importante gesto di solidarietà. Ci puoi raccontare?
0: Ebbene sì, non ci aspettavamo neanche tutto questo successo per una, forse secondo me è semplice caccia al tesoro, ma alla fine quando si parla di ceramica, di piccoli manufatti in ceramica, il risultato poi può essere anche davvero sorprendente. Quindi si è scatenato questo tam-tam non solo su Grottaglie, ma su tutta la Puglia e anche all'estero. Abbiamo nascosto queste piccole opere d'arte, niente, abbiamo invitato gli utenti fortunati a registrarsi e a taggare semplicemente il festival attraverso una foto e siamo rimasti davvero molto contenti perché il coinvolgimento è stato tanto. Per ciò che riguarda l'asta di beneficenza, già dall'anno scorso c'è stato veramente un coinvolgimento particolare, anche lì siamo rimasti molto sorpresi e apprezziamo, per cui continuiamo perché l'asta di beneficenza è uno dei pilastri fondamentali del format Festival della Ceramica di Grottaglie, per cui ci sono alcuni elementi che hanno gettato le basi e che non verranno mai cambiati. Ricordo l'appuntamento per domani sera alle ore 21 nei pressi della scalinata dei ceramisti. Siamo già pronti perché abbiamo già raccolto diversi manufatti, stiamo continuando a raccoglierne in queste ultime ore e per domani sarà tutto pronto per l'asta. Quindi vi invitiamo a fare un gesto di solidarietà e a portare a casa uno dei gioielli di Grottaglie.
1: Diamo anche un po' di riferimenti a chi volesse venire a vedervi fra oggi e domani, perché durerà tutto il weekend.
0: Sì, perfetto. Praticamente le attività sono già iniziate, ma già dal pomeriggio, come anche l'anno scorso, notiamo un'affluenza maggiore e per tutta la serata fino a chiusura delle attività che sono previste per l'una, per cui domani si riparte e per tutta la giornata ci sono diverse iniziative, a parte i laboratori, ricordo 10 le botteghe che si sono messe a disposizione per questi laboratori, Cocci d'Autore, per esempio, è una di queste. Loro hanno appuntamenti subito dopo pranzo, ecco perché si approfittava per fare anche l'alberello di Natale, insomma. 10 botteghe attive, compresa anche l'organizzazione di APS Nura con il maestro Farina, il maestro Graziano Farina, chiedo scusa. E poi abbiamo diverse sorprese, tante, tante non le abbiamo svelate, perché comunque ci tenevamo a non spoilerare.

0: Tutto, diversi musicisti, diversi performer, ma ripeto, non abbiamo detto tutto. Tante cose vogliamo che siano veramente come quando lanciamo un sasso nel mare. Ecco, la vedo così.
1: Allora, ricordiamo che le botteghe e i laboratori sono aperti ogni giorno per tutto il weekend. Grazie a Sandra Santoro per essere stata con noi e buon lavoro per queste 2 giornate. Grazie anche ai maestri ceramisti.
0: Grazie.
2: Grazie,
0: Grazie
2: grazie a
0: mille,
2: voi.
0: grazie a voi, vi aspettiamo.
1: E io vi ricordo che se avete delle segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. L'appuntamento con il nostro approfondimento quotidiano termina qui, ma tornerà lunedì. Io vi auguro un buon sabato e un buon fine settimana.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
2: La radio.
3: Benvenuti a Frequenze di moda. Io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro il Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa nuova puntata, sempre dedicata a quella che è la tendenza, il costume, ma andando anche in onda la migliore sartoria musicale. Non solo andando ad ascoltare quelle che sono le new hit, i successi, ma anche quelli che sono i successi del passato. Oggi, a proposito di tendenza, di narrazione e territorio, siamo in compagnia di Antonella Pagano, amministratore, designer, finemetta di Semplicitas, un brand pazzesco made in Puglia. Benvenuta Antonella.
4: Grazie Serena e buon pomeriggio a tutti.
3: Come stai?
4: Bene, benissimo, un po' tesa perché è la mia prima diretta, però sono felice di poter raccontare il mio progetto, quindi benissimo.
3: E noi ne abbiamo voglia perché ti abbiamo cercato, ti abbiamo voluto e ti ringraziamo di aver fatto questa strada oggi, perché tu arrivi da Lecce?
4: No, da Corato.
3: Da Corato, quindi sì, da provincia, scusami, ma siete veramente in tanti,
4: sì,
3: che vi abbiamo ospitato qui a Cittadella e quindi mi sono un attimo confusa. Corato, quindi parliamo della provincia di Bari. Semplicitas, allora, quanto si raccontano le storie, fondamentalmente bisogna andare un po' all'inizio, no? Del perché nascono, e quindi com'è stata l'ispirazione, quando è stato il momento che ti ha fatto, molto probabilmente presumo, partire da un'idea e poi metterla in campo creando questo progetto Semplicitas.
4: Allora, Semplicitas nasce dalla mia forte passione per il mondo della moda, passione che mi ha portata a intraprendere un percorso di studi in scienze e tecnologie della moda.
3: Attenzione, ma noi siamo colleghe.
4: Sì. Allora, a quanto pare sì, l'abbiamo appena scoperto.
3: Mi sa degli studi di Bari.
4: Sì,
3: io,
4: esatto.
3: Vabbè, sei di Taranto e poi chiaramente Università degli Studi di Bari.
4: Sì.
3: Ma questo è uno scoop, perché siamo in poche, vero?
4: Esatto,
3: non
4: sì.
3: Siamo tantissime.
4: Sì, vero.
3: Bene, sono contenta. Questa
4: Anch'io,
3: informazione
4: infatti.
3: Non era passata. Ne ho trovato un'altra, la community.
4: Cresce. Pian piano. Allora, ti dicevo Serena, raccontavo a tutti voi che dopo questo percorso universitario ho fatto diversi corsi di specializzazione in fashion design e pattern making, però solo successivamente, a fine 2020, ho lanciato Semplicitas, quindi durante il periodo della pandemia.
3: Allora, questo è un dato che stiamo raccogliendo, ormai sono Frequenze di moda dal 2019, ok, chiaramente abbiamo attraversato anche noi la pandemia, però il dopo è stato un raccogliere di storie e di ispirazioni, di idee nate, diciamo, post pandemia. A te qual è stato il processo? Cioè, l'idea, il fermarti ti ha dato l'opportunità di mettere insieme le idee? Non so, come è successo?
4: Bravissima, perché avevo questo sogno nel cassetto già dai tempi dell'università, poi però ho deciso di fare diverse esperienze lavorative e formarmi anche meglio, no? Quindi acquisire nuove conoscenze e competenze, e poi appunto durante la pandemia, che è stato un momento di stop obbligato un
3: certo.
4: po' per tutti, ho quindi maturato diciamo l'idea che fosse il momento giusto per lanciare il mio brand. Era il mio momento, quindi dare il mio contributo come designer per una moda più consapevole, più sostenibile. E infatti il fulcro, il cuore di Semplicitas sono l'artigianalità, la sostenibilità e l'unicità.
3: Beh, io direi anche dal nome, permettimi di dire anche un po' l'essenzialità delle cose. Non so se rientra anche l'essenziale nella visione del tuo brand.
4: Assolutamente, infatti Semplicitas è appunto una parola latina che significa appunto semplicità, ma anche genuinità e sobrietà, appunto perché il mio obiettivo è far tornare all'essenziale, quindi eliminare il superfluo e spingere, trascinare i consumatori verso scelte più sostenibili, più consapevoli, quindi come facevano le nostre nonne, ricordiamo bene, stare meno ma meglio, quindi capi di qualità che possano durare stagione dopo stagione.
3: Soprattutto la ricerca del materiale, no? Di quanto sia importante tornare, no? All'utilizzo di materiali di valore, che anche nel tempo

0: possano rimanere i nostri armadi e poi essere magari riutilizzati come i famosi passaggi, no? di cugino in famiglia tra sorelle. Voglio dire, un passaggio meraviglioso quello per la qualità, no? Perché proprio le linee essenziali davano poi la continuità nel tempo nella famiglia. Non so se sei d'accordo.
1: Sì,
0: con
1: assolutamente,
0: questo.
1: Assolutamente.
0: Io poi noto il tuo centrino, chiamiamolo così, dai, permettimi, sul tuo colletto, sulla tua t-shirt, presumo tua, quindi insomma unisce, no, un po' quella che è la tradizione alla vestibilità, essenzialità di una t-shirt,
1: sì,
0: fresca.
1: Assolutamente, il cuore di Simplicitas è la scelta di tessuti sostenibili, tessuti naturali, tessuti certificati. Infatti prediligo fibre quali il cotone biologico, il lino, la canapa, il lino, una fibra antichissima utilizzata nei secoli, appunto una fibra super resistente, performante, fresca, soprattutto durante il nostro periodo estivo. A quanto pare le temperature
0: ci stanno facendo già soffrire.
1: Esatto.
0: Ma continuiamo con te dopo, Antonella Pagano, Simplicitas, perché noi continuiamo con Frequenze di Moda. Tu con Frequenze di Moda sei sul 94 di Digitale Terrestre per tutta Puglia e Basilicata. Lei è una storia del territorio, però con una visione, penso, globale, per far conoscere, no, quella che è l'artigianalità, la moda, la manovalanza, gli artigiani del territorio. Ma noi continuiamo con la musica, con la pubblicità, lasciando la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: entriamo con The Paper Kites con Bloom, la sartoria musicale scelta da Antonella Pagano Simplicitas. Allora Antonella, perché hai scelto come sartoria musicale di portare questo brano?
1: Allora, ho scelto questo brano perché parla di una fioritura, quindi davvero assolutamente rappresenta quello che è stato per me il percorso di nascita e crescita con Simplicitas, quindi dalla nascita del brand, tutte le difficoltà incontrate, superate, grazie al supporto chiaramente della famiglia, di tutti i miei cari, e poi quello step, quel gradino, quindi quei piccoli traguardi raggiunti con tanto sacrificio, quindi una fioritura davvero meravigliosa che mi identifica tantissimo.
0: Ma io voglio raccontare anche un po' come l'hai scoperta questo brano. Se non sbaglio era 2011, insomma quel periodo lì. Dici, Serena, io l'ho scoperta tramite i social, insomma tutte le piattaforme, di quando le piattaforme social diventano, no, un uso interessante, perché si scoprono, no, i brani del passato, ed è diventato un tormentone per te.
1: Cioè, assolutamente, lo sento di continuo questo brano. E
0: perché cosa ti dà come sensazione?
1: Allora, mi trasmette tantissima calma, serenità, fiducia in me stessa, magari soprattutto nei periodi un po' più difficili, complicati, quando magari ci sono degli imprevisti, degli intoppi vari nel lavoro. Ascolto questo brano e mi ricarica, mi rilassa e mi ricarica al contempo.
0: Beh, vogliamo anche dire che ascoltando questa ballad è abbastanza vicino a Simplicitas, cioè calma, serenità, sì, essenzialità, quindi... Senza volerlo, no, questo mi viene da... L'ho sentita, io non conoscevo questo brano, l'ho ascoltato per la prima volta qui con te e mi dà questa sensazione, quindi quando si dice che le vibrazioni sono quelle in fondo, o sbaglio?

0: Vero, assolutamente, anzi sono felicissima che tu abbia percepito esattamente quello che voglio trasmettere con Simplicitas, quindi un vero e proprio stile di vita consapevole. Quindi
1: riesci, hai i tuoi feedback di questo, cioè la sostenibilità, l'essenzialità, che sono insomma i pilastri, no, del tuo brand. Riesci questa immagine etica, eticamente insomma, chiamiamola corretta, perché quando in questo senso secondo me è il termine adatto a darla ai tuoi clienti, insomma, a trasmetterla.
0: Allora, devo dire che io ci metto tanta passione, impegno, ma soprattutto passione, perché è una cosa nella quale credo tantissimo. Quindi sono felice di avere un riscontro, un feedback molto positivo da tutte le mie clienti amiche, perché poi praticamente si crea una sorta di grande famiglia.
1: Sì, una community alla fine.
0: Una community veramente. E ho un riscontro molto positivo, si identificano in questo, perché alla fine la donna Simplicitas è una donna libera, una donna autentica, una donna consapevole, quindi che vuole vestirsi in maniera in modo naturale, quindi senza compromettere l'ambiente e le persone, nel pieno rispetto delle persone e dell'ambiente, e vuole rimanere autentica se stessa, quindi come dire, se ne infischia delle mode, delle tendenze,
1: ricerca, e quindi è un pubblico, è un cliente arriva già consapevole, cioè nella tua stima, diciamo, dei clienti, arriva già consapevole o si avvicina a te per curiosità? Qual è il primo feedback che hai?
0: Allora, solitamente la cliente tipo che si avvicina al mio brand è una donna che è già molto attenta.
1: Quindi matura a quello che l'ambiente, come
0: sì,
1: segmento.
0: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo 35-60, 40-60.
1: È una bella forbice di clientela, di donne,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì, e sono molto contenta perché a quell'età chiaramente si ha una consapevolezza differente. E solitamente sono donne molto attente alla scelta del prodotto di qualità in generale, oltre che l'abbigliamento, anche per quanto riguarda il cibo, la cosmesi e
1: quant'altro. Quindi proprio uno stile di vita che hanno già acquisito,
0: esatto,
1: e cercano quindi anche nell'abbigliamento,
0: esatto.
1: Allora Antonella, per continuare iniziamo a dare i contatti di Simplicitas, così magari durante la musica, la pubblicità, i brani hanno il tempo di smanettare e voglio dire arrivano già preparati, quindi
0: assolutamente i nostri contatti Facebook e Instagram sono simplicitas.collection. Il nostro sito e shop, quindi dove si può tranquillamente acquistare online, www.simplicitascollection.com.
1: Grazie, noi continuiamo dando la linea alla regia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio. La radio.
1: Signore, aiutami. Ci mancavano gli svedesi. Sai, l'incubo dello speaker in generale è la pronuncia, no? Però va bene l'inglese, però adesso ho avuto che se ho sudato per
2: una sfida.
1: Una sfida su questa, insomma, declinazione svedese, però beh, ce l'ho fatta. Allora, Antonella Pagano, Semplicitas sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, ma non solo, perché siamo sui 96 e 500 FM per tutta la zona Taranto, anche in Devil Plus, perché noi teniamo, no, a quello che è la musica migliore, l'ascolto migliore di successo. Com'è la tua storia? Perché piano piano ti stai costruendo e stai costruendo un bel progetto, possiamo dire di successo, perché mettere in rete tante anche persone all'interno del proprio oggetto non è facile, perché sostenibilità uno immagina, no, la scelta del materiale, faccio cucire chiaramente la manodopera locale, però è tutto un circuito, è tutto un percorso importante. Se la regia, Antonella, se tu sei d'accordo, facciamo mandare le immagini di quello che sono i tuoi capi, ce li commenti, perché è importante sapere anche dove li hai scattati. È il mare.
3: Il mare. Allora, questa è la nuova campagna estate 2026. Qui vediamo un completo in ecovero, viscosa ecovero, quindi una viscosa certificata proveniente da alberi di foreste FSC, quindi trattate responsabilmente. Una viscosa che è al pari della seta come tatto, come luminosità e soprattutto come vestibilità, perché cade fluida e freschissima, quindi ho scelto questo tessuto che è tra i fondamentali, i principali di questa collezione, mi rappresenta tantissimo. E abbiamo scattato questa campagna a Barletta, al mare, okay, di Barletta, fotografa di Barletta, che saluto, non so se posso,
1: certo,
3: salutare Angela.
1: Ciao Angela.
3: Angela Cilli, grazie.
1: Complimenti a Angela di aver,
3: sì, una,
1: insomma,
3: campagna eccezionale,
1: scattato,
3: davvero.
1: Sì, sì. I colori, proprio i colori, la fotografia nel senso di regia, molto molto bella, complimenti.
3: Sì, è stato veramente bello. Ho scelto di scattare al mare, però sfruttando appunto sia il lato diciamo mare, quindi movimento, onde, passeggiata, però anche il lato un po' più campagna, no?
1: Dell'interno,
3: esatto,
1: regione.
3: Quindi ritrovare quelli che sono i colori che poi sono sempre presenti nelle mie collezioni, quindi dal sabbia, verdone, oltre il blu, verde, insomma, che rappresentano un po' le sfumature
1: giallo,
3: del mare,
1: il giallo,
3: quindi la nostra luce, insomma.
1: I tramonti, le
3: esatto,
1: albe,
3: bravissimo.
1: Che poi è tutto quello che si percorre nelle strade della Puglia, no? Quando si arriva da Lucera in giù, quando si percorre, quella è la Puglia.
3: Quindi
1: fatta
3: questo
1: di mare,
3: paesaggio
1: dentro terra, stupendo,
3: meraviglioso.
1: Questa palette di colori, altro che Pantone. Dovremmo registrare i colori della Puglia perché sono unici.
3: Sì, assolutamente. La Puglia poi per me è una fonte di ispirazione costante. Quasi tutte le mie collezioni sono ispirate a tratti pugliesi, dal paesaggio al colore. Quindi il blu, il turchese del mare, ma anche il verde dei nostri ulivi, per esempio, e anche forme, prendo ispirazione molto anche nelle forme, nei tagli degli
1: abiti. Ma anche dalla stagionalità, perché poi, no, il cambio di colore della Puglia durante le varie stagioni, ma anche delle varie posizioni, perché i colori del Salento magari non sono quelli della tua provincia, no?
3: Vero.
1: Perché il sole cambia.

0: tutto, quindi siamo messi veramente bene. C'è la tua, ci sono clienti straniere? Hai avuto occasione di poterti confrontare con loro? Perché magari scelgono Semplicitas?
1: Allora, devo dire sì, soprattutto americane, wow, clienti americane. Quando ho fatto temporary in collaborazione in paesi soprattutto di mare, quindi turistiche, zone turistiche, ma mi è capitato anche online, ho anche dei rivenditori in Svizzera. Quindi diciamo becco sia, insomma, becco su più fronti, come dire.
0: E qual è la cosa che... perché cosa piace? Perché acquistano il tuo capo?
1: Allora, acquistano il mio capo perché uno è made in Italy.
0: E questo è garanzia su tutto.
1: Benissimo, quindi è una garanzia, insomma, il made in Italy è invidiato in tutto il mondo, quindi è chiaro. C'è un'aspettativa molto alta che, per fortuna, nel mio caso viene soddisfatta, perché sono talmente attente e maniacale alle rifiniture, al dettaglio, eccetera, che apprezzano particolarmente tutto questo, perché è sinonimo di capo di qualità. Quindi un capo che dura nel tempo, possono
0: indossare anche di artigianalità, cioè quel made in Italy veramente cucito, no, nella bottega.
1: Esatto.
0: Però con quella linea moderna, contemporanea e essenziale.
1: Esatto, perché insomma la donna vuole sì vestire con fibre naturali, però sentirsi bella. Quindi
0: grazie Antonella Pagano, tu rimani con noi fino alla fine della puntata, continuate, andate a smanettare, fateci sapere Semplicitas se vi piace. Io sono Serena Mellone e noi continuiamo con Frequenze di Moda, dando la linea alla regia.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra.

la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: proprio rievocando i paesaggi pugliesi, questo è Sunset Lover, Petit Biscuit, l'alta sartoria musicale scelta da Antonella Pagano. E proprio ne parlavamo prima, no? Vedendo le tue immagini dell'amore, no? Per il nostro territorio, e questa tua sartoria musicale rievoca, no? Quello che è l'ispirazione anche che ti coinvolge ogni giorno nella messa in opera della tua linea, e che coinvolge anche altri artisti e designer del territorio, perché nascono delle belle collaborazioni. Infatti vogliamo salutare Valentina Asia, con cui hai prodotto una linea.
1: Una linea, esatto. Abbiamo creato insieme una capsule, si chiama Amore a Mare. I nostri telespettatori potranno vedere la mia t-shirt, che è una delle creazioni fatte appunto insieme. E il nostro incontro è stato è successo insomma ad un evento dove appunto ci siamo conosciute e abbiamo iniziato un attimino a scambiarci idee, eccetera,
0: le vibrazioni.
1: Quando senti appunto che c'è una vibrazione, una connessione positiva, insomma inizi a coltivarla. È nata questa collaborazione in maniera veramente molto naturale. Lei ha aperto un temporary nel suo paese, Tricase.
0: Sì, ecco perché prima facevo il collegamento su Lecce, perché ovvio ho invertito, esatto, le location.
1: Esatto, e lei ha ospitato la mia linea, e siccome si sposa davvero perfettamente con la sua di gioielli e accessori vari, borse, foulard, eccetera, insomma quest'anno mi ospita nuovamente per tutta l'estate, e in più abbiamo deciso di contaminarci a vicenda. Quindi abbiamo un attimino unito quelle che sono le sue grafiche caratteristiche, il suo design,

0: al tessuto sostenibile Simplicitas, alla linearità dei modelli che caratterizzano appunto le mie collezioni. Quindi è nata questa capsule collection, composta oltre che da vestiti anche t-shirt ricamate 100% made in Puglia, ma anche pochette, elastici, quindi tutti accessori utilissimi per l'estate, esatto, per accompagnarci
1: magari a casa, rientro delle vacanze,
0: esatto.
1: Anche se è una linea per tutti, non solo per i turisti chiaramente, ma anche per i pugliesi stessi, se volete avere nel guardaroba qualcosa di bello, naturale e sostenibile.
0: Assolutamente.
1: Hai qualche curiosità, qualcosa che non conosco, qualche aneddoto particolare che voglia di parlarci?
0: Allora, qualcosa di simpatico e particolare no, però non vi ho raccontato.
1: Hai uno sguardo furbetto.
0: Ecco, perché non vi ho raccontato della nostra linea spa.
1: E cosa aspettavi la fine della puntata per raccontarmi questa cosa? Cioè, non lo so, perché tu sai che noi ospitiamo una rubrica legata alla skincare, al beauty, quindi insomma vogliamo sapere.
0: Allora, ho creato qualche anno fa questa linea per la beauty routine sostenibile, quindi donne all'ascolto.
1: Donne all'ascolto, è arrivata a Simplicitas.
0: Perché è la svolta per la vostra beauty routine. Basta davvero dischetti, usa e getta, prodotti in poliestere che fanno male alla pelle e all'ambiente. Ho deciso di creare, partendo da una mia esigenza personale, perché non riuscivo a trovare nulla di valido per la beauty routine, ho creato questa linea che è composta da accessori lavabili riutilizzabili creati artigianalmente in spugna di bambù. Quindi si tratta di accessori quali turbante capelli, dischetti struccanti, fasce, polsini salvagocce, eccetera, indispensabili nel nostro quotidiano quando la sera chiaramente ci ritagliamo quei 5 minuti per noi, no? Per dedicarci alla skincare.
1: Assolutamente, ormai è entrato veramente nella routine di tutti fare questo genere di attività sulla nostra pelle. Quindi anche per un accumulo, non più accumulo insomma di packaging o cose che si buttano, dici riutilizzandoli. E come si lavano? Qual è la manutenzione di questo
0: assolutamente
1: prodotto?
0: Lavabili in lavatrice a bucato. E io consiglio sempre di lavare i dischetti struccanti subito dopo averli utilizzati con sapone neutro direttamente sotto l'acqua. Sì, tornano bianchi candidi. Di tanto in tanto, chiaramente a bucato, tornano nuovi. Ma diciamo, la cosa che colpisce soprattutto tutte le clienti è la morbidezza della spugna, perché non ha niente a che vedere con la tradizionale spugna di cotone. E il bambù, tra l'altro, è anche una fibra antibatterica per natura, perché contiene il bambù kun, quindi è una fibra naturale antibatterica, quindi adatta anche alle pelli più sensibili.
1: Esatto, quindi chi ha insomma necessità ulteriormente di delicatezza e sensibilità. E quindi questo però è una linea che si chiama in maniera particolare o tranquillamente abbiamo sul sito, cosa dobbiamo fare per acquistare?
0: Allora, sul nostro shop nel menu c'è la categoria linea spa, dove trovate tutti questi accessori.
1: Questo linea spa è tutto un programma, mentre per la linea in collaborazione con Valentina Asia, oltre il temporary a Tricase, come possiamo fare a vederla, insomma a chiedervi qualcosa?
0: Sempre sui nostri siti, quindi il mio e quello di Valentina, sempre nella sezione menu c'è la linea Amore Amare, che
1: però
0: è il tema
1: che
0: della collezione.
1: Antonella è Simplicitas su Instagram, presumo, no?
0: Super attiva,
1: quindi qualsiasi domanda, prima dell'acquisto, semplicemente curiosità, siete di design, degli stilisti pugliesi, non solo lucani, perché di questo stiamo parlando, mettetevi in contatto, perché voglio dire, possono nascere delle cose belle come quelle che avete creato con Valentina Asia. Grazie Antonella di essere stata qui a Frequenze di Moda.
0: Grazie a te Serena.
1: Grazie di aver raccontato la tua storia, che è fatta di artigianalità, di territorio, ma tanta sostenibilità, ma tanta passione. In bocca al lupo per tutto, e quando vuoi torna per raccontarci tutte le novità del tuo brand e della tua vita, che noi fa solo piacere.
0: Grazie.
1: Io ringrazio Gil Nicoletti, non solo di aver curato la parte tecnica, ma aver realizzato i desideri della nostra sartoria musicale. Io sono Serena Mellone e vi aspetto alla prossima puntata di Frequenze di Moda.

Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
2: Si gira.
1: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
3: Cuori senza età, bello.
1: Benvenuti su Come rapinare una banca.
4: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
5: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
4: Se ci aiuta ritireremo le accuse contro di lei.
5: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
6: Ehi, capo.
1: Oh mio Dio, congratulazioni.
5: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
1: Tieni, sono per il college.
4: Perché continuare a rischiare?
5: Non lo fanno per i soldi.
4: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
7: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
5: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
8: Finiamo il lavoro.
5: C'è uno schema ricorrente.
4: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
5: Cos'è, un inseguimento?
9: No.
4: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
1: Scendi dall'auto!
10: Siete quelli di Come rapinare una banca?
1: Sì!
10: Io amo il vostro show!
11: Grazie che ci segui!

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro la Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Non ci credo, primo giorno all'MIT!
9: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
10: Non ci riesco.
8: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Ti sei rubato il malloppo.
11: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
12: Io di questa storia non so niente.
13: Se ti rivedo ti ammazzo.
14: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
15: Renzo Invernizzi,
16: detto il salamandra.
17: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
18: Ed è la Devo, se è sotto copertura.
17: Quasi, investigatore privato.
19: Mi manda il collocamento.
20: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di cornei gattini. Il sale della vita.
21: Diego Viani, si è accusato.

0: dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
1: Omicidio?
2: Lo c'entro! Sono uno stagista!
3: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
4: Noi.
5: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
6: vilipendio di cadavere.
7: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
8: Io con questa storia non c'entro.
9: Ma che è?
10: Mamma, adesso ti devo lasciare.
11: Io sarei il coglione.
12: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
13: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
14: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
15: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
16: Un attimo. Pronto, mamma?
17: Ti posso richiamare io?
16: Come è fatta a trovarci?
14: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
18: Dove sono i 5? No. Miliardi in lingotti d'oro!
12: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
13: Me la ricordo.
12: Dammela.
13: Eh no.
12: Dammi sta scatola.
13: L'ho nascosta.
12: Bella scondiglia.

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
2: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
2: Ti prego! Oh.
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
2: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Ah.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
2: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti. E salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini.
7: Huh?
8: Si dice così, Maui. Mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
8: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
7: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
8: Pronta a essere l'eroina?
7: Andiamo a salvare il mondo.
8: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
11: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Ben ritrovati con la nostra informazione in apertura. Facciamo il punto sulle questioni che interessano lo stabilimento ex Ilva con la collega Valentina Castellaneta al termine di una settimana a dir poco intensa. Sentite.
1: Una cordata tutta italiana per salvare l'ex Ilva è l'ipotesi su cui sta lavorando il direttivo di Federacciai, un'iniziativa fortemente auspicata da Confindustria e rilanciata dal ministro delle imprese Adolfo Urso in un'intervista a Milano Finanza. Il settore siderurgico mostra segnali di riscatto, la produzione nazionale di acciaio segna un più 3,7% nel 2025 e un ulteriore più 6,1% a giugno, trainata anche da nuovi accordi per i forni elettrici a Terni e Piombino. Per Urso, di fronte alle tensioni globali, il ruolo dello Stato non può più essere solo regolatorio. Serve un intervento diretto nei settori chiave per garantire l'autonomia strategica dell'Italia e dell'Europa. Il ministro difende l'uso del Golden Power a tutela della tecnologia nazionale e rivendica l'aumento del 15% degli investimenti esteri, il record di Piazza Affari. Nel dossier industriale si inserisce anche il rilancio dell'automotive con il nuovo piano Italia. La produzione di Stellantis riparte con un più 13,7% nel primo semestre, ma per consolidare la ripresa, ribadisce il governo, occorre superare la rigidità del Green Deal europeo e affermare la neutralità tecnologica. Sul fronte costi energetici, dopo il decreto bollette, arrivano nuove misure con il decreto imprese, con uno sguardo al nucleare per il futuro. Sui carburanti, accise mobili e tagli copriranno il mese di agosto, con il governo pronto a intervenire di nuovo se non si sbloccherà la crisi dello stretto di Hormuz.
0: Intanto le posizioni che si registrano su quello che sarà il futuro dello stabilimento siderurgico, ma di tutta la città di Taranto, di tutto il territorio ionico, nel prossimo servizio. Sentiamo.
2: Confartigianato torna a parlare del futuro di Taranto dopo il tavolo al Mimit, sottolineando che al momento un'alternativa produttiva di prossima attivazione non c'è. Sono stati elencati 17 progetti di cui non sono stati indicati i tempi. Confartigianato quindi propone un piano straordinario di assorbimento e riqualificazione degli esuberi nella piccola impresa e nell'artigianato, partendo da un serio censimento dei fabbisogni delle imprese e parallelamente una profilazione dei lavoratori coinvolti. Dunque invita ad andare avanti celermente con il forno elettrico e a fare tutto il possibile perché i 17 progetti diventino investimenti reali. Per il segretario generale della FIOM CGL Puglia, Francesco Brigati, il piano di decarbonizzazione non è una scelta politica industriale ma un atto dovuto. Brigati sottolinea come questa scadenza fosse nota da tempo, entro un anno dall'autorizzazione ambientale avrebbero dovuto presentare il processo di decarbonizzazione, ma non è stato presentato né alle organizzazioni sindacali né alle istituzioni locali e regionali. C'è stato semplicemente comunicato, dice Brigati, senza alcun confronto, senza illustrazione tecnica, senza alcuna visione complessiva. Per questo, secondo il segretario, la priorità non può essere inseguire una transizione che non arriverà domani mattina, ma affrontare subito l'emergenza sociale, prima di tutto con misure straordinarie per i lavoratori. È il momento di prendere atto della realtà e dichiarare definitivamente chiusa l'era della produzione integrale a caldo degli impianti ex Ilva, dicono senza esitazione alcuna dal circolo PD Fratelli Cervi. Posizione che nasce da tre ragioni irrinunciabili: il ripristino della legalità e del diritto, l'insostenibilità ambientale e sanitaria e il diritto di Taranto ad un nuovo modello di sviluppo. Per Rifondazione Comunista la vicenda dell'ex Ilva è uno dei più grandi fallimenti della politica industriale italiana. Oggi la priorità è avviare senza ulteriori ritardi le bonifiche ambientali insieme ad un piano straordinario che garantisca integralmente il salario e la continuità occupazionale delle migliaia di lavoratori.
0: Necessario accorciare le distanze, da una parte c'è l'amministrazione comunale di Ginosa, dall'altra parte c'è l'azienda Ecologistic. L'invito al senso di responsabilità arriva dall'Unione Sindacale di Base.
1: Tensione alle stelle e futuro appeso a un filo per lo stabilimento Ecologistic di Ginosa, polo industriale importante per l'area tarantina. L'Unione Sindacale di Base alza la voce al Ministero delle Imprese e Made in Italy. Sul tavolo c'è una partita delicatissima: la stabilità occupazionale di oltre 150 famiglie e la tenuta industriale del territorio. Ma veniamo ai fatti. La trattativa tra l'azienda del packaging e l'amministrazione comunale di Ginosa è è un punto di totale stallo. Ecologistic

0: chiede la cessione definitiva e la proprietà dell'immobile ex Miroglio per poter dare corso a un piano industriale a lungo termine. Dal canto suo il comune frena e propone la via del comodato d'uso, un braccio di ferro che si è già spostato nelle aule del TAR con l'azienda che invoca un risarcimento ma che rischia di scaricarsi interamente sulla pelle dei lavoratori. Senza certezze strutturali, infatti, Ecologistic prospetta il rischio di esubero per ben 90 dipendenti, una forte contraddizione evidenziata dalla rappresentanza dei lavoratori, soprattutto alla luce del fatto che l'azienda ha contestualmente avviato le procedure per riassorbire 40 tuta blu dal bacino dell'ex Natuzzi. OSB richiama tutte le parti al senso di responsabilità, serve disinnescare la contesa giudiziaria, accantonare i muri contabili e ripartire dal tavolo tecnico coordinato dalla task force della Regione Puglia. Tra le soluzioni sul tavolo per sbloccare l'impasse, una proroga pluriennale del comodato gratuito o formule di tutela del patrimonio pubblico, subordinate alla salvaguardia totale dell'occupazione. Gli appuntamenti decisivi sono già fissati l'oltre settembre al MIMIT con le istituzioni e il 15 settembre con le parti sociali. L'auspicio del sindacato è che prevalga il dialogo per evitare che un'operazione di reindustrializzazione virtuosa trasformi il futuro dei lavoratori in un incubo.
1: Una batteria di fuochi d'artificio accesa in piena strada tra auto in transito e potenziali rischi per la sicurezza pubblica. Ha pensato bene di festeggiare così la fine degli obblighi commessi all'affidamento ai servizi sociali della sua compagna, un 43enne di Taranto che ora però dovrà rispondere del reato di accensione ed esplosioni pericolose. Lo spettacolo pirotecnico, infatti, durato qualche minuto, si sarebbe svolto mentre diversi veicoli percorrevano la strada, creando una situazione di concreto pericolo per la circolazione e per l'incolumità degli utenti. Sono state determinanti le immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno consentito dunque ai carabinieri di ricostruire l'accaduto. Intanto vengono disposti altri 3 provvedimenti di DASPO a tifosi del Taranto che sono ritenuti responsabili dei disordini subito dopo la partita tra Taranto e Gladiator il 14 giugno scorso.
2: La Digos ha individuato altri 3 tifosi del Taranto ritenuti responsabili dei disordini registrati dopo la partita tra Taranto e Gladiator presso lo Stadio Italia di Massafra il 14 giugno scorso. Dalle immagini analizzate dagli investigatori si evidenzia che dopo aver forzato un cancello della curva dello Stadio di Massafra hanno invaso il campo da gioco in segno di protesta, rimanendovi fino all'intervento delle forze dell'ordine. Uno dei 3 inoltre è stato immortalato mentre inveiva e spintonava uno dei poliziotti del reparto mobile di Taranto intervenuti a protezione dei calciatori rossoblù. Nei confronti dei 3 è stato disposto dunque il provvedimento di DASPO per un periodo di 3 anni. Lo stesso provvedimento inoltre fa divieto di accedere alle aree di parcheggio nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell'impianto sportivo interessato dagli incontri del Taranto. Le prescrizioni saranno valide anche in occasione degli eventi sportivi calcistici previsti nell'ambito dei giochi del Mediterraneo.
1: Il piano disposto dal Ministero dell'Interno prevede il trasferimento alla Questura di Taranto di 21 poliziotti, mentre altri 5 operatori sono destinati al reparto mobile. Una scelta che va nella giusta direzione, quella da noi auspicata e ribadita in più occasioni. A parlare il primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, che però coglie l'occasione anche per tornare su un altro argomento che richiede, secondo il primo cittadino, l'intervento del titolare del Viminale. Mi riferisco, dice Bitetti, all'aeroporto Arlotta. Non più tardi di qualche settimana fa ho avuto modo di rivolgermi al ministro Piantedosi per chiedergli di attivare presso lo scalo grottagliese il presidio della Polizia di Stato, senza il quale, per quel che ci è dato sapere, ogni auspicabile tentativo di riattivare i voli passeggeri è destinato all'insuccesso. Mi auguro dunque che questo mio rinnovato appello produca finalmente una svolta positiva. Parliamo ora di sanità, in particolare parliamo di un sopralluogo che si è tenuto nella mattinata di ieri presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria.
2: Continueranno ad essere garantite tutte le prestazioni attuali con l'aggiunta delle nuove assunzioni previste nei prossimi mesi e anni. Questo nel presidio sanitario del versante orientale della provincia ionica. Ad assicurarlo il consigliere regionale Mino Borracino dopo il sopralluogo fatto venerdì presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria, dove a stretto giro partiranno i lavori di riorganizzazione, ristrutturazione e ampliamento del pronto soccorso, così come saranno assunte nuove unità lavorative all'interno del reparto. Un'attenzione particolare al nuovo piano assunzioni ASL, soprattutto per i medici destinati a rianimazione, radiologia e chirurgia di Manduria. Fondamentale inoltre sarà anche lo spostamento della neuropsichiatria infantile nei locali di Palazzo Scialpi, sempre a Manduria, che metterà a disposizione spazi adesso occupati per ospitare nuovi posti letto e poter offrire nuovi servizi. Si è anche convenuta una maggiore collaborazione con i reparti hub del Santissima Annunziata. Ospedali di prossimità, come quello di Manduria, dunque non saranno chiusi, dice Borracino, contrariamente a quanto sostenuto da chi ha diffuso informazioni infondate.
1: Con il prossimo servizio vediamo invece come cambierà la viabilità in vista dei giochi del Mediterraneo già a partire dalla mezzanotte del 20 agosto prossimo.
0: La macchina organizzativa va avanti a pieno ritmo in vista dei 20esimi giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Per permettere l'allestimento dei percorsi di gare e gestire l'imponente afflusso di atleti e visitatori, la Polizia Locale ha emesso l'ordinanza dirigenziale numero 503. Il provvedimento chiave riguarda un'ampia stretta sulla sosta veicolare a partire dalla mezzanotte del 20 agosto e fino alle 24 del 3 settembre. Scatterà il divieto assoluto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati in una trentina di arterie cittadine. Blindato l'intero lungomare Vittorio Emanuele III, così come Corso Due Mari, Scesa Vasto e via Garibaldi nel Borgo Antico. Stop alle auto in sosta anche lungo gli assi di Corso Umberto I, via Matteotti, viale Virgilio e in diversi tratti del quartiere Solito e Salinella, inclusi Corso Italia e via Lago Maggiore. I cartelli stradali mobili verranno posizionati con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'entrata in vigore dei divieti. Massima attenzione per gli automobilisti, i veicoli lasciati in sosta vietati saranno prelevati dalle autogru e restituiti solo previo pagamento delle spese di recupero. L'amministrazione comunale e la polizia locale raccomandano alla cittadinanza di pianificare per tempo i propri spostamenti e di consultare la segnaletica temporanea, un piccolo sacrificio logistico per permettere alla città di vivere da protagonista la più grande vetrina sportiva del Mediterraneo.
1: Sempre in vista dei giochi del Mediterraneo, l'iniziativa di Confesercenti Taranto, Taranto che accoglie. Sentiamo di cosa si tratta.
2: L'obiettivo di Taranto Accoglie i Giochi, iniziativa di Confesercenti Taranto, è quello di creare in vista dei giochi una rete diffusa del commercio e dei pubblici esercizi per l'ospitalità mediterranea. È patrocinata dal nuovo comitato organizzatore dei giochi e nasce dalla convinzione che l'immagine che atleti, delegazioni, accompagnatori, turisti e visitatori porteranno con sé di Taranto sarà costruita anche grazie alla realtà che incontreranno ogni giorno entrando in un bar, in un negozio, in un ristorante o semplicemente chiedendo un'informazione o passeggiando per le vie. Per questo l'associazione datoriale chiama a raccolta il tessuto economico locale, invitando gli esercenti ad aderire gratuitamente ad una campagna civica di accoglienza e partecipazione territoriale. Le attività aderenti riceveranno una vetrofania da esporre nella propria sede, quale segno visibile dell'adesione alla rete, e saranno invitati a condividere una semplice carta dell'accoglienza, costruita intorno a pochi principi essenziali: cortesia, disponibilità, inclusione, attenzione al decoro e rispetto del significato dell'iniziativa. L'adesione sarà volontaria, gratuita e aperta a imprese associate e non. La vetrofania non rappresenterà una certificazione commerciale né attribuirà alle attività la qualifica di partner, sponsor o esercizio ufficiale dei giochi. Sarà invece il segno di una scelta semplice ma importante: contribuire a far percepire Taranto come città che accoglie. Tra i primi esercenti ad aderire ci sono i commercianti del gruppo Vivi Via Pupino, che nei giorni scorsi hanno avviato un progetto. Nel tratto di Via Pupino, compreso tra Via Pitagora e Via Principe Amedeo, i commercianti hanno proposto di realizzare dal 13 al 21 agosto un allestimento con le bandiere delle nazioni partecipanti ai giochi del Mediterraneo, chiedendo ai residenti dei primi piani di mettere a disposizione i propri balconi. L'appello ha raccolto una risposta entusiasta da parte dei residenti. Vogliamo che i giochi entrino nella vita quotidiana della città, ha detto Francesca Intermite, presidente di Confesercenti Casa Impresa Taranto. Vedere commercianti e residenti lavorare insieme per colorare una strada con le bandiere delle nazioni partecipanti è un bellissimo segnale, ha proseguito Letizia De Florio, vicepresidente dell'associazione. Le modalità di adesione e distribuzione delle vetrofanie saranno comunicate attraverso i canali ufficiali di Confesercenti Casa Impresa Taranto.
1: Riserve sono state espresse dalla CGIL di Taranto nei confronti del bando regionale Puglia Moltiplica.
0: Arrivano le polemiche attorno a Puglia Moltiplica, la nuova misura da 60 milioni di euro attinta dal JTF destinata alle piccole e medie imprese di Taranto. Se la regione parla di una spinta decisiva alla transizione, la CGIL alza la voce e attacca. Così si tradisce la vera missione del fondo europeo. Il segretario generale della CGIL tarantina Giovanni D'Arcangelo affonda il colpo. La riconversione del territorio non può trasformarsi in una transizione verso la precarietà. Il sindacato contestò già a dicembre i nuovi criteri del piano e oggi formalizza le sue riserve direttamente sul tavolo della regione. Tra le stoccate principali scagliate dalle parti sociali c'è l'occupazione. La CGIL chiede che i finanziamenti siano vincolati ad assunzioni reali o almeno a criteri premiali per chi crea nuovi posti di lavoro. Poi c'è la questione ambiente. Il 10% di investimenti green previsti dalle bozze è ritenuto troppo basso. Il sindacato chiede di alzare l'asticella almeno al 30%. C'è poi la tematica della qualità del lavoro. Stop ai contratti pirata al ribasso per la CGIL. Chi prende i fondi pubblici deve applicare solo contratti nazionali firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, citando come modello virtuoso quanto fatto a Torino con il progetto Facilito. Le osservazioni sono state inviate ufficialmente all'assessore dello sviluppo economico e a Puglia Sviluppo. La palla passa ora alla regione. Resta da vedere se la bozza finale saprà accogliere i paletti fissati dal sindacato prima dell'apertura dello sportello.
1: È prevista per questa sera una cena di beneficenza. Sentiamone di più nell'estratto della trasmissione di Anet Partecipiamo Taranto.
3: Sabato 8 agosto a Lido Impero, quindi a Chiatona, ci sarà una serata speciale a grande richiesta. Blue Butterfly torna a Lido Impero e c'è un evento che si chiama Oltre il Grembiule, una cena di beneficenza il cui ricavato servirà a finanziare i progetti dell'associazione, appunto, per l'integrazione lavorativa dei ragazzi. È un momento bello per stare insieme ed è un momento importante anche perché si finanzieranno i progetti dei ragazzi, giusto?
4: Certo, la finalità è sempre la stessa. Sono 4 anni che Lido Impero ci invita, perché sono loro questa volta a chiedere la nostra presenza, perché come tu ben sai, quando ci sono i nostri ragazzi è sempre una ricchezza, no? Per tutti coloro che osservano il loro potenziale. E quindi come 4 anno siamo lì a Lido Impero, i nostri ragazzi serviranno questa cena e mostreranno le loro potenzialità. La raccolta servirà appunto a finanziare i progetti sempre per le autonomie e noi anche vorremmo acquistare una nuova macchina per la falegnameria digitale.
3: E allora facciamo così, noi diamo i numeri per prenotarsi a questa bella cena, e il 324-8166-683 oppure 099-8855-295. Il posto, lo ripetiamo, è Lido Impero a Chiatona e il giorno è sabato 8 agosto alle 20:30.
1: Ed è stata invece presentata la Festa dell'Unità di Lizzano, giunta alla sua terza edizione, prevista per i prossimi 16, 17 e 18 agosto.
2: È stata presentata la terza edizione di Festunità di Lizzano. Si terrà i prossimi 16, 17 e 18 agosto in piazza Matteotti.
5: Offriremo 3 giornate che saranno ricche di dibattiti, di musica, di arte, di cultura. Ci sarà l'area bimbi e ragazzi curata da Cooperativa Raggio di Sole del Sud di Sonia Rossetti e Blue Penguin Studio di Cosimo Gigantiello. Ci sarà una mostra d'arte multiculturale curata da Ronzo Corigliano e ci sarà come sempre l'angolo gastronomia con le volontarie e volontari del Partito Democratico che offriranno tre serate in cui verranno proposti i nostri piatti tipici, quindi anche un'offerta per i turisti, ma non solo. Quest'anno affronteremo il tema della transizione energetica, proveremo a fare un'analisi del contesto mondiale, della grande crisi che il mondo si trova ad affrontare e proveremo, ecco, a mettere in campo un programma alternativo di sviluppo economico per i nostri paesini rurali, per la provincia di Taranto. Come sapete, la provincia di Taranto è destinataria del GTF perché è stata riconosciuta come luogo di crisi profonda e di necessaria, ecco, trasformazione. Noi abbiamo lavorato in questi anni provando a capire come farla questa trasformazione, quali benefici avrebbe e quale motore di sviluppo darebbe per tutti i settori produttivi che oggi sono in crisi, come l'agricoltura, il turismo, il commercio e la produttività in generale.
1: Intanto una notizia è arrivata proprio in questo momento in redazione: si registrano dei rallentamenti del traffico veicolare sulla tangenziale sud dopo l'uscita per San Giorgio Ionico, rallentamenti dovuti ad un tamponamento. Ma andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo del Festival delle Ceramiche di Grottaglie che è già partito.
6: L'argilla si plasma, la tradizione si intreccia con l'arte, il centro storico torna ad animarsi, prende il via a Grottaglie la seconda edizione del Festival della Ceramica, una 2 giorni che trasformerà il celebre borgo tarantino in un grande cantiere di bellezza, inclusione e cultura. Quest'anno il filo conduttore è il Mar Mediterraneo, ponte di dialogo e tutela in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo. Novità di questa edizione è l'ampliamento del percorso dal quartiere delle Ceramiche a Via delle Torri. Simbolo del festival, un pianoforte degli anni 40 restaurato, pronto a viaggiare tra i vicoli e far risuonare la sua musica. 10 le botteghe storiche aperte fin dal mattino per i laboratori esperienziali. Un'arte accessibile a tutti grazie ai progetti di inclusione sociale che vedono protagonisti ragazzi con abilità speciali attivi nella realizzazione dell'evento. L'obiettivo degli organizzatori è creare un viaggio che unisca le radici del passato al futuro. Grottaglie non mostrerà solo i suoi manufatti, ma aprirà le sue porte al mondo attraverso l'esperienza, la musica e l'accoglienza. Tra musica diffusa, sapori autentici della Puglia ed eventi benefici come l'asta di solidarietà e il party finale a Casa Vestita, Grottaglie si conferma la capitale dell'artigianato e dell'accoglienza.
1: Parliamo ora di un Job Day che mette al centro il vino e il suo ruolo nell'ambito del turismo enogastronomico. Vediamo.
2: Un Job Day decisamente particolare e caratteristico organizzato a Carosino dal Comune. Il titolo Job Day, il vino come driver del turismo enogastronomico. L'incontro si colloca nell'ambito del progetto finanziato dalla Regione Puglia, Punti Cardinali for Work, punti di orientamento per la formazione e il lavoro. Con questa iniziativa la Regione Puglia ha confermato il suo impegno a lavorare nella direzione della promozione di politiche integrate di formazione e lavoro, favorendo lo sviluppo sociale, culturale ed economico grazie alla collaborazione tra istituzioni, comunità locali e mondo produttivo. I lavori moderati dalla giornalista Lucia Iaia sono stati aperti dai saluti del primo cittadino Onofrio Di Cillo, che ha sottolineato come questo incontro dedicato alle opportunità di lavoro e di sviluppo offerte dall'enoturismo è perfettamente in linea con gli obiettivi di Punti Cardinali for Work. Molto interessante l'intervento di Antonella Millarte, esperta giornalista del settore food and wine, che ha detto: è fondamentale investire nella fruizione digitale sia nel privato che nel pubblico. Questa è la priorità che emerge dall'analisi dei dati del primo rapporto sul turismo enogastronomico della Puglia, presentato lo scorso ottobre alla Fiera di Rimini. Vuol dire, ha spiegato Millarte, rendere l'esperienza in cantina e nei vigneti o in frantoio ed oliveti prenotabili e pagabili facilmente dal web, sia in italiano che in inglese. Sulla stessa lunghezza d'onda, Tullio Mancino, direttore di Confcommercio Taranto, che ha confermato come l'enoturismo rappresenti un importante asset dell'economia turistica del territorio. In ultimo, Domenico Rogoli, biologo nutrizionista e presidente della Fondazione Dieta Mediterranea, che ha sottolineato il ruolo che il vino ricopre in una corretta alimentazione, in particolare proprio nella dieta mediterranea.
1: Partiamo con la pagina sportiva, attenzione come in primis al calcio, attenzione in particolare al mercato under.
7: Nuovo under per il Taranto, il club rossoblu ha ormai definito la trattativa per Francesco Lenti, difensore classe 2008, che va a irrobustire sia il reparto difensivo ma soprattutto il reparto under. Ecco perché il Taranto adesso potrebbe andare alla ricerca direttamente di un centrocampista ed eventualmente di una vera e propria prima punta per un under che entra, un altro che esce. Come anticipato nel parco portieri, il Taranto ha puntato in questa stagione sugli over e pertanto non servono

0: Sander. In questo modo, Martinkus, il portiere che nella passata stagione ha anche vestito la maglia da titolare, sembrerebbe diretto in Serie D al Nardò. La trattativa è ben avviata. Per quanto riguarda Lenti, va detto che il giocatore attualmente con la Virtus Francavilla è stato nella Juniores del Taranto nella passata annata, ma in prestito. Ora il Taranto potrebbe averlo a titolo definitivo. Sul fronte del lavoro si continua a lavorare in Toscana e proprio in vista della prossima stagione domani è in programma il secondo vero test amichevole per il Taranto, il terzo complessivo considerando la amichevole in famiglia di una settimana fa. Avversario alle ore 17 sarà l'Asta Taverne. La gara anticiperà gli ultimi giorni del ritiro toscano della squadra di Giuliatto che poi, dopo la metà del mese di agosto, comincerà a sudare in riva allo Ionio.
1: Intanto il Martina Calcio punta sulla forza e sullo spirito della squadra.
0: Un vero e proprio filo conduttore che va dalla Valle d'Itria alla Val d'Agri. Il Martina prosegue il ritiro, ma con un unico pensiero, quello che il tecnico del Martina, la terza, ha più volte ribadito nel corso della passata stagione e che ha soprattutto inculcato in questi primi giorni di lavoro, la forza del gruppo, ribadito anche da uno dei senatori del gruppo proprio nel ritiro di Val d'Agri.
2: È sempre bello, diciamo, partire con questa maglia, dà delle motivazioni importanti. Quest'anno siamo pronti, siamo carichi, stiamo lavorando per farci trovare pronto sin dall'inizio. Diciamo che la forza di questo Martino è sempre stato il gruppo. Su questo il presidente ha sempre avuto ragione, ha scelto sempre prima gli uomini che poi i calciatori. Abbiamo la fortuna di avere uno staff preparato, persone serie. Ragazzi umili, penso che questo con il lavoro ci porterà a dei risultati importanti. Loro sanno che noi abbiamo bisogno di loro, sia in casa che fuori, ci hanno sempre supportato in questi anni e sicuramente continueranno a farlo. Vogliamo regalare a loro qualcosa di bello, ce la metteremo tutta.
1: Per quel che riguarda la promozione, sono quattro le squadre tarantine al via.
0: La Lega Nazionale Dilettanti Puglia ha ufficializzato il girone B del campionato di promozione 2026-2027 che vedrà in asse di partenza diverse formazioni della provincia di Taranto: Ginosa, Sava, Manduria e la Real Virtus Grottaglie, che ha preso il titolo del Massafra. Saranno loro a rappresentare il territorio ionico in un raggruppamento che si preannuncia equilibrato e ricco di sfide sentite. Infatti, accanto alle formazioni tarantine nel raggruppamento B ci sono Virtus Locorotondo, San Vito, Latiano, Mesagne, Sporting Oria, Virtus Erchia, Leverano, Terre di Acaia e Roca, Virtus Matino, Taviano, Ruffano e Atletico Tricase. Per le quattro tarantine l'obiettivo sarà quello di ritagliarsi un ruolo importante in un campionato competitivo con la speranza di poter lottare per le posizioni di vertice e alimentare le ambizioni di promozione nel corso della stagione.
1: Per il futsal, la New Taranto è l'unica squadra pugliese in Serie A2 Elite.
0: La New Taranto sarà l'unica formazione pugliese a prendere parte al campionato di Serie A2 di Elite di calcio a 5 nella stagione 2026-2027. È stata ufficializzata la composizione dei gironi, la formazione rossoblu è stata inserita nel raggruppamento B con Academy Pescara, Atletico Canicattì, CDM Futsal, Cus Molise, EUR, Formia, Futsal Russi, Lazio, Messina, Pirossigeno, Cosenza, Polisportiva Futura, Real Fabbrica e Sulmona. Per il club ionico si apre così una stagione impegnativa con un campionato che si preannuncia competitivo e ricco di sfide contro avversari provenienti da diverse regioni del centro-sud. Taranto, come detto, rappresenterà il tacco d'Italia nella seconda categoria nazionale del futsal con l'obiettivo di ben figurare, ritagliarsi un ruolo di protagonista e sognare la Serie A che manca dal 1993 in riva allo Ionio. La definizione dei gironi segna un passaggio fondamentale verso l'inizio della nuova stagione. Nelle prossime settimane saranno resi noti il calendario e i dati ufficiali del campionato, mentre la società prosegue la preparazione in vista dell'esordio in A2 di Elite. Per quanto riguarda invece il femminile, in Serie B è stata ripescata Grottaglie, che sarà l'unica rappresentante tarantina nei campionati nazionali al femminile.
1: Sempre il futsal, sempre la New Taranto, ma questa volta parliamo di mercato.
0: Nuovi innesti di qualità provenienti dalla Serie A, conferme importanti per la stagione che verrà. La New Taranto continua a costruire il roster. Da un lato quella di Zasuga, la conferma del laterale brasiliano classe 2001 dopo le 10 reti realizzate nell'ultimo campionato, continuerà a essere uno dei punti di riferimento della squadra. Ma contestualmente il club rossoblu ha annunciato l'arrivo di Felipe Donadoni, laterale classe 2001, reduce da 3 stagioni al Mantova, con cui ha disputato anche, come detto, l'ultimo anno in massima serie. In precedenza ha vestito le maglie di Roma e Pistoia, accumulando un importante bagaglio di esperienza nel futsal nazionale e soprattutto la volontà di poter dare a Taranto una possibilità in più, ossia essere un elemento di riferimento nei momenti più importanti delle partite. Due operazioni che confermano le ambizioni della New Taranto, decisa a presentarsi in asse di partenza con una squadra competitiva e di qualità.
1: Il consueto invito a voi tutti ad inviare segnalazioni alla nostra redazione all'indirizzo segnalazioni@cittadella.it oppure al numero 339 68 068 68. Vi invito a continuare a seguire Cittadella TV perché dopo il telegiornale ci sarà il dopo TG. Oltre alla notizia, quest'oggi è cura della collega Valentina Castellaneta che si occuperà del Festival delle Ceramiche di Grottaglie che è appena partito. Ma state ancora con noi perché prima della sigla finale del telegiornale proponiamo ancora una volta alla vostra attenzione lo spot realizzato dalla Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali. Grazie per l'ascolto e per la cortese attenzione. Un buon pomeriggio a voi tutti.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare.

inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda.
5: Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
0: Ah, sì?
8: Fado. Molto tempo fa. Nel profondo del bosco viveva una Kaliak. Una strega.
9: Prima volta in Irlanda?
10: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
11: Quella è sempre chiusa.
10: Uno dei membri dello staff è scomparso.
11: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
8: Fado. Molto tempo fa.
12: Che c'è?
13: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
8: Fado.
12: Che succede? Fammi uscire da qui!
8: Molto tempo fa.
12: Riesci a sentirmi?
8: Viveva una strega.
14: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
15: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e bentornati al nostro consueto approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Come abbiamo visto nel nostro telegiornale, la Puglia torna a celebrare una delle sue eccellenze più antiche e lo fa con uno sguardo interamente rivolto al futuro e all'inclusione e non solo. Andiamo a Grottaglie perché proprio oggi parte la seconda edizione del Festival della Ceramica, un percorso che trasforma il borgo antico di Grottaglie in un laboratorio a cielo aperto tra arte, musica e solidarietà. Per parlarne ci colleghiamo subito con l'ideatrice e direttrice artistica del festival, Sandra Santoro. Benvenuta.
1: Grazie, buongiorno e benvenuti nel quartiere delle ceramiche. Siamo in gran fermento, gli ultimi preparativi, anche se già c'è un bel po' di gente in giro per il quartiere, nonostante il caldo, siamo già pronti. Per cui io in questo momento mi trovo in un posto un po' più tranquillo, anche per agevolare le riprese. E mi trovo Piazzetta Santa Sofia, presso la bottega Cocci d'Autore. E qui con me c'è Simona che
2: salve, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: è intenta
0: Simona
1: della preparazione di un manufatto, di diversi manufatti. E magari...
0: Che bello, li
1: tra
0: possiamo vedere in diretta. Sandra, io direi prima di tutto mandiamo il servizio per spiegare di che cosa stiamo parlando e poi dopo torniamo
1: d'accordo
0: con qualche domanda.
1: Va benissimo,
0: allora,
1: vi
0: vediamo
1: aspettiamo.
0: Il servizio. L'argilla si plasma, la tradizione si intreccia con l'arte, il centro storico torna ad animarsi, prende il via a Grottaglie la seconda edizione del Festival della Ceramica, una due giorni che trasformerà il celebre borgo tarantino in un grande cantiere di bellezza, inclusione e cultura. Quest'anno il filo conduttore è il Mar Mediterraneo, ponte di dialogo e tutela in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo. Novità di questa edizione è l'ampliamento del percorso dal quartiere delle Ceramiche a Via delle Torri, simbolo del festival, un pianoforte degli anni 40 restaurato, pronto a viaggiare tra i vicoli e far risuonare la sua musica. 10 le botteghe storiche aperte fin dal mattino per i laboratori esperienziali, un'arte accessibile a tutti grazie ai progetti di inclusione sociale che vedono protagonisti ragazzi con abilità speciali attivi nella realizzazione dell'evento. L'obiettivo degli organizzatori è creare un viaggio che unisca le radici del passato al futuro. Grottaglie non mostrerà solo i suoi manufatti, ma aprirà le sue porte al mondo attraverso l'esperienza, la musica e l'accoglienza. Tra musica diffusa, sapori autentici della Puglia ed eventi benefici come l'asta di solidarietà e il party finale a Casa Vestita, Grottaglie si conferma la capitale dell'artigianato e dell'accoglienza. E allora Sandra, partiamo dal tema di quest'anno, il Mar Mediterraneo. Come si fondono la tradizione della terracotta e il mare e l'accoglienza d'altronde anche?
1: Beh,

0: Sappiamo benissimo che Grottaglie fin dall'antichità ha prodotto quei grandi manufatti che servivano per la conservazione e il trasporto di vino e di olio, per esempio, o cibi come acciughe, sottosale. Ci sono diversi manufatti che sono comunque rimasti nella tradizione e poi sono stati declinati nel corso degli anni fino ad avere una visione anche un po' più futurista. Per esempio, nella bottega in cui ci troviamo oggi, che è Cocci d'Autore, qui alle mie spalle sono al lavoro Simona Mitrangolo e Emanuele Patronelli. Loro, per esempio, hanno una di queste visioni, hanno declinato diversi manufatti in tema anche del Mediterraneo. Emanuele, se potessi mostrarci, per favore, se posso chiederti questa cosa in diretta,
1: Sì.
0: alcuni dei vostri manufatti sul tema
1: Ma
0: proprio del
1: soprattutto, che cosa
0: Mediterraneo,
1: stanno
0: secondo la
1: facendo
0: vostra
1: adesso? Cosa
0: visione,
1: stanno
0: quale?
1: preparando?
0: Allora, questo è un albero.
2: Questo è un albero, sì, è un po' controcorrente perché abbiamo avuto un ordinativo di alberi di Natale, quindi siamo un
1: Ok.
2: po' già oltre.
0: Sono molto smart,
2: Sì,
0: devono
2: sì,
0: consegnare un ordine, stanno al lavoro in
2: siamo.
0: questo.
2: Non so se lo riesce a
0: Ecco,
2: inquadrare,
0: certo.
2: Sandra.
0: Ah, il prodotto finito?
2: Sì, il
0: Certo, ce
2: prodotto
0: l'abbiamo
2: finito è
0: qui.
2: questo, diciamo.
1: Ah, ok.
2: Inizierà così. Però, diciamo, per quanto riguarda il tema mare, noi realizziamo tantissimi oggetti, dal polpo alle stelle marine, tutto fatto a mano. Questo lo sottolineo perché, voglio dire, è di grande importanza questo. Fai vedere anche.
1: Ma ci sono oggetti tipici che meraviglia, ecco appunto. Stavo dicendo, ci sono oggetti tipici che servono nella cucina di mare, nella cucina o nella pesca che sono diventati oggetti di design, immagino questo anche, per
2: Sì,
1: esempio.
2: assolutamente, perché questo nasce come un centrotavola tradizionale, no? Il fatto di avere questo smerlo è proprio tipico della ceramica di Grottaglie. L'innovazione dove sta? Sicuramente nel fatto di, invece di dipingere il polpo, noi il polpo lo abbiamo realizzato come fosse vivo e quindi a rilievo. Di sicuro non è un oggetto che puoi utilizzare ogni giorno, però è più un oggetto d'arredamento e quindi c'è una sorta di rivoluzione, no? Stilistica in questo. Cioè abbiamo tantissimi oggetti in tema mare,
0: Possiamo
2: voglio dire,
0: entrare?
2: se
0: Sì,
2: volete, sì. Però
0: Dimostriamo.
1: bisogna vedere la connessione, onestamente.
0: Allora restiamo qui, restiamo
1: Però
0: qui.
1: si riesce già a dare un'occhiata. Sandra,
0: Assolutamente.
1: nel programma spiccano due elementi forti e importanti. Uno è il coinvolgimento attivo dei ragazzi con abilità speciali nei laboratori e poi c'è questo pianoforte itinerante. Ci racconta come nascono queste due iniziative?
0: Allora, partendo dal pianoforte itinerante, ecco, grazie per questa domanda perché non siamo mai entrati troppo nello specifico. In pratica è un pianoforte che ci è stato donato dalla famiglia di Violetta Scaglioso, che è la pianista centenaria che lo ha suonato fino agli ultimi giorni della sua
1: È un
0: esistenza.
1: pianoforte degli
0: Questo è
1: anni
0: avvenuto un paio
1: 40,
0: d'anni fa.
1: sottolineiamolo.
0: Esattamente, esattamente. Un paio di anni fa io ho preso in dono questo pianoforte non programmando nulla e mi sono detta prima o poi, non so in quale occasione, ma sono certa che il pianoforte tornerà a suonare, tornerà a vivere e poi, beh, l'occasione è capitata, ma è quella giusta, quella vincente, perché abbiamo trasformato il pianoforte proprio in un pezzo di mare Mediterraneo e lo vedremo già al taglio del nastro in Via delle Torri questa sera alle 20 e poi circolerà in tutte le vie del quartiere delle Ceramiche. Quindi messo a disposizione da chiunque voglia suonarlo su prenotazione. Questa sera al pianoforte comunque comincerà il maestro Esposito, Gennaro Esposito, mentre domani sarà sotto le cure del maestro Francesco Convertini. Abbiamo già diverse prenotazioni e sono contenta che questa storia poi abbia raggiunto questo che non è un finale, ma che è solo l'inizio, perché il pianoforte ci è stato già anche richiesto in altri eventi
1: Ah, che
0: e in altre
1: meraviglia.
0: occasioni e siamo veramente molto orgogliosi e fieri, soprattutto in memoria della signora Violetta che sicuramente ci sta guardando.
1: Poi c'è l'inclusione, abbiamo detto, di questi laboratori per ragazzi speciali.
0: Esatto, vi ringrazio anche di questa domanda perché stiamo lavorando già da diversi mesi con Associazione Nuova.

0: per coinvolgere ragazzi con specialità diverse e abbiamo fatto già diversi laboratori inclusivi anche grazie alla collaborazione con ATS BR4, quindi l'ambito di Mesagne e i 9 comuni dell'ambito di Mesagne, dove abbiamo seguito 24 ragazzi che hanno provato questa esperienza e hanno scoperto anche alcuni di essere veramente molto bravi. Per cui, dopo questi mesi di lavoro, di collaborazione, il loro gruppo, tra l'altro, ci tengo a specificarlo, si chiama Autonomia in Azione. Bene, dopo questi mesi, è capitato anche di poter offrire un'opportunità di lavoro, quindi all'interno del Festival della Ceramica e all'interno di alcune botteghe di grottaglie.
1: Avete registrato dei numeri importanti già prima del via, con 1 migliaio di iscrizioni online per la caccia al tesoro della stella in ceramica. Inoltre, so che si chiuderà con un importante gesto di solidarietà, ci puoi raccontare?
0: Ebbene sì, non ci aspettavamo neanche tutto questo successo per una, forse secondo me è semplice caccia al tesoro, ma alla fine quando si parla di ceramica, di piccoli manufatti in ceramica, il risultato poi può essere anche davvero sorprendente. Quindi si è scatenato questo tam-tam non solo su Grottaglie, ma su tutta la Puglia e anche all'estero. Abbiamo nascosto queste piccole opere d'arte, niente, abbiamo invitato gli utenti fortunati a registrarsi e a taggare semplicemente il festival attraverso una foto e siamo rimasti davvero molto contenti perché il coinvolgimento è stato tanto. Per ciò che riguarda l'asta di beneficenza, già dall'anno scorso c'è stato veramente un coinvolgimento particolare, anche lì siamo rimasti molto sorpresi e apprezziamo, per cui continuiamo perché l'asta di beneficenza è uno dei pilastri fondamentali del format Festival della Ceramica di Grottaglie, per cui ci sono alcuni elementi che hanno gettato le basi e che non verranno mai cambiati. Ricordo l'appuntamento per domani sera alle ore 21 nei pressi della scalinata dei ceramisti. Siamo già pronti perché abbiamo già raccolto diversi manufatti, stiamo continuando a raccoglierne in queste ultime ore e per domani sarà tutto pronto per l'asta. Quindi vi invitiamo a fare un gesto di solidarietà e a portare a casa uno dei gioielli di Grottaglie.
1: Diamo anche un po' di riferimenti a chi volesse venire a vedervi fra oggi e domani, perché durerà tutto il weekend.
0: Sì, perfetto. Praticamente le attività sono già iniziate, ma già dal pomeriggio, come anche l'anno scorso, notiamo un'affluenza maggiore e per tutta la serata fino a chiusura delle attività che sono previste per l'una, per cui domani si riparte e per tutta la giornata ci sono diverse iniziative, a parte i laboratori, che sono, ricordo, 10 le botteghe che si sono messe a disposizione per questi laboratori. Cocci d'autore, per esempio, è una di queste. E loro hanno appuntamenti subito dopo pranzo, ecco perché si approfittava per fare anche l'alberello di Natale, insomma. 10 botteghe attive, compresa anche l'organizzazione di APS Nura con il maestro Gaeta, Farina, il maestro Graziano Farina, chiedo scusa, e poi abbiamo diverse sorprese, tante, tante non le abbiamo svelate perché comunque ci tenevamo a non spoilerare tutto. Diversi musicisti, diversi performer. Ma ripeto, non abbiamo detto tutto, tante cose vogliamo che siano veramente come quando lanciamo un sasso nel mare. Ecco, la vedo così.
1: Allora, ricordiamo che le botteghe e i laboratori sono aperti ogni giorno per tutto il weekend. Grazie a Sandra Santoro per essere stata con noi e buon lavoro per queste 2 giornate. Grazie anche ai maestri ceramisti.
0: Grazie, grazie mille, grazie a voi, vi aspettiamo.
1: E io vi ricordo che se avete delle segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o un messaggio WhatsApp al 339-680-6868. L'appuntamento con il nostro approfondimento quotidiano termina qui, ma tornerà lunedì. Io vi auguro un buon sabato e un buon fine settimana.

L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni.

0: L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi il nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM, oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre a tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Joy, andiamo in vacanza.
1: Lei è Joy, il mio amico a quattro zampe ed è sempre con me, anche in vacanza. Non abbandonare gli animali.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Ragazza Single, il nuovo singolo di Barbara Bertoloni, in arte Barbara Bert, che abbiamo con piacere con noi questa sera. Barbara, benvenuta.
1: Ciao Paolo, grazie amico mio, grazie dell'invito, è sempre bello stare in vostra compagnia.
0: Allora, eccoti qui col nuovo singolo, il singolo per quest'estate 2026 che stiamo già programmando. L'abbiamo sentito un minuto in apertura, poi naturalmente lo risentiremo in chiusura per intero. Allora, tu sin da piccola ti sei esibita in quelli che sono gli eventi canori un po' locali, no? Poi per anni hai preso lezioni di canto, hai sviluppato, devo dire, delle belle caratteristiche con la tua voce, definita poi dagli addetti ai lavori potente e delicata, Barbara.
1: Ebbene sì, allora io ho iniziato nella pancia della mamma, sicuramente scalpitando, volevo venire fuori, volevo cantare. E sì, come hai detto tu, ho iniziato con i primi concorsi locali fino a approdare a concorsi più importanti come il premio Martina Bagnara Calabra e poi il Festival Sconosciuti ad Ariccia, una bellissima menzione da parte di Teddy Reno che disse: di questa bambina ne sentirete parlare. E sono ancora qua, caro Paolo, effettivamente. Ed è proprio lui che disse che avevo una voce potente e delicata. E quindi questa cosa si è protratta negli anni, perché aveva detto che bisognava crearmi delle canzoni adatte a me, quindi vestirmi proprio tutto tondo con le canzoni per me.
0: Beh, tu hai partecipato poi, tra l'altro, a svariati concorsi nazionali, hai lavorato in molti locali della Versilia, ti sei un po' divisa, no? Tra piano bar e anche orchestre, poi in seguito hai abbandonato questo settore perché sei stata maggiormente interessata dalla musica leggera. E cosa ti ha spinto a seguire questa via, Barbara?
1: Mi ha spinto probabilmente la curiosità, anche grazie a mio padre che mi ha fatto ascoltare sempre tanta musica, dalla musica italiana alla musica straniera, e quindi in casa mia non è mai mancata appunto a tutto tondo la musica. Infatti io ricordo da piccolina, con il primo karaoke di Fiorello mi mettevo lì, mi cimentavo, ero piccolissima e con questa vocina, e ricordo la canzone Mai le dirò. Te la ricordi, degli anni passati?
0: Certo.
1: E quindi da lì, insomma, è cresciuta questa cosa. Poi ricordiamo che io ho fatto un percorso molto importante nella musica da ballo, nel circuito di Angelo Zibetti, che poi è diventato anche mio grande fan quando sono arrivata, insomma, al cospetto di un grande gruppo che ha fatto la storia della musica italiana, e poi ci arriviamo, naturalmente.
0: Ne parliamo tra poco, Barbara, certo.
1: Sì, naturalmente. E quindi da lì, dopo aver percorso chilometri e chilometri insieme a tanti gruppi, facendomi le cosiddette ossine, infatti so benissimo cosa vuol dire fare la gavetta, caro Paolo. E quindi la consiglio veramente a tutti i giovani ragazzi che si stanno interessando alla musica all'approccio con questo fantastico mestiere, ma difficilissimo. Fate tanti sacrifici, se potete fate la gavetta, perché capirete,
0: certo,
1: tante cose.
0: Certo. Poi tra l'altro tu, non so, dai primi passi, perché sei stata al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, poi ti sei esibita in luoghi iconici, ricordiamo la Capannina, ma anche la Bussola. E che bagaglio ti sei portata dietro quegli anni di piano bar, soprattutto, e di grandi orchestre?

0: Il piano bar, del piano bar ho un ricordo meraviglioso. Ricordo, vi racconto questo piccolo aneddoto, veramente piccolissimo, però io sono parecchio prolissa, quindi devo stringere, lo so, lo so.
1: Certo, certo.
0: Naturalmente. E, diciamo che io desideravo viaggiare. Quindi andai in un studio di registrazione, il primissimo, e lì mi dissero: guarda, ci sono delle band che partono per la Norvegia, se vuoi partire. E io ero timidissima, caro Paolo, cari ragazzi, e ho detto no. E poi è arrivato Giancarlo Comparini, che mi ha fatto fare il primo piano bar direttamente alla bussola di Focetta. E da lì è iniziato tutto.
1: Bene, parliamo di un altro step importante della tua carriera, perché poi tu sei stata contattata dal manager di Milk & Coffee, questo grande complesso italiano, perché sei stata inserita come moretta del gruppo, in pratica, no? E hai affiancato quelli che sono gli storici componenti di questa grande formazione. Tu hai lavorato con loro in Italia, in Europa, a partire dal 2014. Milk & Coffee, insomma, grande gruppo, ma com'è stato inserirsi in questa realtà così iconica e girare l'Europa con loro, in pratica?
0: Difficilissimo, caro Paolo, in quanto io ho avuto una grossa responsabilità, non solo sostituire la precedente Morena Rosini, che insomma per un periodo aveva fatto altre cose, infatti sono rimasta con loro dal 2014 al 2018 e purtroppo poi il gruppo si è sciolto, come sapete ragazzi, tanti gruppi non reggono purtroppo negli anni, e diciamo che due grandi responsabilità, come dicevo prima. La primissima, mia mamma era una grande fan di questo fantastico gruppo e quindi per lei è stata una gioia immensa, soprattutto durante la malattia, perché ricordiamo, mia mamma se n'è andata molto presto di sclerosi multipla e ha avuto anche questo bellissimo dono da parte di Giancarlo Nisi di essere a tutto tondo nei Milk & Coffee, perché insieme a tutti siamo andati a trovarla dove era ricoverata a Villa Versilia, quindi per lei è stata veramente una gioia immensa conoscerli personalmente. E l'altra, il primo concerto a Santa Marinella, perché loro non mi fecero un vero e proprio provino casting, ma direttamente sul palco. Quindi un'emozione grandissima davanti a migliaia di persone, ma sapevo già le canzoni,
1: certo,
0: a memoria,
1: facile, non facile.
0: Le macinavo da piccina, e quindi una grandissima emozione, come aver vinto un Sanremo per me.
1: Bene, Barbara Berto con noi, ragazza single, la nuova canzone che poi sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Poi insomma il tuo percorso procede, perché nel 2018 hai scelto di intraprendere quella che è la strada da solista con Souvenir. Cosa ti ha spinto in quel momento, insomma, a camminare un po' con le tue gambe, Barbara?
0: Era tanta la voglia di camminare da sola. Lavorare in gruppo è bellissimo, ti fortifica, ti fa capire tante cose, unire delle timbriche diverse, tante dinamiche. Ma lavorare da sola è una grande palestra. E quindi avevo proprio bisogno di questa cosa, anche perché io nasco molto timida e il palco mi ha aiutato tanto a tirare fuori questa tenacia, questa forza, cercando di nascondere un po' la mia timidezza, che ogni tanto salta fuori, perché insomma le mie caratteristiche sono queste, e non la, diciamo che non la cerco di nasconderla più, perché adesso la riesco a dominare bene.
1: Parliamo di Ragazza Singolo, questo tuo nuovo singolo che è un vero e proprio inno alla libertà e alla autodeterminazione. Insomma, senti Barbara, da quale esigenza personale e artistica è nata l'idea di questa canzone e soprattutto di raccontare questa fase un po' della tua vita?
0: È nata, andiamo un pochino indietro, nel 2025, grazie alla mia nuova etichetta, la Hell in the Est Records, del produttore Ciro Mitola, che assieme al DJ e producer Andrea Cecchini mi hanno detto nel 2025: Barbara, siccome tu scrivi, questa è una cosa che è un piccolo dettaglio che non ho mai fatto vedere al mio pubblico, ma l'ho tenuto nei cassettini perché mi è sempre piaciuto scrivere sia poesie che anche canzoni, ci vuole una metodologia, però insomma mi hanno aiutato tanto, ecco, a trovare piano piano la mia strada, che sarà sempre di più, perché mi piace tantissimo scrivere.

0: E appunto grazie a loro mi hanno detto: Barbara, tira fuori dai cassettini le tue idee, le mettiamo insieme. E nel 2025 è nata Dammi un sorriso. Dammi un sorriso parla del potere della gratitudine ed è un inno sempre alla donna, ma è un regalo che ho fatto a mia madre, perché mia madre era grata alla vita nonostante se ne stesse andando, quindi donava sempre un sorriso a tutti. E quindi Dammi un sorriso è nata in quel momento. Ne avevo bisogno e ne avevamo tutti bisogno. E quest'anno, appunto, nel 2026, è arrivata Ragazza Single, perché da tanti anni sono single, sono, come dico io, solista in tutto, anche nella vita, e anche se ho il mio cagnolino Medoro che mi tiene tantissima compagnia. Però non, dopo tante esperienze personali anche negative, caro Paolo, ho deciso di pensare un po' a me e alla mia carriera, al mio pubblico, e quindi è nata Ragazza Single, una donna indipendente che dopo tanti sacrifici per ottenere quello che sta ottenendo sempre di più decide per un po' di prendersi una pausa e quindi esce con le amiche, ritorna a vivere, ed è quello effettivamente che ho fatto io.
1: Bene, il tema di questo bel singolo che sentiremo qui tra l'altro tra pochissimo. Barbara, prossimi mesi cosa farai? Naturalmente continua la promozione di Ragazza Single, giusto?
0: Naturalmente sta andando molto forte, vi do anche questa bellissima notizia, in Spagna la stanno richiedendo e chissà se tornerò a fare qualche bel concerto, però questa volta da solista anche in Spagna.
1: Bene, te lo auguriamo, te lo auguriamo. Barbara Bert che è stata con noi, Ragazza Single e la nuova canzone che naturalmente sentiremo adesso in chiusura di questa piccola intervista. Grazie naturalmente a Barbara Bert, grazie Barbara.
0: Grazie di cuore. Naturalmente ragazzi, andate su Spotify, che è importantissimo per noi artisti.

0: su Cittadella, la radio Liar, il nuovo singolo di questa bella formazione The Rats, grande carica per questo gruppo proveniente da Firenze. Noi abbiamo questa sera con noi con grande piacere Matteo Gioli, chitarra e voce. Matteo, benvenuto.
1: Grazie mille, buonasera.
0: Allora, Liar, il singolo che ha aperto questa nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo, Matteo, anche in chiusura. Beh, chi siete? Chi sono The Rats?
1: I Reds sono una formazione prima di tutto di amici di vecchia data che alla fine, dopo tanti anni di amicizia, hanno deciso di costruire un progetto insieme. Veniamo da background musicali totalmente diversi, chi più dal punk rock, chi dal rock and roll, chi dal country, chi

0: dall'hardcore, dalla new wave, quindi abbiamo veramente background come musicisti molto molto diversi, che però poi alla fine trovano una ragione d'essere comune nei Raz. Questa diversità alla fine diventa anche, credo, quella che sia un'unicità a livello sonora che noi abbiamo cercato fin dall'inizio.
1: Allora Matteo, tu sei chitarra e voce del gruppo, gli altri magari li ricordiamo, insomma, giusto per dare indicazioni su questa bella formazione.
0: Sì, sono Dino Graziani al basso, Rino Valente alla chitarra ritmica e Francesco Giancaterino alla batteria.
1: Senti, chi ha avuto l'idea? Da chi è partito tutto?
0: Ma è nato veramente in modo molto spontaneo. So che può sembrare una frase di rito, ma è effettivamente stato così. Ci siamo trovati una sera davanti a una birra e abbiamo detto: ma perché la settimana prossima non andiamo in studio e facciamo una suonata, vediamo che viene fuori. Così è stato e di lì poi non abbiamo più smesso. Il gruppo è di recente formazione, perché abbiamo iniziato appunto le prove per questo progetto a settembre del 2024, progetto che comunque è totalmente autentico, quindi non facciamo, a parte un pezzo, non facciamo cover, sono tutti pezzi originali che appunto abbiamo costruito in questi mesi insieme. Sì.
1: Senti, ma come nasce, Matteo, un vostro brano? Perché poi in realtà c'è una figura trainante, o più o meno è frutto di un lavoro collettivo?
0: Ma diciamo che principalmente sono io magari che scrivo i testi, poi la parte dello sviluppo musicale invece avviene insieme. Dopo una prima stesura appunto di quello che è la parte melodica, poi magari appunto viene ripresa insieme anche la parte del testo, però l'idea rimane sempre abbastanza ferma, ecco. Quello che poi ci porta a sviluppare il pezzo in una chiave piuttosto che un'altra poi è la linea sonora.
1: Bene, senti Matteo, come vivete un po' il confronto anche, insomma, con altri gruppi della scena indipendente?
0: Ma siamo totalmente fan dei nostri rivali.
1: Beh.
0: Siamo, è una scena ormai talmente di nicchia che comunque credo sia invece importante mantenere solida essendo uniti. Quindi assolutamente nessun tipo di rivalità, anzi cerchiamo sicuramente di sostenerci l'un l'altro e cerchiamo di appunto portare avanti un messaggio comune.
1: Senti Matteo, esce un EP adesso tra poco che poi conterrà anche questa canzone Liar, che è poi un inno, diciamo, di ribellione senza compromessi, Matteo, perché poi è un attacco diretto un po' al potere corrotto, le false promesse in realtà.
0: Sì, diciamo che in un'epoca in cui forse si parla troppo poco nella musica di quelle che sono certe problematiche sociali e si è un po' abbandonata un po' quello che è un certo tipo di denuncia, abbiamo voluto appunto usare questo strumento per lanciare un messaggio che fosse un messaggio abbastanza forte. Poi in realtà è nato tutto da un mio viaggio a New York a settembre dell'anno scorso, appunto, dove avevano iniziato ad annusare un pochino quale fosse un po' il sentiment abbastanza diffuso e che appunto ahimè purtroppo si è confermato poi con l'Election Day e si continua a confermare ora con quello che vediamo succedere in California o in altre parti nel mondo.
1: Bene, allora abbiamo con noi in diretta Matteo Jolive, chitarra e voce di questa bella formazione The Reds. Allora Matteo, io spero nei prossimi mesi tanto live per voi.
0: Assolutamente sì, anche perché non c'è miglior medicina poi che il live, che il palco, per continuare a crescere sani.
1: Allora Matteo, un sogno dei The Reds.
0: Ah, un sogno dei Reds è sicuramente guardare all'Europa, quindi anche uscire dall'Italia e iniziare ad affacciarsi magari in quelli che sono delle scene abbastanza solide come possono essere quella tedesca, quella scandinava, quella spagnola.
1: E noi ve l'auguriamo e vi auguriamo tanta musica, tanto rock, tanto punk, tanto proto-punk, giusto?
0: Esatto.
1: Perfetto. Con la musica dei The Reds che abbiamo avuto ospiti questa sera a rappresentarli, e c'è stato, insomma, con noi Matteo Joly, chitarra e voce di questa bella formazione. In chiusura riascoltiamo il singolo nuovo, si chiama Liar. Grazie Matteo.
0: Grazie ancora a voi. Buona serata.

0: a fare centro.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Amore clandestino, il singolo di Carmen Ferrante, che con piacere abbiamo questa sera in diretta con noi. Carmen, benvenuta.
2: Ciao, ciao Paolo, ciao.
1: Allora, nuovo singolo per te, insomma, questo Amore clandestino, ne parleremo comunque tra pochissimo, però volevo fare un po', diciamo, il punto della situazione, come si dice, su quello che è il tuo percorso artistico, che è partito in pratica a 15 anni, insomma, quando hai iniziato a studiare canto, poi ho letto ti sei trasferita a Roma, ti sei laureata in chimica organica e poi hai studiato anche pianoforte, insomma, un percorso bello ricco, Carmen.
2: Sì, diciamo che non mi so stare, ecco, ferma, non mi piacciono la vita monotona, ma non mi appartiene, ecco.
1: Senti, ma tu fin da piccola hai avuto questo amore per la musica che ti è stato trasferito un po' da tuo padre, no? Cioè, quest'anima ribelle un po' dei Rolling Stones, di Mick Jagger, e poi quella più romantica un po' del cantautorato italiano. Sei cresciuta un po' con questi valori musicali, in pratica?
2: Sì, sono cresciuta con questi due mondi, ecco, che poi hanno anche un po' forgiato la mia personalità. Ecco, Mick Jagger per me resta l'idolo a livello, ecco, di animale da palcoscenico, no? Di personalità estroversa, di un po' della serie dico quello che penso. Gli altri cantautori italiani invece, in particolare Rino Gaetano, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Loredana Bertè, ecco, mi hanno dato quella sensibilità che secondo me il cantautorato italiano dà, ed è forse una delle cose che si dovrebbe partire fin dalla nascita, secondo me, perché il potere di un testo come quello dei nostri cantautori, insomma, si trova in pochi altri generi musicali, secondo me.
1: Senti Carmen, ma anche gli anni 90 e gli anni 2000 sono stati importanti, hai seguito molto Britney Spears e Black Eyed Peas, e poi Shakira, che è stato anche un punto, ed è credo sia un punto di riferimento un po' per sensualità, ma anche per presenza scenica, diciamo,
2: Sì, diciamo, ecco, gli anni 90, soprattutto il pop e anche la dance, hanno poi caratterizzato anche molti brani, no? Un po' il percorso artistico, e ancora ad oggi ci sono delle sfumature, soprattutto sul dance. Poi, ecco, ad oggi è il pop il mio mondo, però ho ascoltato tante cose in realtà. C'è stato anche il periodo reg di Bob Marley, quindi ad oggi mi definisco abbastanza poliedrica come artista, e si ritrovano un po' tutte queste cose. Ecco, la cosa bella è, okay, che a un certo punto il tuo vissuto ti ritorna, no, musicalmente. Ad oggi posso intravedere nel sound il pop, ma anche un po' di rock, il cantautorato, la dance. È molto figo poi, quando a 30 anni fai il punto della situazione e ti rendi conto che tutto quello che hai vissuto poi te lo ritrovi.
1: Certo,
2: ecco.
1: Beh,

0: Allora abbiamo con noi Carmen Ferrante, Amore clandestino, e il nuovo singolo lo sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Volevo parlare un po' dei tuoi testi, che insomma affrontano quelli che sono temi sociali, ma anche la fragilità della contemporaneità. In pratica li scrivi tu i testi, Carmen?
1: Li scrivo io, tutte le canzoni sono autobiografiche. Io dico sempre che se si vuole conoscere Carmen basta che ti leggi i miei testi e puoi capire un po' chi c'è dietro, no? Sono molto, come dire, sono molto analitica nei confronti della società, di quello che si vive, anche perché poi, ecco, apparteniamo ad un mondo in cui molti valori si sono persi, c'è tanto individualismo, quindi mi piace analizzare il motivo, mi piace trattare questi temi, anche perché penso che il potere della musica sia un potere che pochi hanno, e se un cantante, un cantautore può dare dei messaggi importanti, deve farlo. La musica, l'arte sono rimasti forse l'unico canale fondamentale per queste cose ad oggi.
0: Senti Carmen, qual è il luogo magari fisico, anche mentale, in cui scappi quando magari hai bisogno di staccare tutto e di ritrovare te stessa?
1: Il mare, infatti adesso ne so, io sono a Milano, sto sentendo la mancanza del mare come davvero un'astinenza, anche perché poi sono cresciuta in una città di mare, sono originaria del Molise, di Termoli, e arriva giugno che sento proprio l'esigenza di farmi un bagno, di andare a respirare l'aria, ecco, e il mare mi ha sempre dato pace, mi ha dato tranquillità, mi ripulisce un po' da tutto quello che è la vita frenetica, il caos. Poi nel caos ci sto bene, però ogni tanto c'è bisogno di stacco.
0: Allora ti aspettiamo anche in Puglia, Carmen, a proposito di mare.
1: Esattamente. Sono venuta 2 anni fa e devo dire che ci voglio ritornare.
0: Bene. Allora, Amore clandestino, questa tua canzone, si pensa subito a qualcosa di nascosto, di proibito, ma soprattutto tocca un tema importante, quello che è l'amore tossico. Da dove è nata, Carmen, l'esigenza di raccontare questo tipo di sentimento?
1: Ma più che esigenza, questo giro è stato uno sfogo. Ho scritto Amore clandestino in un momento in cui ero in una relazione appunto tossica, e paradossalmente è stato il momento in cui ho deciso di restare in questa relazione nonostante insomma sarei potuta scappare insomma, da questo incubo. Ho scritto, ma l'ho messo nel cassetto per anni perché mi vergognavo. Fondamentalmente è quello che penso proprio tutte le persone che poi cadono in questi circuiti tossici, no? E purtroppo c'è tanto giudizio, io mi sentivo giudicata e sono stata la prima giudice di me stessa, perché la gente si limita a dire ah vabbè, però sei tu che l'hai voluto. In realtà si cade in queste relazioni perché poi ci sono dei vuoti interiori che io all'epoca avevo, non ero riuscita a colmare, e quindi mi ero buttata, no? In quello che sembrava fosse necessario per qualcuno, quando invece mi sarei dovuta sentire necessaria per me stessa, e quindi ho deciso poi di buttarlo fuori questo brano dopo 4 anni, quando avevo preso consapevolezza di tutto, proprio per fotografare quel momento, ma soprattutto per dire alle persone che cadono in questi circuiti malati di non giudicarsi, piuttosto di riflettere sul perché si cade, di fare un percorso su se stessi e di volersi bene, perché poi la chiave è lì. Io sono uscita quando ho iniziato a sentire proprio un bene nei confronti di me stessa, che non è scontato.
0: Certo, tema delicatissimo insomma che hai affrontato in questa bella canzone che poi sentiremo tra pochissimo, Amore clandestino. Senti Carmen, fa parte di un progetto più ampio questo singolo?
1: Fa parte di un progetto più ampio, di un album che ci sarà a fine anno, dove ci saranno tutte le personalità di Carmen. Amore clandestino è stato questo pezzo, io lo chiamo di questo mosaico, che sarà appunto un ritratto. Io vedo il mio album come il mio ritratto, con tanti generi, tante sfaccettature, perché sai, poi un singolo può arrivare, non può arrivare, può piacere, non può piacere. Credo che l'album sia un po' il

0: punto di arrivo, il primo tassello per un artista per farsi conoscere per quello che è, perché almeno fai vedere tutte le tue parti, la tua penna, le tue sfaccettature. Quindi no, non vedo l'ora e spero che, insomma, che piacerà al pubblico.
1: Allora, la sentiamo tra pochissimo la canzone, che poi farà parte, come hai detto tu, di questo progetto un pochino più ampio. Ma per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, abbiamo una domanda che faccio un po' a tutti gli artisti in serata. Sì. Sei un sogno di Carmen Ferrante?
0: Ma un sogno... il mio sogno è quello di avere il mio pubblico, sicuramente, che mi apprezzi, che... a apprezzare, cantare le mie canzoni. Io, come ho sempre detto, sono contento anche di andare a cantare in dei club. L'importante è che ho un pubblico che mi segue, che mi voglia bene e che apprezzi, soprattutto, e che si riconosca questo. Poi, se proprio devo essere, ecco, devo togliermi un po' un sassolino.
1: Certo.
0: Un caffè con Vasco Rossi, guarda, un caffè, non un conto, un caffè con Vasco.
1: Vabbè, ecco. Te lo auguriamo, un caffè con Vasco e magari l'apertura anche di un concerto, non ti piacerebbe?
0: Magari.
1: Tanta musica per Carmen Ferrante, che è stata con noi, naturalmente in chiusura di questa piccola chiacchierata riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Amore Clandestino. Grazie Carmen.
0: Grazie a voi, ciao.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, un po' ci conviene, il nuovo singolo di questa bella formazione Lingue, e noi abbiamo questa sera in diretta con noi Federico Vittorini, cantante di questo gruppo band abruzzese, che è in linea con noi, in diretta con noi. Federico, benvenuto.
1: Ciao, grazie mille per l'invito.
0: Allora, un po' ci conviene questa bella band Lingue, con un'idea che è partita poi tra l'altro nel 2017. Ma da chi è partita, Federico, l'idea naturalmente di creare questo bel progetto?
1: Ma l'idea nasce intanto da un'esigenza più che dalle persone, nasce poi da una mia spinta cantautorale che mi vedeva voce e chitarra a scrivere dei pezzi, e da un incontro con altri musicisti della città. Ci siamo subito trovati molto bene a lavorare insieme, nel senso che la questione band ha sempre vinto sull'importanza del singolo, no, da solo, perché ed è il motivo per cui a distanza di 9 anni ancora portiamo avanti il progetto di una band, che ad oggi è anche raro, no, se vogliamo, che una band inserita in un discorso, non so, più underground, più in fase di in fase emergente, eccetera, possa essere portata avanti. E quindi nasce da questo incontro, dalla volontà anche di portare le canzoni sempre di più, ed è un processo che è arrivato fino ad oggi alla creazione di questo nostro ultimo lavoro, che vedrà la luce, il disco, ad ottobre, e sempre di più le canzoni ad una necessità comunicativa che possa essere più di band che di cantautore. Bene. Questa cosa è nata dal primo giorno che ci siamo uniti.
0: Senti Federico, dai, insomma, citiamo un po' anche gli altri componenti di questa formazione, chi sono in pratica?
1: Allora, abbiamo Marco Fontana, Valerio Giuliani, diciamo curiamo l'immagine noi tre, poi abbiamo sul palco anche Stefano Valeri e Giordano Mezzini, che però non riteniamo turnisti, riteniamo comunque parte della famiglia Lingue, solo che non si vedono tutta la parte burocratica, le scartoffie burocratiche che sono dietro il progetto.
0: Senti Federico, perché Lingue? Domanda di rito naturalmente, però vogliamo sapere il motivo naturalmente di questo nome d'arte che avete scelto per marchiare questo vostro progetto musicale.
1: Lingue nasce proprio dai primi anni di percorso, non sappiamo neanche noi bene il perché ci fu dato da una persona, da un'amica in comune, e in quanto i primi concerti, quando ancora non si aveva una struttura, una progettualità, la band si esibiva, no? Che ne so, giornata dell'arte a scuola, robe del genere, serviva un nome, ci è stato dato questo nome che però poi abbiamo fatto nostro e che cerchiamo di spiegare con il fatto che attraverso un nome del genere, metaforicamente parlando, possiamo esprimerci a una fascia generazionale ben precisa, raccontando di cose che accadono, e cerchiamo di raccontarle, di colorarle in orizzontale, no? Il più possibile, e per poter arrivare ad un pubblico specifico, a volte anche di nicchia volendo.
0: Certo, perché c'è questa vostra necessità, naturalmente questa spiccata necessità comunicativa attraverso la musica di lanciare un po' un messaggio al vostro pubblico. Però questo progetto nasce nel 2017 con questo EP, si chiama Neve, poi c'è stata la pandemia che un po' ha penalizzato questo lavoro, ma c'è stato anche un periodo di svolta dopo la pandemia per questa vostra formazione, o sbaglio?
1: Sì, è tutto giusto. La pandemia ha rischiato di mettere fine al progetto un pochettino, perché noi avevamo scritto questo album, ci credevamo tantissimo, Umani, scritto tra il 2018 e il 2020. Dovevamo andare in tour, prima data il 14 marzo, era a Milano, del 2020. Quindi quando poi vedi in quell'età, 6 anni fa, cioè avevamo comunque poco più di 20 anni, e mandare, tagliare totalmente le gambe al progetto, e è stato difficile, no? Poi ritornare, riavere voglia di rimettersi in sala prova a scrivere tutto quanto. Però infatti ci sono stati un anno e mezzo di totale depressione lavorativa, ecco, da questo punto di vista. Poi però nel fine 2023, ecco, metà 2023, ci siamo guardati in faccia ed è tornato ancora di più, no? Quel fuoco dentro, quella voglia di di mettersi in gioco, però facendolo molto di più a modo nostro. Infatti anche sulle scelte stilistiche di quest'ultimo lavoro siamo molto autonomi, ecco.
0: Una svolta positiva, dai, una svolta positiva.
1: Assolutamente, Federico, sì, assolutamente.
0: Bene, Federico Vittorini con noi, cantante di questa bella formazione abruzzese Lingue, la canzone si chiama Un po' ci conviene, che sentiremo naturalmente Federico in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Avete calcato palchi importanti, insomma, di rilievo di quella che è la scena underground italiana. Insomma, vi nutrite praticamente di live e di pubblico, eh?
1: Sì, crediamo sia il segreto della nostra musica, almeno, perché poi non è mai giusto, no, parlare di tutti i progetti, o comunque di come si muovono anche altri progetti. Per quanto riguarda la nostra, il nostro percorso, noi viviamo di live, cioè fare live è la cosa più importante, è anche il mezzo di comunicazione più importante che abbiamo, perché sì, i social li usiamo quando è necessario, però pensiamo che il miglior mezzo per veicolare un messaggio e quant'altro sia il live, almeno da parte nostra.
0: Beh, Lingue, poi tra l'altro dovete sapere che hanno vinto Arezzo Wave Abruzzo e sono arrivati alle finali, alla fase finale del premio Buscaglione e Musica contro le Mafie. Beh, devo dire due tappe importanti di quello che è il vostro percorso musicale, è vero Vittorio?
1: Sì, è stato molto molto importante e è bello. Poi partecipare a contest è comunque una cosa che abbiamo fatto. Adesso facciamo un pochino più fatica a decidere di partecipare magari ad un contest. Preferiamo continuare sul percorso di gavetta, live, club e quant'altro, festival. Però quelli sono stati sicuramente appuntamenti importanti che ricordiamo con molto molto piacere.
0: Senti, parliamo di questo singolo nuovo, Un po' ci conviene, che è un brano che poi racconta la convivenza con un dolore che spesso non passa e che con il tempo diventa, diciamo, quasi familiare. O sbaglio, sì. Federico? Insomma, cosa?
1: No, assolutamente, un po'.
0: Quale tipo di dolore hai voluto raccontare con questa canzone, con questo testo?
1: Ma non è più un tipo di dolore, è che cerchiamo di raccontare quello che ci riguarda un pochettino da vicino tutti i giorni, no? La vita è composta così tanto dalle gioie quanto da momenti dolorosi, da rotture, sono veramente ampie, no? E diverse i tasselli, i mattoncini che compongono.
0: Certo, generico, un dolore generico, insomma.
1: Quindi,
0: sì.
1: Esatto, il dolore, però il dolore, un po' ci conviene, parla di un dolore che non deve essere scacciato, perché arrivare a prenderlo per mano, no? Quasi familiarizzarlo, arrivare a metterlo sullo stesso piano delle altre cose, anche a livello di esigenza, è importante per quanto ci riguarda e volevamo veicolare questo messaggio qui.
0: Bene, Federico Vittorini con noi, cantante di Lingue. Quando esce il vostro progetto, Federico? Mi hai detto, insomma, tra poco uscirà?
1: Sì, usciranno altri singoli, uscirà un altro singolo su maggio, un altro a giugno, il disco indicativamente ad ottobre, crediamo dopo la metà di ottobre.
0: Bene, allora insomma, Federico, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno dei Lingue.
1: È il sogno mischiato a, speriamo, alla realtà più vicina, di suonare il più possibile, insomma, di far crescere il progetto attraverso i concerti il più possibile e stabilizzarci in quello che è la scena che ci piace di più e che ci ispira molto di più, che quell'underground, che secondo noi vale molto di più di un singolo genere o di un singolo modo di comunicare, perché far parte di una scena ti permette di convivere anche con generi magari opposti al tuo, che però hanno la stessa visione a livello emozionale, ecco.
0: Senti, i prossimi mesi tanto live sicuramente, poi promozioni anche,
1: speriamo
0: che
1: di
0: poi
1: sì.
0: Ci conviene. Beh, speriamo di sì. Venite in Puglia?
1: Ma non abbiamo dato in Puglia, ma se ci sono occasioni siamo super aperti, prendiamo il furgoncino e partiamo.
0: Beh,
1: molto,
0: ci farebbe piacere ascoltare non solamente questa bella formazione abruzzese che abbiamo avuto ospite questa sera con noi, a rappresentarla c'è stata Federico Vittorini, cantante. Vogliamo ricordare anche velocemente gli altri, Federico?
1: Sì, Marco Fontana, Valerio Giuliani, Stefano Valeri e Giordano Mezzini.
0: Bene, loro sono in Lingue e in chiusura noi sentiamo il nuovo singolo, si chiama Un po' ci conviene. Grazie a Federico.
1: Ma grazie a voi, di cuore. Ciao.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Questa sera focus sulla cozza tarantina, che non è soltanto un prodotto alimentare, ma è un pezzo di identità di questa città. All'interno del Mar Piccolo vive una delle economie storiche di Taranto, un lavoro antico tramandato di padre in figlio che oggi si trova davanti a una sfida decisiva. Inquinamento

0: fare salute e lavoro. E allora la domanda con cui introduciamo questa trasmissione è semplice. La mitilicoltura può essere ancora un pilastro del futuro economico di Taranto? Ci vediamo tra poco dopo la sigla qui da Palazzo Pantaleo.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora ben ritrovati Orizzonte Taranto, dopo la sigla andiamo a cominciare la nostra trasmissione. Per anni la mitilicoltura è stata uno delle economie simbolo di questa città, migliaia di tonnellate di prodotto, centinaia di famiglie coinvolte, un rapporto diretto tra la città e il suo mare. Poi è arrivata una lunga crisi, l'inquinamento del Mar Piccolo, le restrizioni, le morie per il cambiamento climatico, la perdita di redditività del settore. Eppure, nonostante tutto, la cozza tarantina continua a rappresentare molto più di un comparto produttivo. Ne parliamo questa sera con Paolo Vinci, presidente della cooperativa Isola per Miti di Mare, Francesco Cosa, assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Massimo Zito di Confapi e Luciano Carriero di Confcommercio Taranto.
2: Buonasera a tutti.
1: Qui a Orizzonte Taranto. Come nostro costume, prima di cominciare vi faccio vedere questa scheda che ci introduce all'argomento della serata.
3: La mitilicoltura tarantina non è soltanto un comparto produttivo, è uno dei pochi legami rimasti intatti tra Taranto e il suo mare. Nel Mar Piccolo, tra i citri, nasce da secoli la cozza tarantina, presidio slow food e simbolo identitario della città. Un prodotto che racconta lavoro, memoria collettiva e tradizione marina molto più di qualsiasi slogan turistico. Per decenni Taranto è stata uno dei principali poli mondiali della mitilicoltura. La produzione negli anni migliori ha raggiunto le 30.000 tonnellate annue, coinvolgendo circa 1.300 addetti diretti tra allevamento, raccolta, commercializzazione e ristorazione. Un'economia del mare che ha sostenuto centinaia di famiglie e costruito una cultura del lavoro tramandata di generazione in generazione. Poi è arrivata la crisi. L'inquinamento industriale del Mar Piccolo ha colpito duramente il comparto. Le cozze e organismi filtratori assorbono facilmente contaminanti come le diossine. Per questo motivo la filiera è stata sottoposta a controlli rigidissimi e parte della produzione è stata progressivamente spostata verso aree considerate più sicure nel secondo seno del Mar Piccolo e del Mar Grande. A questo si sono aggiunti gli effetti del cambiamento climatico, aumento delle temperature marine, morie estive, costi sempre più alti, margini economici ridotti. Nel 2024 il settore ha vissuto una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Perse circa 9.000 tonnellate di prodotto, quasi il 70% della produzione annuale, con danni economici stimati attorno agli 8 milioni di euro. Eppure, nonostante tutto, la mitilicoltura continua a rappresentare uno dei comparti più strategici dell'economia del mare tarantina. Negli ultimi mesi sono emersi segnali incoraggianti. I monitoraggi di ASL, ARPA e Commissario straordinario alle bonifiche hanno certificato nei mesi invernali 2025-2026 la conformità dei mitili del primo seno del Mar Piccolo ai parametri europei di sicurezza alimentare, una notizia accolta dal comparto come una possibile svolta dopo anni di restrizioni e diffidenza. Ma il punto va oltre il dato sanitario, perché oggi la cozza tarantina è il punto d'incontro tra ambiente, salute pubblica, lavoro, turismo ed economia sostenibile. E racconta forse meglio di qualsiasi altro dossier la sfida che Taranto ha davanti, riuscire a costruire un modello di sviluppo che non sia più in conflitto con il territorio. La domanda è semplice. Può la mitilicoltura diventare uno dei pilastri del futuro economico della città?
1: E da questa domanda noi partiamo con il nostro dibattito. Assessore Cosa, quanto pesa oggi il comparto della mitilicoltura per l'economia cittadina?
2: Per quanto riguarda l'amministrazione comunale pesa tantissimo, nel senso che sono davvero tantissime le attenzioni che questa giunta, questa amministrazione comunale sta rivolgendo al settore. Rispetto al video che avete trasmesso, quelle immagini mi sembrano immagini

0: lontane, per fortuna, perché siamo, grazie al lavoro, diciamo, sinergico di tutti, devo dire davvero di tutta la città che sta cercando comunque di dare risposte a questo settore, finalmente stiamo vivendo dei tempi migliori. Tra l'altro, è insediato presso il Comune di Taranto il tavolo della mitilicoltura, che è un organismo molto importante, fatto sia dalle istituzioni che dalle stesse associazioni di categoria, sindacali che tutelano il settore, e quindi abbiamo degli obiettivi che stiamo portando avanti in maniera molto puntuale, direi. Ovviamente paghiamo anni molto pesanti da tutti i punti di vista, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della regolamentazione, dal punto di vista ovviamente anche di fattori che sono caduti sulle teste degli stessi mitilicoltori, e quindi è importante mettere ordine perché sono tanti i fattori sui quali bisogna intervenire, e vi posso garantire che siamo sul pezzo, dal dissequestro del primo seno del Mar Piccolo, che a giorni ripresenteremo la nuova istanza. Stiamo lavorando anche su una regolamentazione per la cozza DOP tarantina. Già siamo in una fase positiva con lo SLO, con la cozza SLO, quindi dobbiamo anche certificare e quindi spogliarci di questa maldicenza che la cozza, diciamo, non è genuina. Anzi, come è stato ben detto nel video, le analisi di ARPA e di ASL affermano e rilanciano la bontà del prodotto locale, a cospetto anche di un prodotto che viene reimmerso nel nostro mare. Proprio l'altro giorno, se non sbaglio, è stato fermato per dei controlli un carico che arrivava dalla Grecia, e quindi va ancora di più a confortare che la cozza tarantina è uno dei prodotti nel campo dei mitili a livello nazionale dei più buoni. Ovviamente un tema molto centrale è quello della legalità, perché abbiamo un sommerso, cioè una parte di abusivi che purtroppo danneggia il settore. Devo dire che in questa direzione le cooperative, finalmente concessionarie, hanno capito l'importanza di vivere nella legalità, e sono loro stessi, diciamo, a fare da pungolo alle istituzioni per fare un contrasto, quindi una lotta seria all'abusivismo, perché di lì vengono determinate anche le quote di mercato, perché purtroppo, nonostante il prodotto tarantino è uno dei più buoni a livello italiano, detto da tutti, ovviamente a livello economico l'immissione sul mercato è ancora bassa, cioè il prodotto può essere sicuramente venduto a prezzi maggiori, anche perché grazie, diciamo, all'esperienza che sto vivendo in questo settore, c'è da dire che le cooperative dei mitilicoltori hanno grandissime spese, e quindi è un settore che sicuramente va sostenuto con tutte le forze,
1: Ecco,
0: sia
1: qui proprio
0: comunali che
1: mi
0: regionali.
1: riaggancio, volevo sentire le imprese. Massimo Zito di Confapi, le imprese di settore riescono ancora a reggere i costi dell'aumentata energia, ad esempio, e anche quelli
0: Allora,
1: dell'incertezza ambientale?
0: io vorrei dire una cosa, perché poi a Taranto ci meravigliamo quando succede qualcosa di grave e una persona ci rimette la vita perché viene aggredita a causa del disagio economico e sociale che abbiamo in questa città. Sono centinaia le famiglie che vivono di mitilicoltura, però è un settore estremamente povero, perché è un settore ancora fatto di illegalità e di abusivismo in gran parte. E gli illegali e gli abusivi fanno una concorrenza sleale a quelle che sono le cooperative che, come giustamente diceva l'assessore Cosa, stanno emergendo, stanno facendo grandi sacrifici. I canoni di concessione demaniale sono aumentati da 300 euro a oltre 4.000 euro. Per loro sostenere questi costi è impossibile se poi i centri di spedizione accolgono il prodotto abusivo, quindi di gente che non ha sostenuto nessun costo, che non rispetta le regole di sicurezza, che non rispetta le assunzioni, a 60-70 centesimi, 60-70 centesimi al chilo, loro non rientrano nelle spese. E allora abbiamo una parte della società, poi molti risiedono nella città vecchia, ai Tamburi, a Paolo VI, una parte della società che vede i propri figli che non riescono a crescere in condizioni economiche adeguate, che vedono o i genitori che lavorano nell'illegalità, quindi il loro futuro, il loro imprinting è quello dell'illegalità.

0: oppure altri che vedono i genitori che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera e poi dopo alla fine non riescono a portare a casa niente. Io qua vorrei lanciare un appello a tutti quanti, ma non perché la cozza tarantina deve avere un futuro, dobbiamo fare grandi progetti. I progetti li sappiamo fare, c'è Paolo Vinci che con la sua cooperativa sta facendo un progetto egregio a supporto della mitilicoltura, ma io vorrei spronare l'assessore Cosa, l'assessore Patronelli a sistemare subito la questione dell'abusivismo perché le concessioni abusive vanno eliminate immediatamente e poi anche gli operatori commerciali. Abbiamo Luciano Carriero che è un amico, ha un centro di spedizione. Luciano, io ti invito, perché da domani mattina non cominci per promuovere la qualità vera della cozza tarantina ad acquistare la cozza tarantina a 1,50 euro al chilo dai produttori regolari? Poi la si venderà a 3 euro, la si venderà a 4 euro, ma io credo che il tarantino che vuole mangiare un chilo di cozze davvero genuine, sane e contribuire concretamente, non con le manifestazioni in piazza, a quella che è l'economia della città, lo spende 4 euro per un chilo di cozze. Allora, Luciano, da domani mattina le compriamo a 1,50 euro?
1: Questo è,
0: Eliminiamo gli
1: sì,
0: abusivi?
1: hai perfettamente ragione, Massimo. Questo già lo facciamo, però abbiamo perso mercato, non riusciamo più a lavorare perché gli altri centri di spedizione comprano, come hai detto poco fa, prodotto a 50-60 centesimi e giustamente, come ognuno tira l'acqua al proprio mulino, le pescherie che comprano il prodotto si sono spostati tutti diciamo, in questi centri e stiamo lavorando pochissimo perché noi abbiamo creato una comunità di produttori Presidio Slow Food. Il prodotto del Presidio, siamo una decina di produttori che abbiamo aderito a questo progetto. Il prodotto passa dal nostro centro di spedizione e confezionato con l'etichetta Slow Food, ma questa piaga dell'abusivismo ci crea molti problemi. Quindi è gente che, come diceva Massimo, non ha nessuna spesa, non paga contributi, non pagano concessioni, stanno a mare e fanno concorrenza sleale ai mitilicoltori che vivono, hanno società, hanno spese vive tutti i giorni. Quindi è importante, noi facciamo un appello al comune, a tutte le istituzioni. Qualche anno fa abbiamo anche proposto un censimento di tutti gli impianti abusivi. È importante
0: Ce
1: questo,
0: l'abbiamo.
1: censire le condizioni proprio delle concessioni nel Mar Piccolo di Taranto, perché qui si alza uno la mattina, va a mare la legge del più forte. E se vogliamo rilanciare il settore che ha tutte le carte in regola per farlo, perché io ho la fortuna di essere un produttore di cozze storico e un commerciante, quindi conosco
0: Tutte e
1: perfettamente
0: due.
1: il mercato della cozza tarantina e voglio dare una notizia buona ai miei colleghi, ai mitilicoltori. C'è futuro, c'è mercato, la cozza tarantina è richiesta, però dobbiamo fare squadra. In un momento, questo è un momento storico, bisogna fare squadra. Non bisogna più essere
2: Ognuno per sé,
1: ognuno per
2: certo.
1: sé e camminare da soli, non è più.
2: Non è più il tempo.
1: Non è più il tempo di. Bisogna fare squadra. Questo è un momento storico, se vogliamo fare la differenza.
0: Quindi abbiamo un censimento.
2: Allora, io ho una curiosità a
0: Assolutamente,
2: tal
0: quello lì.
2: proposito da sottoporre a Paolo Vinci, che ricordiamo è della cooperativa Isola per Miti di Mare. E quanto pesa ancora l'illegalità? Abbiamo capito che ha un costo molto importante sulle imprese legali e sane. Ma la diffidenza rispetto al prodotto, no? Quello che diceva anche un po' Luciano Carriero, la reputazione che
0: Certo.
2: abbiamo purtroppo ereditato dagli anni scorsi, quanto pesa su di voi?
3: Moltissimo. Innanzitutto grazie per l'invito. È un tema che la cooperativa tratta da un po' di tempo, da quando ha manifestato il proprio interesse a partecipare a questa coprogettazione tanto voluta dal comune, a valere sui fondi ex Ilva, quindi anche emblematica.

0: la decisione del comune di intervenire con questi fondi in maniera costruttiva e reale per una volontà di un progetto mirato a una fusione perfetta. Non a caso arriva dallo sviluppo economico la proposta di progettazione, una perfetta fusione tra la coesione sociale e lo sviluppo economico per andare a affrontare i due temi essenziali sul tema, che sono quelli delle attività produttive e quindi di incentivare e supportare tutte le aziende, le cooperative che sono regolari nello svolgimento della propria attività per i temi che anticipava precedentemente Luciano sulla concorrenza sleale, perché poi di questo si tratta,
1: Certo.
0: non rispetto alle regole, ma anche per la reale identificazione di quello che è la cozza tarantina, perché noi a oggi siamo all'identificazione di un prodotto, cioè vediamo il mitile, ma la cozza tarantina non è soltanto quel prodotto, è anche il processo che ha condotto a quella produzione. Quindi il lavoro che stiamo facendo con la grandissima partecipazione delle cooperative dei mitilicoltori, sono 25, hanno passato una selezione e un vaglio attentissimo dal demanio e dal comune per individuare la perfetta regolarità di queste cooperative. Sono totalmente coinvolte e sono i protagonisti principali dell'attività. La narrazione che stiamo facendo, con il supporto del regista e attore Massimo Cimaglia, che porterà anche un documentario che poi verrà distribuito, è proprio quella di cui si parlava prima, anche il racconto per superare quella diffidenza rispetto al reale lavoro quotidiano delle cooperative che esistono, sono tante, che lavorano quotidianamente affinché il prodotto sia correttamente portato sul mercato. Accanto a questo, il progetto Miti di Mare ha anche altre iniziative e azioni specifiche. Una tutela ambientale, quindi con il supporto dell'associazione Plastica Qua ci siamo recati nei posti e ci recheremo in altri posti, in altri luoghi, per andare a fare materialmente una pulizia, coinvolgendo direttamente i mitilicoltori a questo. La cosa interessante, si parlava di coesione sociale perché l'intervento è anche con volontari residenti a Taranto, ci tengo a precisare, non cittadini tarantini, ma residenti a Taranto, perché una grandissima partecipazione dei migranti regolari sul territorio che con i vari progetti degli enti del terzo settore che sono stati a loro volta coinvolti, partecipano attivamente per quel senso di appartenenza alla nostra città, che molto spesso manca, questo lo dobbiamo dire. Questo attaccamento ci sta portando anche a avere una partecipazione così tanto attiva dei mitilicoltori che sono loro a proporre i tratti di costa, a proporre delle azioni innovative. Il sabato 23 avremo, non ve lo svelo, è una piccola sorpresa, verrà fuori poi pubblicamente, per un momento di incontro e di coesione tra i mitilicoltori, perché l'incertezza rispetto alle regole di ingaggio porta anche alcune volte uno scollamento tra la stessa categoria, all'interno
1: Certo.
0: della medesima categoria. Quindi questo è un momento invece di unione per andare tutti nel medesimo obiettivo. Accanto a questo c'è anche una parte di un racconto delle ricette di un tempo e quindi recuperiamo i vecchi valori e li trasformiamo in cibo più facile e più fruibile. Quindi ci sarà all'interno dell'evento finale una trasformazione di quella ricetta antica attualizzata
1: Non
0: al momento
1: spoileriamo
0: attuale.
1: tutto.
0: Però volevo aggiungere un
1: No.
0: passaggio importante, non raccontiamo tutto il progetto oggi che è lungo, però volevo agganciarmi a ciò che diceva precedentemente l'assessore Cosa, con la partecipazione ancora una volta diretta e attenta di tutti i mitilicoltori, stiamo iniziando a svolgere tutta l'attività prodromica alla certificazione DOP. Si sono resi tutti disponibili
1: Certo.
0: a avere l'accesso all'interno delle loro strutture e a raccontare il proprio processo produttivo, già iniziando a sottoscrivere il questionario.
1: Il progetto è molto interessante, soprattutto il progetto che ci ha raccontato Vinci, soprattutto per un punto, per quel meccanismo, come dire, sano che si innesca di rigenerazione non solo di un comparto economico, ma di rigenerazione sociale, perché coinvolge come parte attiva proprio anche la cittadinanza
0: Esatto.
1: residente e questo è molto importante. E qui mi riaggancio all'assessore Cosa. Il comune oggi considera la mitilicoltura col giusto peso, nel senso, mi spiego meglio, c'è stato un momento in cui, non è colpa nostra, non eravamo ancora nati, e il passato non lo cambia nessuno, qualcuno ha pensato che Taranto potesse diventare la capitale dell'industria pesante, no? E quindi, come dire, un investimento come quello dell'acciaio ha mutato anche i destini inevitabilmente della mitilicoltura. Oggi, tra l'acciaio che è in crisi, il futuro dello stabilimento che è ancora avvolto nelle nebbie, si può pensare che sul piatto della bilancia la mitilicoltura, che è nostra storica e identitaria filiera di produzione economica, possa avere un peso maggiore?
2: Beh, io ritengo che la mitilicoltura ha resistito a questa invadenza della grande industria, perché tutto sommato il settore è ancora lì, è presente e ha una voglia di riemergere in maniera preponderante. Tant'è vero che il primo seno e il secondo seno del Mar Piccolo, nonostante la presenza, voglio dire, dell'ex Ilva, comunque conserva un ecosistema marino che è invidiabile da tutte le marinerie italiane,
1: meno
2: grazie ai
1: male che c'è la
2: citri,
1: natura.
2: grazie ai citri, grazie ai quali si sono riprodotti cavallucci marini piuttosto che altri esemplari unici. E quindi diciamo che il peggio è passato. Ovviamente a noi sta il rilancio di questo settore. Devo dire una cosa molto importante. Premesso che l'abusivismo lo troviamo tanto a terra quanto a mare, quindi non voglio per nulla crocifiggere i mitilicoltori che in molti casi sono diventati abusivi anche per questioni non direttamente riconducibili a loro, e devo dire che ho trovato una grande collaborazione nel comparto. L'obiettivo di un'amministrazione comunale, di un ente locale, è quello di far riemergere gli abusivi e di dargli la concessione. Devo dire che in questa direzione stiamo lavorando e per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme 29, 25 cooperative che pagano i canoni nonostante le difficoltà, nonostante le calorie alle quali purtroppo il prodotto è stato sottoposto e quindi hanno avuto dei gravi danni, e la politica in generale è stata sempre al loro fianco richiedendo anche lo stato di calamità naturale. Quindi voglio dire, è davvero al centro dell'attenzione. Ritengo però che questo settore debba fare un salto di paradigma, perché noi abbiamo le potenzialità quindi anche di innovare lo stesso settore e quindi attingere ai fondi che la Regione Puglia mette a disposizione con tante misure ad hoc. Ad esempio, la trasformazione dei mitili è un tema centrale anche per rilanciare il settore, perché non ci possiamo limitare soltanto alla produzione, quindi all'agricoltura del mare. Luciano ne è testimone, perché lui vive, diciamo, sia da produttore a mare che da commerciante. Però io vedo alcune marinerie vicine, Fasano ad esempio, ci sono delle realtà che producono anche la trasformazione dei mitili con risultati economici molto importanti. Quindi io ritengo che la politica, come sta facendo, debba accompagnare questo comparto anche per innovarlo, per creare la possibilità che le nuove generazioni possano affacciarsi, perché molto spesso mi capita di rapportarmi con le cooperative storiche che purtroppo gli stessi figli comunque non hanno un ricambio generazionale. Anche lì, attraverso la formazione in work, si può, no, attirare nuove leve a questo settore che poi dà grandissime soddisfazioni. Ovviamente noi siamo sul pezzo, abbiamo un censimento puntuale di tutti gli abusivi fatti dalla Guardia di Finanza con un volo, quindi abbiamo individuato. Ovviamente la pulizia comporta anche un'esposizione economica importante da parte dell'amministrazione comunale, che ovviamente stiamo cercando di individuare. E in questo senso devo dire che abbiamo anche una progettualità, perché gli abusivi sono legati anche ai punti di sbarco, che sono tutti abusivi loro stessi, i punti di sbarco. Quindi,
0: Punti di
2: andando a
0: approdo.
2: ridurre i punti di sbarco a una filiera controllata, sapendo che le cozze da mare devono andare a finire solo in due postazioni, già andiamo ad abbattere il controllo, perché il tema della legalità è strettamente correlato al tema del controllo. Chi controlla? Ovviamente oggi E ci sono anche, voglio dire, difficoltà nel controllo perché non è che abbiamo la disponibilità di tutte queste risorse umane, parlo di polizia locale, di capitaneria, di guardia di finanza, che riescono a fare un controllo puntuale. Molte volte i controlli, Luciano, vengono fatti a campione, ogni volta, voglio dire, poi abbiamo i sequestri. Riducendo i punti di sbarco, sappiamo anche che
1: Inevitabilmente,
2: devono arrivare
1: certo.
2: lì. Su questo devo dire che l'amministrazione comunale di Taranto è stata molto lungimirante perché noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 48 milioni di euro del SIAB che prevede il rifacimento.

0: crescimento totale del mercato ittico, che sarà il punto di sbarco e quindi il centro di stabulazione primario. Poi sarà rifatto Manganecchia, sarà rifatto la parte sotto l'Istò per intenderci, anche l'ex stabulatore in Mar Grande. Quindi voglio dire, noi ci siamo dati come obiettivo il 2030 per ordinare il settore. Ovviamente dobbiamo riportare anche un decoro a tutta la costa perché è stata devastata. Voi pensate che tutt'oggi è lungo il primo seno, il secondo seno del Mar Piccolo, ma non solo, anche in alcune infratti in giro per la città, vengono pulite le cozze e quindi messe nelle vaschette in maniera del tutto abusiva e poi ce le ritroviamo nelle pescherie, ce le ritroviamo a tavola. Anche lì va
1: Va fatto
0: fatto una
1: ordine per
0: stretta,
1: una
0: va
1: questione di
0: fatto
1: igiene,
0: di igiene.
1: soprattutto,
0: E
1: e di
0: lì
1: tutela
0: devo
1: della
0: dire che il
1: salute.
0: sindaco, proprio la settimana scorsa, ha prodotto una relazione puntuale, indirizzata al commissario delle bonifiche per far ripulire tutta quella parte del primo seno e del secondo seno, anche perché, a brevissimo si terranno i giochi del Mediterraneo e quindi, siccome
1: Certo.
0: saremo, oggetto di una visibilità
1: Sotto i riflettori.
0: internazionale, vogliamo che i droni non riprendano lo scempio che ci sta. Devo dire che già siamo intervenuti in maniera puntuale, grazie alla cooperativa Isola e al progetto Miti di Mare, finanziato con i fondi Exilva, che abbiamo ripulito totalmente sotto la Pineta Cimino, con un intervento dell'AMIU e un intervento, diciamo, con Miti di Mare, e ora stanno realizzando il campo di regata. E stiamo rimuovendo anche i pali, i vecchi sistemi per dei campi mitili, dove vedeva l'utilizzo di questi pali che ormai si sono rotti, spezzati, che sono anche un pericolo per la navigazione. Quindi abbiamo chiesto al commissario delle bonifiche anche di rimuovere tutta questa palificazione che crea intralcio
1: Obsoleta.
0: anche alla diportistica, crea intralcio proprio anche a chi deve effettuare il controllo. Quindi abbiamo tutta questa parte, diciamo, di importante lavoro che ci tocca svolgere. Abbiamo le idee chiare, devo dire, però ovviamente poi servono anche le risorse economiche, capite
1: Certo.
0: bene?
1: Risorse
0: Cioè,
1: umane ed economiche,
0: risorse
1: diceva lei.
0: umane ed economiche.
1: L'appello che mi ha molto colpito, l'appello alle nuove leve, no? Perché andare per mare, Luciano Carriero probabilmente lo sa più di tutti gli altri seduti qui su questi
0: Sicuramente,
1: sgabelli,
0: sicuro.
1: costa molta fatica, e una fatica che poi non trova, come dire, è quasi H24, no? Perché si va per mare, si fa il lavoro sui pali e poi si torna e si lavora a terra con l'attrezzatura e poi magari si va a commercializzare il prodotto, quindi è veramente un lavoro molto totalizzante che comincia quando il sole ancora deve sorgere e finisce forse quando il sole è tramontato. E allora l'appello alle nuove leve, però qui lo voglio fare agli imprenditori di Confapi, esiste ancora, come dire, ci sono giovani che vogliono fare questo lavoro, la faccio prima a Massimo Zito e poi la faccio a Luciano Carriera questa domanda. Zito.
2: Guarda, sono contento che tu mi faccia questa domanda per due motivi. Uno, perché a Taranto abbiamo, ad esempio, la facoltà di maricoltura, il corso di laurea di maricoltura, al quale mi sono personalmente iscritto, perché quando mi sono avvicinato per supportare i mitilicoltori, col professor Zizzo, che è il direttore del corso di laurea, abbiamo imbastito una serie di attività all'interno del centro studi per i mitilicoltori. Mi sono voluto lanciare anch'io per avere più competenze, mi sono iscritto. Quindi a Taranto abbiamo i presupposti per formare i giovani e come Confapi stiamo riunendo diverse cooperative in rete d'impresa. È la prima volta che a Taranto, mi auguro presto, si riuscirà a mettere insieme delle cooperative che storicamente a Taranto non sono mai riuscite a dialogare tra di loro, non hanno mai avuto la forza per proporsi su mercati esterni a quello locale o per provvedere anche alla trasformazione del prodotto, per provvedere alla distribuzione con nuove tecnologie. Però ancora una volta siamo rallentati. Io non voglio fare il disfattista, noi ci mettiamo l'anima, abbiamo messo insieme i mitilicoltori, abbiamo già preparato anche un protocollo, perché abbiamo fatto già diverse missioni in mare per una certificazione geografica del prodotto tarantino e di qualità. Poi magari capiremo come interagire, no, con il marchio DOP. Quello che manca per essere nella perfetta legalità è un punto.

0: punto di approdo e di sbarco. Abbiamo chiesto concessione demaniale, ma i tempi sono lunghissimi. Io capisco che si eredita sempre una situazione grave dal passato, però mi sembra una città dove fare un passo avanti è qualcosa, è uno sforzo improbo. Possiamo capire in tempi rapidi se la nostra rete di imprese potrà avere una casa, innanzitutto dove far cambiare i mitilicoltori. Oggi dovete sapere che i mitilicoltori, se hanno delle esigenze fisiologiche, devono farlo a mare sulla costa. Se vanno a mare, che è difficile anche con la pioggia, devono cambiarsi poi in auto. Non ci sono degli spogliatoi, non essendoci un punto di attracco, non c'è neanche un ricovero per gli attrezzi. Vengono rubati gli attrezzi nottetempo. Ma è possibile che quando c'è un progetto, poi questo progetto che viene dalle imprese non venga supportato? Perché non parliamo di 2030, non parliamo di 2035, parliamo di 2026. Siamo pronti, sono pronti i mitilicoltori, sono tutti quanti perfettamente legali, chi da tanti anni e chi invece si è legalizzato ultimamente. Però i controlli non si riescono a fare sul prodotto abusivo, la concessione demaniale sta lì e non si ha risposta. Perché? Perché la macchina burocratica è lentissima. Ma riusciamo, assessore, a velocizzare tutto questo? Riusciamo, in un momento in cui le cozze si vendono ora, non si venderanno fra 6 mesi, a stoppare il mercato dell'abusivo e diamo soddisfazione economica al produttore in regola?
1: Allora, con questa domanda ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma poi voglio sentire Luciano Carriero rispetto, diciamo, alla difficoltà del reperimento della manodopera. E quindi vi lascio, insomma, con questa bellissima domanda fatta da Massimo Zito: se non ora, quando? Ma soprattutto perché investire in un brand così identitario per la città vuol dire anche ricordare a tutto il mondo, che però già lo sa, che Taranto è la città della cozza. A tra poco.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Orizzonte Taranto, seconda parte della nostra trasmissione. Allora, ci siamo lasciati con questa domanda a Luciano Carriero, che da quando è nato, si può dire, no? Quando sei andato in barca per la prima volta, Luciano?
3: Da sempre.
2: Te lo ricordi manco?
3: No, marinavo la scuola e correvo sulla barca da mio nonno. Immagina, da sempre, ero piccolino e il mare, purtroppo te ne innamori del mare. Il mare... Il Mar Piccolo in particolare, il settore della mitilicoltura, è come un figlio, una moglie. Se porti tuo figlio da piccolo, diventerà mitilicoltore. Quindi il nostro settore è un settore che si tramanda da padre in figlio. E c'è una nuova generazione, ci sono ragazzi che oggi non sono tanti come vent'anni fa, ma c'è ancora
2: speranza.
3: È un settore giovane. Noi come Confcommercio, come imprese, stiamo puntando sulla trasformazione. Stiamo facendo un progetto di 1 milione di euro per un'azienda di trasformazione. Faremo dei sughi pronti, cozze al naturale, quindi a Taranto ora nascerà questa azienda che darà supporto agli impianti. Questo è un progetto sociale, un progetto che darà stabilità alla mitilicoltura, perché fino a 20-25 anni fa le cozze si facevano in poche aree, tipo Taranto, La Spezia, Olbia. Adesso abbiamo la concorrenza, quindi molto prodotto che noi produciamo resta invenduto, perché arriva nello stesso periodo a maturazione, nello stesso periodo che arriva il prodotto greco, arriva il prodotto dell'Adriatico, quindi

0: noi siamo costretti a competere con questo. Noi con questo progetto il prodotto in eccesso lo trasformiamo, quindi daremo stabilità a un settore che ha problemi di alte temperature, perché come sappiamo il Mar Piccolo nei periodi estivi, nei mesi estivi, arriviamo ad agosto e le cozze muoiono. Allora noi cercheremo con questo progetto di quel prodotto in eccesso di trasformarlo e di dare un po' di reddito in più ai mitricoltori, alle
1: Di
0: cooperative, di
1: diversificare la filiera
0: diversificare,
1: della
0: creando
1: produzione.
0: posti di lavoro e stabilizzare altre figure, quindi stiamo sulla buona strada.
1: Luciano, ti racconto una cosa, perché adesso mentre parlavi mi è venuta in mente un'esperienza che io ho vissuto qualche tempo fa da giornalista. Tu sei troppo giovane e non te lo ricordi, sei troppo giovane in Confcommercio. Quando il compianto presidente Emanuele Papalia era presidente di Confcommercio, io partecipai. Era il secolo scorso, ad una conferenza stampa in cui lui, provocatoriamente, ma anche, diciamo, in maniera, come dire, fattuale, chiedeva agli imprenditori tarantini, soprattutto a quelli della sezione, diciamo, del food, ecco, adesso avremmo detto food, prima era una cosa diversa, di studiare progetti di fast food della cozza. Sul modello, per esempio, dei fast food americani, ora non mi fate dire nomi, ma in città, assessore, ne stanno nascendo tantissimi, voglio dire, no? Avete, come dire, contezza di questo. Rilancio l'idea del presidente Papalia e riparto proprio da te, Luciano, un fast food della cozza che parta da Taranto e diventi anche, come dire, franchising, nazionale e oltre. Che ne
0: Noi stiamo
1: pensi?
0: puntando proprio su questo, sulla trasformazione ci darà
1: Quando è
0: quella
1: arrivata la
0: forza di
1: sorpresa.
0: coprire anche mercati più lontani. Per
1: Ma tu pensa,
0: consumare il
1: non mi
0: prodotto,
1: faccio
0: per esempio,
1: vedere.
0: noi già abbiamo fatto delle prove, la cozza tarantina siamo riusciti adesso, il trasformato, di farla arrivare nei Emirati Arabi e a New York, quindi c'è mercato e c'è richiesta, però adesso con la nuova programmazione della Regione Puglia stiamo aspettando che verrà pubblicato nei prossimi giorni il bando di trasformazione e commercializzazione prodotti ittici e noi siamo già pronti per partecipare a questo progetto per dare stabilità al nostro settore. Perché la cozza tarantina è diversa dalle altre cozze, si presta a questo tipo di
1: Trasformazione.
0: conserve. È un prodotto di altissima qualità. È un prodotto, non è un caso che la cozza tarantina è conosciuta in tutto il mondo e non abbiamo speso mai un centesimo di pubblicità. Immaginate che potenziale ha questo prodotto che si è fatta strada da solo. Quindi noi come impresa faremo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che sia vicino al nostro settore. Forse questo è il momento giusto. Abbiamo l'assessore amico Francesco Cosa che già quando era all'opposizione era vicino al settore. Adesso sta dimostrando che si è messo in moto. Però, assessore, abbiamo bisogno di una politica forte, smart e veloce, perché noi le cozze non aspettano, non è l'acciaio che lo produci, lo metti là e mantieni. La cozza ha bisogno di le cose le dobbiamo fare veloce perché abbiamo perso molti anni. Noi dal 2011, come diceva Massimo prima, il settore si è impoverito. Prima i nostri genitori hanno vissuto sempre dignitosamente. Noi sono generazioni che facciamo questo lavoro. Negli ultimi anni, dal 2011, quando ci fu l'ordinanza di divieto
1: Produzione.
0: di movimentazione e commercializzazione delle cozze del primo seno del Mar Piccolo, ricordiamo il primo seno del Mar Piccolo, e il settore si è impoverito, abbiamo perso molti anni, ci sono stati diversi suicidi anche. Due amici si sono suicidati. Perché non hanno retto alla crisi, perché il mitricoltore se li è vista brutte negli ultimi 10 anni, con altri problemi di surriscaldamento, però vogliamo troppo bene.

0: questo settore e non possiamo immaginare una Taranto senza mitilicoltura. Non è proprio possibile. Quindi abbiamo un prodotto il più sicuro in assoluto al mondo, perché proprio grazie a questa ordinanza le analisi che vengono eseguite sulle nostre cozze non vengono eseguite in nessuna parte del mondo. Quindi abbiamo un prodotto super controllato. Abbiamo le acque del Mar Piccolo classificate A. Quindi la nostra cozza, il nostro Mar Piccolo è un depuratore
1: Naturale,
0: naturale. Quindi la
1: certo.
0: cozza può essere pescata e portata direttamente sulle tavole senza nessun processo di depurazione. Significa che il nostro mare è in salute. C'è una fauna nel Mar Piccolo, io invito tutti a visitarlo. Ora stiamo costruendo, questa è una notizia, che do perché è importante, stiamo costruendo, grazie a Slow Food, ci stanno costruendo una barca, stanno investendo 100.000 euro, sui mitilicoltori, sulla comunità dei mitilicoltori. Questa barca verrà donata ai produttori di cozze che porteremo a visitare gli impianti ai turisti. Quindi
1: Quindi pesca turismo.
0: faremo toccare con mano quello che noi facciamo. È un progetto importante e Slow Food sta investendo 100.000 euro sui mitilicoltori.
1: Vedo che Paolo Vinci annuisce soddisfatto, ma lo
0: Sì.
1: hai fatto Paolo anche
0: Era
1: sul
0: uno
1: ricordo del
0: spoiler.
1: presidente Emanuele
0: Era un
1: Papalia e della sua bellissima idea della
2: rientrava nello spoiler, perché
1: ok.
2: nella restituzione
1: Beh,
2: finale del
1: questo non lo
2: progetto,
1: sapevo.
2: nella restituzione finale del progetto, questa rivisitazione dei piatti della tradizione ha una linea anche con un packaging specifico per promuovere lo street food legato alla cozza, con l'apertura e la possibilità che chi non ha un marchio registrato, ma soltanto una proposta per il futuro, per chi volesse anche unirsi a questa idea e promuoverla con lo sviluppo economico e con le altre progettualità per portare avanti questa linea. Noi daremo soltanto, ci occupiamo di inclusione sociale, siamo una cooperativa sociale, quindi non trattiamo la parte commerciale, però vuole essere uno spunto, stiamo facendo con alcuni cuochi di Taranto che sono resi disponibili a questa trasformazione. Durante l'evento finale ci sarà la possibilità di degustare dei cibi legati allo street food e quindi alla tradizione del cibo da strada, con delle idee da promuovere per il futuro che sono nella disponibilità della comunità, non sono un marchio registrato del progetto né tantomeno della cooperativa.
1: Allora, restiamo sempre sul tema, come dire, della visibilità della cozza. Taranto anche ultimamente ha ospitato un bellissimo festival organizzato dall'amica e collega Monica Caradonna, che anche spesso sulla RAI, insomma, porta il vessillo, no, di Taranto Città della Cozza, e di questo immagino che tutti noi dobbiamo soltanto che ringraziarla. Però
2: Assolutamente.
1: poi, di contro, assessore Cosa, su TikTok ogni tanto spunta qualche influencer non tarantino, non mi faccia dire di quale, come dire, provenienza regionale è, perché tanto quei TikTok li abbiamo visti davvero tutti, li abbiamo
2: Anche
1: anche
2: Tarantini,
1: tarantini, ma
2: credo.
1: però la maggior parte non venivano da Taranto, ecco, mi stavo tradendo. Allora,
2: Vabbè, quei TikTok fanno capire il senso della potenzialità che ha la cozza di Taranto,
1: esatto.
2: perché furbescamente, quelle persone che certamente non erano di Taranto, facendo quel tipo di pubblicità, davano l'immaginazione di portare la cozza da Tarantina, fuori, e vi posso dire che quelle cozze, solo sapendo che arrivavano da Taranto, erano già vendute prima che arrivassero, quindi le ha vendute col TikTok, ha completato le ordinazioni. Detto questo, da quello che emerge ovviamente anche da questa bellissima trasmissione che ha voluto puntare anche i riflettori su un settore importante della mitilicoltura, emerge quanta roba stiamo facendo, tanto da anticipare anche alcune cose dette, nel senso che col progetto Miti di Mare abbiamo pensato non soltanto a rendere protagonisti i mitilicoltori stessi, ricreare la storia, ricreare la loro dignità, ma anche pensare a degli eventi promozionali della cozza stessa in tutti gli ambiti, oltre che sulla qualità, anche sul versante, diciamo, sul versante culinario. Quindi avremo davvero, davvero un grande ritorno. Tra l'altro,

0: Io non ricordo un'amministrazione che abbia investito 300.000 euro in un progetto dedicato ai mirticoltori nella storia contemporanea, non ricordo. Quindi bisogna anche dare atto dell'impegno che ci stiamo mettendo. Io poi capisco ovviamente che nessun settore economico della città si può permettere di attendere i tempi della burocrazia di un ente locale, in particolare del comune di Taranto. Voglio però anche trasferirvi la complessità di ciò che stiamo affrontando, proprio perché questo settore è stato completamente abbandonato. Io andrò in consiglio comunale a brevissimo con il disciplinare per il rilascio delle concessioni ai viticoltori, che finalmente ha l'ambizione di porre delle regole, perché ad esempio nella descrizione del campo mitili, oltre a trattare il rifiuto, che fino a ieri veniva buttato dagli stessi viticoltori, che comunque hanno anche essi stessi delle responsabilità alla pari dell'amministrazione comunale, quindi c'è una specifica, un articolo che dà la tracciabilità del rifiuto, perché i rifiuti andavano a finire nel mare e quindi provocavano tutto ciò che provocavano. Gli stessi campi mitili venivano fatti con dei corpi morti che non erano adeguati alle sfide che vogliamo affrontare, mentre nel nuovo disciplinare saranno calati attraverso i corpi morti col cemento marino, quindi reef ball, che sono adeguati anche
1: Quindi
0: all'ecosistema marino.
1: sostenibilità rispetto.
0: Stiamo lavorando sulla cozza
1: Ok.
0: DOP, stiamo lavorando sul dissequestro del primo seno del Mar Piccolo e la rimozione di tutte le boe, che parliamo anche di un impegno abbastanza eccessivo. Stiamo rilasciando le nuove concessioni, dove vanno seguite delle procedure secondo il codice della navigazione che ovviamente hanno bisogno di determinati tempi, quindi il bando ad opponendum, le risposte da, voglio dire, in conferenza di servizi dalla Capitaneria per l'articolo 55, dalla Guardia di Finanza, tutta una serie di questioni e ovviamente anche l'accorpamento delle concessioni fatta dall'amministrazione comunale è andata, diciamo, ad agevolare i pagamenti dei canoni concessori. Quindi voglio dire, al netto delle difficoltà che come ente locale ci ritroviamo a superare, portare, perché le risorse umane sono quelle e dobbiamo tenere botta su tutte le questioni cittadine, sicuramente il settore della mitilicoltura, ripeto, è al primo posto dell'agenda politica e continueremo a sostenerlo.
1: Zitto, cosa manca dunque alla luce di tutto quello che ha detto l'assessore per fare il salto
2: Io
1: di
2: sono
1: qualità?
2: contento di questa trasmissione, che sono venute fuori delle tante cose positive. A volte parlare, magari in televisione, aiuta proprio ad accelerare le cose. C'è l'amico Luciano che si è preso, come dire, ha preso l'iniziativa da domani mattina di acquistare a 1,50 euro il prodotto dai mitilicoltori regolari, anche perché lui è un commerciante, non è un produttore, quindi Luciano da qualcuno li devi comprare,
3: Ma
2: no?
3: già lo
2: E ci
3: facciamo,
2: siamo.
3: Massimo,
2: E
3: già
2: poi,
3: lo
2: benissimo,
3: facciamo. Solo
2: è
3: che
2: una
3: abbiamo
2: conferma, è
3: perso
2: una conferma.
3: molto mercato, però
2: Facciamo un
3: io
2: appello ai tarantini,
3: vago, io sono
2: acquistate
3: l'unica
2: le
3: che
2: cozze a 3 euro, a 3,50 euro, purché siano cozze sicuramente tarantine e sicuramente
3: il
2: legali.
3: nostro
2: E
3: centro
2: poi
3: ittico è
2: volevo.
3: l'unico che paga le cozze più care a tutte, perché diamo dignità al lavoro. Io so cosa significa produrre
2: Un euro e cinquanta
3: produrre un chilo di
2: è un prezzo
3: cozze.
2: congruo perché copre i
3: So
2: costi e
3: cosa
2: li fa vivere
3: significa, ecco
2: dignitosamente.
3: perché io mi arrabbio con i
2: E
3: miei
2: poi
3: colleghi, con i miei, non abbassate il prezzo, non abbassate
2: dobbiamo dare
3: il prezzo.
2: l'esempio, dobbiamo
3: Purtroppo
2: spronare.
3: a
2: Il
3: volte.
2: tarantino capirà dove andare a comprare le cozze
1: Comunque è giusto
2: perché.
1: questo
2: E poi
1: appello.
2: volevo.
1: È
2: Ah, non
1: giusto
2: solo il
1: questo appello
2: tarantino perché
1: ai tarantini,
2: vengono da tutta la
1: giusto.
2: provincia,
3: E noi
2: Luciano lo
3: puntiamo
2: sa.
3: proprio sulla qualità del prodotto. Noi spieghiamo.
2: Comprate le cozze tarantine pagandole il prezzo adeguato.
3: E
2: E poi
3: sono
2: sono
3: cozze.
2: contentissimo che prima l'assessore Cosa, che ha fatto tantissimo, lo dicevamo prima, già quando era all'opposizione, perché i fondi ex Ilva sono stati destinati ai mitilicoltori grazie al suo intervento. Adesso sono stati messi in campo e quindi è nato il progetto Miti di Mare, però c'è il tavolo della mitilicoltura. Allora, convochiamo subito, a brevissimo, il tavolo della mitilicoltura e facciamo in modo che i due problemi attualmente prioritari vengano risolti. Uno, divieto di reimmersione, perché c'è una reimmersione selvaggia, ma non solo in Mar Piccolo, c'è tanta reimmersione al momento legale anche in Mar Grande, che crea

0: crea tantissimi problemi commerciali e di possibile contaminazione, quindi questo è uno dei problemi da affrontare subito nel tavolo e poi con le istituzioni preposte il controllo sull'abusivismo, perché se è stato mappato la concessione abusiva, in questo momento la concessione abusiva non può impattare negativamente su chi lavora legalmente, altrimenti questa è una città, l'ho detto all'inizio, in cui l'idea che l'abusivismo, l'illegalità siano una normalità, siano tollerabili, poi porta i ragazzi a crescere con questo imprinting. E un ragazzo che cresce con questo imprinting è un ragazzo che prima o poi delinque. Io non voglio che Taranto vada agli onori delle cronache, se possiamo parlare di onori, perché muore un povero lavoratore o perché abbiamo cozze, non, come dire, non,
1: Non
0: dal punto di
1: conforme.
0: vista sanitario, non sicure. Io voglio che Taranto possa diventare realmente un miracolo di sviluppo. Sui giornali ho visto titoli che vanno indietro forse di 20 anni: miracolo a Taranto, miracolo a Taranto, miracolo a Taranto. Le condizioni sono queste. Ci manca poco così per farlo, con l'aiuto dei cittadini che devono consapevolmente acquistare prodotto sano e certificato al giusto prezzo. E con un tavolo della mitilicoltura che subito chiami alle proprie responsabilità tutti gli attori, Guardia Costiera, Finanza di Mare, chiunque ha l'onere di controllare e intervenire, di farlo. Se abbiamo mappato le concessioni abusive, si va dai magistrati, si chiede un'ordinanza di sgombero e la si fa applicare, perché altrimenti l'illegalità non può essere una normalità in questa città. È una città che ha grandi prospettive, ma ha bisogno subito, adesso, di respirare un'aria diversa. Spero che
1: Sentiamo
0: si possa fare.
1: immediatamente la replica dell'assessore.
2: Allora, soltanto 15 giorni fa ne abbiamo dato anche notizia alla stampa. Abbiamo convocato il tavolo della mitilicoltura, al quale erano presenti capitanerie di porto, ASL, ARPA. Il demanio marittimo, quindi il commissario delle bonifiche, quindi sono tutti i temi che abbiamo trattato, a partire dalla reimmersione, sulla quale diciamo
0: Convocate anche noi.
2: stiamo cercando di intervenire. Ho incontrato anche una parte consistente delle associazioni di categoria, alle quali ho spiegato che sulla reimmersione, premesso che sulla reimmersione c'è già un'ordinanza sul primo seno del Mar Piccolo dove non si può fare
1: No, il
2: reimmersione.
1: secondo seno,
2: Sul secondo seno del Mar Piccolo,
1: e
2: chiedo
1: quella è stata
2: scusa.
1: una battaglia
2: E
1: che
2: quella è
1: abbiamo
2: stata una
1: fatto negli
2: battaglia.
1: anni scorsi.
2: Sul Mar Grande, perché lì il problema serio e reale, purtroppo non ci sono dati scientifici
0: Ci
2: che
0: sono.
2: testimoniano.
0: L'ARPA lo dice.
2: No, l'ARPA non lo dice e l'ASL neanche, però lo stiamo trattando il fenomeno e anche lì faremo un appello agli operatori che in rada di Mar Grande ospitano la reimmersione nel periodo dall'1 giugno al 30 di settembre di acquistare il prodotto locale. Quindi siamo anche sul pezzo lì, come abbiamo fatto un incontro anche per il prezzo del gasolio che è aumentato in maniera vertiginosa e abbiamo soltanto un punto, diciamo, di approvvigionamento che si trova all'interno dell'autorità portuale, così come con il commissario delle bonifiche stiamo cercando di utilizzare dei fondi per bonificare. Ovviamente noi abbiamo la mappa degli abusivi e il primo seno del Mar Piccolo è anche sequestrato per questo motivo. Il
0: Solo per questo
2: problema, caro
0: motivo.
2: Massimo, è che 1 milione, 2 milioni di euro per andare a rimuovere tutte le boe e i filari, chi ce li dà? Cioè l'amministrazione comunale
0: Guarda, ti
2: non è nelle
0: dico, scusami
2: condizioni
0: se ti
2: oggi
0: interrompo per dare una
2: perché noi dobbiamo
0: soluzione.
2: dare ai
0: Abbiamo una
2: cittadini
0: soluzione.
2: delle soluzioni
0: Col
2: fattibili.
0: vecchio comandante della capitaneria di porto si era stabilito che una possibile via d'uscita era quella di assegnare in
2: E infatti ci
0: concessione,
2: stiamo
0: benissimo,
2: lavorando,
0: ai nuovi concessionari con l'obbligo di
2: però
0: togliere quelle che erano gli
2: siccome il
0: impianti
2: primo seno del
0: e a
2: Mar
0: costo
2: Piccolo è
0: zero, e a costo
2: sequestrato,
0: zero.
2: allora siccome il primo seno del Mar Piccolo
0: Benissimo.
2: è sequestrato,
0: Sì.
2: noi stiamo mettendo in piedi con gli avvocati, con gli uffici tecnici, un sistema che permette praticamente di fare un avviso pubblico e le cooperative che già hanno manifestato interesse ad avere le concessioni nel primo seno del Mar Piccolo di rimuovere le boe con i filari e rilasciare le concessioni. Ora, detto così, può sembrare facile e scontato. Ovviamente va messo in piedi un procedimento amministrativo, va fatto un
0: Però è a
2: rapporto
0: costo zero, quindi
2: con la
0: almeno abbiamo.
2: Procura della Repubblica, che io condivido e ne abbiamo parlato, anche perché andare a portare in discussione

0: scarica quelle bue, è da folli perché è un materiale che può essere
1: Riutilizzato.
0: riutilizzato e le normative europee sono anche per il riutilizzo del rifiuto. Quindi sono tutte tematiche sulle quali a testa china stiamo lavorando. Ovviamente sono risultati che stiamo portando a casa in alcuni versanti, che negli altri sono certo di portare a casa, perché per la prima volta stiamo andando tutti insieme nella stessa direzione. E devo dire che anche l'attività che molte associazioni di categoria stanno facendo, quella di fare reti di impresa, è perché finalmente l'amministrazione comunale, diciamo, sta smuovendo, e quindi anche loro stanno raccogliendo l'interesse di tutte queste cooperative.
2: Voleva
0: Giusto
2: controreplicare.
3: una puntualizzazione. No, una replica, perché so bene il lavoro che fa l'assessore Cosa, l'ho detto all'inizio. C'è un elemento che può essere dirimente, perché qui stiamo trovando soluzioni oggi, a quanto pare. La ricerca del CNR che sconsigliava la reimmersione non diceva nel Mar Piccolo, diceva in tutti quegli specchi acquei con uno scarso ricambio d'acqua. La rada di Mar Grande non ha un buon ricambio d'acqua, quindi si
1: Allora,
3: può estendere anche lì
0: la
3: con
0: stiamo
3: un'ordinanza
0: studiando comunque.
3: sindacale.
1: Allora, la
0: Magari.
1: richiesta al CNR la feci io tramite Confcommercio. Il CNR ci rispose che addirittura nel Mar Piccolo noi rischiavamo, e rischiamo perché lo fanno ancora, di perdere l'unicità della cozza tarantina. La cozza tarantina si stava ibridizzando, quindi quella è stata una battaglia che ho fatto, e lo dico senza nessun, da solo. All'epoca tutte le associazioni di categorie cosa coprivano, e forse coprono ancora, perché questo esiste ancora, questo sistema di immersione. Il vero problema dei mitilicoltori, che si è impoverito il settore, è l'immersione di cozze provenienti da altri comparti, perché usano il nostro mare come se fosse un deposito. E questo io l'ho visto. Siccome che sto a mare, l'ho visto 10 anni prima degli altri. Oggi tutti parlano di questo problema, e a me fa piacere, a me fa tanto piacere. L'ordinanza dice anche a San Vito: quell'operazione si può fare, ma a mare aperto.
0: E quella è rada di
1: Perché
0: Mar
1: noi
0: Grande,
1: comunque non
0: che non è
1: possiamo
0: mare aperto.
1: obbligare un'azienda a commercializzare per forza la cozza tarantina. Se un'azienda vuole commercializzare le cozze greche, le cozze dell'Adriatico, le cozze
0: La libertà
1: spagnole, è
0: economica,
1: libero
0: voglio
1: di
0: dire.
1: fare quello che vuole. Noi sappiamo bene come funziona la normativa europea, non è che ce lo deve insegnare qualcuno. Però noi ci lamentiamo quando usano il nostro mare, dove noi lavoriamo, come se fosse un deposito, con la complicità dei nostri. Stiamo attenti, questo lo dico senza nessun timore. E allora, se dobbiamo davvero salvare la mitilicoltura, i controlli, perché il settore si è impoverito grazie a quell'operazione. Perché quando arriva per prima cosa toglie ossigeno al nostro prodotto, e la cozza tarantina non diventa più, come dire, di alta qualità, perché
3: No, ma c'è proprio un problema di contaminazione
0: il Mar
3: biologica. Non
0: Piccolo è
3: c'è problema
0: chiuso.
3: sanitario, perché l'hanno attestato in
1: No, c'è il
0: conferenza di
1: problema
0: servizi.
1: Sia
0: ASL che
1: si
0: ACPA,
1: introduce
0: però
1: specialiene nel
0: stiamo
1: nostro
0: studiando
1: mare.
0: un'ordinanza
1: Si
0: che.
1: introducono specialiene, assessore.
0: Quello è il problema.
2: E poi diventa
0: Specialiene
2: un
0: nel
2: problema
0: nostro sia
2: serio.
0: ambientale che sanitario, che è allo studio
1: È un
0: dell'amministrazione
1: problema
0: comunale, perché
1: commerciale.
0: fare un'ordinanza, capite bene che è un atto importante. Prima di emanare un'ordinanza, il sindaco o il dirigente deve avere il quadro
1: C'è
0: quanto
1: una
0: più chiaro
1: relazione
0: possibile.
1: scientifica del CNR, che la potete prendere, ce
3: Francesco, tu
1: l'avete.
3: prima hai parlato di mancanza di coraggio di chi c'era prima di te, no? Quella relazione del CNR già dava la possibilità di fare
0: Sì, la stiamo
3: un'ordinanza che escludeva
0: acquisendo.
3: anche la rada di Mar Grande. Per
1: Sì,
3: mancanza di coraggio o per motivi elettorali non è stato voluto fare. Adesso
0: no, ma
3: che finalmente c'è una persona che segue la mitilicoltura da tanto, nell'assessorato giusto, ti prego, spingi perché questa ordinanza si faccia.
0: io sono molto fiducioso, perché anche gli operatori che si trovano sul Mar Grande spingono molto sulla commercializzazione della cozza tarantina. Sono certo
3: Perfetto.
0: anche con una moral suasion fatta dallo sviluppo economico, capiranno che nel periodo importante, che è l'1 giugno-30 settembre, dobbiamo
3: Va
0: vendere.

0: rispondere le cose tarantine, quindi sono
1: e allora noi dobbiamo andare in chiusura perché abbiamo anche sforato, vedo che siccome l'argomento appassiona tanto e soprattutto riguarda tutti noi, perché da tarantini ognuno di noi dovrebbe, come dire, mettere la bandiera di Taranto, città della cozza, perché è un brand davvero identitario che ci può

0: c'è memoria, c'è identità. E forse è proprio qui che si gioca in qualche maniera la sfida più difficile per questo comparto: capire se Taranto può finalmente scegliere tra economia e territorio, e in che maniera può fare. Io vi saluto, ringrazio i nostri ospiti e rilancio l'appello di Luciano, ma non solo di Luciano, di
1: Certo.
0: tutti quanti: comprate la cozza tarantina, anche se la pagate quei 50 centesimi di più, ma sapete che cosa mettete sulla tavola e la potete dare pure ai bambini.
2: Davvero, è vero.
0: Grazie, buona serata.
2: Buona serata,
3: Buonasera.
2: arrivederci.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sentiamo le stesse cose da tanto tempo ormai. Abbiamo bisogno di risposte certe. Ci sentiamo abbandonati. Tra gli operai dell'ex Ilva serpeggia qualcosa che forse è ancora più pesante della preoccupazione. Un mix tra rabbia e rassegnazione perché, dicono, nonostante i segnali fossero evidenti da tanto tempo, la politica non ha pensato di costruire alternative per la vasta platea dei lavoratori, di quelli diretti, ma anche di quelli dell'indotto, che è l'anello debole della catena. E infatti di questi giorni la notizia della sospensione di alcune attività delle ditte cui sono affidati in appalto alcuni servizi. E ancora ci sono poi gli ex Ilva in amministrazione straordinaria che ormai sono in cassa integrazione da ben 8 anni.
3: I contratti durano, i contratti a termine? Niente, non durano niente, perché i ragazzi che stanno a termine se ne vanno a casa direttamente, e noi forse pure, perché ripeto, siamo la catena più debole.
4: Nessuna garanzia?
3: Assolutamente no, se no non stavamo qua in mezzo alla strada. Non abbiamo garanzie da anni, non ci sono garanzie da anni, non ci parla nessuno, il governo è assente, totalmente assente su questa vertenza, perché è veramente una vergogna. La gente si muore veramente di fame, davvero, specialmente qui a Taranto.
4: Dipendente diretto dello stabilimento siderurgico ex Ilva da ben 25 anni, Antonio, qual è il tuo timore?
5: Viviamo nel limbo, paghiamo mutui, abbiamo figli, le spese aumentano. Il governo si preoccupa più di priorità, quali riarmo, e meno di vertenze. La vertenza Ilva all'interno dello scacchiere italiano rappresenta la madre di tutte le vertenze industriali. E non vogliono trovare una soluzione o fanno finta di... Cioè non abbiamo più parole, perché dopo 14 anni i governi che si sono susseguiti, che hanno... ha avuto una visione all'inizio e poi sono spariti dopo, ci hanno portato a questa situazione attuale. Sembra che siamo ai titoli di coda, trovassero strumenti straordinari per tutelare il reddito di chi lavora.
6: Lo Stato deve creare un'alternativa, deve creare altri posti di lavoro, deve dare l'amianto, deve legiferare, insomma, deve fare delle leggi ad hoc ai lavoratori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si è tenuta nelle prime ore della mattina in fabbrica l'assemblea dei lavoratori ex Ilva. Il confronto era necessario alla luce degli sviluppi della vertenza dovuti ai riflessi del decreto della Corte d'Appello di Milano. Fronte Sindacale Unito e lavoratori tutti si sono riuniti in corteo che dalla portineria A si è mosso per passare davanti alla direzione dell'acciaieria e raggiungere la statale 7 sino alla rotazione.

0: Vittoria che si trova in corrispondenza della bretella che porta sulla statale 106. La manifestazione è durata poco più di un'ora, ma ha consentito ai sindacati di ribadire che una situazione straordinaria richiede un intervento straordinario che dia garanzie agli operai e alle loro famiglie e insieme alla comunità.
1: È difficile immaginare in questo momento quello che sarà lo scenario futuro, quello che accadrà.
2: Difficile sicuramente per le organizzazioni sindacali e lavoratori che oggi sono in mobilitazione? No, questo bisogna chiederlo al governo perché la nostra piattaforma rivendicativa è chiara. Oggi i lavoratori hanno fatto questa prima iniziativa di mobilitazione per supportare le nostre richieste. Non è possibile che a seguito di un decreto, e oggi siamo qui tra l'altro non contro la magistratura ma per rivendicare i due diritti costituzionali, quello del lavoro e quello della salute. Le nostre rivendicazioni oggi sono state supportate dai lavoratori in assemblea e in sciopero.
3: La prima cosa che ci aspettiamo è che il governo molli questa idea di resa assoluta che ha fatto di fronte a un provvedimento che entra lì proprio dove la politica lascia i vuoti. È inaccettabile pensare di lasciare tanti lavoratori a casa per strada come già sta succedendo nelle ditte d'appalto appena fatto l'annuncio della fermata, e questo non è assolutamente pensabile. Ci vuole un piano straordinario.
4: Il governo domani chiederemo come primo punto quella delle soluzioni per tutti i lavoratori. Garanzie assolute che non possono essere quei proclami di ricollocazione generica. Noi vogliamo strumenti straordinari, noi vogliamo proporre il reddito di transizione col salario al 100% per tutti i lavoratori di Ilva, Ilvena S e dell'appalto, perché a pagare non possono essere i lavoratori per gli errori che la politica ha commesso in questi 14 anni.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il volto severo del mascherone apotropaico che per 18 anni ha custodito il portone di casa di Palazzo De Bellis oggi sembra sbarrare la strada a chi in questa dimora del Settecento ci ha vissuto dal 2006. Dovevano avere 15 giorni di tempo per lasciare lo stabile dopo lo sgombero, ma dal giorno del blitz il 28 luglio scorso per le quattro famiglie della città vecchia le porte si sono chiuse definitivamente. Impossibile rientrare anche solo per recuperare vestiti, documenti e ricordi, perfino i farmaci. Laviamo i vestiti la sera, riporta Teresa, e li rimettiamo il giorno dopo. Va così da 6 giorni. Oggi vivono in un alloggio sociale i tamburi e sono grati dell'accoglienza. Eppure queste 9 persone rifiutano con forza l'etichetta di occupanti abusivi. In via Duomo, raccontano, furono mandati 20 anni fa dalla stessa giunta comunale dell'epoca a causa di un'emergenza abitativa, ottenendo tanto di residenza, bollettini per l'occupazione regolarmente pagati e tasse. Sulla carta è così, riferisce Franceschina, siamo occupati senza titolo, ma in realtà, aggiunge, noi siamo purtroppo l'effetto collaterale della mala gestione. Le colpe, conclude, è facile darle solo al cittadino. È la via più facile, ci siamo fidati della parola, è stato questo il nostro errore. Loro una casa l'avevano fra via Paisiello e Arco Madonna del Pozzo, una casa che mostrano con orgoglio perché racconta le loro origini in Città Vecchia, una casa che hanno dovuto lasciare di corsa a causa dei crolli delle case adiacenti, in parte di proprietà privata, in parte comunale. Francesca qui vorrebbe tornarci a vivere. La domenica mattina, racconta, ci alzavamo con l'odore del sugo, la moca del caffè. Stanno creando una città fantasma, aggiunge. La gente viene, dorme e se ne va. Non rimarrà più nulla della città vecchia, denuncia. Insomma, tra rinvii, promesse di sistemazioni e alloggi alternativi giudicati inagibili, la questione di Palazzo De Bellis resta aperta. Le famiglie chiedono solo di poter riavere la propria dignità, i propri beni e vivere in Città Vecchia. Così, mentre la città si riappropria di un palazzo storico, la Città Vecchia perde un altro pezzo dei suoi abitanti e forse della sua anima.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Appaltati i lavori per il primo tratto della regionale 8 Talsano-Avetrana. Dopo anni di attesa, dunque, si entra nella fase operativa con l'avvio dei lavori del primo stralcio. La provincia, proprio in questi giorni, ha infatti concluso le procedure di gara per l'assegnazione dell'appalto relativo al primo tratto della litoranea interna che collegherà Taranto ad Avetrana. Si è trattato di un percorso amministrativo lungo per una infrastruttura strategica sia per la mobilità che per lo sviluppo dell'economia della provincia. L'appalto è stato assegnato al raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla Macob SRL, società di Massafra del gruppo CISA, insieme alle aziende Aleandri SPA e Debar Costruzioni SPA. Si tratta di un appalto da 88 milioni di euro su un investimento complessivo di oltre 270 milioni di euro, con un primo stralcio già finanziato con

0: 122 milioni di euro. Il tratto appaltato riguarderà la strada compresa tra Talsano e Torricella, con attraversamento nei comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano. Poi si proseguirà con il coinvolgimento dei comuni di Manduria, Maruggio e Avetrana. Il presidente della provincia, Gianfranco Palmisano, parla di tappa storica per Taranto. La Talsano-Avetrana, afferma Palmisano, non è soltanto un'opera pubblica, ma un investimento sul futuro della provincia di Taranto. Un plauso all'amministrazione provinciale arriva dal consigliere regionale Cosimo Borracino per aver in pochi mesi indetto il bando e reso possibile l'avvio di una delle infrastrutture più importanti per il territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Assessore, non solo le strade rifatte per i giochi del Mediterraneo, ma anche per ripristinare dalle manomissioni per i lavori di Enel.
3: Sì, manomissioni stradali non solo da parte dell'Enel, ma anche da parte dell'acquedotto pugliese. Come vedete, questa mattina siamo su Viale Virgilio, dove si sta ripristinando proprio l'intera carreggiata, così come abbiamo fatto in altre zone della città, come via della Tarantola, la strada per andare a San Giorgio. Poi in questi giorni si faranno anche altre strade, come cadute di Nasseria già effettuati, e a settembre continueremo a completarla tutta via cadute di Nasseria. Nei prossimi giorni via Medaglie d'Oro, cioè in pratica si sta lavorando veramente in sinergia con l'Enel, dove sta rispettando il regolamento delle manomissioni stradali.
2: Questo per evitare quelle strade Arlecchino che tante volte abbiamo visto con i manti stradali tutti rovinati.
3: Come lei si ricorda, quando mi sono insediato abbiamo sospeso le pratiche per le manomissioni stradali proprio per far rispettare all'Enel, all'acquedotto pugliese, alla Fibra ed altri il rispetto della manomissione stradale. E questi sono i risultati. Il sindaco Bitetti ci teneva molto su questo, è stata una sua priorità dall'inizio e quindi l'abbiamo rispettata.
2: Una domanda su Viale Ionio, invece, all'incrocio con Viale Magna Grecia e Viale Virgilio, non ci sono più i dossi, questo perché dovevano essere tolti o ritorneranno?
3: No, per il momento non verranno installati, ma questo non è competenza da parte dei lavori pubblici, ma dalla polizia municipale. Quindi adesso poi si faranno degli incontri in modo tale da definire se effettivamente bisogna mettere i dossi o meno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
0: Magazine. Accordo raggiunto tra Chima Mobilità e sindacati in vista dei giochi del Mediterraneo. L'intesa riconosce al personale aziendale un beneficio economico finalizzato a rafforzare la presenza in servizio durante le giornate interessate dai giochi. Pur non potendo imporre a nessun lavoratore di rinunciare al periodo di ferie annuali, l'intesa offre una concreta opportunità di premialità a coloro che sceglieranno volontariamente di rinunciare all'intero periodo di ferie programmato oppure a una delle due settimane di congedo. I lavoratori che decideranno di non andare in ferie durante il periodo dei giochi non perderanno nulla e potranno andare in ferie successivamente concordandole con l'azienda. Va inoltre evidenziato, spiega il segretario aziendale della FIT CISL Vincenzo Galletta, che, considerato come il mese di agosto rappresenti tradizionalmente un periodo caratterizzato da un elevato numero di assenze, l'accordo estende il beneficio economico anche al personale che garantirà regolarmente il servizio, contribuendo così ad assicurare la continuità operativa. L'intesa raggiunta rappresenta il risultato di un confronto costruttivo e mette in evidenza l'equilibrio delle relazioni industriali tra Chima Mobilità e le organizzazioni sindacali, confermando la capacità delle parti di individuare soluzioni condivise nell'interesse dei lavoratori, dell'azienda e della riuscita di un appuntamento di rilevanza internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il dramma di imprese e lavoratori. Le associazioni imprenditoriali e alcune centinaia di dipendenti dell'indotto si sono ritrovati alla Cittadella delle Imprese per esprimere tutta la propria preoccupazione per la piega che sta prendendo la vertenza del siderurgico. Per alcuni minuti è stata anche bloccata la sede stradale con inevitabili disagi per il traffico. Un modo per rivendicare attenzione verso il mondo del lavoro dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Ma anche un modo per incalzare il governo ad assumere decisioni coraggiose e concrete per disinnescare quella che ormai viene definita bomba sociale con lo spettro di licenziamenti collettivi. Confindustria, Confapi, Confartigianato, AIGI, Federmanager, con i loro massimi dirigenti alla vigilia dell'incontro con il ministro Adolfo Urso, chiedono progetti concreti e un intervento quantomeno per rivedere le tempistiche imposte dalla magistratura, perché non si può pensare di risolvere in soli 90 giorni una crisi che si trascina ormai da 14 anni. Intanto le associazioni datoriali hanno costituito un tavolo permanente per chiedere una strategia nazionale che scongiuri la catastrofe con la chiusura dell'area a caldo. Nei diversi interventi che si sono susseguiti sono stati inoltre sottolineati i lavori di ambientalizzazione che in questi anni sono stati eseguiti nello stabilimento di Acciaierie d'Italia. Una situazione quindi ben diversa da quella del 2012, anche se il clima a Taranto sembra essere tornato quello di allora. Ed è persino balenato il sospetto che dietro questa crisi vi siano interessi che vadano ben oltre le aspettative della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il mondo del lavoro unito per scongiurare una crisi economica e sociale senza precedenti. Ma la difesa degli asset produttivi non significa affatto essere contro la tutela della salute, come chiarisce il presidente di Confapi, Fabio Greco.
4: Siamo tutti molto preoccupati, abbiamo realizzato finalmente un tavolo permanente per Taranto con tutte le associazioni industriali che rappresentative per quanto riguarda l'indotto. Voglio essere chiaro. Noi siamo imprenditori e siamo stanchi, ma prima di tutto siamo genitori. Noi vogliamo che lo stabilimento produca in chiave green. Queste erano le promesse del governo e queste devono essere mantenute. Quindi riteniamo opportuno che il governo faccia pressione per fare in modo che questa ordinanza venga rivisitata, perché probabilmente si parla di una fabbrica del 2012. Non la fabbrica del 2026, non quella che attualmente produce 2 milioni di tonnellate di prodotto.
0: Tra le proposte in campo, quella di riprendere l'accordo di programma per Taranto.
4: Ci abbiamo impiegato tanto per riuscire a firmarlo, non so se ci ricordiamo quello che è avvenuto in quelle settimane un anno fa. Oggi bisogna riprenderlo, rivisitarlo rispetto a quelle che sono le attività, ma urge risolvere la problematica del blocco dei 90 giorni.
0: Gli imprenditori restano tuttavia molto scettici sulla possibilità che questa crisi possa essere sbloccata dalle trattative per la vendita dell'azienda siderurgica.
4: Sono 2 anni che facciamo una gara, non è possibile. Abbiamo già detto più volte che una gara d'appalto non può durare 2 anni e quindi questa situazione ha portato all'inefficienza di poter gestire questa situazione, ha portato a quello che è oggi.
0: Il timore oggi è che la chiusura dell'area a caldo possa innescare un effetto domino che potrebbe travolgere l'intera economia e non solo l'area industriale. Le parole del presidente di Confindustria, Salvatore Toma.
5: Chiudere l'area a caldo adesso significa spegnere lo stabilimento, significa veramente una bomba sociale per Taranto. Purtroppo mi dispiace per chi esulta, non si rende conto di quello che può succedere per 15-20 mila famiglie su Taranto. Quindi significa veramente la fine di questa città.
0: L'obiettivo per il momento resta quello di incalzare il governo per definire tempistiche e programmi concreti di transizione, come afferma il presidente di AIGI, Nicola Convertino.
6: Abbiamo investito in quella che era la transizione ecologica. C'erano in piedi dei programmi per trasformare questa fabbrica. Noi siamo impegnati da oltre 14 anni in questa importante missione. Così dall'oggi a domani una sentenza che cambia la situazione e così repentinamente non si può fare in quella fabbrica che ha una così inerzia così enorme. Per cui noi quello che chiediamo è di mettere in atto, di reagire, chiederemo al governo di reagire e di porre in essere un decreto che regolamenti quello che è il transitorio e ci dicano anche quali sono i programmi veramente di rilancio e di ottemperanza a quelli che sono il decreto e la sentenza del Tribunale di Milano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Quello che ci arriva dalla capitale sembrerebbe essere l'ennesimo segnale di disinteresse e confusione da parte del governo, che è chiamato a gestire forse la fase più delicata della storia dell'ex Ilva. Il primo degli incontri romani, nel quale si riponevano molte aspettative, è stato presentato all'inizio come un tavolo di ascolto, mentre il tempo inesorabilmente stringe. Ci si aspettava, se non una decisione, almeno un'idea di massima su come affrontare il futuro. Ci si aspettava la presenza del ministro Urso e dei rappresentanti rappresentanti degli enti locali nel tavolo tematico fissato per questa mattina al MIMIT, primo di quelli previsti per questa settimana. Era presente invece solo la parte tecnica.
8: Non c'era il ministro, noi l'abbiamo fatto presente da subito perché è chiaro che era un tavolo tecnico, riferendosi alle proposte in gioco per fare in modo che nessun lavoratore cittadino debba più scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti. Noi abbiamo detto all'inizio che rimettevamo sul campo le nostre proposte per dare continuità occupazionale, salariale, strumenti di risarcimento a chi continua a pagare il prezzo più alto, partendo dai lavoratori all'interno delle fabbriche, soprattutto su Taranto, che è la città più divisa. Quindi è ovvio che però le risposte devono essere politiche. Adesso ci hanno detto che facevano delle consultazioni, quindi dei tavoli di ascolto, partendo da oggi, poi domani con le istituzioni locali, con le associazioni datoriali delle imprese, per convocarci dopo la giornata di giovedì pomeriggio, dove si riuniranno i ministri. È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
9: Evidentemente al governo 8 ore di sciopero non gli sono bastate per capire che c'è un'emergenza Ilva nel nostro paese, che sono a rischio 20.000 posti di lavoro, che è a rischio la salute e la sicurezza delle persone. E l'incontro di oggi è stato, dal nostro punto di vista, un incontro negativo, perché oggi al tavolo c'erano soltanto rappresentanze tecniche dei ministeri. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma come voi sapete le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Prima scelta di carattere politico: dare una garanzia di continuità occupazionale e salariale alle persone. Secondo elemento di garanzia, l'elemento della decarbonizzazione della garanzia occupazionale. Terzo elemento di garanzia, il fatto che il bando nuovo doveva essere realizzato. Ad oggi noi non sappiamo se ci sarà lo stesso bando o se ce ne saranno di nuovi. Noi avevamo una società di DRI che rischia di non avere più le risorse.
7: Si attende a questo punto che si concluda questa ennesima fase interlocutoria dopo la giornata di giovedì, momento in cui ad essere ascoltato sarà il mondo industriale, a seguire la convocazione di un nuovo incontro che si spera possa essere finalmente decisivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Se il mondo del lavoro dimostra di essere unito nell'affrontare l'emergenza che si è aperta con il decreto della Corte d'Appello di Milano, lo stesso non può dirsi per il mondo ambientalista. Sui social volano stracci tra un'associazione e l'altra. Ad accendere la miccia, un post dell'avvocato Maurizio Rizzo Striano, il legale che ha sostenuto la battaglia giudiziaria intrapresa dall'associazione Genitori Tarantini. Striano ha pesantemente criticato l'iniziativa di un'altra associazione, Giustizia per Taranto, che ha convocato un'assemblea per il 5 agosto nella quale formulare proprie proposte. Per l'avvocato questo sarebbe il peggiore dei modi per avviare un percorso condiviso, un pensiero accompagnato dal sospetto che possano esserci infiltrazioni nei movimenti spontanei proprio con l'intento di dividere e non di unire. Un post che ha scatenato un putiferio di commenti. Da una parte chi accusa l'associazione Genitori Tarantini di volersi intestare i meriti delle battaglie ambientaliste, dall'altra le accuse a Giustizia per Taranto di essere niente più di una costola del Partito Democratico, il partito ritenuto principale responsabile della raffica di decreti salva Ilva. Insomma, una gara a chi si ritiene più duro e puro, una guerra a colpi di post con gli interventi saettanti di figure che hanno avuto ruoli di primo piano negli anni passati. In definitiva, una corsa alla primogenitura che tradisce il vizio di fondo che ha sempre caratterizzato l'universo ambientalista tarantino, la corsa a primeggiare e a sentirsi migliori degli altri. Una esasperata ansia di visibilità e personalismi che hanno contribuito a quel processo di lacerazione che ha finora impedito di costruire un progetto condiviso di città per superare una crisi che appare sempre più ingovernabile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Il contratto istituzionale di sviluppo per Taranto ha autorizzato il trasferimento del saldo finale per la progettazione della bonifica e messa in sicurezza della gravina Leucaspide nel comune di Statte. L'intervento, finanziato con 300.000 euro dal Fondo per lo sviluppo e coesione, fa seguito alla verifica della rendicontazione e all'avanzamento della spesa, una misura che si inserisce in una strategia più ampia, un maxi piano da oltre 7 milioni di euro destinato al parco Parco delle Gravine al recupero dell'area nord del sito. L'obiettivo è sbloccare le risorse rimaste a lungo insolute per mettere gli enti locali nelle condizioni di tutelare l'ambiente e rilanciare l'economia verde della comunità, come ha spiegato ai microfoni di Buongiorno Taranto il sindaco di Statte, Fabio Spada.
11: Abbiamo ricevuto un finanziamento di 7,2 milioni. Appunto, una parte di questi sono per il parco delle Gravine. È un grande risultato per Statte. Sicuramente i miei complimenti vanno fatti ai miei, alla mia amministrazione, ma a tutti quanti in generale, e anche al responsabile unico del procedimento del CIS, ovvero all'onorevole Dario Iaia, che davvero ha preso a cuore, ma non la situazione di Statte, la situazione di tutti i comuni che fanno parte del CIS, e quindi ha sbloccato risorse che erano davvero ferme lì da un po' di tempo.
10: Insomma, fra un po' vedremo Statte cambiare volto, possiamo dirla così?
11: Speriamo, assolutamente, e di questo ne sono felicissimo, sono fiero insieme alla mia squadra, ma insieme a tutti i miei concittadini, siamo davvero orgogliosi di questi successi che a breve, insomma, potremo raggiungere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: A Vetrana vuole raccontarsi e farlo in modo accogliente. Un messaggio chiaro e forte che parte da Palazzo della Provincia. Siete scelta per la presentazione ufficiale della quinta edizione di Sud in Food, in programma il prossimo 12 agosto. Un'occasione strategica di promozione territoriale. A Vetrana è situata a solo 4 km dal mare, al centro ideale tra le province, e punta sulle sue eccellenze enogastronomiche, dalle celebri fave e cicorie alle degustazioni di carni, per mostrare la sua identità più autentica e vitale.
12: Gli eventi sono importantissimi, soprattutto questo che è uno dei più importanti di Vetrana Estate 2026. È un evento che negli anni ha portato tanta gente, ha portato nella nostra comunità, quindi tanti visitatori, poi c'è gente che sono pure ritornate, diciamo, nel periodo non estivo, quindi è molto importante avere, diciamo, eventi di questo livello.
10: La direzione artistica guidata da Vito Mancini propone quest'anno un parterre d'eccezione. Sul palco saliranno gli Aprela Class, Renzo Rubino accompagnato dalla sua sbanda e Sofia Rollo. A condurre la serata saranno la conduttrice Fabrizia Santarelli e lo stesso Vito Mancini.
13: Quindi sicuramente sarà un evento che rappresenta la nostra terra nel migliore dei modi e nella maniera più, come dire, più eccellente possibile.
10: E allora l'appuntamento è il 12 agosto, subito dopo il tramonto, per una bellissima festa dove musica, comunità e tradizione gastronomica si fonderanno per accogliere residenti e turisti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: È ormai un appuntamento fisso e atteso nell'estate tarantina. Lo Ionio Jazz Festival è ormai giunto alla sua 17ª edizione.
14: La kermesse più longeva in fatto di jazz in terra ionica, e anche quest'anno conferma la sua vocazione, quella di portare nel territorio appunto una programmazione di jazz viva, internazionale, contemporanea e soprattutto accessibile. Sul 7 avremo una chicca internazionale, veramente, che consiglio vivamente di venire ad ascoltare. È un gruppo, si chiama Sandia, ed è una realtà veramente tra le più interessanti della nuova scena del jazz mondiale. La loro musica unisce jazz, etno, world music e fusion, con un linguaggio moderno, lirico, ritmico, groove, melodie evocative, ricerca sonora. Stanno convivere in questo progetto, capace di parlare sia a un pubblico, diciamo, rodato, specializzato, sia anche a chi si avvicina al jazz attraverso sonorità più contemporanee, nonostante questo gruppo sia contraddistinto da scale pentatoniche importanti, diciamo impegnative, e anche l'uso di tempi spezzati. È una novità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il dramma di imprese e lavoratori. Le associazioni imprenditoriali e alcune centinaia di dipendenti dell'indotto si sono ritrovati alla Cittadella delle Imprese per esprimere tutta la propria preoccupazione per la piega che sta prendendo la vertenza del siderurgico. Per alcuni minuti è stata anche bloccata la sede stradale con inevitabili disagi per il traffico. Un modo per rivendicare attenzione verso il mondo del lavoro dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Ma anche un modo per incalzare il governo ad assumere decisioni coraggiose e concrete per disinnescare quella che ormai viene definita bomba sociale con lo spettro di licenziamenti collettivi. Confindustria, Confapi, Confartigianato, AIGI, Federmanager, con i loro massimi dirigenti alla vigilia dell'incontro con il ministro Adolfo Urso, chiedono progetti concreti e un intervento quantomeno per rivedere le tempistiche imposte dalla magistratura, perché non si può pensare di risolvere in soli 90 giorni una crisi che si trascina ormai da 14 anni. Intanto le associazioni datoriali hanno costituito un tavolo permanente per chiedere una strategia nazionale che scongiuri la catastrofe con la chiusura dell'area a caldo. Nei diversi interventi che si sono susseguiti sono stati inoltre sottolineati i lavori di ambientalizzazione che in questi anni sono stati eseguiti nello stabilimento di Acciaierie d'Italia. Una situazione quindi ben diversa da quella del 2012, anche se il clima a Taranto sembra essere tornato quello di allora. Ed è persino balenato il sospetto che dietro questa crisi vi siano interessi che vadano ben oltre le aspettative della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il mondo del lavoro unito per scongiurare una crisi economica e sociale senza precedenti. Ma la difesa degli asset produttivi non significa affatto essere contro la tutela della salute, come chiarisce il presidente di Confapi, Fabio Greco.
4: Siamo tutti molto preoccupati, abbiamo realizzato finalmente un tavolo permanente per Taranto con tutte le associazioni industriali che rappresentative per quanto riguarda l'indotto. Voglio essere chiaro. Noi siamo imprenditori e siamo stanchi, ma prima di tutto siamo genitori. Noi vogliamo che lo stabilimento produca in chiave green. Queste erano le promesse del governo e queste devono essere mantenute. Quindi riteniamo opportuno che il governo faccia pressione per fare in modo che questa ordinanza venga rivisitata, perché probabilmente si parla di una fabbrica del 2012. Non la fabbrica del 2026, non quella che attualmente produce 2 milioni di tonnellate di prodotto.
0: Tra le proposte in campo, quella di riprendere l'accordo di programma per Taranto.
4: Ci abbiamo impiegato tanto per riuscire a firmarlo, non so se ci ricordiamo quello che è avvenuto in quelle settimane un anno fa. Oggi bisogna riprenderlo, rivisitarlo rispetto a quelle che sono le attività, ma urge risolvere la problematica del blocco dei 90 giorni.
0: Gli imprenditori restano tuttavia molto scettici sulla possibilità che questa crisi possa essere sbloccata dalle trattative per la vendita dell'azienda siderurgica.
4: Sono 2 anni che facciamo una gara, non è possibile. Abbiamo già detto più volte che una gara d'appalto non può durare 2 anni e quindi questa situazione ha portato all'inefficienza di poter gestire questa situazione, ha portato a quello che è oggi.
0: Il timore oggi è che la chiusura dell'area a caldo possa innescare un effetto domino che potrebbe travolgere l'intera economia e non solo l'area industriale. Le parole del presidente di Confindustria, Salvatore Toma.
5: Chiudere l'area a caldo adesso significa spegnere lo stabilimento, significa veramente una bomba sociale per Taranto. Purtroppo mi dispiace per chi esulta, non si rende conto di quello che può succedere per 15-20 mila famiglie su Taranto, quindi significa veramente la fine di questa città.
0: L'obiettivo per il momento resta quello di incalzare il governo per definire tempistiche e programmi concreti di transizione, come afferma il presidente di AIGI, Nicola Convertino.
6: Abbiamo investito in quella che era la transizione ecologica, c'erano in piedi dei programmi per trasformare questa fabbrica, noi siamo impegnati da oltre 14 anni in questa importante missione. Così dall'oggi a domani una sentenza che cambia la situazione e così repentinamente non si può fare in quella fabbrica che ha una così inerzia così enorme. Per cui noi quello che chiediamo è di mettere in atto, di reagire, chiederemo al governo di reagire e di porre in essere un decreto che regolamenti quello che è il transitorio e ci dicano anche quali sono i programmi veramente di rilancio e di ottemperanza a quelli che sono il decreto e la sentenza del Tribunale di Milano.
1: Cittadella Magazine.

0: Driving. Driving, il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Quello che ci arriva dalla capitale sembrerebbe essere l'ennesimo segnale di disinteresse e confusione da parte del governo, che è chiamato a gestire forse la fase più delicata della storia dell'ex Ilva. Il primo degli incontri romani, nel quale si riponevano molte aspettative, è stato presentato all'inizio come un tavolo di ascolto, mentre il tempo inesorabilmente stringe. Ci si aspettava, se non una decisione, almeno un'idea di massima su come affrontare il futuro. Ci si aspettava la presenza del ministro Urso e dei rappresentanti degli enti locali nel tavolo tematico fissato per questa mattina al Mimit. Primo di quelli previsti per questa settimana, era presente invece solo la parte tecnica.
3: Non c'era il ministro, noi l'abbiamo fatto presente da subito, perché è chiaro che era un tavolo tecnico, riferendosi alle proposte in gioco per fare in modo che nessun lavoratore cittadino debba più scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti. Noi abbiamo detto all'inizio che rimettevamo sul campo le nostre proposte per dare continuità occupazionale, salariale, strumenti di risarcimento a chi continua a pagare il prezzo più alto, partendo dai lavoratori all'interno delle fabbriche, soprattutto su Taranto, che è la città più divisa. Quindi è ovvio che però le risposte devono essere politiche. Adesso ci hanno detto che facevano delle consultazioni, quindi dei tavoli di ascolto, partendo da oggi, poi domani con le istituzioni locali, con le associazioni datoriali delle imprese, per convocarci dopo la giornata di giovedì pomeriggio, dove si riuniranno i ministri. È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
4: Evidentemente al governo 8 ore di sciopero non gli sono bastate per capire che c'è un'emergenza Ilva nel nostro paese, che sono a rischio 20.000 posti di lavoro, che è a rischio la salute e la sicurezza delle persone. E l'incontro di oggi è stato, dal nostro punto di vista, un incontro negativo, perché oggi al tavolo c'erano soltanto rappresentanze tecniche dei ministeri. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma come voi sapete le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Prima scelta di carattere politico: dare una garanzia di continuità occupazionale e salariale alle persone. Secondo elemento di garanzia, l'elemento della decarbonizzazione della garanzia occupazionale. Terzo elemento di garanzia, il fatto che il bando nuovo doveva essere realizzato. Ad oggi noi non sappiamo se ci sarà lo stesso bando, cioè se ce ne saranno di nuovi. Noi avevamo una società di DRI che rischia di non avere più le risorse.
2: Si attende a questo punto che si concluda questa ennesima fase interlocutoria dopo la giornata di giovedì, momento in cui ad essere ascoltato sarà il mondo industriale. A seguire la convocazione di un nuovo incontro che si spera possa essere finalmente decisivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Se il mondo del lavoro dimostra di essere unito nell'affrontare l'emergenza che si è aperta con il decreto della Corte d'Appello di Milano, lo stesso non può dirsi per il mondo ambientalista. Sui social volano stracci tra un'associazione e l'altra. Ad accendere la miccia, un post dell'avvocato Maurizio Rizzo Striano, il legale che ha sostenuto la battaglia giudiziaria intrapresa dall'associazione Genitori Tarantini. Striano ha pesantemente criticato l'iniziativa di un'altra associazione, Giustizia per Taranto, che ha convocato un'assemblea per il 5 agosto nella quale formulare proprie proposte. Per l'avvocato questo sarebbe il peggiore dei modi per avviare un percorso condiviso, un pensiero accompagnato dal sospetto che possano esserci infiltrazioni nei movimenti spontanei proprio con l'intento di dividere e non di unire. Un post che ha scatenato un putiferio di commenti. Da una parte chi accusa l'associazione Genitori Tarantini di volersi intestare i meriti delle battaglie ambientaliste, dall'altra le accuse a Giustizia per Taranto di essere niente più di una costola del Partito Democratico, il partito ritenuto principale responsabile della raffica di decreti salva Ilva. Insomma, una gara a chi si ritiene più duro e puro, una guerra a colpi di post con gli interventi saettanti di figure che hanno avuto ruoli di primo piano negli anni passati. In definitiva, una corsa alla primogenitura che tradisce il vizio di fondo che ha sempre caratterizzato l'universo ambientalista tarantino, la corsa a primeggiare e a sentirsi migliori degli altri. Una esasperata ansia di visibilità e personalismi che hanno contribuito a quel processo di lacerazione che ha finora impedito di costruire un progetto condiviso di città per superare una crisi che appare sempre più ingovernabile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il contratto istituzionale di sviluppo per Taranto ha autorizzato il trasferimento del saldo finale per la progettazione della bonifica e messa in sicurezza della gravina Leo Caspide nel comune di Statte. L'intervento, finanziato con 300.000 euro dal Fondo per lo sviluppo e coesione, fa seguito alla verifica della rendicontazione e all'avanzamento della spesa, una misura che si inserisce in una strategia più ampia, un maxi piano da oltre 7 milioni di euro destinato al Parco delle Gravine al recupero dell'area nord del sito. L'obiettivo è sbloccare le risorse rimaste a lungo insolute per mettere gli enti locali nelle condizioni di tutelare l'ambiente e rilanciare l'economia verde della comunità, come ha spiegato ai microfoni di Buongiorno Taranto il sindaco di Statte Fabio Spada.
7: Abbiamo ricevuto un finanziamento di 7 milioni e 2, appunto una parte di questi sono per il Parco delle Gravine. È un grande risultato per Statte, sicuramente i miei complimenti vanno fatti ai miei, alla mia amministrazione, ma a tutti quanti in generale e anche al responsabile unico del procedimento del CIS, ovvero l'onorevole Dario Iaia, che davvero ha preso a cuore, ma non la situazione di Statte, la situazione di tutti i comuni che fanno parte del CIS, e quindi ha sbloccato risorse che erano davvero ferme lì da un po' di tempo.
6: Insomma, fra un po' vedremo Statte cambiare volto. Possiamo dirla così?
7: Speriamo, assolutamente, e di questo ne sono felicissimo. Sono fiero, insieme alla mia squadra, ma insieme a tutti i miei concittadini. Siamo davvero orgogliosi di questi successi che a breve, insomma, potremo raggiungere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Avetrana vuole raccontarsi e farlo in modo accogliente, un messaggio chiaro e forte che parte da Palazzo della Provincia. Siete scelta per la presentazione ufficiale della quinta edizione di Sud in Food, in programma il prossimo 12 agosto. Un'occasione strategica di promozione territoriale. Avetrana è situata solo 4 km dal mare, al centro ideale tra le province, e punta sulle sue eccellenze enogastronomiche, dalle celebri fave e cicorie alle degustazioni di carni, per mostrare la sua identità più autentica e vitale.
8: Gli eventi sono importantissimi, soprattutto questo che è uno dei più importanti di Avetrana Estate 2026. È un evento che negli anni ha portato tanta gente, ha portato nella nostra comunità, quindi tanti visitatori, poi c'è gente che sono pure ritornate, diciamo, nel periodo non estivo, quindi è molto importante avere, diciamo, eventi di questo livello.
6: La direzione artistica guidata da Vito Mancini propone quest'anno un parterre d'eccezione. Sul palco saliranno gli Après la Classe, Renzo Rubino accompagnato dalla sua sbanda e Sofia Rollo. A condurre la serata saranno la conduttrice Fabrizia Santarelli e lo stesso Vito Mancini.
9: Quindi sicuramente sarà un evento che rappresenta la nostra terra nel migliore dei modi e nella maniera più eccellente possibile.
6: E allora l'appuntamento è il 12 agosto, subito dopo il tramonto, per una bellissima festa, dove musica, comunità e tradizione gastronomica si fonderanno per accogliere residenti e turisti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È ormai un appuntamento fisso e atteso nell'estate tarantina. Lo Ionio Jazz Festival è ormai giunto alla sua 17ª edizione.
10: La kermesse più longeva in fatto di jazz in terra ionica, e anche quest'anno conferma la sua vocazione, quella di portare nel territorio appunto una programmazione di jazz viva, internazionale, contemporanea e soprattutto accessibile. Sul 7 avremo una chicca internazionale, veramente, che consiglio vivamente di venire ad ascoltare. È un gruppo, si chiama Sandia, ed è una realtà veramente tra le più interessanti della nuova scena del jazz mondiale. La loro musica unisce jazz, etno, world music e fusion, con un linguaggio moderno, lirico, ritmico, groove, melodie evocative, ricerca sonora. Sanno convivere in questo progetto, capace di parlare sia a un pubblico, diciamo, rovato, specializzato, sia anche a chi si avvicina al jazz attraverso sonorità più contemporanee, nonostante questo gruppo sia contraddistinto da scale pentatoniche importanti, diciamo impegnative, e anche l'uso di tempi spezzati. È una novità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: tra i passaggi obbligati: sostenibilità, responsabilità sociale e produttività. Secondo l'Ordine degli Ingegneri di Taranto, che interviene sulle questioni della grande industria, la produttività priva di sostenibilità rappresenterebbe soltanto una soluzione di breve periodo, mentre la sostenibilità senza produttività renderebbe impossibile competere sul mercato. Allo stesso modo, perseguire produttività e sostenibilità senza una concreta responsabilità sociale significherebbe rinunciare al proprio ruolo politico e istituzionale nella promozione di una crescita compatibile, capace di tutelare l'occupazione, la salute e lo sviluppo del territorio. Gli ingegneri di Taranto così ritengono di dover dare il loro contributo come tecnici, partecipando attivamente ai tavoli sia con gli enti locali che nazionali, e si dicono quindi disponibili ad offrire le loro competenze per prendere parte alla costruzione di un percorso che tenga insieme sviluppo industriale, innovazione, tutela ambientale e interesse pubblico. Taranto può e deve diventare il laboratorio nazionale della transizione industriale sostenibile, nella quale l'ingegneria rappresenta uno degli strumenti fondamentali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Far rinascere Taranto superando la crisi dell'ex Ilva attraverso una no tax area. E questa la proposta rilanciata dal commissario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. L'idea è quella di mettere a disposizione di nuove aziende attratte da agevolazioni fiscali circa 400 ettari di suoli industriali destinati a non essere più utilizzati e da bonificare. In questo modo si andrebbe gradualmente a sostituire la cassa integrazione con occupazione reale. La produzione siderurgica proseguirebbe ma con una svolta verde, abbandonando l'area a caldo per forni elettrici a basso impatto. Decisiva l'integrazione con il porto e l'aeroporto di Grottaglie. Secondo Ferrarese serve una legge speciale, supportata da un accordo con l'Unione Europea, per restituire un futuro economico e occupazionale alla città. Quei terreni, spiega Ferrarese, potrebbero attrarre investimenti e decine, se non centinaia, di imprese capaci di creare occupazione e ricchezza. I giochi del Mediterraneo, secondo il commissario, sono una opportunità per mostrare al mondo le ricchezze di Taranto, ma da soli non possono risolvere i problemi strutturali del territorio. Da qui la necessità di una legge speciale che comprenda la no tax area in una strategia di più ampio respiro che preveda i voli civili dall'aeroporto di Grottaglie e il potenziamento del porto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Ricominciamo a parlare di Ilva. La situazione è drammatica, l'abbiamo detto, l'assenza dei vertici politici all'incontro al Ministero ha ridimensionato pesantemente l'efficacia del confronto con i sindacati, lo hanno detto proprio ieri le organizzazioni sindacali. Noi abbiamo in videocollegamento Vito Pastore della UILMA di Taranto. Buongiorno Pastore.
11: Buongiorno a voi.
6: Allora, l'avete detto proprio voi, l'ha detto Davide Esperti, ha definito l'assenza dei ministri ai tavoli un pesante ridimensionamento del confronto che segnale ha dato il governo ai lavoratori quando sulla trattativa, ecco.
11: Sì, sicuramente noi ieri ci aspettavamo al tavolo la presenza anche del ministro Urso, invece si siamo ritrovati con quattro funzionari dei ministeri. E naturalmente loro ci hanno comunicato che avrebbero provveduto a trasmettere poi ai ministri quelle che erano le nostre proposte presentate riguardo la vertenza Ilva. Quindi si sono fatti da garante nel trasferire ai ministri le nostre richieste. Le nostre richieste che, come ben sapete, si basano sul rispetto di due sacrosanti principi, quello di due sacrosanti diritti sanciti dalla Costituzione, il diritto alla salute e il diritto al lavoro. È naturale, tutto nasce dalla sentenza
6: del Tribunale di Milano, certo.
11: Adesso diciamo è una corsa contro il tempo, ci sono questi 81 giorni,
6: 80
11: con oggi esattamente, che si va verso la chiusura dell'area a caldo. Naturalmente le sentenze noi non le giudichiamo, le sentenze si applicano e adesso però si sta scatenando quella bomba sociale che noi da diversi anni avevamo sempre segnalato. Perché la mancanza di intervento e questo silenzio da parte del governo ha portato a una situazione che era prevedibilissima.
6: Nel piano straordinario nazionale che voi avete presentato ieri chiedete la continuità produttiva e l'acquisto delle brame. È davvero sostenibile questa soluzione?
11: sicuramente è sostenibile. Il piano di decarbonizzazione è un piano che noi stiamo chiedendo da diversi anni. Probabilmente se si fossero fatti più fatti e meno parole, e se quei 7 miliardi spesi fino ad oggi fossero stati investiti realmente per avviare questo processo di decarbonizzazione, oggi non saremmo qui a parlare di questi argomenti. Il piano è sostenibile, ci vuole la volontà, ci vogliono i soldi, ci vuole che il governo partecipi attivamente in questo piano di decarbonizzazione. Certo, non è facile, dopo 14 anni persi al vento, credere che si possa realizzare, ma sicuramente è un qualcosa che può essere fatto nel momento in cui ci siano progetti, ci sono progetti seri. Naturalmente, oltre a questo pacchetto di continuità produttiva senza danneggiare la salute dei lavoratori e dei cittadini, perché questo processo di produzione a carbone naturalmente va debellato, si dovrà passare assolutamente ai forni elettrici, che sicuramente non danneggiano la salute né dei lavoratori in primis e né dei cittadini.
6: Passare oltre a questo rischia, piano chi rischia di più in questo momento però è l'indotto.
11: Naturalmente adesso chi rischia di più sono i lavoratori dell'appalto, che prevalentemente loro svolgono le attività su, proprio su questi impianti dell'aria a caldo, sì. E che quindi da qui a pochi giorni rischiano di ricevere lettere di licenziamento. Abbiamo visto già la situazione in fermento da parte degli imprenditori. Ieri mattina c'è stato anche una mobilitazione in Viale Virgilio,
6: sì,
11: perché naturalmente i primi ad essere colpiti sarebbero proprio quei lavoratori dell'appalto, che non hanno neanche la possibilità di accedere a strumenti come la cassa integrazione, e che rischiano, come già stanno iniziando a minacciare questi imprenditori, di ritrovarsi le lettere di licenziamento da un giorno all'altro.
6: Un'ultima domanda a cui chiedo di rispondere velocissimo. Oggi il ministro ha convocato il tavolo Taranto con enti locali e associazioni datoriali. Credete che sia un modo di risolvere veramente la questione, o potrebbe essere l'ennesima passerella?
11: Ma questo grossissimo problema che si è abbattuto su Taranto può essere risolto solamente dalla politica. Noi speriamo una volta per tutte che tutti remino nella stessa direzione e possano avviare questo processo reale di decarbonizzazione dello stabilimento, allegato a strumenti straordinari, perché oggi come oggi è inutile nasconderci, quello stabilimento non potrà garantire i livelli occupazionali attuali qualora dovesse anche avvenire questo piano di decarbonizzazione. Ed ecco perché noi abbiamo messo in primis anche degli strumenti che vanno trovati, strumenti di tipo lavori usuranti, estensione dei benefici previdenziali dell'amianto ed esiti incentivanti, per poter attutire a questi esuberi strutturali che purtroppo,
6: diciamo,
11: saranno generati. Esattamente.
6: Anzi, è proprio il caso di chiamarlo ammortizzatore, no? di caduta.
11: Esattamente.
6: Grazie,
11: esattamente.
6: Grazie mille a Vito Pastore della UILM di Taranto. Noi continueremo
11: grazie
6: a seguire
11: a voi
6: la vicenda.
11: Buona giornata.
6: Grazie, buona
11: certo.
6: giornata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il futuro del Paesiello Festival e delle attività degli amici della musica Arcangelo Speranza è appeso a un filo che potrebbe mettere fine a una storia ultradecennale che ha riportato alla luce libretti, documenti e quello che riguarda il compositore tarantino del Settecento, famoso in tutto il mondo. Insieme alle denunce del presidente Paolo Ruta si solleva l'allarme del mondo culturale tarantino. Da Augusto Ressa all'editore Antonio Mandese, non si tratta solo di una contrazione di budget, ma di un vero e proprio rischio d'estinzione per la memoria musicale di Taranto. Senza la quota del sostegno comunale, infatti, l'Associazione Amici della Musica rischia di perdere la cofinanziabilità statale del Ministero della Cultura, un cortocircuito contabile che condannerebbe il Paesiello Festival alla chiusura. Le reazioni della società civile e della cultura non si sono fatte attendere. L'architetto Augusto Ressa ha espresso profonda amarezza per l'incapacità delle istituzioni locali di proteggere i beni immateriali, criticando la scelta del comune di sostituire i contributi certi con un bando di sponsorizzazione privato giudicato privo di visione strategica. Ad alzare la voce è anche l'editore Antonio Mandese, insieme ad altri esponenti del territorio preoccupati per l'impoverimento culturale che colpirebbe non solo il centro cittadino ma l'intera comunità. Come sottolineato da Paolo Ruta, Taranto non può rinunciare alla cultura come volano economico, sull'esempio di quanto fatto a Pesaro con il Rossini Opera Festival.
12: Un appello non solo al comune ma anche a tutti gli enti che operano sul territorio, le associazioni di categoria, alle imprese che lavorano sul territorio, alle grandi multinazionali che operano sempre a Taranto, perché come avviene in altre città devono dare il loro apporto. Come diceva mia nonna, senza soldi non si cantano messe, e quindi ci dobbiamo accontentare di organizzare qualcosa di piccolo con quel poco che abbiamo. Adesso basta, dobbiamo crescere culturalmente e dobbiamo invitare artisti che davvero ci portino ricadute serie sul territorio.
6: Tra la proposta di concedere a titolo gratuito il Teatro Fusco per abbattere i costi di gestione e l'urgenza di riaprire Casa Paesiello, la richiesta del comparto culturale è una sola: interventi immediati prima che la rassegna e i suoi contributi nazionali vadano definitivamente perduti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Un nuovo presidio di eccellenza nasce nel cuore del Mar Grande per proteggere i veri custodi delle acque tarantine. La Giunta regionale della Puglia ha dato il via libera all'istituzione del San Paolo Dolphin Refuge, il primo centro di recupero per animali selvatici della rete regionale interamente dedicato ai cetacei. La gestione dello specchio d'acqua è affidata alla Ionian Dolphin Conservation, che ha anche ideato il progetto. Il

0: centro si occuperà della cura, del soccorso e dei monitoraggi dei mammiferi marini, in particolare dei delfini tursiopi provenienti da strutture zoologiche italiane ed europee, applicando rigorosi protocolli scientifici e sanitari. Un piano fondamentale per la tutela della biodiversità, come ha sottolineato l'assessore regionale alle risorse del mare Francesco Paolicelli, un intervento a costo zero per le casse pubbliche finanziato interamente dal soggetto gestore. Ma c'è un elemento fondamentale: nessuno spettacolo e nessun accesso diretto al pubblico. Il benessere dei delfini viene prima di tutto. La divulgazione e l'educazione ambientali si faranno esclusivamente in modalità virtuale attraverso una control room altamente tecnologica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si chiama Romantica e approderà a Taranto il 17 agosto. È la seconda nave da crociera che ospiterà gli atleti dei Giochi del Mediterraneo. Il comitato organizzatore ha infatti concluso l'accordo con il cruise ferry della compagnia estone Tallink, che affiancherà Aroia, la prima nave già ingaggiata. Le due navi saranno ormeggiate presso la stazione navale Mar Grande. Con una capacità di 1.200 persone, Romantica è uno dei cruise ferry più rappresentativi della compagnia Tallink, costruita nel 2002 e resa celebre dalla storica rotta fra Tallinn e Stoccolma. Negli ultimi anni è stata utilizzata come nave hotel in occasione di grandi eventi internazionali. La nave arriverà a Taranto con un equipaggio tecnico e di servizio di circa 100 persone, garantendo elevati standard operativi e di ospitalità. A rappresentare simbolicamente il villaggio mediterraneo sarà Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica ed ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica, nominata sindaca del villaggio mediterraneo. Il suo ruolo sarà quello di ambasciatrice dei valori dello sport, dell'inclusione e della fratellanza tra delegazioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: In acqua il movimento diventa un'onda unica e fluida. Il bacino guida la spinta e le gambe si muovono all'unisono. Per molti è solo mermaiding, la disciplina sportiva del nuoto pinnato in coda da sirena. Per Rosaria invece è la realizzazione di un sogno, iniziato 4 anni fa, quando per la prima volta vide una ragazza immergersi con quella coda dai riflessi iridescenti.
3: Il sogno si sta realizzando per davvero, che il 3 ottobre andiamo a fare la gara al campionato nazionale di Cagliari, sono molto felice.
4: Lei non vede l'ora di partecipare, per lei non conta vincere, ma partecipare e divertirsi. Come dici tu? Non mi piace vincere?
3: Per me non mi piace vincere, è facile. L'importante è divertirsi.
4: Questo è il suo motto.
5: È stato un percorso lungo quello di Rosaria.
4: Sì, tanto lungo. Partito quando aveva 18 mesi praticamente, abbiamo cominciato. Lei non era così come la vedete, lei non parlava, aveva il pannolino fino a 8 anni, quindi c'è stato tanto lavoro dietro e adesso stiamo raccogliendo i frutti.
0: Un cammino fatto di costanza, caparbietà e di tifo speciale, quello delle compagne di squadra. In vista del campionato nazionale la scelta dell'associazione Enjoy Your Dive è stata chiara: nessuna gara separata, ma una partecipazione pienamente inclusiva nella squadra dei normotipici, dove la vera medaglia è fare gruppo insieme.
6: Sono degli allenamenti molto intensi, le ragazze si stanno impegnando molto, la stessa Rosaria è costante e anche molto caparbia, nel senso che si è posta un obiettivo e quello lo deve raggiungere. Se non riesce in qualcosa vuole continuare a ripetere l'esercizio per poterci riuscire, la stessa cosa le sue compagne, perché è una squadra comunque molto compatta.
7: In realtà esisteva una categoria dove far partecipare per esempio la nostra Rosaria, ma abbiamo di comune accordo abbiamo deciso di farla partecipare proprio in una categoria inclusiva, cioè con la squadra, diciamo, dei normotipici, passatemi il termine, proprio per dimostrare che la vera integrazione, la vera inclusione, che la vera vittoria sta proprio nel farle partecipare tutte insieme.
0: Rosaria ha 20 anni ed autistica e racconta che quando la passione, il mare e la formazione si incontrano, ogni barriera si dissolve. È il motto con cui Rosaria affronta la sfida della vita e della vasca nella prova più bella. Eppure anche in queste battaglie basta non essere soli.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Fa discutere la decisione del comune di mettere all'asta l'ex mercato comunale di

0: mercato di via Salinella, infatti, secondo l'Associazione degli Artigiani, potrebbe finire per ospitare una struttura commerciale di rilevanti dimensioni. Una destinazione non proprio ideale, secondo Confartigianato, se si considera che ormai Taranto è piena di strutture di medie dimensioni, mentre i negozi di vicinato continuano a scomparire. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di chiarire quale prospettiva l'amministrazione immagini per quell'immobile e quali utilizzi siano consentiti dalla normativa e dall'attuale programmazione. L'associazione ricorda come Taranto abbia già vissuto storie simili. Il riferimento è alla struttura commerciale di via Lago d'Arvo, nata con la precedente amministrazione. La questione, sostiene Confartigianato, riguarda direttamente il documento strategico del commercio, attraverso il quale il comune analizza e programma la rete distributiva, quantifica gli esercizi di vicinato, localizza le medie e grandi strutture e individua le possibilità di nuovi insediamenti. Ma a questo proposito, Confartigianato ha segnalato negli anni le sue forti perplessità sulla corrispondenza tra la fotografia contenuta nel documento e quanto invece sia distorto nella realtà il rapporto tra esercizi di vicinato e medie strutture. Confartigianato condivide tuttavia la volontà dell'amministrazione comunale di rivedere il piano del commercio, ma proprio per questo bisognerebbe valutare con attenzione l'eventuale via libera a nuove medie strutture di vendita. Prima che eventuali percorsi di autorizzazione relativi all'ex mercato di Via Salinella producano conseguenze, Confartigianato ritiene indispensabile un confronto con l'amministrazione sulla base di dati certi e di un'attenta valutazione degli effetti delle decisioni che si andranno ad assumere. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di affrontare tempestivamente la questione e aprire un confronto con le organizzazioni di categoria prima di ulteriori passaggi che possano incidere sull'assetto commerciale della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà possibile degustare diversi tipi di birra, ma il Taranto Beer Fest 2026 non è solo questo. Propone infatti da giovedì 6 a domenica 9 agosto tutta una serie di appuntamenti per grandi e piccoli.
3: Anno dopo anno diciamo che il successo è aumentato e quindi siamo arrivati alla quarta edizione. Ci sono 50 tipologie di birra, di cui 45 alla spina.
2: Si apre giovedì alle 19 con il nuovo Aperibir. All'inizio di ogni serata ci sarà uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Poi diversi concerti a partire dai Terra Ross.
4: L'ingresso in area è completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione. Le serate saranno articolate anche pensando a un intrattenimento e degli spettacoli ad hoc anche per bambini. E ci sarà la presenza di uno stand dedicato ai celiaci, quindi uno stand gluten free. Nella serata del 7 sarà con noi la nostra cara associazione di Mister Sorriso e Volontari della Gioia, e abbiamo anche allestito in area una box dedicato, è uno spazio mamma-bambino che allestiremo con un fasciatoio e all'interno del quale ci sarà un angolo di privacy un po' più contenuto per consentire alle mamme di nutrire e di allattare i propri bimbi.
5: È un evento aperto a tutta la città, a tutta la provincia, che ogni anno fa numeri da capogiro, e quindi per noi come amministrazione comunale è un onore collaborare con Fiorino per dare questa offerta ricreativa, turistica, anche di divertimento a tutta la città di Taranto. E la cosa ancora più bella che si sta puntando anche soprattutto ai bambini.
2: La manifestazione presentata a Palazzo di Città quest'anno cambia location e si sposta al piazzale Federico Fellini, vicino al parco archeologico, alle spalle della concattedrale Gran Madre di Dio, con due ingressi. Uno da via Monsignor Blandamura, in prossimità dell'asilo Santa Rita da Cascia, unico ingresso per i diversamente abili, e uno direttamente dal parco archeologico delle Mura Greche.
3: Siete tutti invitati a venire a degustare stare e a brindare con noi.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
6: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. linee guida rigorose, reindustrializzazione dell'area e tutela occupazionale. Il piano messo

0: In campo dal ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso punta a tracciare una nuova rotta per l'ex Ilva e il futuro industriale di Taranto. Un piano straordinario da oltre 2 miliardi di euro, 17 i progetti di impresa per diversificare la produzione in almeno 8 settori strategici. Per fare spazio ai nuovi cantieri si punta alla liberazione di quasi 1000 ettari complessivi, 170 ettari all'interno del perimetro ex Ilva, di cui ben 140 già bonificati e pronti all'uso, 450 ettari gestiti dall'autorità di sistema portuale e oltre 350 ettari ricavati da aree ex militari dismesse o in via di dismissione. In questo nuovo spazio industriale sono pronti a scommettere colossi come WeBuild, Pirelli, StarCraft e Mermec. Parallelamente sul fronte siderurgico, mentre si valuta l'offerta aggiornata del gruppo indiano Jindal, prende corpo l'ipotesi di una cordata nazionale promossa da Confindustria e Federmeccanica per rilevare la produzione e garantire la fornitura delle brame. Per accelerare i permessi, il governo valuta la nomina di un commissario straordinario con l'obiettivo prioritario di difendere ogni singolo posto di lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Quattro progetti per la diversificazione produttiva. Sono quelli presentati al ministro Urso al tavolo Taranto da Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese, che conta al proprio interno 150 aziende di diversi comparti economici. Rappresentata dalla presidente Fabio Greco e dal direttore del centro studi Massimo Zito, Confapi ha portato al tavolo ministeriale quattro proposte per nuove attività economiche. La prima, avviata in collaborazione con l'Università di Bari, riguarda l'utilizzo delle alghe coltivate in mare per la produzione di derivati che vanno dall'ambito alimentare fino a quello industriale. Poi c'è la filiera della mitilicoltura. Confapi è riuscita a creare una vera e propria rete di imprese per valorizzare la cozza nera e riproporre anche la produzione delle ostriche. Già presentata una manifestazione di interesse per disporre di un'area su cui realizzare, insieme all'università, un centro di spedizione autonomo e un centro di ricerca per la tutela e il rilancio dei prodotti del mare. Un ulteriore progetto è quello che riguarda la cantieristica navale, con il recupero degli ex cantieri Tosi, attualmente già acquisiti da un'azienda associata a Confapi, su cui si sta iniziando ad investire con la prospettiva di impiegare oltre 300 unità lavorative, anche se andranno individuati adeguati finanziamenti, soprattutto a seguito del blocco in Puglia dei PIA e dei mini PIA. Infine, un progetto avveniristico, la realizzazione di dirigibili per il trasporto cargo. Questi velivoli permettono il carico e il trasporto diretto di materiali anche ingombranti dalle aree di produzione fino al sito di impiego. Ad esempio, si potranno caricare pale eoliche dall'impianto di produzione per consegnarle poi nelle aree remote in cui saranno messe in opera. Le operazioni di trasporto potranno riguardare anche materiali di tipo sanitario e materiali di magazzino fino a 100 kg di peso. Oltre ai progetti, c'è un indirizzo strategico da perseguire: l'inserimento del porto di Taranto nel corridoio IMEC e l'utilizzo della retroportualità per la produzione manifatturiera in zona franca e no tax area, elementi essenziali per il rilancio dell'area ionica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: No, sicuramente no, non c'è dubbio che vogliamo tutti quanti la stessa cosa. In questo momento c'è da pretendere appunto la pianificazione della riconversione, quindi se non si dovesse riuscire a cooperare nella maniera più efficace, comunque chi da un lato e chi dall'altro si tirerà nella stessa direzione, cercando di tirar fuori la città da questa situazione e portarla verso nuovi orizzonti, che sono quelli che attendiamo da anni, finalmente.
0: Ha tagliato corto Massimo Ruggeri, presidente di Giustizia per Taranto, ai microfoni di Buongiorno Taranto. È intervenuto sul clima rovente che si respira in città all'indomani dello storico pronunciamento della Corte d'Appello di Milano, che ha riaperto la strada allo spegnimento dell'aria calda dell'ex Ilva. Sotto i palazzi delle istituzioni torna a farsi sentire la piazza, dividendo anche le diverse anime del movimento ambientalista locale. Archivate le polemiche interne, la sfida principale resta infatti la gestione del dopo, L'annuncio del governo circa l'avvio della procedura di spegnimento dell'aria a caldo impone di passare rapidamente dagli annunci ai fatti. La richiesta corale è che non si crei un Ilva 2.0 mascherato da una finta transizione verde con nuovi impianti impattanti.
3: Vogliamo che si parli di riconversione del territorio, non di Ilva 2.0, che davvero ci sembra poco credibile e soprattutto tutta da verificare, perché qualsiasi ipotesi tra aria a freddo o nuova aria a caldo con forni elettrici e DRI vanno verificate dal punto di vista ambientale e sanitario. Secondo noi questo è il momento storico giusto per pianificare una riconversione partecipata della città. Ieri eravamo in piazza anche per portare la voce della parte responsabile di città, visto che in questo momento hanno voce soltanto le componenti pro Ilva.
0: La proposta di giustizia per Taranto, che ieri è tornata a riunirsi in assemblea, si articola nel manifesto per un patto sociale. 5 passi chiari che guardano al modello tedesco della Ruhr. Si chiede un piano partecipativo di riconversione ecologica alla totale salvaguardia dei redditi dei lavoratori con fondi europei come il JTF, l'impegno diretto della forza lavoro nelle bonifiche ambientali, una legge speciale per l'attrazione di imprese pulite e il potenziamento universitario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Entra nel vivo Puglia Moltiplica, il nuovo piano della Regione Puglia dedicato al sostentamento delle micro e piccole imprese della provincia di Taranto verso un futuro più sostenibile e digitale. Sul piatto ci sono ben 60 milioni di euro provenienti dai fondi JTF, il Fondo Europeo per Transizione Giusta. L'obiettivo? Dare ossigeno e liquidità a tutte quelle piccole realtà locali che spesso incontrano difficoltà ad accedere ai tradizionali canali bancari. I finanziamenti vanno da un minimo di 10.000 a un massimo di 200.000 euro. La vera novità però sta nella formula. Il 75% dell'importo è un finanziamento a tasso zero erogato da Puglia Sviluppo. Il restante 25% si trasforma in un vero e proprio fondo perduto. Se l'impresa rispetta gli obiettivi di crescita e sostenibilità stabili, le ultime 15 rate non si pagano più. I fondi serviranno per acquistare nuovi macchinari, software, brevetti, impianti per la transizione energetica, ma anche per coprire consulenze specialistiche e spese di gestione. Dopo il primo confronto positivo con le associazioni di categoria è stata pubblicata la scheda di indirizzo sul bollettino ufficiale della regione. A brevissimo uscirà il bando definitivo, le domande andranno inviate esclusivamente online e la procedura sarà a sportello. Significa che i progetti verranno valutati in base all'ordine cronologico di arrivo. Insomma, una sfida di rinnovamento per le piccole imprese di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Assessore Cosa, un cambio culturale nell'approccio e nel rapporto con i cittadini, questo è il senso di questo protocollo?
4: Sì, è una data importante perché per la prima volta l'amministrazione comunale di Taranto firma questo protocollo d'intesa con le associazioni dei consumatori, Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, proprio a tutela per trasparenza e per legalità nei confronti dei fruitori intanto dei servizi pubblici che il Comune di Taranto eroga, e quindi attraverso questo protocollo inizieremo un percorso importante che porterà sicuramente a raggiungere risultati sempre migliori, anche frutto del confronto, sicuramente anche dello scontro di suggerimenti, però sicuramente è l'opportunità giusta per avere i vari tavoli che l'amministrazione comunale segue quotidianamente, anche una parte fondamentale che è quella dell'utenza finale, del consumatore, del cittadino, che prima non c'era.
0: I giochi del Mediterraneo sui servizi saranno un banco di prova piuttosto importante. Dal comitato c'è stato l'invito a non usare le macchine in quei periodi, bisognerà usare i mezzi. C'è anche una questione dovuta al decoro urbano, loro saranno un pungolo, questo hanno detto.
4: No, loro saranno i nostri collaboratori. I giochi del Mediterraneo sicuramente sono la manifestazione che per eccellenza, in questo momento ha catalizzato le maggiori attenzioni. Ma io vorrei ricordare che noi il 31 dicembre consegneremo ad esempio le BRT e qui loro ci daranno una mano al corretto utilizzo della linea BRT, piuttosto piuttosto che anche di lanciare un salto di paradigma nel cambio dell'utilizzo dell'autovettura per arrivare al borgo, per non parlare dei servizi della raccolta differenziata. Questa amministrazione, ad esempio, ha portato la raccolta differenziata dal 28% al 35%. Abbiamo

0: obiettivi maggiori come quelli di raggiungere il 50 al 60%, perché non farlo con le associazioni dei consumatori e quindi con l'utenza finale, che ovviamente deve contribuire a fare una migliore selezione del rifiuto e quindi raggiungere maggiori benefici a vantaggio di tutta la cittadinanza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È un paradosso. La città dei giochi del Mediterraneo non è riuscita ad allestire nemmeno un evento di grande rilevanza culturale dedicato proprio al tema del Mediterraneo. Una lacuna che fa il paio con il rischio che scompaia il festival dedicato a Giovanni Paisiello. Persino l'atleta di Taranto, Al Marta, forse non è stato adeguatamente valorizzato in questi mesi. Sono tutti sintomi della difficoltà degli enti pubblici, ma anche privati, di credere e investire nella cultura come leva di sviluppo e di autentica riconversione della città. Ma quel che non è stato fatto a Taranto, ironia della sorte, è stato fatto altrove. A Vieste, ad esempio, dove è allestita una grande mostra con le opere di Giorgio De Chirico. Il tema? Ritorno al Mediterraneo. Nelle sale del Museo Civico, oltre alle note opere metafisiche del grande pittore del Novecento, anche i dipinti ricchi dell'azzurro mediterraneo. La Beffa, la mostra di De Chirico, è dedicata a Iole De Sanna, storica dell'arte di origine tarantina, purtroppo scomparsa prematuramente, pressoché dimenticata a Taranto, omaggiata a Vieste. Fu proprio Iole De Sanna, nell'ormai lontano 1998, a portare le opere di De Chirico a Taranto, al Castello Aragonese. Da Vieste a Martina Franca, il Festival della Valle d'Itria, l'unico evento culturale di valenza internazionale nella provincia di Taranto, ha come tema proprio il Mediterraneo, culla del mito e crocevia di culture. E sul tema del Mediterraneo è incentrata la mostra internazionale di ceramica contemporanea allestita al Castello Episcopio di Grottaglie, oltre 80 opere di autori italiani e stranieri. Antropografie mediterranee è invece la collettiva fotografica in corso nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, grazie all'iniziativa dell'associazione Matera International Photography. In mostra le personalissime visioni del Mediterraneo offerte da 14 fotografi dall'Italia e dall'estero. E a Locorotondo, proprio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata dedicata a luglio la spettacolare festa di luci Luminaria, impreziosita dal concerto del canzoniere Grecanico Salentino, una festa che ha richiamato migliaia di visitatori. Insomma, sembra che proprio Taranto non sia stata in grado di celebrare adeguatamente il Mediterraneo. Un'occasione persa, ma anche una lezione per il futuro, sempre che ci sia voglia di imparare e soprattutto di cambiare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Fortunatamente non è in pericolo di vita il lavoratore coinvolto nell'incidente avvenuto ieri dopo le 21 in AFO 2 all'interno dell'acciaieria tarantina. L'operaio dipendente di una ditta dell'appalto, la Semat Engineering, mentre era al lavoro sul piano di colata, ha riportato feriti ad un ginocchio, presumibilmente investito da un muletto. Soccorso immediatamente dal personale sanitario dell'infermeria dello stabilimento e trasportato poi all'ospedale Santissima Annunziata, ha avuto una prognosi di circa 30 giorni per fratture alla rotula. Al momento è ancora presso il nosocomio sotto osservazione. L'infortunio dimostra come il tema della sicurezza sul lavoro continui ad essere purtroppo di estrema attualità e a testimoniare l'assoluta necessità di mantenere alta la guardia. Intanto nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro del Ministero per le Imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi c'è quella di verificare se in un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzata una produzione inferiore ai 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaieri d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Anche il secondo seno del Mar Piccolo si prepara ad indossare l'abito nuovo per accogliere i giochi del Mediterraneo. Hanno infatti avuto inizio i lavori di bonifica di quel tratto di costa che rappresenta forse il punto panoramico più bello e suggestivo che la città possa offrire. Grazie a 500.000 euro messi a disposizione dal contratto istituzionale di sviluppo e utilizzati dal commissario per le bonifiche, saranno dapprima rimossi detriti e baracche abusive sorte nel corso degli anni, poi si passerà a rimettere ordine nello specchio d'acqua,

0: rimuovendo i pali abusivi delle cozze, come ha spiegato il commissario per il contratto di sviluppo, l'onorevole Dario Iaia.
1: Abbiamo messo a disposizione queste risorse, il CIS ha messo a disposizione 500.000 euro per recuperare un luogo magico come questo, come potrete vedere un luogo pieno di detriti, di baraccamenti che verranno smaltiti, queste roulotte che assolutamente sono inguardabili. La politica del CIS è una politica fattiva, è una politica che vuole realizzare le cose, le risorse ci sono. Abbiamo corso per sbloccare questi 500.000 euro, ma li abbiamo consegnati al commissario per le bonifiche e al Comune di Taranto per fare in modo che le cose vengano fatte in questa città e che si passi dalle parole ai fatti.
0: Il commissario per le bonifiche, Felice Uricchio, sottolinea la ricchezza biologica del Mar Piccolo e l'importanza di tutelare questo incantevole angolo di Taranto.
2: Lì nel Mar Piccolo giungono e sono presenti oltre 1.000 specie diverse e noi vogliamo che l'attrattività possa manifestarsi anche dal punto di vista turistico, riqualificando queste meravigliose aree e rendendo fruibile anche questa costa, quindi dando un nuovo respiro naturalistico a questa costa.
0: Ma quanto è stato difficile dialogare con i mitilicoltori che abitualmente operano proprio in quelle insenature? Lo spiega l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa.
3: Ho lavorato tantissimo accanto ai mitilicoltori e sono loro stessi a chiedere legalità, lotta all'abusivismo e quindi anche dalle operazioni che questa mattina facciamo, diciamo, permettetemi di dire, a casa loro c'è molta distensione, perché hanno capito che c'è una maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni che lavorano finalmente in squadra e producono risultati a loro favore.
0: Anche per l'onorevole Dario Iaia è necessario intraprendere un percorso educativo per preservare il Mar Piccolo.
1: Il pubblico deve intervenire per fare pulizia e poi svolgere anche un'attività culturale nell'ambito delle famiglie, con l'aiuto delle associazioni che ringrazio, con le scuole, tutte le istituzioni pubbliche, per fare in modo che si capisca il valore straordinario di un luogo unico al mondo come il Mar Piccolo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Denunciate gravissime inadempienze del distretto sanitario di Massafra e dell'ASL di Taranto, violazioni dei livelli essenziali di assistenza, omessa assistenza domiciliare, interruzione di pubblico servizio. A segnalare l'accaduto e a chiedere l'avvio di un'immediata indagine interna mirata ad accertare le responsabilità per quello che potrebbe essere un caso di mala sanità a Taranto, il figlio di un uomo anziano che presenta un quadro clinico particolarmente critico dovuto al peggioramento delle sue condizioni già precarie. L'uomo al momento ha una seria infezione della piaga da decubito lombosacrale, condizioni che continuano ad essere piuttosto gravi, determinando finanche un rischio di shock settico e quindi di vita. In seguito ad un precedente rifiuto di ricovero, il paziente è giunto presso la Villa Verde d'urgenza, dove gli sono state somministrate trasfusioni di sangue ed una terapia salvavita, per essere dimesso poi il 9 luglio con netto miglioramento e indicazioni di proseguire con la terapia avviata, poi invece negata dal vulnologo dell'ambulatorio cui la famiglia si è rivolta, questo sulla base unicamente di fotografie inviate su WhatsApp e senza aver mai visitato il paziente di persona. Ha fatto seguito un netto peggioramento della situazione, nonostante le sollecitazioni del primario del reparto di competenza della Villa Verde, al distretto, al vulnologo e al medico di famiglia, nulla è cambiato. Unico professionista che ha costantemente monitorato le condizioni del paziente sin dal suo rientro a casa è stato il medico di famiglia. In queste ore si cerca di ottenere il ricovero del paziente presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Moscati affinché possa ricevere tempestivamente le cure necessarie. La famiglia, oltre ad un'indagine interna all'ASL, chiede anche l'immediato avvio dei trattamenti necessari a garantire la continuità assistenziale a domicilio e l'invio del materiale previsto e non ottenuto con palese violazione dei LEA. Tutta la documentazione è stata già consegnata al legale di fiducia della famiglia, avvocato Fabrizio Del Vecchio, perché sia presentata a formale denuncia alla procura e affinché vengano individuati eventuali profili di responsabilità penale in capo alle persone coinvolte nella vicenda di presunta mala sanità.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Al punto nascita dell'ospedale San Pio di Castellaneta sarà riconosciuto un ruolo strategico nel prossimo piano di riordino ospedaliero. E questo è l'impegno assunto dall'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia nell'incontro che si è tenuto nello stesso ospedale alla presenza, fra gli altri, del direttore generale della ASL Vito Bavaro. L'assessore ha confermato la volontà della regione di investire sul presidio di Castellaneta attraverso le risorse già stanziate, al fine di potenziare l'offerta sanitaria e migliorarne l'accessibilità per i cittadini. È stato inoltre illustrato il lavoro avviato negli ultimi mesi

0: mesi per definire nuovi assetti organizzativi per rendere più efficiente e qualificata l'attività dell'ospedale. I sindaci di Castellaneta, Ginosa, La Terza, Mottola, Palagianello, Palagiano e Massafra annunciano che continueranno a seguire con attenzione il percorso avviato e il prossimo appuntamento della conferenza dei sindaci è già stato fissato per il 14 settembre. Su un altro fronte, gli ordini delle professioni sanitarie chiedono alla Regione di fare chiarezza sulle procedure per l'apertura e l'esercizio degli studi professionali sanitari, alla luce delle criticità emerse nell'applicazione della normativa regionale e dell'imminente conclusione del regime transitorio previsto dalla stessa Regione. Gli ordini hanno quindi chiesto di essere convocati a un tavolo di confronto per discutere le soluzioni già prospettate e individuare un quadro di regole chiaro, uniforme e condiviso su tutto il territorio pugliese. Ma ad oggi, questa è la denuncia, dalla Regione non è arrivato alcun riscontro. Eppure, dichiarano gli ordini professionali, non si tratta della richiesta di una singola categoria. La proposta, infatti, è stata condivisa e sottoscritta da tutti gli ordini delle professioni sanitarie del territorio pugliese, una rappresentanza ampia e trasversale, espressione di oltre 30.000 professionisti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Primo incontro tra organizzazioni sindacali e il nuovo amministratore unico di Clima Ambiente Gaetano Nacci. Le federazioni dei trasporti di CGL, CISL, UIL, Confia, delle SIULS hanno ribadito che l'azienda ha continuato a garantire i servizi essenziali soprattutto grazie al senso di responsabilità, alla professionalità e ai sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori. L'amministratore unico ha espresso la convinzione che il futuro dell'azienda passi attraverso la definizione di un contratto di servizio della durata di 8 anni per garantire stabilità, programmazione e certezze insieme alla valorizzazione degli impianti aziendali. Nacci e sindacati hanno convenuto che Clima Ambiente può diventare un modello positivo per l'intera Italia meridionale in tema di chiusura del ciclo dei rifiuti, essendo l'unica azienda pubblica del Sud Italia ad avere una rete di impianti di trasformazione dei rifiuti completa, con impianto di selezione, impianto di compostaggio e termovalorizzatore. Già dalla prossima settimana è prevista una nuova convocazione presso il Comune, occasione nella quale si entrerà nel merito delle questioni strategiche per il futuro di Clima Ambiente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: L'aeroporto c'è, il terminal passeggeri è praticamente pronto, ma i voli, quelli, ancora no. Lo scalo Arlotta di Grottaglie è l'eterno miraggio. Se ne parla, si spendono soldi, si prospettano scenari quasi da fantascienza, come lo spazioporto, ma i voli civili restano di fatto una chimera. L'ennesima denuncia arriva dal comitato Ali per Taranto. Le accuse sono indirizzate tutte alla Regione, come ha spiegato Alfredo Luigi Conti, secondo il quale il meccanismo per far decollare l'Arlotta è inceppato a Bari. La Regione dovrebbe infatti convocare la conferenza di servizi e accollarsi gli oneri di servizio pubblico e quindi garantire la continuità territoriale.
3: Noi stiamo subendo da 20 anni un sopruso e noi che seguiamo costantemente la questione dell'evoluzione riguardante l'aeroporto di Taranto Grottaglie, notiamo e sappiamo che è solo questione regionale della Regione Puglia che deve fare i giusti passi verso il MIT. La conferenza di servizio è strettamente necessaria, perché quella porterà alla decisione di attivare i voli passeggeri di linea.
0: Nella conferenza, alla quale hanno partecipato l'avvocato Nicola Russo e l'onorevole Dario Iaia, è stato ribadito che per attivare l'aeroporto sarebbe sufficiente copiare il modello Foggia, dove la Regione ha compiuto tutti i passi per rendere operativo il Gino Lisa. Secondo il Comitato, senza un intervento della Regione, nulla potrebbe il Ministero dei Trasporti, non possedendo il potere giuridico di imporre la continuità territoriale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La scorsa notte i carabinieri di San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne ed un 29enne di origine georgiana, entrambi domiciliati a Napoli. L'intervento è scaturito nell'ambito di un ordinario controllo alla circolazione stradale. I carabinieri hanno fermato un'autovettura intestata ad una società di noleggio a bordo della quale viaggiavano i due. Durante le verifiche, il loro atteggiamento ha insospettito i militari dell'arma. All'interno dell'autovettura sono stati rinvenuti numerosi prodotti alimentari di vario genere, della cui provenienza i due non hanno saputo fornire alcuna spiegazione. La merce del valore complessivo di alcune centinaia di euro è stata sottoposta a sequestro.

0: È stato possibile poi, in seguito ad indagine, verificare che la merce era stata sottratta il 5 agosto scorso da due supermercati in comuni vicini. I due uomini sono ora in carcere e dovranno difendersi dall'accusa di ricettazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Dopo 15 anni, Giuliano Lomonte torna a suonare nella sua Puglia. Originario di Andria e da tempo residente a Berlino, domenica 9 agosto sarà ospite all'Anchianata di Torricella. Il suo ultimo tour l'ha portato nel Sud e Centro America, ma la sua carriera internazionale vanta esibizioni anche a New York, Atlanta, Miami, Los Angeles e Toronto. Lomonte è una presenza abituale nei più iconici templi dell'underground berlinese. Ospite di club in tutta Europa, ha coltivato un amore autentico per la musica elettronica. E allora cosa aspettarsi dal concerto di Torricella? Groove in continua evoluzione, assicura lo stesso artista, e viaggi sonori psichedelici e avvolgenti. Nella stessa serata altri due prestigiosi ospiti, Cani Klein, talentuoso DJ e produttore che porta le proprie radici spagnole sulla scena internazionale, e un altro pugliese, Francesco Quagliarello, oggi di base a Milano. Il suo sound si muove tra minimal house ed electro, con una selezione attenta e orientata al groove. Ingresso 15 euro in prevendita o al botteghino.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E siamo tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 kg, cioè una roba pazzesca, 1,5 kg di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 kg di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no, guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 kg, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 kg. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, e passava di lì un tarantino facoltoso ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al museo diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868. invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Cantautorap, il nuovo singolo di Andrea Digata, in arte Diga on the mic, che abbiamo con piacere questa sera con noi in diretta. Andrea, benvenuto.
1: Grazie mille, è un piacere essere qui.
0: Eccoci col tuo nuovo singolo, Cantautorap, che poi dà anche il titolo a un bell'album, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, 20 anni di percorso artistico, poi tu hai iniziato a scrivere i tuoi primi testi a 15 anni in pratica, poi a 18 hai pubblicato un album, hai iniziato prestissimo, hai prodotto subito, insomma, tanta bella roba, Andrea?
1: Sì, negli anni diciamo che siamo partiti subito con un gruppo, The Fox, eravamo due voci e il produttore, abbiamo pubblicato 4 album, poi da lì, dal 2020, che è uscito l'ultimo, che si chiama proprio The Fox come il gruppo, ho deciso di intraprendere questa carriera solista, da solista, e fare proprio quello che mi rappresentava al meglio, ecco.
0: Beh, è naturale naturalmente chiederti anche il perché di questo nome d'arte, Diga on the Mic.
1: Diga on the mic sembra un codice fiscale, ma alla fine è più semplice di quello che sembra. Sarebbe diga al microfono, un cantante in anglo giamaicano durante un live me l'ha detto e sono rimasto veramente colpito, ho detto potrebbe essere il mio nome d'arte, e da lì è diventato il mio nome.
0: Bene, Diga on the mic con noi questa sera, insomma, in diretta, naturalmente sentiremo la sua canzone in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu poi tra l'altro hai costruito quello che è il tuo percorso artistico seguendo un'unica regola, lasciare che sia la musica a dettare un po' la direzione, senza piegarti un po' a quelle che sono le etichette in pratica.
1: Esatto, diciamo che al giorno d'oggi è molto più semplice seguire dei trend, dei flussi, seguire le mode, quando invece in realtà credo che la musica non sia una gara, ma sia più che altro una maratona, e che quindi sia più importante costruire qualcosa che duri nel tempo, e quindi ho pensato di fare un album fuori dalle etichette. Anche il brano racconta il fatto che si può fare musica senza doverla etichettare, e che la mia musica è una fusione tra più mondi, tra cui il rap italiano, il cantautorato con influenze indie, reggae e rock.
0: Bene, c'è questa bella fusione che poi dà vita a questo stile personale, no? Vero, che naturalmente ritroviamo nella tua scrittura, ma soprattutto i testi parlano di quelle che sono esperienze vissute, no? Quelle che sono le osservazioni quotidiane, e poi immagini anche capaci di trasformare quelle che sono le storie intime in racconti importanti, universali, diciamo.
1: Esatto, no, io credo che l'artista sia un imbuto che la vita gli passi attraverso e si trasformi in musica, e quindi il mio disco racconta quello che ho vissuto, ho visto, che vedo ultimamente, e lo stesso brano dice sono troppo pop per il rap, i pop per la trap, troppo rock per il soul e soul per il punk, quindi racconta che non sono né uno né l'altro e non voglio neanche essere, voglio che la musica mia sia naturale, che segua il suo percorso, ecco.
0: Senti, invece cos'è cambiato dai The Fox, col quale hai prodotto 4 album, a questo percorso, insomma, da solista, sia a livello di scrittura ma anche a livello musicale?
1: Ma a livello di suoni sicuramente è cambiato, perché in due vuoi non vuoi sei anche influenzato dall'altra parte, invece qui sono da solo, posso realmente decidere che tipo di musica fare e come farla. La cosa bella di quest'album è che io l'ho scritto ancora prima di sentire le strumentali, anzi abbiamo costruito insieme a un produttore che è James Cella e a una band, I Mari sugli Alberi. Per la prima volta ho avuto la fortuna di lavorare con una band, ma tutte le strumentali sono state create dopo, io avevo scritto tutto dalle metriche alle melodie, come se il disco fosse scritto dentro di me.
0: Allora, parliamo di Cantautorap, questa canzone che poi racconta il momento in cui c'è il bisogno di appartenere, insomma, il bisogno di appartenere a un genere lascia un po' spazio a quella che è la costruzione di una propria identità artistica. Tema, devo dire, particolare, come mai questa tematica, da dove nasce naturalmente l'idea di questo tuo singolo?
1: Allora, Cantato Rap nasce proprio dal mio inconscio. A un certo punto, dopo tutti questi anni, non capivo quale fosse la mia strada, quale fosse il mio genere. E poi ho capito che non sei tu a scegliere la musica, è lei a scegliere te. Quindi ho cercato di spiegare cosa fossi artisticamente, spiegando che non sono, cioè, che non faccio parte di un qualcosa, ma che sono un insieme di generi e di passioni musicali, ecco.
0: Senti, due cenni anche a questo album, Cantautorap, quante tracce, soprattutto qual è il filo, il tema conduttore di questo tuo lavoro?
1: Allora, le tracce dell'album sono 9 e parto, diciamo, dal primo brano, che è Sagittario. Racconto un po' gli anni 90, l'infanzia senza social, quando si giocava in strada a nascondino, a guardia e ladri, e che l'unico segnale per portarci a casa, cioè farci tornare a casa, erano l'accensione dei lampioni. Poi si va avanti con Baleno, che racconta di una notte dove si beve, si bacia dalle stesse labbra, si va a Delinquente, dove faccio una fotografia alla realtà di oggi, al mercato musicale, diciamo a tre quarti degli artisti, soprattutto nel rap italiano. Si passa a Cantautorap, questa, che quindi racconta un po' cos'è la mia musica, a Giovanna, che è un brano d'amore dove io l'ho dedicato alla mia compagna, ma è universale perché nel nome Giovanna si possono rivedere un sacco di persone. Passiamo poi a UNESCO, che racconta un po' che la fantasia è un patrimonio UNESCO, che si può viaggiare con le gambe ma anche con la testa, e che è bellissima l'Italia, ma è ancora più bello tante volte superare i suoi confini. Si finisce a Soundboy, che è il classico brano dancehall che ho cantato con Elia, questo artista anglo-giamaicano che ha cantato una strofa davvero bella e che racconta un po' di quelle notti d'estate dove si ha voglia solo di ballare. Si finisce quasi con Boulevard, dove dedico una canzone ai miei figli, e credo che si possano rivedere un po' tutti i genitori, perché usa un po' la metafora delle stelle di Boulevard, come se i miei figli siano nati da questo mio percorso di vita. E poi si conclude con Vegeta, dove si usa la psicologia del personaggio un po' per dire che questa musica per me è una sfida personale, non è una sfida con i numeri, con le classifiche, diciamo, visto che viviamo in un'epoca in cui sono tutti ossessionati dai numeri e dai soldi. Io volevo rappresentare altro, ecco.
0: Bene, insomma, lavoro sicuramente completo, pieno di tante belle tematiche. Cantautorap di Andrea Di Gatti, in arte di Gaund Mike. Senti Andrea, un sogno per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Di Gaund Mike.
1: Allora, un sogno è riuscire a essere felice e ad arrivare a una certa età e girarmi indietro e sorridere, perché non è stato facile, ma le cose belle non sono mai facili.
0: Allora, tanta musica anche per Andrea Di Gatti, in arte Di Gaund Mike, che abbiamo avuto naturalmente con noi ospite questa sera. In chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Cantautorap. Grazie Andrea.
1: Grazie mille a voi.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Io penso di averlo capito direttamente quando avevo forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare, perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché da grande ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale?
0: Certo. Senti, tu poi, tra l'altro, hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po', anche della sensibilità artistica, di quelle che sono le grandi voci del pop femminile, in pratica, no? Le hai seguite? E poi quali sono stati, naturalmente, i tuoi punti di riferimento?
1: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo, di solito ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime perché ne ascolto veramente tante tante.
0: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato ad affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026. Insomma, una bella esperienza questa, Ragone.
1: Molto.

0: stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante e anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
1: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu, e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni, e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
0: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa Labirinto è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura, ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
1: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale in pratica?
0: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno, soprattutto perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza e con... serve tanta tanta forza psicologica, soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Io, il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
1: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
0: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e il tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, ci siamo riusciti a riunire e quindi insomma volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo delle volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
1: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
0: Allora, al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
1: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con Ragone. Domanda finale, naturalmente una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
0: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante. È bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
1: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone. Grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.

0: Grazie a voi.
1: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi. Come le onde sotto un temporale, ci metteremo nei guai ancora. Questa notte ci ingorgeremo.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E a proposito di cantieri, ne parlavamo con l'avvocato Michele Rossetti, seppure soltanto di passaggio. Parliamo dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con l'architetto Massimo Prontera, che è collegato con noi. Buongiorno Massimo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E allora, l'architetto Prontera, insieme alla professoressa Lidia Greco, la sociologa dell'Università di Bari, è autore di un intervento sul Giornale dell'Architettura, intervento nel quale si parla dei riflessi urbanistici e sociali dell'impiantistica nata con i giochi del Mediterraneo, in particolare per quel che riguarda il quartiere Salinella. Architetto Prontera, lo slogan dei giochi del Mediterraneo è "Abbracciamo il futuro". La Salinella sta abbracciando il futuro con questa ricchezza di impianti di cui è stata dotata?
2: Allora, la Salinella sicuramente ha una occasione come poche per traguardare il futuro, cercare di cogliere questo momento per definire sicuramente meglio di prima la sua qualità della vita, nel senso che la Salinella è un quartiere storico di Taranto, ormai ha oltre 60 anni, 70 anni di vita. È un quartiere che ha avuto da sempre problematiche di tipo sociale, problematiche di tipo di vulnerabilità idrogeologica, tant'è che appunto il nome stesso Salinella, no? Richiama alla memoria le difficoltà, la natura stessa del terreno sul quale il quartiere è stato realizzato. E tutto questo però poi nel tempo è stato, diciamo, in qualche maniera mitigato anche dalla presenza di alcune infrastrutture che si è voluto realizzare proprio in quel quartiere, infrastrutture prevalentemente a carattere sportivo, anche se queste infrastrutture, diciamo, non hanno mai avuto grande fortuna, ad eccezione chiaramente dello stadio di calcio che, costruito il primo impianto negli anni 60 del Novecento, poi ha avuto, diciamo, varie trasformazioni, varie ristrutturazioni fino all'ultima che stiamo vivendo in questo momento, che lo porta, diciamo, ad essere uno degli impianti sicuramente più interessanti dal punto di vista architettonico e ovviamente anche dal punto

vista sportivo, quantomeno del Sud Italia. Quindi la Sanguinella ha un'occasione, ma tutta la città, devo dire, ha un'occasione per riqualificarsi, in parte lo sta facendo, in parte, diciamo, i Giochi del Mediterraneo diventano lo strumento per avviare anche

0: futuro piano urbanistico generale, quindi il tutto opportunamente ripensato può essere sicuramente un'occasione per ripensare appunto il centro,
1: ecco,
0: la centralità.
1: com'è possibile tradurre in beneficio sociale la presenza di impianti? Abbiamo citato lo stadio Iacovone, ma voglio ricordare il palazzetto Ricciardi, completamente rinnovato, anzi,
0: Rifunzionalizzato,
1: sì,
0: rinnovato.
1: il campo scuola, ex campo scuola, ormai impianti bellissimi che appunto ci pongono all'avanguardia, almeno nel mezzogiorno, come impiantistica sportiva. Com'è possibile tradurre in beneficio sociale per un quartiere che ha delle sue complessità la presenza di questi impianti?
0: Beh, intanto per la stessa presenza degli impianti, nel senso la presenza degli impianti in quel quartiere ne fanno sicuramente un elemento di valorizzazione, un elemento di forte valorizzazione appunto per anche la frequentazione che quel quartiere può avere nel prossimo futuro. Se pensiamo che questo tipo di impianti può entrare opportunamente riqualificati, opportunamente diciamo inseriti in circuiti specifici, può entrare appunto a pieno titolo nelle programmazioni sportive delle grandi iniziative appunto nazionali e internazionali. Tutto questo non può che far bene sicuramente al quartiere. In più, se pensiamo che ovviamente questo tipo di infrastrutture necessita anche di una sorta di indotto che viaggia insieme con la gestione di questi impianti, sicuramente il quartiere ne può avere dei benefici. Io vorrei fare riferimento soprattutto, diciamo, al fatto che i giochi del Mediterraneo, almeno su Taranto, hanno ragionato in termini di riqualificazione dell'esistente, di non consumo di ulteriore suolo
1: Ecco, questo mi sembra un aspetto molto importante, perché a Taranto siamo da decenni ormai assuefatti al consumo di suolo. Invece con questa operazione, come appunto stavi per dire, architetto, abbiamo pensato a riqualificare l'esistente.
0: Sì, è secondo me la parte più virtuosa di tutto il processo che ha portato alla progettazione degli impianti dei giochi del Mediterraneo. Appunto, l'aver pensato di non realizzare strutture nuove in zone differenti rispetto a quelle in cui già esistevano vecchie strutture, ma riqualificarle, ripensarle, demolirle, ricostruirle, ma senza alterare oltremodo, diciamo, altri paesaggi, altri luoghi, altri territori.
1: Come è stato fatto ad esempio con l'ospedale San Cataldo?
0: Esattamente, quello è uno degli esempi sicuramente che
1: Negativi dal mio punto di vista.
0: probabilmente, assolutamente, posso confermare anche dal mio punto di vista. Quindi questo sicuramente può essere un aspetto virtuoso che probabilmente porterà i suoi frutti nel tempo, nel senso che comunque ha avuto diciamo, l'obiettivo appunto di valorizzare un quartiere che, nel caso della Salinella, un quartiere che appunto necessitava di questo tipo di intervento.
1: Però appunto i giochi del Mediterraneo coinvolgono l'intera città, perché gli impianti non sono stati previsti soltanto alla Salinella, ma al di là della collocazione degli impianti c'è proprio questo, l'evento in sé può contribuire a dare un sostegno alla riconversione, della quale parliamo tanto, ma che fatichiamo però a vedere tradotta in atti concreti. I giochi del Mediterraneo possono essere un esempio di riconversione della città, di transizione, un termine che va molto di moda in questi anni, no? Però resta il grande punto interrogativo: cosa accadrà dal 4 settembre, cioè dal momento in cui si chiuderà, calerà il sipario sulle attività di giochi.
0: Sì, lo abbiamo detto più volte in varie occasioni. I giochi sono diciamo, uno strumento, sono l'occasione importante, il grande evento che facilita, che velocizza i processi, ma indubbiamente dal 4 settembre in poi bisognerà porsi, anzi veramente già da molto tempo prima, porsi la domanda di che cosa e di come utilizzare al meglio, di come sfruttare al meglio questa presenza di impianti, ripeto, che sono un unicum probabilmente nel sud Italia, e che opportunamente gestiti, opportunamente messi a sistema, possono sicuramente rendere, come dire, un servizio migliore alla qualità della vita del nostro territorio. Non necessariamente essere, diciamo, lo strumento, la differenziazione economica, forse questo è un po' eccessivo, ma sicuramente inserirsi in tutte quelle strategie, le tante strategie che devono essere messe a sistema per iniziare a pensare
1: Ad una città diversa.
0: A processi di transizione differenti.
1: Grazie architetto Prontera, grazie per
0: Sì.
1: questo
0: Grazie a voi,
1: intervento.
0: grazie a voi.
1: E

0: Adesso ci salutiamo e salutiamo Gisberto Nicoletti dalla regia. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima settimana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Ai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: E siamo tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto e la sua provincia ovviamente hanno

le peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati, credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 chili, cioè una roba pazzesca, 1,5 chili di topazio, ed è un gioiello artistico nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'effigie di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo, perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto? Il diamante. Quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 chili di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo per finire la scultura. Fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì, e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti, non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta, che passava di lì un tarantino facoltoso ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Mudi, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su tag2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Cerchi l'auto perfetta o il veicolo commerciale su misura per il tuo business? Da Five Motors trovi un nuovo firmato Renault, Nissan, Dacia e KGM. Oltre a un'ampia scelta di usato e chilometro zero selezionato e garantito. Soluzioni finanziarie personalizzate per aziende e privati, con tutta la sicurezza di ricambi ufficiali e un'assistenza sempre al tuo fianco. Five Motors, la tua mobilità, la nostra passione. Vieni a trovarci a Taranto e Brindisi o scopri di più su fivemotors.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Ma buongiorno, ben arrivati, ben ritrovati, ce l'abbiamo fatta. Ecco il salotto della Tarantinità di Cittadella TV e Radio Cittadella. Non è mai troppo tardi, beh, puntatissima oggi, molto molto concentrata, molto molto intensa. A cosa sarà dedicata? Beh, questa settimana si è parlato tanto di cinema, perché ci sono state gli Oscar, c'è stata la notte degli Oscar, è venuto a mancare il grande Chuck Norris, quindi già internet è pieno di meme con Chuck Norris che con un calcio rotante butta sulla la bara e va a portare un po' di scompiglio nel paradiso. Quindi parleremo di cinema a Taranto, perché dovete sapere, ho fatto una piccola ricerca, che dal 1941 Taranto è praticamente stata la location di tantissimi film, tantissime serie televisive, e veramente è stata protagonista del cinema italiano. Certe volte era Taranto, altre volte era un'altra città, siamo diventati addirittura una città del Medio Oriente. Però ovviamente quello che passava, il messaggio che passava, è veramente una città straordinaria. Non a caso molti direttori della fotografia che si sono ritrovati a lavorare a Taranto hanno parlato della spettacolarità di questa città, perché grazie alla sua luce particolare non c'è bisogno di fare grandissimo lavoro, perché fa tutto l'ambientazione naturale, la luce che è dovuta a un fenomeno che si chiama albedo. Perché la nostra Taranto, se voi ci pensate, soprattutto la parte della città vecchia, è circondata dal mare. E poi c'è questa pietra, il Carparo, che riflette in maniera straordinaria la luce. Noi ci troviamo sul 40° parallelo, quindi proprio un fenomeno scientifico, e c'è questa luce particolarissima che piace tanto ai direttori della fotografia e ai registi. Tra l'altro Taranto nel cinema ha anche un grande primato, perché è stata la location del primo film sonoro girato in Puglia, La Nave Bianca, niente meno che di Roberto Rossellini, nel 1941, e Taranto lì era proprio Taranto. E poi c'è anche un'altra curiosità molto molto interessante, sveliamo così anche la soluzione al quiz. Continuate a mandarci messaggi, proprio adesso è arrivato uno, il messaggio, il quiz di oggi, di questa settimana, era: Taranto viene scelta come protagonista di un film, I Pirati di Capri. Ovviamente il di Taranto non era Taranto ma era Capri, comunque Pirati di Capri, un film del 1949 del regista tedesco Ulmer, girato interamente a Taranto. Ovviamente un film in costume, passato alla storia perché è stato un B-movie a bassissimo costo, e però nonostante fosse stato, come spesso accade, nonostante un B-movie, ebbe un grandissimo successo, soprattutto per via delle musiche che erano state scritte da un compositore emergente, che sarebbe poi destinato a diventare un compositore veramente di riferimento per le musiche di film a livello internazionale, arrivando anche a vincere l'Oscar. Quindi la domanda era: chi era questo compositore? Tutti vi state scrivendo Ennio Morricone. No, non era Ennio Morricone, era Nino Rota, che compose le musiche dei Pirati di Capri. Nino Rota, che poi ovviamente ha scritto tantissime famosissime colonne sonore, e arrivò all'Oscar nel 1975 per le musiche del Padrino parte seconda, e quindi Taranto diciamo che gli ha portato veramente bene, nonostante questo Pirati di Capri, che tra l'altro è un film difficilissimo da trovare, pare che ci siano pochissime pellicole in giro, e pare che c'è

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

E siamo tornati in studio. Beh, continuiamo a parlare di San Valentino. Cioè, San Valentino spesso viene utilizzato anche un po' come veicolo per festa commerciale, anzi spesso è quasi esclusivamente ormai una festa commerciale, e il più delle volte viene anche utilizzato per divulgare anche delle mete turistiche. Mi viene in mente il balcone di Giulietta, che in realtà non esiste, cioè l'hanno creato, hanno creato tutto uno storytelling, però di fatto non è che Giulietta stesse lì, cioè non c'era Giulietta, personaggio inventato, però è meta di tanti turisti, soprattutto nel periodo di San Valentino. Tuttavia, anche noi a Taranto abbiamo un luogo romanticissimo, cioè Vicoletto Mercanti, il vicolo più stretto dell'isola, della città vecchia, il vicolo degli innamorati, ribattezzato così perché è stretto. Una volta sono andata anche a misurarlo, se non mi sbaglio è nella parte più larga, è di 60 centimetri ed è piuttosto lungo. E perché degli innamorati? Perché pare che quando due giovani si volevano incontrare di nascosto, beh, già il vicolo di per sé, insomma, un po' appartato, ovunque, si mettevano uno da un lato, uno dall'altra e si incamminavano l'uno verso l'altra. Però sì, a un certo punto sto vicolo era così stretto che ritrovandosi uno di fronte all'altra, per forza ci si doveva baciare. Ma che cosa romantica! Tuttavia va anche detto che non è che il vicolo stretto è creato per fini romantici, e dobbiamo anche sfatare un mito. Vi ricordate quando a scuola vi dicevano ci sono i vicoli stretti perché li usavano per versare dall'alto l'olio bollente sui nemici che assediavano la città? No, assolutamente no, non è assolutamente così, anche perché, cioè, riflettete, no? Fate finta di essere un tarantino che deve difendere Taranto, che ne so, nel Medioevo, e vedi in lontananza in mare che arrivano le navi nemiche, scendono i nemici, iniziano ad assediare la città, al che i tarantini che fanno? Dicono: no, aspetta un attimo, salgo sui balconi, voi posizionatevi lì davanti agli ingressi con i vicoli stretti, così passate una alla volta, io nel frattempo salgo sul balcone, metto a bollire l'olio, quando diventa bollente poi un po' alla volta lo verso su di voi che entrate uno alla volta. Cioè no, non è assoluto, quindi è un falso storico. Perché sono così stretti i vicoli in città vecchia? Beh, tutto risale al nostro buon Niceforo Foca. Cioè, vi ricordate che a un certo punto Taranto nel Medioevo è stata completamente rasa al suolo dalle numerose incursioni saracene? È rimasta così per un po' di tempo. Nel X secolo i tarantini non ce la facevano più, continuavano a chiedere all'imperatore Niceforo Foca: per piacere, ci ricostruisci Taranto? Allora ecco che Niceforo Foca ricostruisce Taranto e dice: tutta la città si deve mantenere all'interno di quella che era l'Acropoli, quindi l'attuale isola, che all'epoca però era una penisola. Fin qui tutto bene, però la popolazione è iniziata anche ad aumentare a un certo punto, e cresceva. La città vecchia, sempre quella, era grandissima. Voi pensate che a fine 800 c'erano quasi 30.000 persone sull'isola, cioè anche un problema forte anche a livello sanitario. E quindi che si faceva? Arrivato a un certo punto si allargavano i palazzi e si innalzavano, si creavano delle sopraelevazioni e poi si allargavano, si cercava di sfruttare veramente tutto il piano calpestabile, ed ecco perché ci sono i vicoli così stretti, come ad esempio Vicoletto Mercanti. Ciao ciao romanticismo, e che ve lo devo dire, la storia è storia. Linea alla regia.

0: serio, porque si no me muero.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido. Per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica. Con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

non è mai troppo tardi, termina generalmente con la favola della non buonanotte o del buon aperitivo. Avevo in programma di raccontarvi un'altra favola, quella di Eraclea, però ve la dico la settimana prossima. Perché? Perché abbiamo fatto un piccolo sondaggio qui in redazione, tutti, visto che si parla, non si fa altro che parlare di Piazza Fontana e del restyling di Piazza Fontana, e la fontana è bella e la fontana è brutta, il monumento ci vuole, non ci vuole, sì, no, cioè, c'è un macello intorno, una querella attorno a sta Piazza Fontana, che tra l'altro ciclicamente ritorna, la fontana è brutta, la fontana è bella. Beh, c'è stato una sorta di sondaggio qui in redazione, quindi ho detto vabbè, adesso sapete che facciamo, vi racconto la storia della fontana. Tradizionalmente la fontana, innanzitutto Piazza Fontana, cosa che magari molti prendono sotto gamba, Piazza Fontana è un luogo storico di Taranto, prima si chiamava la Piazza Maggiore, è storico perché fa parte proprio della vita della città, ma dall'antichità, perché la piazza era laddove si svolgeva il mercato. Io vi ricordo sempre che fino alla fine dell'Ottocento tutta la città di Taranto, a partire dal X secolo fino a fine Ottocento, era concentrata all'interno della città vecchia. Quella piazza era un'arteria fondamentale perché tutte le compravendite, le cose, si svolgevano lì. Tra l'altro, tra Piazza Fontana e la parte alta c'era un pendio fortissimo, tant'è che se voi avete presente la chiesa di San Domenico, l'ingresso della chiesa di San Domenico non era all'altezza di dove è oggi. Quella scalinata è stata messa dopo, perché l'ingresso, il piano di calpestio arrivava praticamente a quello che è il portale attuale della chiesa, quindi voi immaginate quant'era ripida quella salita o discesa, dipende da dove si prendeva, per arrivare da Piazza Fontana alla parte alta dove c'erano i palazzi nobili, e per andare dai palazzi nobili da Via Duomo a Piazza Fontana, strada che veniva percorsa costantemente anche dagli animali al traino, perché appunto si faceva la spesa, si compravano appunto i viveri, e da lì ci si approvvigionava di acqua. La prima fontana è attestata nel 1500. E poi c'è stata una nuova fontana, nuova tra virgolette, nel 1800, poi c'è stato il restyling negli anni 90 con la famosa fontana attualmente oggetto di querelle e di discussioni del maestro Nicola Garrino, che ha in sé anche elementi della precedente fontana, di quella vecchia, quindi è un luogo importantissimo. Allora, perché la favola dell'acqua a Taranto? L'acqua come è stata portata a Taranto? La fontana, Piazza Fontana, perché è stata munita di acqua? Grazie a chi? Grazie al mago Virgilio. Virgilio, leggenda virgiliana, nel Medioevo spopolano queste leggende virgiliane, quindi è proprio quel Virgilio lì. Perché? Perché praticamente Virgilio veniva ritenuto un mago, perché già in alcune parti delle bucoliche lui a un certo punto dice, e delle georgiche anche, dice che verrà un momento di pace e tranquillità e serenità anticipato dalla nascita di un bambino, ed ecco che quando arriva il cristianesimo lo fa diventare il poeta pagano per eccellenza, perché diventa quasi profetica questa sua opera, e da profeta a mago si sa il passo è breve, e quindi nel Medioevo veniva ritenuto un vero e proprio mago, al punto che si facevano degli oracoli sulla base dell'Eneide, cioè si faceva una domanda, si apriva l'Eneide una qualsiasi pagina, in base a quello che il primo rigo che usciva, che si leggeva, quella era la risposta alla domanda, quindi era il mago Virgilio. Mago Virgilio che secondo la tradizione si contendeva assieme alle streghe il predominio sulla città di Taranto, non sapevano più che cosa fare per avere il predominio e per ringraziarsi i tarantini. Arrivò una grossissima siccità e il mago Virgilio decise di costruire magicamente l'acquedotto del Triglio. Dal canto loro anche le streghe dalla parte di Saturno iniziarono a costruire un acquedotto. Ma vuoi mettere la potenza del mago Virgilio? Il mago Virgilio finì in una notte sola ed è dal Triglio portò l'acqua direttamente in Piazza Fontana e venne così eletto a signore di Taranto, il mago Virgilio, ed è per quello che è stata portata l'acqua a Taranto, ed è grazie a Virgilio che oggi abbiamo, diciamo così, la fontana. E anche per oggi è tutto, noi ci aggiorniamo alla settimana prossima, stesse frequenze, stesso canale, non è mai troppo tard, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto.

La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
3: Si gira.
2: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
4: Cuori senza età, bello.
2: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
5: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
6: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
5: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
6: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
7: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
6: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
7: Tieni, sono per il college.
5: Perché continuare a rischiare?
6: Non lo fanno per i soldi.
5: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
8: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
6: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
9: Finiamo il lavoro.
6: C'è uno schema ricorrente.
5: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
6: Cos'è, un inseguimento?
7: No.
5: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
2: Scendi dall'auto!
10: Siete quelli di Come rapinare una banca?
7: Sì!
10: Io amo il vostro show!
7: Grazie che ci segui!
11: Ti sei rubato il ballotto. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
12: Io di questa storia non so niente.
13: Se ti rivedo ti ammazzo!
14: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
15: Renzo Invernizzi.
16: Detto il salamandra.
17: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
18: Ed era Diego, se sotto copertura.
17: Quasi. Investigatore privato.
19: Mi manda il collocamento.
20: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
21: Diego Miani
22: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
23: Omicidio?
7: Lo c'entro, lo c'entro! Sono solo uno stagista!
20: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
19: Noi?
20: Noi.
19: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
21: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
22: Io con questa storia non c'entro.
5: Ma che è?
23: Mamma, adesso ti devo lasciare.
22: Io sarei il coglione.
5: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
20: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
24: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
19: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
7: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
19: Come è fatta a trovarci?
24: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
22: Dove sono i 5?
7: Ah!
22: No. Miliardi in lingotti d'oro!
5: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
20: Me la ricordo.
5: Dammela.
20: Eh no.
5: Dammi sta scatola.
20: L'ho nascosta.
5: Bella scondiglia.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
0: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
25: La radio.
3: radio.
4: Benvenuti a Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro il Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa nuova puntata, sempre dedicata a quella che è la tendenza, il costume, mandando anche in onda la migliore sartoria musicale. Non solo andando a ascoltare quelle che sono le new hit, i successi, ma anche quelli che sono i successi del passato. Oggi, a proposito di tendenza, di narrazione e territorio, siamo in compagnia di Antonella Pagano, amministratore, designer, più ne ha più ne metta, di Semplicitas, un brand pazzesco made in Puglia. Benvenuta Antonella.
8: Grazie Serena e buon pomeriggio a tutti.
4: Come stai?
8: Bene, benissimo, un po' tesa perché è la mia prima diretta, però sono felice di poter raccontare il mio progetto, quindi benissimo.
4: E noi ne abbiamo voglia perché ti abbiamo cercato, ti abbiamo voluto e ti ringraziamo di aver fatto questa strada oggi, perché tu arrivi da Lecce?
8: No, da Corato.
4: Da Corato, quindi sì, da Corato. Scusami, ma siete veramente in tanti,
8: sì,
4: che vi abbiamo ospitato qui a Cittadella e quindi mi sono un attimo confusa. Corato, quindi parliamo della provincia di Bari. È Semplicitas. Allora, quanto si raccontano le storie, fondamentalmente bisogna andare un po' all'inizio, no? Del perché nascono. E quindi com'è stata l'ispirazione? Quando è stato il momento che ti ha fatto, molto probabilmente presumo, partire da un'idea e poi metterla in campo creando questo progetto Semplicitas?
8: Allora, Semplicitas nasce dalla mia forte passione per il mondo della moda, passione che mi ha portata a intraprendere un percorso di studi in scienze e tecnologie della moda.
4: Attenzione, ma noi siamo colleghe.
8: Sì. Allora, a quanto pare sì, l'abbiamo appena scoperto.
4: L'università degli studi di Bari.
8: Sì,
4: io,
8: esatto.
4: Vabbè, sei di Taranto e poi chiaramente Università degli studi di Bari.
8: Sì.
4: Ma questo è uno scoop perché siamo in poche, vero?
8: Esatto,
4: non
8: sì.
4: Siamo tantissime.
8: Sì, vero.
4: Bene, sono contenta. Questa
8: Anch'io,
4: informazione
8: infatti.
4: Non era passata. Ne ho trovato un'altra, la community.
8: Cresce. Pian piano. Allora, ti dicevo Serena, raccontavo a tutti voi che dopo questo percorso universitario ho fatto diversi corsi di specializzazione in fashion design e pattern making, però solo successivamente, a fine 2020, ho lanciato Semplicitas, quindi durante il periodo della pandemia.
4: Allora, questo è un dato che stiamo raccogliendo, ormai sono Frequenze di Moda dal 2019, ok, chiaramente abbiamo attraversato anche noi la pandemia, però il dopo è stato un raccogliere di storie e di ispirazioni, di idee nate, diciamo, post pandemia. A te qual è stato il processo? Cioè, l'idea, il fermarti ti ha dato l'opportunità di mettere insieme le idee? Non so, come è successo?
8: Bravissima, perché avevo questo sogno nel cassetto già dai tempi dell'università. Poi però ho deciso di fare diverse esperienze lavorative e formarmi anche meglio, no? Quindi acquisire nuove conoscenze e competenze. E poi appunto durante la pandemia, che è stato un momento di stop obbligato un
4: certo.
8: po' per tutti, ho quindi maturato l'idea che fosse il momento giusto per lanciare il mio brand. Era il mio momento, quindi dare il mio contributo come designer per una moda più consapevole, più sostenibile. E infatti il fulcro, il cuore di Semplicitas sono l'artigianalità, la sostenibilità e l'unicità.
4: Beh, io direi anche dal nome, permettimi di dire anche un po' l'essenzialità delle cose. Non so se rientra anche l'essenziale nella visione del tuo brand.
8: Assolutamente, infatti Semplicitas è appunto una parola latina che significa appunto semplicità, ma anche genuinità e sobrietà, appunto

0: perché il mio obiettivo è far tornare all'essenziale, quindi eliminare il superfluo e spingere, trascinare i consumatori verso scelte più sostenibili, più consapevoli, quindi come facevano le nostre nonne, ricordiamo bene, acquistare meno ma meglio, quindi capi di qualità che possano durare stagione dopo stagione.
1: Soprattutto la ricerca del materiale, no? Di quanto sia importante tornare, no, all'utilizzo di materiali di valore che anche nel tempo possano rimanere i nostri armadi e poi essere magari riutilizzati, come i famosi passaggi, no? di cugino in famiglia tra sorelle, vuol dire un passaggio meraviglioso quello per la qualità, no? Per

0: unisce, no? Un po' quella che è la tradizione alla vestibilità, essenzialità di una t-shirt,
1: sì,
0: fresca.
1: Assolutamente. Il cuore di Simplicitas è la scelta di tessuti sostenibili, tessuti naturali, tessuti certificati. Infatti prediligo fibre quali il cotone biologico, il lino, la canapa, il lino, una fibra antichissima utilizzata nei secoli, appunto, una fibra super resistente, performante, fresca, soprattutto durante il nostro periodo estivo. A quanto pare le temperature
0: ci stanno facendo già soffrire.
1: Esatto.
0: Ma continuiamo con te dopo, Antonella Pagano, Simplicitas, perché noi continuiamo con Frequenze di Moda. Tu con Frequenze di Moda sei sul 94 di Digitale Terrestre per tutta Puglia e Basilicata. Lei è una storia del territorio, però con una visione, penso, globale, per far conoscere, no, quella che è l'artigianalità, la moda, la manovalanza, lasciamo gli artigiani del territorio. Ma noi continuiamo con la musica, con la pubblicità, lasciando la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Torniamo con The Paper Kites con Bloom, la sartoria musicale scelta da Antonella Pagano Simplicitas. Allora Antonella, perché hai scelto come sartoria musicale di portare questo brano?
1: Allora, ho scelto questo brano perché racconta, parla di una fioritura, quindi davvero assolutamente rappresenta quello che è stato per me il percorso di nascita e crescita con Simplicitas, quindi dalla nascita del brand, tutte le difficoltà incontrate, superate, grazie al supporto chiaramente della famiglia, di tutti i miei cari, e poi quello step, quel gradino, quindi quei piccoli traguardi raggiunti con tanto sacrificio, quindi una fioritura davvero meravigliosa che mi identifica tantissimo.
0: Ma io voglio raccontare anche un po' come l'hai scoperta questo brano. Se non sbaglio era 2011, insomma quel periodo lì. Dici, Serena, io l'ho scoperta tramite i social, insomma tutte le piattaforme, di quando le piattaforme social diventano, no, un uso interessante, perché si scoprono, no, i brani del passato, ed è diventato un tormentone per te.
1: Cioè, assolutamente, lo sento di continuo questo brano. E
0: perché cosa ti dà come sensazione?
1: Allora, mi trasmette tantissima calma, serenità, fiducia in me stessa, magari soprattutto nei periodi un po' più difficili, complicati, quando magari ci sono degli imprevisti, degli intoppi vari nel lavoro. Ascolto questo brano e mi ricarica, mi rilassa e mi ricarica al contempo.
0: Beh, vogliamo anche dire che ascoltando questa ballad è abbastanza vicino a Simplicitas, cioè calma, serenità,
1: sì,
0: essenzialità, quindi... senza volerlo, no, questo mi viene da... l'ho sentita, io non conoscevo questo brano, l'ho ascoltato per la prima volta qui con te e mi dà questa sensazione, quindi quando si dice che le vibrazioni sono quelle in fondo, o sbaglio?
1: Vero, assolutamente, anzi sono felicissima che tu abbia percepito esattamente quello che voglio trasmettere con Simplicitas, quindi un vero e proprio stile di vita consapevole. Quindi
0: riesci, hai i tuoi feedback di questo, cioè la sostenibilità, l'essenzialità, che sono insomma i pilastri, no, del tuo brand, riesci questa immagine eticamente, insomma, chiamiamola corretta, perché quando in questo senso secondo me è il termine adatto a darla ai tuoi clienti, insomma, a trasmetterla?
1: Allora, devo dire che io ci metto tanta passione, impegno, ma soprattutto passione, perché è una cosa nella quale credo tantissimo. Quindi sono felice di avere un riscontro, un feedback molto positivo da tutte le mie clienti e amiche, perché poi praticamente si crea una sorta di grande famiglia.
0: Sì, una community alla fine.
1: Una community, veramente. E ho un riscontro molto positivo, si identificano in questo, perché alla fine la donna Simplicitas è una donna libera, una donna autentica, una donna consapevole, quindi che vuole vestirsi in maniera in modo naturale, quindi senza compromettere l'ambiente e le persone, nel pieno rispetto delle persone e dell'ambiente, e vuole rimanere autentica se stessa, quindi come dire, se ne infischia delle mode, delle tendenze,
0: ricerca, e quindi è un pubblico, è un cliente arriva già consapevole, cioè nella tua stima, diciamo, dei clienti, arriva già consapevole o si avvicina a te per curiosità? Qual è il primo feedback che hai?
1: Allora, solitamente la cliente tipo che si avvicina al mio brand è una donna che è già molto attenta.
0: Quindi matura a livello che di età, come
1: sì,
0: segmento?
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo 35-60, 40-60.
0: Ah, è una bella forbice di clientela, di donne,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, e sono molto contenta perché a quell'età chiaramente si ha una consapevolezza differente. E solitamente sono donne molto attente alla scelta del prodotto di qualità in generale, oltre che l'abbigliamento, anche per quanto riguarda il cibo, la cosmesi e quant'altro.
0: Quindi proprio uno stile di vita che hanno già acquisito,
1: esatto,
0: e cercano quindi anche nell'abbigliamento.
1: Esatto.
0: Allora Antonella, per continuare, iniziamo a dare i contatti di Simplicitas, così magari durante la musica, la pubblicità, i brani hanno il tempo di smanettare e voglio dire, arrivano già preparati, quindi...
1: Assolutamente, i nostri contatti Facebook e Instagram sono simplicitas.collection. Il nostro sito e shop, quindi dove si può tranquillamente acquistare online, www.simplicitascollection.com.
0: Grazie, noi continuiamo dando la linea alla regia.
2: Come Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
1: La radio.
2: Signore, aiutami. Ci mancavano gli svedesi. Sai, l'incubo dello speaker in generale è la pronuncia, no? Però va bene l'inglese, però adesso ho avuto che se ho sudato per
3: una sfida
2: su questa, insomma, declinazione svedese. Però dai, ce l'ho fatta. Allora, Antonella Pagano, Semplicitas sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, ma non solo, perché siamo sui 96 e 500 FM per tutta la zona Taranto, anche in Double Plus, perché noi teniamo, no, a quello che è la musica migliore, l'ascolto migliore di successo. Com'è la tua storia? Perché piano piano ti stai costruendo e stai costruendo un bel progetto, possiamo dire di successo, perché mettere in rete tante anche persone all'interno del proprio oggetto non è facile, perché sostenibilità, uno immagina, no, la scelta del materiale, faccio cucire chiaramente la manodopera locale, però è tutto un circuito, è tutto un percorso importante. Se la regia, Antonella, se tu sei d'accordo, facciamo mandare le immagini di quello che sono i tuoi capi, ce li commenti, perché è importante sapere anche dove li hai scattati. È il mare.
4: Il mare. Allora, questa è la nuova campagna estate 2026. Qui vediamo un completo in ecovero, viscosa ecovero, quindi una viscosa certificata proveniente da alberi di foreste FSC, quindi trattate responsabilmente. Una viscosa che è al pari della seta come tatto, come luminosità e soprattutto come vestibilità, perché cade fluida e freschissima. Quindi ho scelto questo tessuto che è tra i fondamentali, i principali di questa collezione, mi rappresenta tantissimo. E abbiamo scattato questa campagna a Barletta, al mare, okay, di Barletta, fotografa di Barletta, che saluto, non so se posso,
2: certo,
4: salutare Angela.
2: Ciao Angela.
4: Angela Cilli, grazie.
2: Complimenti a Angela di aver,
4: sì, una campagna,
2: insomma,
4: eccezionale,
2: scattato,
4: davvero.
2: Sì, sì. I colori, la fotografia nel senso di regia, molto molto bella, complimenti.
4: Sì, è stato veramente bello. Ho scelto di scattare al mare, però sfruttando appunto sia il lato diciamo mare, quindi movimento, onde, passeggiata, però anche il lato un po' più campagna, no?
2: Quindi dell'interno,
4: esatto, quindi ritrovare quelli che sono i colori che poi sono sempre presenti nelle mie collezioni, quindi dal sabbia, verdone, oltre il blu, verde, insomma, che rappresentano un po' le sfumature
2: giallo,
4: del mare,
2: il giallo,
4: quindi la nostra luce, insomma.
2: I tramonti, le
4: esatto,
2: albe,
4: bravissimo.
2: E poi tutto quello che si percorre nelle strade della Puglia, no? Quando si arriva da Lucera in giù, quando si percorre, quella è la Puglia.
4: Quindi
2: fatta
4: questo
2: di mare,
4: paesaggio
2: dentro terra, stupendo,
4: meraviglioso.
2: Questa palette di colori, altro che Pantone. Dovremmo registrare i colori della Puglia perché sono unici.
4: Sì, assolutamente. La Puglia poi per me è una fonte di ispirazione costante. Quasi tutte le mie collezioni sono ispirate a tratti pugliesi, dal paesaggio al colore. Quindi il blu, il turchese del mare, ma anche il verde dei nostri ulivi, per esempio, e anche forme, prendo ispirazione molto anche nelle forme, nei tagli degli
2: abiti. Ma anche dalla
4: abiti.
2: Stagionalità, perché poi, no, il cambio di colore della Puglia durante le varie stagioni, ma anche delle varie posizioni, perché i colori del Salento magari non sono quelli della tua provincia, no?
4: Vero.
2: Che è perché il sole cambia tutto, quindi siamo messi veramente bene. Ci sono clienti straniere? Hai avuto occasione di poterti confrontare con loro perché magari scelgono Semplicitas?
4: Allora, devo dire sì, soprattutto americane,
2: wow,
4: clienti americane, quando ho fatto temporary in collaborazione in paesi soprattutto di mare, quindi turistiche, zone turistiche, ma mi è capitato anche online, o anche dei rivenditori in Svizzera, quindi

0: diciamo, becco sia insomma, becco su più fronti, come dire.
1: E qual è la cosa che, perché cosa piace? Perché acquistano il tuo capo?
0: Allora, acquistano il mio capo perché uno è made in Italy.
1: E questo è garanzia su tutto.
0: Benissimo, quindi è una garanzia, insomma, il made in Italy è invidiato in tutto il mondo, quindi è chiaro. C'è un'aspettativa molto alta che, per fortuna, nel mio caso viene soddisfatta, perché sono talmente attente e maniacale alle rifiniture, al dettaglio, eccetera, che apprezzano particolarmente tutto questo, perché è sinonimo di capo di qualità. Quindi un capo che dura nel tempo, possono indossare
1: anche di artigianalità, cioè quel made in Italy veramente cucito, no, nella bottega.
0: Esatto.
1: Però con quella linea moderna, contemporanea e sensuale.
0: Esatto, perché insomma la donna vuole sì vestire con fibre naturali, però sentirsi bella. Quindi
1: grazie Antonella Pagano, tu rimani con noi fino alla fine della puntata. Continuate, andate a smanettare, fateci sapere Semplicitas se vi piace. Io sono Serena Mellone e noi continuiamo con Frequenze di Moda, dando la linea alla regia.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: proprio rievocando i paesaggi pugliesi, questo è Sunset Lover, Petit Biscuit, l'altra sartoria musicale scelta da Antonella Pagano. E proprio ne parlavamo prima, no? Vedendo le tue immagini dell'amore, no? Per il nostro territorio, e questa tua sartoria musicale rievoca, no? Quello che è l'ispirazione anche che ti coinvolge ogni giorno nella messa in opera della tua linea. E che coinvolge anche altri artisti e designer del territorio, perché nascono delle belle collaborazioni. Infatti vogliamo salutare Valentina Asia, con cui hai prodotto una linea.
1: Una linea, esatto. Abbiamo creato insieme una capsule, si chiama Amore Amare. I nostri telespettatori potranno vedere la mia t-shirt, che è una delle creazioni fatte appunto insieme. E il nostro incontro è stato è successo insomma ad un evento dove appunto ci siamo conosciute e abbiamo iniziato un attimino a scambiarci idee, eccetera,
0: le vibrazioni.
1: Quando senti appunto che c'è una vibrazione, una connessione positiva, insomma inizi a coltivarla. È nata questa collaborazione in maniera veramente molto naturale. Lei ha aperto un temporary nel suo paese, Tricase.
0: Sì, ecco perché prima facevo il collegamento su Lecce, perché ovvio ho invertito, esatto, le location.
1: Esatto, e lei ha ospitato la mia linea, e siccome si sposa davvero perfettamente con la sua di gioielli e accessori vari, borse, foulard, eccetera, insomma quest'anno mi ospita nuovamente per tutta l'estate, e in più abbiamo deciso di contaminarci a vicenda. Quindi abbiamo un attimino unito quelle che sono le sue grafiche caratteristiche, il suo design, al tessuto sostenibile Simplicitas, alla linearità dei modelli che caratterizzano appunto le mie collezioni. Quindi è nata questa capsule collection, composta oltre che da vestiti anche t-shirt ricamate 100% made in Puglia, ma anche pochette, elastici, quindi tutti, insomma, accessori utilissimi per l'estate, esatto, per accompagnarci
0: magari a casa, rientro dalle vacanze,
1: esatto.
0: Anche se una linea per tutti, non solo per i

0: turisti chiaramente, ma anche per i pugliesi stessi, se volete avere nel guardaroba qualcosa di bello, naturale e sostenibile.
1: Assolutamente.
0: Hai qualche curiosità? Qualcosa che non conosco? Qualche aneddoto particolare che voglia di parlarci?
1: Allora, qualcosa di simpatico e particolare no, però non vi ho raccontato.
0: Hai uno sguardo furbetto.
1: Ecco, perché non vi ho raccontato della nostra linea spa.
0: E cosa aspettavi la fine della puntata per raccontarmi questa cosa? Cioè, non lo so, perché tu sai che noi ospitiamo una rubrica legata alla skincare, al beauty, quindi insomma vogliamo sapere.
1: Allora, ho creato qualche anno fa questa linea per la beauty routine sostenibile, quindi donne all'ascolto.
0: Donne all'ascolto, è arrivata a Simplicitas.
1: Perché è la svolta per la vostra beauty routine. Basta davvero dischetti, usa e getta, prodotti in poliestere che fanno male alla pelle e all'ambiente. Ho deciso di creare, partendo da una mia esigenza personale, perché non riuscivo a trovare nulla di valido per la beauty routine, ho creato questa linea che è composta da accessori lavabili riutilizzabili creati artigianalmente in spugna di bambù. Quindi si tratta di accessori quali turbante capelli, dischetti struccanti, fasce, polsini salvagocce, eccetera, indispensabili nel nostro quotidiano quando la sera chiaramente ci ritagliamo quei 5 minuti per noi, no? Per dedicarci alla skincare.
0: Assolutamente, ormai è entrato veramente nella routine di tutti fare questo genere di attività sulla nostra pelle. Quindi anche per un accumulo, non più accumulo insomma di packaging o cose che si buttano, dici, riutilizzandoli. E come si lavano? Qual è la manutenzione di questo
1: prodotto? Assolutamente lavabili in lavatrice a bucato. E io consiglio sempre di lavare i dischetti struccanti subito dopo averli utilizzati con sapone neutro direttamente sotto l'acqua. Sì, tornano bianchi candidi. Di tanto in tanto, chiaramente a bucato, tornano nuovi. Ma diciamo, la cosa che colpisce soprattutto tutte le clienti è la morbidezza della spugna, perché non ha niente a che vedere con la tradizionale spugna di cotone. E il bambù, tra l'altro, è anche una fibra antibatterica per natura, perché contiene il bambù kun, quindi è una fibra naturale antibatterica, quindi adatta anche alle pelli più sensibili.
0: Esatto, quindi che ha insomma necessità ulteriormente di delicatezza e sensibilità. E quindi questo però è un è una linea che si chiama in maniera particolare o tranquillamente abbiamo sul sito, cosa dobbiamo fare per acquistare?
1: Allora, sul nostro shop nel menu c'è la categoria linea spa, dove trovate tutti questi accessori.
0: Questo linea spa è tutto un programma, mentre per la linea in collaborazione con Valentina Asia, oltre il temporary a Tricase, come possiamo fare a vederla, insomma a chiedervi qualcosa?
1: Sempre sui nostri siti, quindi il mio e quello di Valentina, sempre nella sezione menu c'è la linea Amore Amare, che
0: però
1: è il
0: è vero
1: tema
0: che
1: della collezione.
0: Antonella è Simplicitas su Instagram, presumo, no?
1: Super attiva,
0: quindi qualsiasi domanda prima dell'acquisto, semplicemente curiosità, siete di design, degli stilisti pugliesi, non solo lucani, perché di questo stiamo parlando, contattate, mettetevi in contatto, perché voglio dire, possono nascere delle cose belle come quelle che avete creato con Valentina Asia. Grazie Antonella di essere stata qui a Frequenze di Moda.
1: Grazie a te Serena.
0: Grazie di aver raccontato la tua storia, che è fatta di artigianalità, di territorio, ma tanta sostenibilità, ma tanta passione. In bocca al lupo per tutto, e quando vuoi torna per raccontarci tutte le novità del tuo brand e della tua vita, che mi fa solo piacere.
1: Grazie.
0: Io ringrazio Gil Nicoletti, non solo di aver curato la parte tecnica, ma aver realizzato i desideri della nostra sartoria musicale. Io sono Serena Mellone e vi aspetto alla prossima puntata di Frequenze di Moda.

collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation.

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiata pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però!
3: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego!
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
4: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
5: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
5: Cosa?
6: Sì.
5: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
5: Scusa.
3: Sono Owen.
5: Ali.
3: E noi due?
5: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
5: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
5: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
5: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh!
3: Allergia.
5: Ah, sì?
8: Posso raccontarti un segreto?

La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
0: Sì!
9: Io amo il vostro show!
0: Grazie che ci segui!
10: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
11: Le storie sono vere.
10: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
11: Maui, semidio del vento e del mare.
12: Eroe degli uomini.
11: Huh?
12: Si dice così, Maui. Mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
11: Ti ringrazio.
12: Tranquilla.
13: Se la luce risplende così, è un segno.
11: Mi serve il tuo aiuto.
12: Non vado in missione con una mortale.
11: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
12: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
11: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
12: Pronta a essere l'eroina?
11: Andiamo a salvare il mondo.
12: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Stasera un po' del malloppo.
9: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
10: Io di questa storia non so niente.
11: Se ti rivedo ti ammazzo!
12: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
13: Renzo Invernizzi,
14: detto il salamandra.
15: Guardi collega, un'indagine molto delicata in corso.
16: È negativo, sei sotto copertura?
15: Quasi, investigatore privato.
17: Mi manda il collocamento?
18: Segui per lo stage, bene. Qui principalmente ci occupiamo di Corleone Gattini, il sale della vita.
19: Diego Viani,
20: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
21: Omicidio?
22: Lo c'entro, sono lo stagista!
23: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
24: Noi.
25: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
26: vilipendio di cadavere.
27: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
28: Io con questa storia non c'entro.
29: Ma che è?
30: Mamma, adesso ti devo lasciare.
31: Io sarei il coglione.
32: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
33: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
34: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
35: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
36: Un attimo. Pronto, mamma?
37: Ti posso richiamare io?
36: Come è fatta a trovarci?
34: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
38: Dove sono i cinque?
39: No, no, no, no, no.

0: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo non darmela?
1: Me la ricordo.
0: Dammela.
1: Eh no.
0: Dammi sta scatola.
1: L'ho nascosta.
0: Bel nascondiglio.
2: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
3: Prima volta in Irlanda?
4: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
5: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
6: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
2: Fado, Fado. Molto tempo fa.
7: Chi c'è?
8: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
2: Fado, Fado.
7: Che succede? Fammi uscire da qui!
2: Molto tempo fa.
7: Riesci a sentirmi?
2: Viveva una strega.
9: Ci credo, primo giorno all'MIT! Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
10: Non ci riesco.
9: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Sentiamo le stesse cose da tanto tempo ormai. Abbiamo bisogno di risposte certe. Ci sentiamo abbandonati. Tra gli operai dell'ex Ilva serpeggia qualcosa che forse è ancora più pesante della preoccupazione. Un mix tra rabbia e rassegnazione perché, dicono, nonostante i segnali fossero evidenti da tanto tempo,

0: la politica non ha pensato di costruire alternative per la vasta platea dei lavoratori, di quelli diretti, ma anche di quelli dell'indotto, che è l'anello debole della catena. E infatti di questi giorni la notizia della sospensione di alcune attività delle ditte cui sono affidati in appalto alcuni servizi. E ancora ci sono poi gli ex Ilva in amministrazione straordinaria, che ormai sono in cassa integrazione da ben 8 anni.
1: I contratti durano, i contratti a termine? Niente, non durano niente, perché i ragazzi che stanno a termine se ne vanno a casa direttamente, e noi forse pure, perché ripeto, siamo la catena più debole.
2: Nessuna garanzia?
1: Assolutamente no, se no non stavamo qua in mezzo alla strada. Non abbiamo garanzie da anni, non ci sono garanzie da anni, non ci parla nessuno, il governo è assente, totalmente assente su questa vertenza, perché è veramente una vergogna, la gente si muore veramente di fame, davvero, specialmente qui a Taranto.
2: Dipendente diretto dello stabilimento siderurgico ex Ilva da ben 25 anni, Antonio, qual è il tuo timore?
3: Viviamo nel limbo, paghiamo mutui, abbiamo figli, le spese aumentano. Il governo si preoccupa più di priorità, quali il riarmo, e meno di vertenze. La vertenza Ilva all'interno dello scacchiere italiano rappresenta la madre di tutte le vertenze industriali. E non vogliono trovare una soluzione o fanno finta di... Cioè non abbiamo più parole, perché dopo 14 anni i governi che si sono susseguiti, che hanno avuto una visione all'inizio e poi sono spariti dopo, ci hanno portato a questa situazione attuale. Sembra che siamo ai titoli di coda, trovassero strumenti straordinari per tutelare il reddito di chi lavora.
4: Lo Stato deve creare un'alternativa, deve creare altri posti di lavoro, deve dare l'amianto, deve legiferare, insomma, deve fare delle leggi ad hoc ai lavoratori.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Si è tenuta nelle prime ore della mattina in fabbrica l'assemblea dei lavoratori ex Ilva. Il confronto era necessario alla luce degli sviluppi della vertenza dovuti ai riflessi del decreto della Corte d'Appello di Milano. Fronte Sindacale Unito e lavoratori tutti si sono riuniti in corteo che dalla portineria A si è mosso per passare davanti alla direzione dell'acciaieria e raggiungere la statale 7 sino alla rotatoria che si trova in corrispondenza della bretella che porta sulla statale 106. La manifestazione è durata poco più di un'ora, ma con sentito i sindacati di ribadire che una situazione straordinaria richiede un intervento straordinario che dia garanzie agli operai e alle loro famiglie e insieme alla comunità.
2: È difficile immaginare in questo momento quello che sarà lo scenario futuro o quello che accadrà.
6: Difficile sicuramente per le organizzazioni sindacali e lavoratori che oggi sono in mobilitazione? No, questo bisogna chiederlo al governo, perché la nostra piattaforma rivendicativa è chiara. Oggi i lavoratori hanno fatto questa prima iniziativa di mobilitazione per supportare le nostre richieste. Non è possibile che a seguito di un decreto, e oggi siamo qui tra l'altro non contro la magistratura ma per rivendicare i due diritti costituzionali, quello del lavoro e quello della salute. Le nostre rivendicazioni oggi sono state supportate dai lavoratori in assemblea e in sciopero.
7: La prima cosa che ci aspettiamo è che il governo molli quest'idea di resa assoluta che ha fatto di fronte a un provvedimento che entra lì proprio dove la politica lascia i vuoti. È inaccettabile pensare di lasciare tanti lavoratori a casa per strada, come già sta succedendo nelle ditte d'appalto appena fatto l'annuncio della fermata, e questo non è assolutamente pensabile. Ci vuole un piano straordinario.
8: Il governo domani chiederemo come primo punto quella delle soluzioni per tutti i lavoratori. Garanzie assolute che non possono essere quei proclami di ricollocazione generica. Noi vogliamo strumenti straordinari, noi vogliamo proporre il reddito di transizione col salario al 100% per tutti i lavoratori di Ilva, Ilvena S e dell'appalto, perché a pagare non possono essere i lavoratori per gli errori che la politica ha commesso in questi 14 anni.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Il volto severo del mascherone apotropaico che per 18 anni ha custodito il portone di casa di Palazzo De Bellis oggi sembra sbarrare la strada a chi in questa dimora del Settecento ci ha vissuto dal 2006. Dovevano avere 15 giorni di tempo per lasciare lo stabile dopo lo sgombero, ma dal giorno del blitz il 28 luglio scorso per le 4 famiglie della città vecchia le porte si sono chiuse definitivamente. Impossibile rientrare anche solo per recuperare vestiti, documenti e ricordi, perfino i farmaci. Laviamo i vestiti la sera, riporta Teresa, e li rimettiamo il giorno dopo. Va così da 6 giorni. Oggi vivono in un alloggio sociale ai Tamburi e sono grati

dell'accoglienza. Eppure queste nuove persone rifiutano con forza l'etichetta di occupanti abusivi. In Via Duomo, raccontano, furono mandati 20 anni fa dalla stessa giunta comunale dell'epoca a causa di un'emergenza abitativa, ottenendo tanto di residenza, bollettini per l'occupazione regolarmente pagati e tasse. Sulla carta è così, riferisce Franceschina, siamo occupati senza titolo, ma in realtà, aggiunge, noi siamo purtroppo l'effetto collaterale della malattia.

0: e Arco Madonna del Pozzo, una casa che mostrano con orgoglio perché racconta le loro origini in Città Vecchia, una casa che hanno dovuto lasciare di corsa a causa dei crolli delle case adiacenti, in parte di proprietà privata, in parte comunale. Francesca qui vorrebbe tornarci a vivere. La domenica mattina, racconta, ci alzavamo con l'odore del sugo, la moca del caffè. Stanno creando una città fantasma, aggiunge. La gente viene, dorme e se ne va. Non rimarrà più nulla della Città Vecchia, denuncia. Insomma, tra rinvii, promesse di sistemazioni e alloggi alternativi giudicati inagibili, la questione di Palazzo De Bellis resta aperta. Le famiglie chiedono solo di poter riavere la propria dignità, i propri beni e vivere in Città Vecchia. Così, mentre la città si riappropria di un palazzo storico, la Città Vecchia perde un altro pezzo dei suoi abitanti e forse della sua anima.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Appaltati i lavori per il primo tratto della regionale 8 Talsano a Vetrana. Dopo anni di attesa, dunque, si entra nella fase operativa con l'avvio dei lavori del primo stralcio. La provincia, proprio in questi giorni, ha infatti concluso le procedure di gara per l'assegnazione dell'appalto relativo al primo tratto della litoranea interna che collegherà Taranto ad Vetrana. Si è trattato di un percorso amministrativo lungo per una infrastruttura strategica sia per la mobilità che per lo sviluppo dell'economia della provincia. L'appalto è stato assegnato al raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla Macob SRL, società di Massafra del gruppo CISA, insieme alle aziende Aleandri SPA e Debar Costruzioni SPA. Si tratta di un appalto da 88 milioni di euro su un investimento complessivo di oltre 270 milioni di euro, con un primo stralcio già finanziato con 122 milioni di euro. Il tratto appaltato riguarderà la strada compresa tra Talsano e Torricella, con attraversamento nei comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano. Poi si proseguirà con il coinvolgimento dei comuni di Manduria, Maruggio e Vetrana. Il presidente della provincia, Gianfranco Palmisano, parla di tappa storica per Taranto. La Talsano a Vetrana, afferma Palmisano, non è soltanto un'opera pubblica, ma un investimento sul futuro della provincia di Taranto. Un plauso all'amministrazione provinciale arriva dal consigliere regionale Cosimo Borracino per aver in pochi mesi indetto il bando e reso possibile l'avvio di una delle infrastrutture più importanti per il territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Assessore, non solo le strade rifatte per i giochi del Mediterraneo, ma anche per ripristinare dalle manomissioni per i lavori di Enel.
3: Sì, manomissioni stradali non solo da parte dell'Enel, ma anche da parte dell'acquedotto pugliese. Come vedete, questa mattina siamo su Viale Virgilio, dove si sta ripristinando proprio l'intera carreggiata, così come abbiamo fatto in altre zone della città, come via della Tarantola, la strada per andare a San Giorgio. Poi in questi giorni si faranno anche altre strade, come cadute di Nasseria già effettuati, e a settembre continueremo a completarla tutta via Caduti di Nasseria. Nei prossimi giorni via Medaglie d'Oro, cioè in pratica si sta lavorando veramente in sinergia con l'Enel, dove sta rispettando il regolamento delle manomissioni stradali.
0: Questo per evitare quelle strade Arlecchino che tante volte abbiamo visto con i manti stradali tutti rovinati.
3: Come lei si ricorda, quando mi sono insediato abbiamo sospeso le pratiche per le manomissioni stradali proprio per far rispettare all'Enel, all'acquedotto pugliese, alla Fibra ed altri il rispetto della manomissione stradale. E questi sono i risultati. Il sindaco Bitetti ci teneva molto su questo, è stata una sua priorità dall'inizio e quindi l'abbiamo rispettata.
0: Una domanda su Viale Ionio, invece, all'incrocio con Viale Magna Grecia e Viale Virgilio. Non ci sono più i dossi, questo perché dovevano essere tolti o ritorneranno?
3: No, per il momento non verranno instaurati, ma questo non è competenza da parte dei lavori pubblici, ma dalla polizia municipale. Quindi adesso poi si faranno degli incontri in modo tale da definire se effettivamente bisogna mettere i dossi o meno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Accordo raggiunto tra Chima Mobilità e sindacati in vista dei Giochi del Mediterraneo. L'intesa riconosce al personale aziendale un beneficio economico finalizzato a rafforzare la presenza in servizio durante le giornate interessate dai giochi. Pur non potendo imporre a nessun lavoratore di rinunciare al periodo di ferie annuali, l'intesa offre

0: una concreta opportunità di premialità a coloro che sceglieranno volontariamente di rinunciare all'intero periodo di ferie programmato oppure a una delle due settimane di congedo. I lavoratori che decideranno di non andare in ferie durante il periodo dei giochi non perderanno nulla e potranno andare in ferie successivamente concordandole con l'azienda. Va inoltre evidenziato, spiega il segretario aziendale della FIT CISL Vincenzo Galletta, che, considerato come il mese di agosto rappresenti tradizionalmente un periodo caratterizzato da un elevato numero di assenze, l'accordo estende il beneficio economico anche al personale che garantirà regolarmente il servizio, contribuendo così ad assicurare la continuità operativa. L'intesa raggiunta rappresenta il risultato di un confronto costruttivo e mette in evidenza l'equilibrio delle relazioni industriali tra Chima Mobilità e le organizzazioni sindacali, confermando la capacità delle parti di individuare soluzioni condivise nell'interesse dei lavoratori, dell'azienda e della riuscita di un appuntamento di rilevanza internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il dramma di imprese e lavoratori. Le associazioni imprenditoriali e alcune centinaia di dipendenti dell'indotto si sono ritrovati alla Cittadella delle Imprese per esprimere tutta la propria preoccupazione per la piega che sta prendendo la vertenza del siderurgico. Per alcuni minuti è stata anche bloccata la sede stradale con inevitabili disagi per il traffico. Un modo per rivendicare attenzione verso il mondo del lavoro dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Ma anche un modo per incalzare il governo ad assumere decisioni coraggiose e concrete per disinnescare quella che ormai viene definita bomba sociale con lo spettro di licenziamenti collettivi. Confindustria, Confapi, Confartigianato, AIGI, Federmanager, con i loro massimi dirigenti alla vigilia dell'incontro con il ministro Adolfo Urso, chiedono progetti concreti e un intervento quantomeno per rivedere le tempistiche imposte dalla magistratura, perché non si può pensare di risolvere in soli 90 giorni una crisi che si trascina ormai da 14 anni. Intanto le associazioni datoriali hanno costituito un tavolo permanente per chiedere una strategia nazionale che scongiuri la catastrofe con la chiusura dell'area a caldo. Nei diversi interventi che si sono susseguiti sono stati inoltre sottolineati i lavori di ambientalizzazione che in questi anni sono stati eseguiti nello stabilimento di Acciaierie d'Italia. Una situazione quindi ben diversa da quella del 2012, anche se il clima a Taranto sembra essere tornato quello di allora. Ed è persino balenato il sospetto che dietro questa crisi vi siano interessi che vadano ben oltre le aspettative della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il mondo del lavoro unito per scongiurare una crisi economica e sociale senza precedenti. Ma la difesa degli asset produttivi non significa affatto essere contro la tutela della salute, come chiarisce il presidente di Confapi, Fabio Greco.
2: Siamo tutti molto preoccupati, abbiamo realizzato finalmente un tavolo permanente per Taranto con tutte le associazioni industriali che rappresentative per quanto riguarda l'indotto. Voglio essere chiaro. Noi siamo imprenditori e siamo stanchi, ma prima di tutto siamo genitori. Noi vogliamo che lo stabilimento produca in chiave green. Queste erano le promesse del governo e queste devono essere mantenute. Quindi riteniamo opportuno che il governo faccia pressione per fare in modo che questa ordinanza venga rivisitata, perché probabilmente si parla di una fabbrica del 2012. Non la fabbrica del 2026, non quella che attualmente produce 2 milioni di tonnellate di prodotto.
0: Tra le proposte in campo, quella di riprendere l'accordo di programma per Taranto.
2: Ci abbiamo impiegato tanto per riuscire a firmarlo, non so se ci ricordiamo quello che è avvenuto in quelle settimane un anno fa. Oggi bisogna riprenderlo, rivisitarlo rispetto a quelle che sono le attività, ma urge risolvere la problematica del blocco dei 90 giorni.
0: Gli imprenditori restano tuttavia molto scettici sulla possibilità che questa crisi possa essere sbloccata dalle trattative per la vendita dell'azienda siderurgica.
2: Sono due anni che facciamo una gara, non è possibile. Abbiamo già detto più volte che una gara d'appalto non può durare due anni e quindi questa situazione ha portato all'inefficienza di poter gestire questa situazione, ha portato a quello che è oggi.
0: Il timore oggi è che la chiusura dell'area a caldo possa innescare un effetto domino che potrebbe travolgere l'intera economia e non solo l'area industriale. Le parole del presidente di Confindustria, Salvatore Toma.
3: Chiudere l'area a caldo adesso significa spegnere lo stabilimento, significa veramente una bomba sociale per Taranto. purtroppo mi dispiace per chi esulta, non si rende conto di quello che può succedere per 15-20 mila famiglie su Taranto. Quindi significa veramente la fine di questa città.
0: L'obiettivo per il momento resta quello di incalzare il governo per definire tempistiche e programmi concreti di transizione, come afferma il presidente di AIGI, Nicola Convertino.
4: Abbiamo investito in quella che era la transizione ecologica. C'erano in piedi dei programmi per trasformare questa fabbrica. Noi siamo impegnati da oltre 14 anni in questa importante missione. Così, dall'oggi a domani, una sentenza che cambia la situazione e così repentinamente non si può fare in quella fabbrica che ha una così inerzia così enorme. Per cui noi quello che chiediamo è di mettere in atto, di reagire, chiederemo al governo di reagire e di porre in essere un decreto che regolamenti quello che è il transitorio e ci dicano anche quali sono i programmi veramente di rilancio e di ottemperanza a quelli che sono il decreto e la sentenza del Tribunale di Milano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Quello che ci arriva dalla capitale sembrerebbe essere l'ennesimo segnale di disinteresse e confusione da parte del governo, che è chiamato a gestire forse la fase più delicata della storia dell'ex Ilva. Il primo degli incontri romani, nel quale si riponevano molte aspettative, è stato presentato all'inizio come un tavolo di ascolto, mentre il tempo inesorabilmente stringe. Ci si aspettava, se non una decisione, almeno un'idea di massima su come affrontare il futuro. Ci si aspettava la presenza del ministro Urso e dei rappresentanti degli enti locali nel tavolo tematico fissato per questa mattina al Mimit. Primo di quelli previsti per questa settimana, era presente invece solo la parte tecnica.
6: Non c'era il ministro, noi l'abbiamo fatto presente da subito perché è chiaro che era un tavolo tecnico, riferendosi alle proposte in gioco per fare in modo che nessun lavoratore cittadino debba più scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti. Noi abbiamo detto all'inizio che rimettevamo sul campo le nostre proposte per dare continuità occupazionale, salariale, strumenti di risarcimento a chi continua a pagare il prezzo più alto, partendo dai lavoratori all'interno delle fabbriche, soprattutto su Taranto, che è la città più divisa. Quindi è ovvio che però le risposte devono essere politiche. Adesso ci hanno detto che facevano delle consultazioni, quindi dei tavoli di ascolto, partendo da oggi, poi domani con le istituzioni locali, con le associazioni datoriali delle imprese, per convocarci dopo la giornata di giovedì pomeriggio, dove si riuniranno i ministri. È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
7: Evidentemente al governo 8 ore di sciopero non gli sono bastate per capire che c'è un'emergenza Ilva nel nostro paese, che sono a rischio 20.000 posti di lavoro, che è a rischio la salute e la sicurezza delle persone. E l'incontro di oggi è stato, dal nostro punto di vista, un incontro negativo, perché oggi al tavolo c'erano soltanto rappresentanze tecniche dei ministeri. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma come voi sapete le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Prima scelta di carattere politico: dare una garanzia di continuità occupazionale e salariale alle persone. Secondo elemento di garanzia, l'elemento della decarbonizzazione della garanzia occupazionale. Terzo elemento di garanzia, il fatto che il bando nuovo doveva essere realizzato. Ad oggi noi non sappiamo se ci sarà lo stesso bando o cioè se ce ne saranno di nuovi. Noi avevamo una società di DRI che rischia di non avere più le risorse.
5: Si attende a questo punto che si concluda questa ennesima fase interlocutoria dopo la giornata di giovedì, momento in cui ad essere ascoltato sarà il mondo industriale, a seguire la convocazione di un nuovo incontro che si spera possa essere finalmente decisivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Se il mondo del lavoro dimostra di essere unito nell'affrontare l'emergenza che si è aperta con il decreto della Corte d'Appello di Milano, lo stesso non può dirsi per il mondo ambientalista. Sui social volano stracci tra un'associazione e l'altra. Ad accendere la miccia, un post dell'avvocato Maurizio Rizzo Striano, il legale che ha sostenuto la battaglia giudiziaria intrapresa dall'associazione Genitori Tarantini. Striano ha pesantemente criticato l'iniziativa di un'altra associazione, Giustizia per Taranto, che ha convocato un'assemblea per il 5 agosto nella quale formulare proprie proposte. Per l'avvocato questo sarebbe il peggiore dei modi per avviare un percorso condiviso, un pensiero accompagnato dal sospetto che possano esserci infiltrazioni nei movimenti spontanei proprio con l'intento di dividere e non di unire. Un post che ha scatenato un putiferio di commenti. Da una parte chi accusa l'associazione Genitori Tarantini di volersi intestare i meriti delle battaglie ambientaliste, dall'altra le accuse a Giustizia per Taranto di essere niente più di una costola del Partito Democratico, il

0: partito ritenuto principale responsabile della raffica di decreti salva Ilva. Insomma, una gara a chi si ritiene più duro e puro. Una guerra a colpi di posta con gli interventi saettanti di figure che hanno avuto ruoli di primo piano negli anni passati. In definitiva, una corsa alla primogenitura che tradisce il vizio di fondo che ha sempre caratterizzato l'universo ambientalista tarantino. La corsa a primeggiare e a sentirsi migliori degli altri. Una esasperata ansia di visibilità e personalismi che hanno contribuito a quel processo di lacerazione che ha finora impedito di costruire un progetto condiviso di città per superare una crisi che appare sempre più ingovernabile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il contratto istituzionale di sviluppo per Taranto ha autorizzato il trasferimento del saldo finale per la progettazione della bonifica e messa in sicurezza della gravina Leo Caspide nel comune di Statte. L'intervento, finanziato con 300.000 euro dal Fondo per lo Sviluppo e Coesione, fa seguito alla verifica della rendicontazione e all'avanzamento della spesa, una misura che si inserisce in una strategia più ampia, un maxi piano da oltre 7 milioni di euro destinato al Parco delle Gravine al recupero dell'area nord del sito. L'obiettivo è sbloccare le risorse rimaste a lungo insolute per mettere gli enti locali nelle condizioni di tutelare l'ambiente e rilanciare l'economia verde della comunità, come ha spiegato ai microfoni di Buongiorno Taranto il sindaco di Statte Fabio Spada.
3: Abbiamo ricevuto un finanziamento di 7 milioni e 2, appunto una parte di questi sono per il Parco delle Gravine. È un grande risultato per Statte, sicuramente i miei complimenti vanno fatti ai miei, alla mia amministrazione, ma a tutti quanti in generale e anche al responsabile unico del procedimento del CIS, ovvero l'onorevole Dario Iaia, che davvero ha preso a cuore, ma non la situazione di Statte, la situazione di tutti i comuni che fanno parte del CIS, e quindi ha sbloccato risorse che erano davvero ferme lì da un po' di tempo.
2: Insomma, fra un po' vedremo Statte cambiare volto. Possiamo dirla così?
3: Speriamo, assolutamente, e di questo ne sono felicissimo, sono fiero insieme alla mia squadra, ma insieme a tutti i miei concittadini, siamo davvero orgogliosi di questi successi che a breve insomma potremo raggiungere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Vetrana vuole raccontarsi e farlo in modo accogliente, un messaggio chiaro e forte che parte da Palazzo della Provincia. Siete scelta per la presentazione ufficiale della quinta edizione di Sud in Food, in programma il prossimo 12 agosto. Un'occasione strategica di promozione territoriale. A Vetrana è situata solo 4 km dal mare, al centro ideale tra le province, e punta sulle sue eccellenze enogastronomiche, dalle celebri fave e cicorie alle degustazioni stazioni di carni, per mostrare la sua identità più autentica e vitale.
4: Gli eventi sono importantissimi, soprattutto questo che è uno dei più importanti di Vetrana Estate 2026, è un evento che negli anni ha portato tanta gente, ha portato nella nostra comunità, quindi tanti visitatori, poi c'è gente che sono pure ritornate diciamo nel periodo non estivo, quindi è molto importante avere diciamo eventi di questo livello.
2: La direzione artistica guidata da Vito Mancini propone quest'anno un parterre d'eccezione. Sul palco saliranno gli Aprela Class, Renzo Rubino accompagnato dalla sua sbanda e Sofia Rollo. A condurre la serata saranno la conduttrice Fabrizia Santarelli e lo stesso Vito Mancini.
5: Quindi sicuramente sarà un evento che rappresenta la nostra terra nel migliore dei modi e nella maniera più, come dire, più eccellente possibile.
2: E allora l'appuntamento è il 12 agosto, subito dopo il tramonto, per una bellissima festa dove musica, comunità e tradizione gastronomica si fonderanno per accogliere residenti e turisti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È ormai un appuntamento fisso e atteso nell'estate tarantina. Lo Ionio Jazz Festival è ormai giunto alla sua 17ª edizione.
7: La kermesse più longeva in fatto di jazz in terra ionica, e anche quest'anno conferma la sua vocazione, quella di portare nel territorio appunto una programmazione di jazz viva, internazionale, contemporanea e soprattutto accessibile. Sul 7 avremo una chicca internazionale, veramente, che consiglio vivamente di venire ad ascoltare. È un gruppo, si chiama Sandia, ed è una realtà veramente tra le più interessanti della nuova scena del jazz mondiale.

0: La loro musica unisce jazz, etno, world music e fusion, con un linguaggio moderno, lirico, ritmico, groove, melodie evocative, ricerca sonora. Sanno convivere in questo progetto, capace di parlare sia a un pubblico, diciamo, romato, specializzato, sia anche a chi si avvicina al jazz attraverso sonorità più contemporanee, nonostante questo gruppo sia contraddistinto da scale pentatoniche importanti, diciamo impegnative, e anche l'uso di tempi spezzati. È una novità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il dramma di imprese e lavoratori. Le associazioni imprenditoriali e alcune centinaia di dipendenti dell'indotto si sono ritrovati alla Cittadella delle Imprese per esprimere tutta la propria preoccupazione per la piega che sta prendendo la vertenza del siderurgico. Per alcuni minuti è stata anche bloccata la sede stradale con inevitabili disagi per il traffico. Un modo per rivendicare attenzione verso il mondo del lavoro dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Ma anche un modo per incalzare il governo ad assumere decisioni coraggiose e concrete per disinnescare quella che ormai viene definita bomba sociale con lo spettro di licenziamenti collettivi. Confindustria, Confapi, Confartigianato, AIGI, Federmanager, con i loro massimi dirigenti alla vigilia dell'incontro con il ministro Adolfo Urso, chiedono progetti concreti e un intervento quantomeno per rivedere le tempistiche imposte dalla magistratura, perché non si può pensare di risolvere in soli 90 giorni una crisi che si trascina ormai da 14 anni. Intanto le associazioni datoriali hanno costituito un tavolo permanente per chiedere una strategia nazionale che scongiuri la catastrofe con la chiusura dell'area a caldo. Nei diversi interventi che si sono susseguiti sono stati inoltre sottolineati i lavori di ambientalizzazione che in questi anni sono stati eseguiti nello stabilimento di Acciaierie d'Italia. Una situazione quindi ben diversa da quella del 2012, anche se il clima a Taranto sembra essere tornato quello di allora. Ed è persino balenato il sospetto che dietro questa crisi vi siano interessi che vadano ben oltre le aspettative della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il mondo del lavoro unito per scongiurare una crisi economica e sociale senza precedenti. Ma la difesa degli asset produttivi non significa affatto essere contro la tutela della salute, come chiarisce il presidente di Confapi, Fabio Greco.
3: Siamo tutti molto preoccupati, abbiamo realizzato finalmente un tavolo permanente per Taranto con tutte le associazioni industriali che rappresentative per quanto riguarda l'indotto. Voglio essere chiaro. Noi siamo imprenditori e siamo stanchi, ma prima di tutto siamo genitori. Noi vogliamo che lo stabilimento produca in chiave green. Queste erano le promesse del governo e queste devono essere mantenute. Quindi riteniamo opportuno che il governo faccia pressione per fare in modo che questa ordinanza venga rivisitata, perché probabilmente si parla di una fabbrica del 2012. Non la fabbrica del 2026, non quella che attualmente produce 2 milioni di tonnellate di prodotto.
2: Tra le proposte in campo, quella di riprendere l'accordo di programma per Taranto.
3: Ci abbiamo impiegato tanto per riuscire a firmarlo, non so se ci ricordiamo quello che è avvenuto in quelle settimane un anno fa. Oggi bisogna riprenderlo, rivisitarlo rispetto a quelle che sono le attività, ma urge risolvere la problematica del blocco dei 90 giorni.
2: Gli imprenditori restano tuttavia molto scettici sulla possibilità che questa crisi possa essere sbloccata dalle trattative per la vendita dell'azienda siderurgica.
3: Sono 2 anni che facciamo una gara, non è possibile. Abbiamo già detto più volte che una gara d'appalto non può durare 2 anni e quindi questa situazione ha portato all'inefficienza di poter gestire questa situazione, ha portato a quello che è oggi.
2: Il timore oggi è che la chiusura dell'area a caldo possa innescare un effetto domino che potrebbe travolgere l'intera economia e non solo l'area industriale. Le parole del presidente di Confindustria, Salvatore Toma.
4: Chiudere l'area a caldo adesso significa spegnere lo stabilimento, significa veramente una bomba sociale per Taranto. Troppo mi dispiace per chi esulta, non si rende conto di quello che può succedere per 15-20 mila famiglie su Taranto. Quindi significa veramente la fine di questa città.
2: L'obiettivo per il momento resta quello di incalzare il governo per definire tempistiche e programmi concreti di transizione, come afferma il presidente di AIGI, Nicola Convertino.
5: Abbiamo investito in quella che era la transizione ecologica. C'erano in piedi dei programmi per trasformare questa fabbrica. Noi siamo impegnati da oltre 14 anni in questa importante missione. Così, dall'oggi a domani.

0: anni, una sentenza che cambia la situazione così repentinamente non si può fare in quella fabbrica che ha una così inerzia, così enorme. Per cui noi quello che chiediamo è di mettere in atto, di reagire, chiederemo al governo di reagire e di porre in essere un decreto che regolamenti quello che è il transitorio e ci dicano anche quali sono i programmi veramente di rilancio e di ottemperanza a quelli che sono il decreto e la sentenza del Tribunale di Milano.
1: Città

0: il Drive Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Quello che ci arriva dalla capitale sembrerebbe essere l'ennesimo segnale di disinteresse e confusione da parte del governo, che è chiamato a gestire forse la fase più delicata della storia dell'ex Ilva. Il primo degli incontri romani, nel quale si riponevano molte aspettative, è stato presentato all'inizio come un tavolo di ascolto, mentre il tempo inesorabilmente stringe. Ci si aspettava, se non una decisione, almeno un'idea di massima su come affrontare il futuro. Ci si aspettava la presenza del ministro Urso e dei rappresentanti degli enti locali nel tavolo tematico fissato per questa mattina al Mimit, primo di quelli previsti per questa settimana. Era presente invece solo la parte tecnica.
3: Non c'era il ministro, noi l'abbiamo fatto presente da subito perché è chiaro che era un tavolo tecnico, riferendosi alle proposte in gioco per fare in modo che nessun lavoratore cittadino debba più scegliere tra diritti costituzionalmente garantiti. Noi abbiamo detto all'inizio che rimettevamo sul campo le nostre proposte per dare continuità occupazionale, salariale, strumenti di risarcimento a chi continua a pagare il prezzo più alto, partendo dai lavoratori all'interno delle fabbriche, soprattutto su Taranto, che è la città più divisa. Quindi è ovvio che però le risposte devono essere politiche. Adesso ci hanno detto che facevano delle consultazioni, quindi dei tavoli di ascolto, partendo da oggi, poi domani con le istituzioni locali, con le associazioni datoriali delle imprese, per convocarci dopo la giornata di giovedì pomeriggio, dove si riuniranno i ministri. È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
4: Evidentemente al governo 8 ore di sciopero non gli sono bastate per capire che c'è un'emergenza Ilva nel nostro paese, che sono a rischio 20.000 posti di lavoro, che è a rischio la salute e la sicurezza delle persone. E l'incontro di oggi è stato, dal nostro punto di vista, un incontro negativo, perché oggi al tavolo c'erano soltanto rappresentanze tecniche dei ministeri. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma come voi sapete le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Prima scelta di carattere politico: dare una garanzia di continuità occupazionale e salariale alle persone. Secondo elemento di garanzia, l'elemento della decarbonizzazione della garanzia occupazionale. Terzo elemento di garanzia, il fatto che il bando nuovo doveva essere realizzato. Ad oggi noi non sappiamo se ci sarà lo stesso bando, cioè se ce ne saranno di nuovi. Noi avevamo una società di DRI che rischia di non avere più le risorse.
2: Si attende a questo punto che si concluda questa ennesima fase interlocutoria dopo la giornata di giovedì, momento in cui ad essere ascoltato sarà il mondo industriale, a seguire la convocazione di un nuovo incontro che si spera possa essere finalmente decisivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Se il mondo del lavoro dimostra di essere unito nell'affrontare l'emergenza che si è aperta con il decreto della Corte d'Appello di Milano, lo stesso non può dirsi per il mondo ambientalista. Sui social volano stracci tra un'associazione e l'altra, ad accendere la miccia un post dell'avvocato Maurizio Rizzo Striano, il legale che ha sostenuto la battaglia giudiziaria intrapresa dall'associazione Genitori Tarantini. Striano ha pesantemente criticato l'iniziativa di un'altra associazione, Giustizia per Taranto, che ha convocato un'assemblea per il 5 agosto nella quale formulare proprie proposte. Per l'avvocato questo sarebbe il peggiore dei modi per avviare un percorso condiviso, un pensiero accompagnato dal sospetto che possano esserci infiltrazioni nei movimenti spontanei proprio con l'intento di dividere e non di unire. Un post che ha scatenato un putiferio di commenti. Da una parte chi accusa l'associazione Genitori Tarantini di volersi intestare i meriti delle battaglie ambientaliste, dall'altra le accuse a Giustizia per Taranto di essere niente più di una costola del Partito Democratico, il partito ritenuto principale responsabile della raffica di decreti salva Ilva. Insomma, una gara a chi si ritiene più duro e puro. Una guerra a colpi di post con gli interventi saettanti di figure che hanno avuto ruoli di primo piano negli anni passati. In definitiva, una corsa alla primogenitura che tradisce il vizio di fondo che ha sempre caratterizzato l'universo ambientalista tarantino. La corsa a primeggiare e a sentirsi migliori degli altri. Una esasperata ansia di visibilità e personalismi che hanno contribuito a quel processo di lacerazione che ha finora impedito di costruire un progetto condiviso di città per superare una crisi che appare sempre più ingovernabile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il contratto istituzionale di sviluppo per Taranto ha autorizzato il trasferimento del saldo finale per la progettazione della bonifica e messa in sicurezza della gravina Leo Caspide nel comune di Statte. L'intervento, finanziato con 300.000 euro dal Fondo per lo sviluppo e coesione, fa seguito alla verifica della rendicontazione e all'avanzamento della spesa, una misura che si inserisce in una strategia più ampia, un maxi piano da oltre 7 milioni di euro destinato al Parco delle Gravine al recupero dell'area nord del sito. L'obiettivo è sbloccare le risorse rimaste a lungo insolute per mettere gli enti locali nelle condizioni di tutelare l'ambiente e rilanciare l'economia verde della comunità, come ha spiegato ai microfoni di Buongiorno Taranto il sindaco di Statte Fabio Spada.
7: Abbiamo ricevuto un finanziamento di 7,2 milioni e appunto una parte di questi sono per il Parco delle Gravine. È un grande risultato per Statte, sicuramente i miei complimenti vanno fatti ai miei, alla mia amministrazione, ma a tutti quanti in generale e anche al responsabile unico del procedimento del CIS, ovvero all'onorevole Dario Iaia, che davvero ha preso a cuore, ma non la situazione di Statte, la situazione di tutti i comuni che fanno parte del CIS, e quindi ha sbloccato risorse che erano davvero ferme lì da un po' di tempo.
6: Insomma, fra un po' vedremo Statte cambiare volto. Possiamo dirla così?
7: Speriamo, assolutamente, e di questo ne sono felicissimo. Sono fiero, insieme alla mia squadra, ma insieme a tutti i miei concittadini. Siamo davvero orgogliosi di questi successi che a breve, insomma, potremo raggiungere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: A Vetrana vuole raccontarsi e farlo in modo accogliente, un messaggio chiaro e forte che parte da Palazzo della Provincia. Siete scelta per la presentazione ufficiale della quinta edizione di Sud in Food, in programma il prossimo 12 agosto. Un'occasione strategica di promozione territoriale. A Vetrana è situata a solo 4 km dal mare, al centro ideale tra le province, e punta sulle sue eccellenze enogastronomiche, dalle celebri fave e cicorie alle degustazioni di carni, per mostrare la sua identità più autentica e vitale.
8: Gli eventi sono importantissimi, soprattutto questo che è uno dei più importanti di Avetrana Estate 2026, è un evento che negli anni ha portato tanta gente, ha portato nella nostra comunità, quindi tanti visitatori, poi c'è gente che sono pure ritornate, diciamo, nel periodo non estivo, quindi è molto importante avere, diciamo, eventi di questo livello.
6: La direzione artistica guidata da Vito Mancini propone quest'anno un parterre d'eccezione. Sul palco saliranno gli Aprela Class, Renzo Rubino accompagnato dalla sua sbanda e Sofia Rollo. A condurre la serata saranno la conduttrice Fabrizia Santarelli e lo stesso Vito Mancini.
9: Quindi sicuramente sarà un evento che rappresenta la nostra terra nel migliore dei modi e nella maniera più, come dire, più eccellente possibile.
6: E allora l'appuntamento è il 12 agosto, subito dopo il tramonto, per una bellissima festa dove musica, comunità e tradizione gastronomica si fonderanno per accogliere residenti e turisti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È ormai un appuntamento fisso e atteso nell'estate tarantina. Lo Ionio Jazz Festival è ormai giunto alla sua 17ª edizione.
10: La kermesse più longeva in fatto di jazz in terra ionica, e anche quest'anno conferma la sua vocazione, quella di portare nel territorio appunto una programmazione di jazz viva, internazionale, contemporanea e soprattutto accessibile. Sul 7 avremo una chicca internazionale, veramente, che consiglio vivamente di venire ad ascoltare. È un gruppo, si chiama Sandia, ed è una realtà veramente tra le più interessanti della nuova scena del jazz mondiale. La loro musica unisce jazz, etno, world music e fusion, con un linguaggio moderno, lirico, ricco.

0: amico, groove, melodie evocative, ricerca sonora, sanno convivere in questo progetto, capace di parlare sia un pubblico, diciamo, rodato, specializzato, sia anche a chi si avvicina al jazz attraverso sonorità più contemporanee, nonostante questo gruppo sia contraddistinto da scale pentatoniche importanti, diciamo impegnative, e anche l'uso di tempi spezzati. È una novità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Tra i passaggi obbligati, sostenibilità, responsabilità sociale e produttività. Secondo l'Ordine degli Ingegneri di Taranto, che interviene sulle questioni della grande industria, la produttività priva di sostenibilità rappresenterebbe soltanto una soluzione di breve periodo, mentre la sostenibilità senza produttività renderebbe impossibile competere sul mercato. Allo stesso modo, perseguire produttività e sostenibilità senza una concreta responsabilità sociale significherebbe rinunciare al proprio ruolo politico e istituzionale nella promozione di una crescita compatibile, capace di tutelare l'occupazione, la salute e lo sviluppo del territorio. Gli ingegneri di Taranto così ritengono di dover dare il loro contributo come tecnici partecipando attivamente ai tavoli sia con gli enti locali che nazionali e si dicono quindi disponibili ad offrire le loro competenze per prendere parte alla costruzione di un percorso che tenga insieme sviluppo industriale, innovazione, tutela ambientale e interesse pubblico. Taranto può e deve diventare il laboratorio nazionale della transizione industriale sostenibile, nella quale l'ingegneria rappresenta uno degli strumenti fondamentali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Far rinascere Taranto superando la crisi dell'ex Ilva attraverso una no-tax area. E questa la proposta rilanciata dal commissario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese. L'idea è quella di mettere a disposizione di nuove aziende attratte da agevolazioni fiscali circa 400 ettari di suoli industriali destinati a non essere più utilizzati e da bonificare. In questo modo si andrebbe gradualmente a sostituire la cassa integrazione con occupazione reale. La produzione siderurgica proseguirebbe ma con una svolta verde, abbandonando l'area a caldo per forni elettrici a basso impatto. Decisiva l'integrazione con il porto e l'aeroporto di Grottaglie. Secondo Ferrarese serve una legge speciale, supportata da un accordo con l'Unione Europea, per restituire un futuro economico e occupazionale alla città. Quei terreni, spiega Ferrarese, potrebbero attrarre investimenti e decine, se non centinaia di imprese, capaci di creare occupazione e ricchezza. I giochi del Mediterraneo, secondo il commissario, sono una opportunità per mostrare al mondo le ricchezze di Taranto, ma da soli non possono risolvere i problemi strutturali del territorio. Da qui la necessità di una legge speciale che comprenda la no-tax area in una strategia di più ampio respiro che preveda i voli civili dall'aeroporto di Grottaglie e il potenziamento del porto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ricominciamo a parlare di Ilva, la situazione è drammatica, l'abbiamo detto, l'assenza dei vertici politici all'incontro, al ministero, ha ridimensionato pesantemente l'efficacia del confronto con i sindacati, lo hanno detto proprio ieri le organizzazioni sindacali. Noi abbiamo in video collegamento Vito Pastore della Uilma di Taranto. Buongiorno Pastore.
5: Buongiorno a voi.
4: Allora, l'avete detto proprio voi, l'ha detto Davide Esperti, ha definito l'assenza dei ministri ai tavoli un pesante ridimensionamento del confronto che segnale ha dato il governo ai lavoratori quando sulla trattativa, ecco.
5: Sì, sicuramente noi ieri ci aspettavamo al tavolo la presenza anche del ministro Urso, invece si siamo ritrovati con quattro funzionari dei ministeri. E naturalmente loro ci hanno comunicato che avrebbero provveduto a trasmettere poi ai ministri quelle che erano le nostre proposte presentate riguardo la vertenza Ilva. Quindi si sono fatti da garante nel trasferire ai ministri le nostre richieste. Le nostre richieste che, come ben sapete, si basano sul rispetto di due sacrosanti principi, quello di due sacrosanti diritti sanciti dalla Costituzione, il diritto alla salute e il diritto al lavoro. È naturale, tutto nasce dalla sentenza
4: del Tribunale di Milano.
5: Certo. Adesso diciamo è una corsa contro il tempo, ci sono questi 81 giorni.
4: 80
5: con oggi, esattamente, che si va verso la chiusura dell'area a caldo. Naturalmente le sentenze noi non le giudichiamo.

0: le sentenze si applicano e adesso però si sta scatenando quella bomba sociale che noi da diversi anni avevamo sempre segnalato, perché la mancanza di intervento e questo silenzio da parte del governo ha portato a una situazione che era prevedibilissima.
1: Nel piano straordinario nazionale che voi avete presentato ieri, chiedete la continuità produttiva e l'acquisto delle brame. È davvero sostenibile questa soluzione?
0: Sicuramente è sostenibile. Il piano decarbonizzazione è un piano che noi stiamo chiedendo da diversi anni. Probabilmente se si fossero fatti più fatti e meno parole, e se quei 7 miliardi spesi fino ad oggi fossero stati investiti realmente per avviare questo processo di decarbonizzazione, oggi non saremmo qui a parlare di questi argomenti. Il piano è sostenibile, ci vuole la volontà, ci vogliono i soldi, ci vuole che il governo partecipi attivamente in questo piano di decarbonizzazione. Certo, non è facile, dopo 14 anni persi al vento, credere che si possa realizzare, ma sicuramente è un qualcosa che può essere fatto nel momento in cui ci siano progetti, ci sono progetti seri. Naturalmente, oltre a questo pacchetto di continuità produttiva senza danneggiare la salute dei lavoratori e dei cittadini, perché questo processo di produzione a carbone naturalmente va debellato, si dovrà passare assolutamente ai forni elettrici che sicuramente non danneggiano la salute né dei lavoratori in primis e né dei cittadini.
1: Passare
0: Oltre a questo piano, dicevo,
1: chi rischia di più in questo momento però è l'indotto.
0: naturalmente adesso chi rischia di più sono i lavoratori dell'appalto che prevalentemente loro svolgono le attività proprio su questi impianti dell'aria a caldo e che quindi da qui a pochi giorni rischiano di ricevere lettere di licenziamento. Abbiamo visto già la situazione in fermento da parte degli imprenditori, ieri mattina c'è stato anche una mobilitazione in Viale Virgilio,
1: Sì, un
0: perché
1: blocco della
0: naturalmente
1: strada.
0: i primi ad essere colpiti sarebbero proprio quei lavoratori dell'appalto che non hanno neanche la possibilità di accedere a strumenti come la cassa integrazione e che rischiano, come già stanno iniziando a minacciare questi imprenditori, di ritrovarsi le lettere di licenziamento da un giorno all'altro.
1: Un'ultima domanda a cui chiedo di rispondere velocissimo. Oggi il ministro ha convocato il tavolo Taranto con enti locali e associazioni datoriali. Credete che sia un modo di risolvere veramente la questione o potrebbe essere l'ennesima passerella?
0: Ma questo grossissimo problema che si è abbattuto su Taranto può essere risolto solamente dalla politica. Noi speriamo una volta per tutte che tutti remino nella stessa direzione e possano avviare questo processo reale di decarbonizzazione dello stabilimento allegato a strumenti straordinari, perché oggi come oggi è inutile nasconderci, quello stabilimento non potrà garantire i livelli occupazionali attuali, qualora dovesse anche avvenire questo piano di decarbonizzazione. Ed ecco perché noi abbiamo messo in primis anche degli strumenti che vanno trovati, strumenti di tipo lavori usuranti, estensione dei benefici previdenziali dell'amianto ed esodi incentivanti per poter attutire a questi esuberi
1: Un
0: strutturali che
1: paracadute,
0: purtroppo
1: diciamo.
0: saranno generati.
1: Anzi,
0: Esattamente.
1: è proprio il caso di chiamarlo ammortizzatore, no? Di caduta.
0: Esattamente,
1: Grazie,
0: esattamente.
1: grazie mille a Vito Pastore della Wilma di Taranto. Noi continueremo a
0: Grazie a
1: seguire la
0: voi, buona
1: vicenda.
0: giornata.
1: Grazie, buona
0: Certo.
1: giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il futuro del Paesiello Festival e delle attività degli amici della musica Arcangelo Speranza è appeso a un filo che potrebbe mettere fine a una storia ultradecennale che ha riportato alla luce libretti, documenti e quello che riguarda il compositore tarantino del Settecento, famoso in tutto il mondo. Insieme alle denunce del presidente Paolo Ruta si solleva l'allarme del mondo culturale tarantino, da Augusto Ressa all'editore Antonio Mandese. Non si tratta solo di una contrazione di budget, ma di un vero e proprio rischio d'estinzione per la memoria musicale di Taranto. Senza la quota del sostegno comunale, infatti, l'Associazione Amici della Musica rischia di perdere la cofinanziabilità statale del Ministero della Cultura, un cortocircuito contabile che condannerebbe il Paesiello Festival alla chiusura. Le reazioni della società civile e della cultura non si sono fatte attendere. L'architetto Augusto Ressa ha espresso profonda amarezza per l'incapacità delle istituzioni locali di proteggere i beni immateriali, criticando la scelta del comune di sostituire i contributi certi con un bando di sponsorizzazione privato giudicato privo di visione strategica. Ad alzare la voce è anche l'editore Antonio Mandese, insieme ad altri esponenti del territorio.

0: preoccupati per l'impoverimento culturale che colpirebbe non solo il centro cittadino ma l'intera comunità. Come sottolineato da Paolo Ruta, Taranto non può rinunciare alla cultura come volano economico, sull'esempio di quanto fatto a Pesaro con il Rossini Opera Festival.
1: Un appello non solo al comune ma anche a tutti gli enti che operano sul territorio, le associazioni di categoria, alle imprese che lavorano sul territorio, alle grandi multinazionali che operano sempre a Taranto, perché come avviene in altre città devono dare il loro apporto. Come diceva mia nonna, senza soldi non si cantano messe, e quindi ci dobbiamo accontentare di organizzare qualcosa di piccolo con quel poco che abbiamo. Adesso basta, dobbiamo crescere culturalmente e dobbiamo invitare artisti che davvero ci portino ricadute serie sul territorio.
0: Tra la proposta di concedere a titolo gratuito il Teatro Fusco per abbattere i costi di gestione e l'urgenza di riaprire Casa Paesiello, la richiesta del comparto culturale è una sola: interventi immediati prima che la rassegna e i suoi contributi nazionali vadano definitivamente perduti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un nuovo presidio di eccellenza nasce nel cuore del Mar Grande per proteggere i veri custodi delle acque tarantine. La Giunta regionale della Puglia ha dato il via libera all'istituzione del San Paolo Dolphin Refuge, il primo centro di recupero per animali selvatici della rete regionale interamente dedicato ai cetacei. La gestione dello specchio d'acqua è affidata alla Ionian Dolphin Conservation, che ha anche ideato il progetto. Il centro si occuperà della cura, del soccorso e dei monitoraggi dei mammiferi marini, in particolare dei delfini tursiopi provenienti da strutture zoologiche italiane ed europee, applicando rigorosi protocolli scientifici e sanitari. Un piano fondamentale per la tutela della biodiversità, come ha sottolineato l'assessore regionale alle risorse del mare Francesco Paolicelli. Un intervento a costo zero per le casse pubbliche, finanziato interamente dal soggetto gestore. Ma c'è un elemento fondamentale: nessuno spettacolo e nessun accesso diretto al pubblico. Il benessere dei delfini viene prima di tutto. La divulgazione e l'educazione ambientali si faranno esclusivamente in modalità virtuale attraverso una control room altamente tecnologica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si chiama Romantica e approderà a Taranto il 17 agosto. È la seconda nave da crociera che ospiterà gli atleti dei Giochi del Mediterraneo. Il comitato organizzatore ha infatti concluso l'accordo con il cruise ferry della compagnia estone Tallink, che affiancherà Aroia, la prima nave già ingaggiata. Le due navi saranno ormeggiate presso la stazione navale Mar Grande. Con una capacità di 1200 persone, Romantica è uno dei cruise ferry più rappresentativi della compagnia Tallink, costruita nel 2002 e resa celebre dalla storica rotta fra Tallinn e Stoccolma. Negli ultimi anni è stata utilizzata come nave hotel in occasione di grandi eventi internazionali. La nave arriverà a Taranto con un equipaggio tecnico e di servizio di circa 100 persone, garantendo elevati standard operativi e di ospitalità. A rappresentare simbolicamente il villaggio mediterraneo sarà Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica ed ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica, nominata sindaca del villaggio mediterraneo. Il suo ruolo sarà quello di ambasciatrice dei valori dello sport, dell'inclusione e della fratellanza tra delegazioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: In acqua il movimento diventa un'onda unica e fluida. Il bacino guida la spinta e le gambe si muovono all'unisono. Per molti è solo mermaiding, la disciplina sportiva del nuoto pinnato in coda da sirena. Per Rosaria invece è la realizzazione di un sogno, iniziato 4 anni fa, quando per la prima volta vide una ragazza immergersi con quella coda dai riflessi iridescenti.
4: Il sogno si sta realizzando per davvero, che il 3 ottobre andiamo a fare la gara al campionato nazionale di Cagliari. Sono molto felice.
5: Lei non vede l'ora di partecipare, per lei non conta vincere, ma partecipare e divertirsi. Come dici tu? Non mi piace vincere?
4: Per me non mi piace vincere, è facile. L'importante è divertirsi.
5: Questo è il suo motto.
6: È stato un percorso lungo quello di Rosaria.
5: Tanto lungo. partito quando aveva 18 mesi praticamente, abbiamo cominciato, lei non era così come la vedete, lei non parlava, aveva il pannolino fino a 8 anni, quindi c'è stato tanto lavoro dietro e adesso stiamo raccogliendo i frutti.
0: Un cammino fatto di costanza, caparbietà e di tifo speciale, quello delle compagne di squadra. In vista del campionato nazionale, la scelta dell'associazione Enjoy Your Dive è stata chiara. Nessuna gara separata, ma una partecipazione pienamente inclusiva nella squadra dei normotipici, dove la vera medaglia è fare gruppo insieme.
6: Sono degli allenamenti molto intensi, le ragazze si stanno impegnando molto, la stessa Rosaria è costante e anche molto caparbia, nel senso che si è posta un obiettivo e quello lo deve raggiungere. Se non riesce in qualcosa vuole continuare a ripetere l'esercizio per poterci riuscire, la stessa cosa le sue compagne, perché è una squadra comunque molto compatta.
7: In realtà esisteva una categoria dove far partecipare per esempio la nostra Rosaria, ma abbiamo di comune accordo abbiamo deciso di farla partecipare proprio in una categoria inclusiva, cioè con la squadra, diciamo, dei normotipici, passatemi il termine, proprio per dimostrare che la vera integrazione, la vera inclusione, che la vera vittoria sta proprio nel farle partecipare tutte insieme.
0: Rosaria ha 20 anni ed autistica e racconta che quando la passione, il mare e la formazione si incontrano, ogni barriera si dissolve. È il motto con cui Rosaria affronta la sfida della vita e della vasca nella prova più bella. Eppure anche in queste battaglie basta non essere soli.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Fa discutere la decisione del comune di mettere all'asta l'ex mercato comunale di via Salinella, un immobile di oltre 2.800 metri quadri con destinazione commerciale per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari. Sulla questione esprime le sue perplessità la Confartigianato, che chiede all'amministrazione guidata da Piero Bitetti di fare chiarezza sulle politiche commerciali che si vogliono perseguire. L'ex mercato di via Salinella, infatti, secondo l'Associazione degli Artigiani, potrebbe finire per ospitare una struttura commerciale di rilevanti dimensioni. Una destinazione non proprio ideale, secondo Confartigianato, se si considera che ormai Taranto è piena di strutture di medie dimensioni, mentre i negozi di vicinato continuano a scomparire. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di chiarire quale prospettiva l'amministrazione immagini per quell'immobile e quali utilizzi siano consentiti dalla normativa e dall'attuale programmazione. L'associazione ricorda come Taranto abbia già vissuto storie simili. Il riferimento è alla struttura commerciale di via Lago d'Arvo, nata con la precedente amministrazione. La questione, sostiene Confartigianato, riguarda direttamente il documento strategico del commercio, attraverso il quale il comune analizza e programma la rete distributiva, quantifica gli esercizi di vicinato, localizza le medie e grandi strutture e individua le possibilità di nuovi insediamenti. Ma a questo proposito Confartigianato ha segnalato negli anni le sue forti perplessità sulla corrispondenza tra la fotografia contenuta nel documento e quanto invece sia distorto nella realtà il rapporto tra esercizi di vicinato e medie strutture. Confartigianato condivide tuttavia la volontà dell'amministrazione comunale di rivedere il piano del commercio, ma proprio per questo bisognerebbe valutare con attenzione l'eventuale via libera a nuove medie strutture di vendita. Prima che eventuali percorsi di autorizzazione relativi all'ex mercato di via Salinella producano conseguenze, Confartigianato ritiene indispensabile un confronto con l'amministrazione sulla base di dati certi e di un'attenta valutazione degli effetti delle decisioni che si andranno ad assumere. Confartigianato chiede quindi al sindaco e agli assessori di affrontare tempestivamente la questione e aprire un confronto con le organizzazioni di categoria prima di ulteriori passaggi che possano incidere sull'assetto commerciale della città.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Sarà possibile degustare diversi tipi di birra, ma il Taranto Beer Fest 2026 non è solo questo. Propone infatti da giovedì 6 a domenica 9 agosto tutta una serie di appuntamenti per grandi e piccoli.
9: Anno dopo anno, diciamo che il successo è aumentato e quindi siamo arrivati alla quarta edizione. Ci sono 50 tipologie di birra, di cui 45 alla Spina.
8: Si apre giovedì alle 19 con il nuovo Aperi Birra. All'inizio di ogni serata ci sarà uno spettacolo dedicato ai più piccoli, poi diversi concerti a partire dai Terra Ross.
10: L'ingresso in area è completamente gratuito, senza alcun obbligo di consumazione. Le serate saranno articolate anche pensando a un intrattenimento e degli spettacoli ad hoc anche per bambini. E ci sarà la presenza di uno stand dedicato ai celiaci, quindi uno stand gluten free. Nella serata del 7 sarà con noi la nostra cara associazione di Mister Sorriso e Volontari della Gioia, e abbiamo anche allestito in area una box dedicato a uno spazio mamma bambino che allestiremo con un fasciatoio e all'interno del quale ci sarà un angolo di privacy un po' più contenuto per consentire alle mamme di nutrire e di allattare i propri bimbi.
11: È un evento aperto a tutta la città, a tutta la provincia, che ogni anno fa numeri da capogiro, e quindi per noi come amministrazione comunale è un onore collaborare con Fiorino per dare questa offerta ricreativa, turistica, anche di divertimento a tutta la città di Taranto. E la cosa ancora più bella è che si sta puntando anche soprattutto ai bambini.
8: La manifestazione presentata a Palazzo di Città quest'anno cambia location e si sposta al piazzale Federico Fellini, vicino al parco archeologico, alle spalle della concattedrale Gran Madre di Dio, con due ingressi: uno da via Monsignor Blandamura, in prossimità dell'asilo Santa Rita da Cascia, unico ingresso per i diversamente abili, e uno direttamente dal parco archeologico delle Mura Greche.
9: Siete tutti invitati a venire a degustare stare e a brindare con noi.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Linee guida rigorose, reindustrializzazione dell'area e tutela occupazionale. Il piano messo in campo dal ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo Urso, punta a tracciare una nuova rotta per l'ex Ilva e il futuro industriale di Taranto. Un piano straordinario da oltre 2 miliardi di euro, 17 i progetti di impresa per diversificare la produzione in almeno 8 settori strategici. Per fare spazio ai nuovi cantieri si punta alla liberazione di quasi 1000 ettari complessivi, 170 ettari all'interno del perimetro ex Ilva, di cui ben 140 già bonificati e pronti all'uso, 450 ettari gestiti dall'autorità di sistema portuale e oltre 350 ettari ricavati da aree ex militari dismesse o in via di dismissione. In questo nuovo spazio industriale sono pronti a scommettere colossi come WeBuild, Pirelli, Starcraft e Mermec. Parallelamente, sul fronte siderurgico, mentre si valuta l'offerta aggiornata del gruppo indiano Jindal, prende corpo l'ipotesi di una cordata nazionale promossa da Confindustria e Federmeccanica per rilevare la produzione e garantire la fornitura delle brame. Per accelerare i permessi, il governo valuta la nomina di un commissario straordinario con l'obiettivo prioritario di difendere ogni singolo posto di lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 4 progetti per la diversificazione produttiva. Sono quelli presentati al ministro Urso al tavolo Taranto da Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese che conta al proprio interno 150 aziende di diversi comparti economici. Rappresentata dalla presidente Fabio Greco e dal direttore del centro studi Massimo Zito, Confapi ha portato al tavolo ministeriale 4 proposte per nuove attività economiche. La prima, avviata in collaborazione con l'Università di Bari, riguarda l'utilizzo delle alghe coltivate in mare per la produzione di derivati che vanno dall'ambito alimentare fino a quello industriale. Poi c'è la filiera della mitilicoltura. Confapi è riuscita a creare una vera e propria rete di imprese per valorizzare la cozza nera e riproporre anche la produzione delle ostriche. già presentata una manifestazione di interesse per disporre di un'area su cui realizzare, insieme all'università, un centro di spedizione autonomo e un centro di ricerca per la tutela e il rilancio dei prodotti del mare. Un ulteriore progetto è quello che riguarda la cantieristica navale, con il recupero degli ex cantieri Tosi, attualmente già acquisiti da un'azienda associata a Confapi, su cui si sta iniziando ad investire con la prospettiva di impiegare oltre 300 unità lavorative, anche se andranno individuati adeguati finanziamenti, soprattutto a seguito del blocco in Puglia dei PIA e dei mini PIA. Infine, un progetto avveniristico, la realizzazione di dirigibili per il trasporto cargo. Questi velivoli permettono il carico e il trasporto diretto di materiali anche ingombranti dalle aree di produzione fino al sito di impiego. Ad esempio, si potranno

0: e materiale di magazzino fino a 100 kg di peso. Oltre ai progetti c'è un indirizzo strategico da perseguire, l'inserimento del porto di Taranto nel corridoio IMEC e l'utilizzo della retroportualità per la produzione manifatturiera in zona franca e no tax area, elementi essenziali per il rilancio dell'area ionica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: No, sicuramente no, non c'è dubbio che vogliamo tutti quanti la stessa cosa. In questo momento c'è da pretendere appunto la pianificazione della riconversione, quindi se non si dovesse riuscire a cooperare nella maniera più efficace, comunque chi da un lato e chi dall'altro si tirerà nella stessa direzione, cercando di tirar fuori la città da questa situazione e portarla verso nuovi orizzonti, che sono quelli che attendiamo da anni, finalmente.
3: Ha tagliato corto Massimo Ruggeri, presidente di Giustizia per Taranto, ai microfoni di Buongiorno Taranto. È intervenuto sul clima rovente che si respira in città all'indomani dello storico pronunciamento della Corte d'Appello di Milano, che ha riaperto la strada allo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva. Sotto i palazzi delle istituzioni torna a farsi sentire la piazza, dividendo anche le diverse anime del movimento ambientalista locale. Archivate le polemiche interne, la sfida principale resta infatti la gestione del dopo. L'annuncio del governo circa l'avvio della procedura di spegnimento dell'aria a caldo impone di passare rapidamente dagli annunci ai fatti. La richiesta corale è che non si crei un Ilva 2.0 mascherato da una finta transizione verde con nuovi impianti impattanti.
2: Vogliamo che si parli di riconversione del territorio, non di Ilva 2.0, che davvero ci sembra poco credibile e soprattutto tutta da verificare, perché qualsiasi ipotesi tra aria a freddo o nuova area a caldo con forni elettrici e DRI vanno verificate dal punto di vista ambientale e sanitario. Secondo noi questo è il momento storico giusto per pianificare una riconversione partecipata della città. E ieri eravamo in piazza anche per portare la voce della parte responsabile di città, visto che in questo momento hanno voce soltanto le componenti pro Ilva.
3: La proposta di Giustizia per Taranto, che ieri è tornata a riunirsi in assemblea, si articola nel manifesto per un patto sociale, 5 passi chiari che guardano al modello tedesco della Ruhr. Si chiede un piano partecipativo di riconversione ecologica alla totale salvaguardia dei redditi dei lavoratori con fondi europei come il JTF, l'impegno diretto della forza lavoro nelle bonifiche ambientali, una legge speciale per l'attrazione di imprese pulite e il potenziamento universitario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Entra nel vivo Puglia Moltiplica, il nuovo piano della Regione Puglia dedicato al sostentamento delle micro e piccole imprese della provincia di Taranto verso un futuro più sostenibile e digitale. Sul piatto ci sono ben 60 milioni di euro provenienti dai fondi JTF, il Fondo Europeo per Transizione Giusta. L'obiettivo? Dare ossigeno e liquidità a tutte quelle piccole realtà locali che spesso incontrano difficoltà ad accedere ai tradizionali canali bancari. I finanziamenti vanno da un minimo di 10.000 a un massimo di 200.000 euro. La vera novità però sta nella formula. Il 75% dell'importo è un finanziamento a tasso zero erogato da Puglia Sviluppo. Il restante 25% si trasforma in un vero e proprio fondo perduto. Se l'impresa rispetta gli obiettivi di crescita e sostenibilità stabili, le ultime 15 rate non si pagano più. I fondi serviranno per acquistare nuovi macchinari, software, brevetti, impianti per la transizione energetica, ma anche per coprire consulenze specialistiche e spese di gestione. Dopo il primo confronto positivo con le associazioni di categoria è stata pubblicata la scheda di indirizzo sul bollettino ufficiale della regione. A brevissimo uscirà il bando definitivo, le domande andranno inviate esclusivamente online e la procedura sarà a sportello. Significa che i progetti verranno valutati in base all'ordine cronologico di arrivo. Insomma, una sfida di rinnovamento per le piccole imprese di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Assessore Cosa, un cambio culturale nell'approccio e nel rapporto con i cittadini, questo è il senso di questo protocollo?
4: Sì, è una data importante perché per la prima volta l'amministrazione comunale di Taranto firma questo protocollo d'intesa con le associazioni dei consumatori, Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, proprio a tutela per

0: trasparenza e per legalità nei confronti dei fruitori, intanto dei servizi pubblici che il Comune di Taranto eroga, e quindi attraverso questo protocollo inizieremo un percorso importante che porterà sicuramente a raggiungere risultati sempre migliori, anche frutto del confronto, sicuramente anche dello scontro di suggerimenti, però sicuramente è l'opportunità giusta per avere vari tavoli che l'amministrazione comunale segue quotidianamente, anche una parte fondamentale che è quella dell'utenza finale, del consumatore, del cittadino, che prima non c'era.
1: I giochi del Mediterraneo sui servizi saranno un banco di prova piuttosto importante. Dal comitato c'è stato l'invito a non usare le macchine in quei periodi, bisognerà usare i mezzi. C'è anche una questione dovuta al decoro urbano, loro saranno un pungolo, questo hanno detto.
0: No, loro saranno i nostri collaboratori. I giochi del Mediterraneo sicuramente sono la manifestazione che per eccellenza, in questo momento ha catalizzato le maggiori attenzioni. Ma io vorrei ricordare che noi il 31 dicembre consegneremo ad esempio le BRT, e qui loro ci daranno una mano al corretto utilizzo della linea BRT, piuttosto che anche di lanciare un salto di paradigma nel cambio dell'utilizzo dell'autovettura per arrivare al borgo, per non parlare dei servizi della raccolta differenziata. Questa amministrazione ad esempio ha portato la raccolta differenziata dal 28% al 35%. Abbiamo obiettivi maggiori come quelli di raggiungere il 50 al 60%, perché non farlo con le associazioni dei consumatori e quindi con l'utenza finale, che ovviamente deve contribuire a fare una migliore selezione del rifiuto e quindi raggiungere maggiori benefici a vantaggio di tutta la cittadinanza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È un paradosso. La città dei giochi del Mediterraneo non è riuscita ad allestire nemmeno un evento di grande rilevanza culturale dedicato proprio al tema del Mediterraneo. Una lacuna che fa il paio con il rischio che scompaia il festival dedicato a Giovanni Paisiello. Persino l'atleta di Taranto, Al Marta, forse non è stato adeguatamente valorizzato in questi mesi. Sono tutti sintomi della difficoltà degli enti pubblici, ma anche privati, di credere e investire nella cultura come leva di sviluppo e di autentica riconversione della città. Ma quel che non è stato fatto a Taranto, ironia della sorte, è stato fatto altrove. A Vieste, ad esempio, dove è allestita una grande mostra con le opere di Giorgio De Chirico. Il tema? Ritorno al Mediterraneo. Nelle sale del Museo Civico, oltre alle note opere metafisiche del grande pittore del Novecento, anche i dipinti ricchi dell'azzurro mediterraneo. La Beffa, la mostra di De Chirico, è dedicata a Iole De Sanna, storica dell'arte di origine tarantina, purtroppo scomparsa prematuramente, pressoché dimenticata a Taranto, omaggiata a Vieste. Fu proprio Iole De Sanna, nell'ormai lontano 1998, a portare le opere di De Chirico a Taranto, al Castello Aragonese. Da Vieste a Martina Franca, il Festival della Valle d'Itria, l'unico evento culturale di valenza internazionale nella provincia di Taranto, ha come tema proprio il Mediterraneo, culla del mito e crocevia di culture. E sul tema del Mediterraneo è incentrata la mostra internazionale di ceramica contemporanea allestita al Castello Episcopio di Grottaglie, oltre 80 opere di autori italiani e stranieri. Antropografie mediterranee è invece la collettiva fotografica in corso nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, grazie all'iniziativa dell'Associazione Matera International Photography. In mostra le personalissime visioni del Mediterraneo offerte da 14 fotografi dall'Italia e dall'estero. E a Locorotondo, proprio ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, è stata dedicata a luglio la spettacolare festa di luci Luminaria, impreziosita dal concerto del canzoniere Grecanico Salentino, una festa che ha richiamato migliaia di visitatori. Insomma, sembra che proprio Taranto non sia stata in grado di celebrare adeguatamente il Mediterraneo. Un'occasione persa, ma anche una lezione per il futuro, sempre che ci sia voglia di imparare e soprattutto di cambiare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Fortunatamente non è in pericolo di vita il lavoratore coinvolto nell'incidente avvenuto ieri dopo le 21 in AFO 2 all'interno dell'acciaieria tarantina. L'operaio dipendente di una ditta dell'appalto, la Semat Engineering, mentre era al lavoro sul piano di colata, ha riportato feriti ad un ginocchio, presumibilmente investito da un muletto. Soccorso immediatamente dal personale sanitario dell'infermeria dello stabilimento e trasportato poi all'ospedale Santissima Annunziata, ha avuto una prognosi di circa 30 giorni per fratture alla rotula. Al momento è ancora presso il nosocomio sotto osservazione. L'infortunio dimostra come il tema della sicurezza sul lavoro continui ad essere purtroppo di estrema attualità e a testimoniare l'assoluta necessità di mantenere alta la guardia. Intanto nessun provvedimento potrà essere emanato per contrastare il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto. Lo hanno chiarito gli uffici legali dei dicasteri che hanno preso parte all'incontro del Ministero per le Imprese con i rappresentanti delle aziende dell'indotto di Taranto. I tecnici del MIMIT hanno comunque accolto la proposta di avviare un tavolo di lavoro per verificare se esistono altre vie tecnicamente e giuridicamente percorribili. Tra le ipotesi c'è quella di verificare se in un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzata una produzione inferiore ai 6 milioni di tonnellate per scongiurare la chiusura dell'area a caldo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno comunque dato mandato ai propri legali di predisporre ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Anche il secondo seno del Mar Piccolo si prepara ad indossare l'abito nuovo per accogliere i giochi del Mediterraneo. Hanno infatti avuto inizio i lavori di bonifica di quel tratto di costa che rappresenta forse il punto panoramico più bello e suggestivo che la città possa offrire. Grazie a 500.000 euro messi a disposizione dal contratto istituzionale di sviluppo e utilizzati dal commissario per le bonifiche, saranno dapprima rimossi detriti e baracche abusive sorte nel corso degli anni, poi si passerà a rimettere ordine nello specchio d'acqua, rimuovendo i pali abusivi delle cozze, come ha spiegato il commissario per il contratto di sviluppo, l'onorevole Dario Iaia.
5: Abbiamo messo a disposizione queste risorse, il CIS ha messo a disposizione 500.000 euro per recuperare un luogo magico come questo, come potrete vedere un luogo pieno di detriti, di baraccamenti che verranno smaltiti, queste roulotte che assolutamente sono inguardabili. La politica del CIS è una politica fattiva, è una politica che vuole realizzare le cose, le risorse ci sono. Abbiamo corso per sbloccare questi 500.000 euro, ma li abbiamo consegnati al commissario per le bonifiche e al Comune di Taranto per fare in modo che le cose vengano fatte in questa città e che si passi dalle parole ai fatti.
3: Il commissario per le bonifiche, Felice Uricchio, sottolinea la ricchezza biologica del Mar Piccolo e l'importanza di tutelare questo incantevole angolo di Taranto.
6: In Mar Piccolo giungono e sono presenti oltre 1.000 specie diverse e noi vogliamo che l'attrattività possa manifestarsi anche dal punto di vista turistico, riqualificando queste meravigliose aree e rendendo fruibile anche questa costa, quindi dando un nuovo respiro naturalistico a questa costa.
3: Ma quanto è stato difficile dialogare con i mitilicoltori che abitualmente operano proprio in quelle insenature? Lo spiega l'assessore allo sviluppo economico Francesco Cosa.
7: Ho lavorato tantissimo accanto ai mitilicoltori e sono loro stessi a chiedere legalità, lotta all'abusivismo e quindi anche dalle operazioni che questa mattina facciamo, diciamo, permettetemi di dire, a casa loro c'è molta distensione, perché hanno capito che c'è una maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni che lavorano finalmente in squadra e producono risultati a loro favore.
3: Anche per l'onorevole Dario Iaia è necessario intraprendere un percorso educativo per preservare il Mar Piccolo.
5: Il pubblico deve intervenire per fare pulizia e poi svolgere anche un'attività culturale nell'ambito delle famiglie, con l'aiuto delle associazioni che ringrazio, con le scuole, tutte le istituzioni pubbliche, per fare in modo che si capisca il valore straordinario di un luogo unico al mondo come il Mar Piccolo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Denunciate gravissime inadempienze del distretto sanitario di Massafra e dell'ASL di Taranto, violazioni dei livelli essenziali di assistenza, omessa assistenza domiciliare, interruzione di pubblico servizio. A segnalare l'accaduto e a chiedere l'avvio di un'immediata indagine interna mirata ad accertare le responsabilità per quello che potrebbe essere un caso di mala sanità a Taranto, il figlio di un uomo anziano che presenta un quadro clinico particolarmente critico dovuto al peggioramento delle sue condizioni già precarie. L'uomo al momento ha una seria infezione della piaga da decubito lombosacrale, condizioni che continuano ad essere piuttosto gravi, determinando finanche un rischio di shock settico e quindi di vita. In seguito ad un precedente rifiuto di ricovero, il paziente è giunto presso la Villa Verde d'urgenza, dove gli sono state somministrate trasfusioni di sangue ed una terapia salvavita, per essere dimesso poi il 9 luglio con netto miglioramento e indicazioni di proseguire con la terapia avviata, poi invece negata dal vulnologo dell'ambulatorio cui la famiglia si è rivolta, questo sulla base unicamente di fotografie inviate

0: su WhatsApp e senza aver mai visitato il paziente di persona. Ha fatto seguito un netto peggioramento della situazione, nonostante le sollecitazioni del primario, del reparto di competenza della Villa Verde, al distretto, al vulnologo e al medico di famiglia, nulla è cambiato. Unico professionista che ha costantemente monitorato le condizioni del paziente sin dal suo rientro a casa è stato il medico di famiglia. In queste ore si cerca di ottenere il ricovero del paziente presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Moscati affinché possa ricevere tempestivamente le cure necessarie. La famiglia, oltre ad un'indagine interna all'ASL, chiede anche l'immediato avvio dei trattamenti necessari a garantire la continuità assistenziale a domicilio e l'invio del materiale previsto e non ottenuto con palese violazione dei LEA. Tutta la documentazione è stata già consegnata al legale di fiducia della famiglia, avvocato Fabrizio Del Vecchio, perché sia presentata formale denuncia alla procura e affinché vengano individuati eventuali profili di responsabilità penale in capo alle persone coinvolte nella vicenda di presunta mala sanità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Al punto nascita dell'ospedale San Pio di Castellaneta sarà riconosciuto un ruolo strategico nel prossimo piano di riordino ospedaliero. E questo l'impegno assunto dall'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia nell'incontro che si è tenuto nello stesso ospedale alla presenza, fra gli altri, del direttore generale della ASL Vito Bavaro. L'assessore ha confermato la volontà della regione di investire sul presidio di Castellaneta attraverso le risorse già stanziate, al fine di potenziare l'offerta sanitaria e migliorare l'accessibilità per i cittadini. È stato inoltre illustrato il lavoro avviato negli ultimi mesi per definire nuovi assetti organizzativi per rendere più efficiente e qualificata l'attività dell'ospedale. I sindaci di Castellaneta, Ginosa, La Terza, Mottola, Palagianello, Palagiano e Massafra annunciano che continueranno a seguire con attenzione il percorso avviato e il prossimo appuntamento della conferenza dei sindaci è già stato fissato per il 14 settembre. Su un altro fronte, gli ordini delle professioni sanitarie chiedono alla Regione di fare chiarezza sulle procedure per l'apertura e l'esercizio degli studi professionali sanitari, alla luce delle criticità emerse nell'applicazione della normativa regionale e dell'imminente conclusione del regime transitorio previsto dalla stessa Regione. Gli ordini hanno quindi chiesto di essere convocati a un tavolo di confronto per discutere le soluzioni già prospettate e individuare un quadro di regole chiaro, uniforme e condiviso su tutto il territorio pugliese. Ma ad oggi, questa è la denuncia, dalla Regione non è arrivato alcun riscontro. Eppure, dichiarano gli ordini professionali, non si tratta della richiesta di una singola categoria. La proposta, infatti, è stata condivisa e sottoscritta da tutti gli ordini delle professioni sanitarie del territorio pugliese, una rappresentanza ampia e trasversale, espressione di oltre 30.000 professionisti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Primo incontro tra organizzazioni sindacali e il nuovo amministratore unico di Chima Ambiente Gaetano Nacci. Le federazioni dei trasporti di CGL, CISL, UIL, Confia, delle SIULS hanno ribadito che l'azienda ha continuato a garantire i servizi essenziali soprattutto grazie al senso di responsabilità, alla professionalità e ai sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori. L'amministratore unico ha espresso la convinzione che il futuro dell'azienda passi attraverso la definizione di un contratto di servizio della durata di 8 anni per garantire stabilità, programmazione e certezze insieme alla valorizzazione degli impianti aziendali. Nacci e sindacati hanno convenuto che Chima Ambiente può diventare un modello positivo per l'intera Italia meridionale in tema di chiusura del ciclo dei rifiuti, essendo l'unica azienda pubblica del Sud Italia ad avere una rete di impianti di trasformazione dei rifiuti completa, con impianto di selezione, impianto di compostaggio e termovalorizzatore. Già dalla prossima settimana è prevista una nuova convocazione presso il Comune, occasione nella quale si entrerà nel merito delle questioni strategiche per il futuro di Chima Ambiente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'aeroporto c'è, il terminal passeggeri è praticamente pronto, ma i voli, quelli, ancora no. Lo scalo Arlotta di Grottaglie è l'eterno miraggio. Se ne parla, si spendono soldi, si prospettano scenari quasi da fantascienza, come lo spazioporto, ma i voli civili restano di fatto una chimera. L'ennesima denuncia arriva dal comitato Ali per Taranto. Le accuse sono indirizzate tutte alla regione, come ha spiegato Alfredo Luigi Conti, secondo il quale il meccanismo per far decollare l'Arlotta è inceppato a Bari. La regione dovrebbe infatti convocare la conferenza di servizi e accollarsi gli oneri di servizio pubblico e quindi garantire la continuità territoriale.
3: Noi stiamo subendo da 20 anni un sopruso e noi che seguiamo costantemente

0: la questione dell'evoluzione riguardante l'aeroporto di Taranto-Crottaglia, notiamo e sappiamo che è solo questione regionale, della regione Puglia che deve fare i giusti passi verso il MIT. La conferenza di servizio è strettamente necessaria perché quella porterà alla decisione di attivare i voli passeggeri di linea.
1: Nella conferenza alla quale hanno partecipato l'avvocato Nicola Russo e l'onorevole Dario Iaia, è stato ribadito che per attivare l'aeroporto sarebbe sufficiente copiare il modello Foggia, dove la regione ha compiuto tutti i passi per rendere operativo il Gino Lisa. Secondo il comitato, senza un intervento della regione, nulla potrebbe il Ministero dei Trasporti, non possedendo il potere giuridico, di imporre la continuità territoriale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La scorsa notte i carabinieri di San Giorgio Ionico hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne ed un 29enne di origine georgiana, entrambi domiciliati a Napoli. L'intervento è scaturito nell'ambito di un ordinario controllo alla circolazione stradale. I carabinieri hanno fermato un'autovettura intestata ad una società di noleggio a bordo della quale viaggiavano i due. Durante le verifiche, il loro atteggiamento ha insospettito i militari dell'arma. All'interno dell'autovettura sono stati rinvenuti numerosi prodotti alimentari di vario genere, della cui provenienza i due non hanno saputo fornire alcuna spiegazione. La merce del valore complessivo di alcune centinaia di euro è stata sottoposta a sequestro. È stato possibile poi, in seguito ad indagine, verificare che la merce era stata sottratta il 5 agosto scorso da due supermercati in comuni vicini. I due uomini sono ora in carcere e dovranno difendersi dall'accusa di ricettazione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Dopo 15 anni, Giuliano Lomonte torna a suonare nella sua Puglia. Originario di Andria e da tempo residente a Berlino, domenica 9 agosto sarà ospite all'Anchianata di Torricella. Il suo ultimo tour l'ha portato nel Sud e Centro America, ma la sua carriera internazionale vanta esibizioni anche a New York, Atlanta, Miami, Los Angeles e Toronto. Lomonte è una presenza abituale nei più iconici templi dell'underground berlinese. Ospite di club in tutta Europa, ha coltivato un amore autentico per la musica elettronica. E allora, cosa aspettarsi dal concerto di Torricella? Groove in continua evoluzione, assicura lo stesso artista, e viaggi sonori psichedelici e avvolgenti. Nella stessa serata, altri due prestigiosi ospiti, Kani Klein, talentuoso DJ e produttore che porta le proprie radici spagnole sulla scena internazionale, e un altro pugliese, Francesco Quagliarello, oggi di base a Milano. Il suo sound si muove tra minimal house ed electro, con una selezione attenta e orientata al groove. Ingresso 15 euro in prevendita o al botteghino.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E siamo tornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV dedicato alla tarantinità. Beh, parliamo adesso di record. Più volte abbiamo detto che Taranto e la sua provincia ovviamente hanno delle peculiarità che le rendono uniche in tutto il mondo, non per campanilismo, ma per dato oggettivo. Come ad esempio è un dato oggettivo che qui a Taranto noi abbiamo il gioiello artistico più grande del mondo, roba da Guinness dei primati. Credo che sia proprio nel libro dei Guinness dei primati. Si tratta di un topazio di appena 1,5 kg, cioè una roba pazzesca, 1,5 kg di topazio, ed è un gioiello artistico, nel senso che faceva parte di un tabernacolo, fa parte di quello che doveva essere un tabernacolo da destinare ad una chiesa napoletana. Si tratta di un enorme topazio brasiliano che acquistò Ferdinando II, che affidò ad un artista napoletano, Andrea Cariello, per farlo scolpire e appunto tirar fuori questo tabernacolo. La scultura che ci doveva essere sopra era l'infine di Cristo nell'atto di prendere la comunione, e effettivamente quello poi è stato scolpito, ma non è stato così semplice scolpirlo perché il topazio è una pietra durissima, quindi non è così facile da lavorare, e questo povero artigiano dovette un po' ingegnarsi per capire come scolpire il topazio. E qual è la pietra più dura in assoluto, il diamante, quindi utilizzò il diamante, anzi non il diamante, una serie di diamanti, perché man mano li inseriva appunto in questi strumenti per scolpirlo, però poi andavano in polvere i diamanti. Beh, alla fine ci vollero 10 kg di diamanti per scolpire questo tabernacolo. Ci mise tantissimo tempo.

0: tempo per finire la scultura, fatto sta che passò così tanto tempo che nel frattempo Ferdinando II morì e cambiarono anche le situazioni, diciamo così, geopolitiche dell'epoca, per cui quando poi andò a presentare il conto venne detto: no, guarda, sono finiti i soldi, non te lo possiamo pagare, te lo tieni. E quindi questo povero artigiano si tenne sto topazio da 1,5 chili, che evidentemente non era neanche così facile da rivendere, perché insomma era un po' una cosa abbastanza importante. E mi piace immaginare il tizio che aveva a casa sul caminetto il topazio da 1,5 chili. Vabbè, una serie di vicissitudini, fa un po' il giro del mondo sto topazio, fino ad arrivare negli anni 30 negli Stati Uniti. Non abbiamo capito come, però arrivò negli Stati Uniti ad un'asta e passava di lì un tarantino facoltoso, ovviamente, e riuscì ad acquistarlo. Quindi acquistò questo topazio, che poi insomma dopo un po' donò alla chiesa, e dal 2011 circa che è esposto al Moody, al Museo Diocesano che abbiamo qui a Taranto. Quindi vi invito ad andare a vedere questo gioiello artistico più grande del mondo, perché è veramente una gran figata. Linea alla regia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Cantautorap, il nuovo singolo di Andrea Di Gatti, in arte Diga on the mic, che abbiamo con piacere questa sera con noi in diretta. Andrea, benvenuto.
1: Grazie mille, è un piacere essere qui.
0: Eccoci col tuo nuovo singolo, Cantautorap, che poi dà anche il titolo a un bell'album, ne parleremo tra pochissimo. Insomma, 20 anni di percorso artistico, poi tu hai iniziato a scrivere i tuoi primi testi a 15 anni in pratica, poi a 18 hai pubblicato un album, hai iniziato prestissimo, hai prodotto subito, insomma tanta bella roba, Andrea?
1: Sì, negli anni diciamo che siamo partiti subito con un gruppo, The Fox, eravamo due voci e il produttore, abbiamo pubblicato 4 album, poi da lì, dal 2020, che è uscito l'ultimo, che si chiama proprio The Fox come il gruppo, ho deciso di intraprendere questa carriera solista, da solista, e fare proprio quello che mi rappresentava al meglio, ecco.
0: Beh, è naturale naturalmente chiederti anche il perché di questo nome d'arte, Diga on the Mic.
1: Diga on the mic sembra un codice fiscale, ma alla fine è più semplice di quello che sembra. Sarebbe diga al microfono, un cantante in anglo giamaicano durante un live me l'ha detto e sono rimasto veramente colpito, ho detto potrebbe essere il mio nome d'arte e da lì è diventato il mio nome.
0: Bene, Diga on the mic con noi questa sera, insomma, in diretta naturalmente sentiremo la sua canzone in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu poi tra l'altro hai costruito quello che è il tuo percorso artistico seguendo un'unica regola, lasciare che sia la musica a dettare un po' la direzione senza piegarti un po' a quelle che sono le etichette in pratica.
1: Esatto, diciamo che al giorno d'oggi è molto più semplice seguire dei trend, dei flussi, seguire le mode, quando invece in realtà credo che la musica non sia una gara ma sia più che altro una maratona e che quindi sia più importante costruire qualcosa che duri nel tempo, e quindi ho pensato di fare un album fuori dalle etichette. Anche il brano racconta il fatto che si può fare musica senza doverla etichettare e che la mia musica è una fusione tra più mondi, tra cui il rap italiano, il cantautorato con influenze indie, reggae e rock.
0: Bene, c'è questa bella fusione che poi dà vita a questo stile personale, no? Vero, che naturalmente ritroviamo nella tua scrittura, ma soprattutto i testi parlano di quelle che sono esperienze vissute, no? Quelle che sono le osservazioni quotidiane, e poi immagini anche capaci di trasformare quelle che sono le storie intime in racconti importanti, universali, diciamo.
1: Esatto, no, io credo che l'artista sia un imbuto che la vita gli passi attraverso e si trasformi in musica, e quindi il mio disco racconta quello che ho vissuto, ho visto, che vedo ultimamente, e lo stesso brano dice sono troppo pop per il rap, i pop per la trap, troppo rock per il soul e soul per il punk, quindi racconta che non sono né uno né l'altro e non voglio neanche essere, voglio che la musica mia sia naturale, che segua il suo percorso, ecco.
0: Senti, invece cos'è cambiato dai The Fox, col quale hai prodotto 4 album, a questo percorso, insomma, da solista, sia a livello di scrittura ma anche a livello musicale?
1: Ma a livello di suoni sicuramente è cambiato, perché in due vuoi non vuoi sei anche influenzato dall'altra parte, invece qui sono da solo, posso realmente decidere che tipo di musica fare e come farla. La cosa bella di quest'album è che io l'ho scritto ancora prima di sentire le strumentali, anzi abbiamo costruito insieme a un produttore che è James Cella e a una band, I Mari sugli Alberi. Per la prima volta ho avuto la fortuna di lavorare con una band, ma tutte le strumentali sono state create dopo. Io avevo scritto tutto, dalle metriche alle melodie, come se il disco fosse scritto dentro di me.
0: Allora, parliamo di Cantautorap, questa canzone che poi racconta il momento in cui c'è il bisogno di appartenere, insomma, il bisogno di appartenere a un genere lascia un po' spazio a quella che è la costruzione di una propria identità artistica. Tema, devo dire, particolare, come mai questa tematica e da dove nasce naturalmente l'idea di questo tuo singolo?
1: Allora, Cantautorap nasce proprio dal mio inconscio. A un certo punto, dopo tutti questi anni, non capivo quale fosse la mia strada, quale fosse il mio genere. E poi ho capito che non sei tu a scegliere la musica, è lei a scegliere te. Quindi ho cercato di spiegare cosa fossi artisticamente, spiegando che non sono, cioè, che non faccio parte di un qualcosa, ma che sono un insieme di generi e di passioni musicali, ecco.
0: Senti, due cenni anche a questo album, cantautorap, quante tracce, soprattutto qual è il filo, il tema conduttore di questo tuo lavoro?
1: Allora, le tracce dell'album sono 9 e parto, diciamo, dal primo brano, che è Sagittario. Racconto un po' gli anni 90, l'infanzia senza social, quando si giocava in strada a nascondino, a guardia e ladri, e che l'unico segnale per portarci a casa e farci tornare a casa erano l'accensione dei lampioni. Poi si va avanti con Baleno, che racconta di una notte dove si beve, si bacia dalle stesse labbra, si va a Delinquente, dove faccio una fotografia alla realtà di oggi, al mercato musicale, diciamo a tre quarti degli artisti, soprattutto nel rap italiano. Si passa a Cantautorap, questa, che quindi racconta un po' cos'è la mia musica, a Giovanna, che è un brano d'amore dove io l'ho dedicato alla mia compagna, ma è universale perché nel nome Giovanna si possono rivedere un sacco di persone. Passiamo poi a UNESCO, che racconta un po' che la fantasia è un patrimonio UNESCO, che si può viaggiare con le gambe ma anche con la testa, e che è bellissima l'Italia, ma è ancora più bello tante volte superare i suoi confini. Si finisce a Soundboy, che è il classico brano dancehall che ho cantato con Elia, questo artista anglo-giamaicano che ha cantato una strofa davvero bella e che racconta un po' di quelle notti d'estate dove si ha voglia solo di ballare. Si finisce quasi con Boulevard, dove dedico una canzone ai miei figli, e credo che si possano rivedere un po' tutti i genitori, perché usa un po' la metafora delle stelle di Boulevard, come se i miei figli siano nati da questo mio percorso di vita. E poi si conclude con Vegeta, dove si usa la psicologia del personaggio

0: personaggio, un po' per dire che questa musica per me è una sfida personale, non è una sfida con i numeri, con le classifiche, diciamo, visto che viviamo in un'epoca in cui sono tutti ossessionati dei numeri e dei soldi. Io volevo rappresentare altro, ecco.
1: Bene, insomma, lavoro sicuramente completo, pieno di tante belle tematiche. Cantautorap di Andrea Di Gatti, in arte di Gaund Mic. Senti Andrea, un sogno per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Di Gaund Mic.
0: Allora, un sogno è riuscire a essere felice e ad arrivare a una certa età e girarmi indietro e sorridere, perché non è stato facile, ma le cose belle non sono mai facili.
1: Allora, tanta musica anche per Andrea Di Gatti, in arte Di Gaund Mic, che abbiamo avuto naturalmente con noi ospite questa sera. In chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Cantautorap. Grazie Andrea.
0: Grazie mille a voi.

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, Labirinto, il nuovo singolo di Vito Domenico Ragone, in arte Ragone, cantautore originario di Bari, che devo dire con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Ragone, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, nuovo singolo per te, Labirinto, lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola intervista. Senti, se tu dovessi guardarti un po' indietro, quando è stato il momento esatto in cui hai capito, insomma, che la musica sarebbe stata un po' la tua strada, ecco?
1: Allora, io penso di averlo capito direttamente quando avevo

0: forse 3 anni, perché già cantavo in giro per casa, almeno mia mamma mi racconta così. E poi ho iniziato a prendere qualche piccola lezione e ho dovuto poi abbandonare, perché appunto i miei non riuscivano più ad accompagnarmi. Dopodiché da grande ho ripreso, forse ho ripreso in realtà seriamente 3 anni fa, e poi con l'incontro con Up Music ho provato questa strada, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, diciamo, quindi perché non provarla a questo punto a livello professionale.
1: Certo. Senti, tu poi tra l'altro hai nutrito sempre questa profonda passione, insomma, per la musica, ma sei stato influenzato in modo particolare dallo stile, un po', no? Anche della sensibilità artistica di quelle che sono le grandi voci del pop femminile, in pratica, no? Le hai seguite, e poi quali sono stati naturalmente i tuoi punti di riferimento?
0: Allora, da sempre, almeno per quanto riguarda il cantautorato italiano, Elisa, cioè la seguo veramente da quando avevo 7 anni, scoperta grazie a mia zia, quindi l'ascoltavo a casa sua, andavo, di solito ricordo proprio di andare a casa sua, mettevo i CD e l'ascoltavo, e poi ovviamente ci sono aggiunte Annalisa e Taylor Swift a livello internazionale, quindi ce ne sono tantissime perché ne ascolto veramente tante tante.
1: Senti, tu ti sei dedicato, insomma, allo studio del canto con grande forza, grande determinazione, e poi hai cominciato ad affrontare anche le prime esibizioni live, e poi sei uscito con Labirinto proprio a giugno del 2026, insomma un mesetto fa circa. Brano che ti ha portato a esibire, insomma, su questo prestigioso palco, quello dell'Irpinia Pride 2026, insomma una bella esperienza questa, Ragone.
0: Sì, molto molto, è stato bello, è stato un bel invito, e considerando che quando è uscito tra l'altro il primo singolo a ottobre, Restart, ero proprio lì ad Avellino con i miei amici, quindi diciamo che fare il Pride dell'Irpinia e presentare lì il nuovo singolo è stato emozionante e anche divertente, devo dire, è stato un bel palco.
1: Senti, parliamo dei testi. I testi naturalmente li scrivi tu, e volevo naturalmente conoscere e sapere qual è l'indirizzo, a chi sono rivolte naturalmente le tue canzoni, e soprattutto quali sono gli argomenti, quali sono i temi che affronti nei tuoi testi.
0: La prima l'ho scritta, cioè in realtà non pensavo di poter scrivere una canzone, detto sinceramente. Questa, Labirinto, è stata proprio la prima, perché il primo singolo ho collaborato alla scrittura, ma non l'ho scritto completamente io, mentre qui ho detto dai, proviamoci. Comunque in generale mi piace sempre mettere sicuramente qualcosa della mia vita dentro le canzoni, quindi l'ispirazione è quella, dei momenti vissuti che voglio ricordare anche abbastanza volentieri, devo dire.
1: Bene, Ragone con noi questa sera in diretta con Labirinto, la nuova canzone, ne parleremo tra pochissimo. Senti Ragone, qual è la lezione più importante, insomma, che hai imparato su di te facendoti strada, insomma, nel difficile mondo cantautorale, in pratica?
0: Non bisogna mai abbandonare, diciamo, l'obiettivo e il sogno, soprattutto perché effettivamente, ripeto, c'è stato un periodo in cui ho proprio appeso il microfono al chiodo, e però con la costanza e con... serve tanta tanta forza psicologica, soprattutto per noi emergenti, perché le porte in faccia sono tante, quindi bisogna semplicemente affrontarle e continuare, andare avanti, almeno se questa è la strada che vogliamo prendere ed è quello che ci piace. Io, il mio consiglio è sempre quello di andare avanti.
1: Bene, adesso parliamo naturalmente del tuo nuovo singolo, si chiama Labirinto, questa canzone che poi racconta quella che è la complessa dinamica di due persone che si cercano, si rincorrono continuamente, faticando però a trovare un equilibrio autentico in quello che è il loro rapporto, a causa poi di una profonda interdipendenza. Senti, da dove nasce, Ragone, l'idea di descrivere quella che posso definire una guerra con se stessi in questo brano?
0: Allora, nasce sicuramente, come dicevo prima, da un evento passato, ormai sono passati tanti anni, è una grande storia d'amore che mi andava di raccontare, appunto. Ci sono stati momenti in cui eravamo veramente tanto tanto uniti, momenti in cui siamo stati completamente separati, e il tutto è stato dato appunto proprio da questi nostri labirinti mentali. Alla fine siamo stati influenzati tantissimo da esperienze negative passate, da quello che poteva pensare la gente, da come si poteva fare a unire il tutto. Quindi diciamo che per colpa di queste cose qua si è un attimo poi interrotto il tutto. Ora è una persona a me carissima, presente nella mia vita, quindi alla fine, a proposito di queste interconnessioni, ci siamo riusciti a riunire, e quindi insomma volevo proprio raccontare questo nella canzone. Comunque bisogna superarli questi labirinti mentali, perché delle volte sono solo delle nostre fissazioni, poi basta ragionarci un po' su, purtroppo, delle

0: volte in futuro, cioè dopo un po' di tempo passato, e si capisce che potevano essere superate facilmente.
1: Bene, senti Ragone, questo naturalmente aprirà un lavoro un pochino più ampio, dove troveremo anche all'interno questo singolo. Stai già lavorando a qualcosa di più ampio, di più grande?
0: Allora, al momento mi sto concentrando tantissimo su questo perché ci tengo tanto, però sono già tornato in studio per registrare altro. Non so ancora dirvi cosa, nel senso se sarà un altro singolo o se ci sarà più ci saranno più canzoni, però sì, sto già lavorando su altro.
1: Allora, grande lavoro per Ragone, aspettando magari un album, noi lo aspettiamo, magari si potrà realizzare, all'interno troveremo anche questa nuova canzone, nuovo singolo Labirinto. Noi siamo quasi in chiusura di questa piccola intervista, piccola chiacchierata con il Ragone. Domanda finale, naturalmente una domanda che faccio un po' a tutti quanti gli artisti per chiudere questa piccola chiacchierata. Un sogno di Ragone.
0: Sogno è un concerto, un palco, un grande palco, perché alla fine qualche live l'ho fatto, però sogno proprio un palazzetto, un pubblico che canta le mie canzoni, e perché poi alla fine è proprio quello che ci serve, cioè il rapporto con il pubblico è importante, è bello registrare le canzoni, bello però farle live e vedere la reazione di chi è di fronte.
1: Beh, allora, tanto live per Ragone, tanta musica, tanto successo, aspettiamo l'album, comunque sicuramente tanti altri bei singoli, però noi intanto ci godiamo questa nuova canzone, si chiama Labirinto, è stato con noi questa sera Ragone, grazie a Vito Domenico Ragone, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi, come le onde sotto un temporale, ci metteremo nei guai ancora, questa notte ci ingoia.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E a proposito di cantieri, ne parlavamo con l'avvocato Michele Rossetti, seppure soltanto di passaggio. Parliamo dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con l'architetto Massimo Prontera, che è collegato con noi. Buongiorno Massimo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E allora, l'architetto Prontera, insieme alla professoressa Lidia Greco, la sociologa dell'Università di Bari, è autore di un intervento sul Giornale dell'Architettura, intervento nel quale si parla dei riflessi urbanistici

0: e sociali dell'impiantistica nata con i Giochi del Mediterraneo, in particolare per quel che riguarda il quartiere Salinella. Architetto Prontera, lo slogan dei Giochi del Mediterraneo è "Abbracciamo il futuro". La Salinella sta abbracciando il futuro con questa ricchezza di impianti di cui è stata dotata?
1: Allora, la Salinella sicuramente ha una occasione come poche per traguardare il futuro, cercare di cogliere questo momento per definire sicuramente meglio di prima la sua qualità della vita, nel senso che la Salinella è un quartiere storico di Taranto, ormai ha oltre 60 anni, 70 anni di vita. È un quartiere che ha avuto da sempre problematiche di tipo sociale, problematiche di tipo di vulnerabilità idrogeologica, tant'è che appunto il nome stesso Salinella, no? Richiama alla memoria le difficoltà, la natura stessa del terreno sul quale il quartiere è stato realizzato. E tutto questo però poi nel tempo è stato, diciamo, in qualche maniera mitigato anche dalla presenza di alcune infrastrutture che si è voluto realizzare proprio in quel quartiere, infrastrutture prevalentemente a carattere sportivo, anche se queste infrastrutture, diciamo, non hanno mai avuto grande fortuna, ad eccezione chiaramente dello stadio di calcio che, costruito il primo impianto negli anni 60 del Novecento, poi ha avuto, diciamo, varie trasformazioni, varie ristrutturazioni fino all'ultima che stiamo vivendo in questo momento, che lo porta, diciamo, ad essere uno degli impianti sicuramente più interessanti dal punto di vista architettonico e ovviamente anche dal punto di vista sportivo, quantomeno del Sud Italia. Quindi la Salinella ha un'occasione. Ha un'occasione, ma tutta la città, devo dire, ha un'occasione per riqualificarsi, in parte lo sta facendo, in parte, diciamo, i Giochi del Mediterraneo diventano lo strumento per avviare anche un ripensamento futuro dell'assetto urbanistico, rientrano anche, o dovrebbero comunque rientrare anche, nelle logiche che riscrivono o dovrebbero riscrivere un futuro piano urbanistico generale, quindi il tutto opportunamente ripensato può essere sicuramente un'occasione per ripensare appunto il centro.
0: Ecco, come è possibile tradurre in beneficio sociale la presenza di impianti? Abbiamo citato lo stadio Iacovone, ma voglio ricordare il palazzetto Ricciardi, completamente rinnovato,
1: anzi,
0: il campo scuola, ex campo scuola, ormai impianti bellissimi che appunto ci pongono all'avanguardia, almeno nel mezzogiorno, come impiantistica sportiva. Com'è possibile tradurre in beneficio sociale per un quartiere che ha delle sue complessità la presenza di questi impianti?
1: Beh, intanto per la stessa presenza degli impianti, nel senso, la presenza degli impianti in quel quartiere ne fanno sicuramente un elemento di valorizzazione, un elemento di forte valorizzazione appunto per anche la frequentazione che quel quartiere può avere nel prossimo futuro. Se pensiamo che questo tipo di impianti può entrare opportunamente riqualificati, opportunamente, diciamo, inseriti in circuiti specifici, può entrare appunto a pieno titolo nelle programmazioni sportive delle grandi iniziative appunto nazionali e internazionali. Tutto questo non può che far bene sicuramente al quartiere. In più, se pensiamo che ovviamente questo tipo di infrastrutture necessita anche di una sorta di indotto che viaggia insieme con la gestione di questi impianti, sicuramente il quartiere ne può avere dei benefici. Io vorrei fare un riferimento soprattutto, diciamo, al fatto che i Giochi del Mediterraneo, almeno su Taranto, hanno ragionato in termini di riqualificazione dell'esistente, di non consumo di ulteriore suolo.
0: Ecco, questo mi sembra un aspetto molto importante, perché a Taranto siamo da decenni ormai assuefatti al consumo di suolo. Invece con questa operazione, come appunto stavi per dire, architetto, abbiamo pensato a riqualificare l'esistente.
1: Sì, è secondo me la parte più virtuosa di tutto il processo che ha portato alla progettazione degli impianti dei Giochi del Mediterraneo, appunto l'aver pensato di non realizzare strutture nuove in zone differenti rispetto a quelle in cui già esistevano vecchie strutture, ma riqualificarle, ripensarle, demolirle, ricostruirle, ma senza alterare oltremodo, diciamo, altri paesaggi, altri luoghi, altri territori.
0: Come è stato fatto ad esempio con l'ospedale San Cataldo.
1: Esattamente. quello è uno degli esempi sicuramente che
0: negativi dal mio punto di vista.
1: Probabilmente, assolutamente, posso confermare anche dal mio punto di vista. Quindi questo sicuramente può essere un aspetto virtuoso.